richiede che l'immagine duri un po', se no ci sfugge. Quante volte, per esempio, ci svegliamo e abbiamo sognato e improvvisamente ci passa un'immagine del sogno che abbiamo fatto, ma non riusciamo ad afferrarla. Sta lì, è passata troppo veloce, perché richiede una particolare durata per essere percepita. Ma questo vale per tutto, l'ho detto, vale anche per l'occhio, no? Quindi i messaggi subliminali che si possono trasmettere, per esempio nel cinema, con immagini brevissime che l'occhio non percepisce come tali, che però ancora il cervello riesce a percepire, ma non consapevolmente, perché non passa attraverso un atto consapevole dell'occhio, però sono possibili, perché il cervello riesce a percepire, ha un istante, cioè ha uno spazio di tempo, di esercizio, che è diverso da quello dell'occhio. Bene, questo solo per dirvi che noi siamo strutturati temporalmente, proprio come struttura di vita, siamo tempo. Questo ha delle conseguenze notevoli, vedete, nella nostra esistenza. Per esempio, il fatto che il passato ce lo portiamo con noi perché abbia valore. Deve essere interiorizzato in qualche modo, deve essere richiamato in qualche modo, deve essere portato con noi perché abbia valore, altrimenti perde valore, perché il passato non è più. Allora noi dobbiamo raccoglierlo e portarcelo dietro, perché noi siamo il nostro passato, ma se non lo richiamiamo, se non ce lo portiamo dietro, perdiamo tutta quella ricchezza. Un'altra conseguenza molto, molto decisiva: il presente può essere vissuto solo se è consapevole, se noi siamo qui, per cui possiamo non vivere il presente, immergerci nel passato oppure proiettarci nel futuro in situazioni immaginarie e non cogliamo il dono che ora qui ci viene fatto. E l'essere tempo ha delle conseguenze notevoli, no? E poi il futuro, cioè il fatto che tutto ciò che finora siamo stati è orientato a raggiungere un traguardo che ancora non è alla nostra portata, che noi non siamo ancora quello che dobbiamo essere, che portiamo con noi la nostalgia di una realtà che ancora non sia possibile. È una condizione, se volete, un po' drammatica, vedete, quella dell'uomo che è tempo, per cui deve portarsi sempre dietro ciò che ha vissuto, recuperandolo continuamente e rendendolo positivo. Poi vedremo la possibilità di recuperare il passato, che valore ha la riconciliazione, ne parleremo. Però deriva precisamente da questo, la necessità e la sofferenza di non essere quello che dobbiamo essere. Noi abbiamo una sofferenza di fondo che possiamo curare, proprio non andoci con fiducia, ma abbiamo una sofferenza di fondo, il non essere ciò che dobbiamo essere, ciò che sentiamo di dover essere. Questa è la nostra condizione attuale. Siamo chiamati, non possiamo accogliere compiutamente in una sola situazione, in una sola esperienza, in un solo gesto, in un solo atto, non possiamo accogliere tutto il dono che la vita ci vuole fare. Vedete, certe sofferenze profonde che noi vediamo, un certo disagio, a volte un certo senso di vuoto, una certa insoddisfazione di fondo, proprio esistenziale, non di una cosa o di un'altra, no, a volte abbiamo delle giornate di questi stati d'animo per cui non siamo soddisfatti, c'è qualcosa, vedete, al fondo è proprio questa condizione che si esprime in quella sensazione. Noi non siamo ancora noi stessi, che dobbiamo essere ancora non ci è consegnato, perché non possiamo accoglierlo. Ecco, credo sia abbastanza chiara questa idea, però guardate, approfondite, cercate di approfondire, perché è un punto centrale. Noi, vedete, abbiamo resistenze a vivere il tempo, ad accettare di essere il tempo, di essere temporali. Noi vorremmo uscire dalla condizione temporale. La condizione temporale ci sta stretta. In fondo, capite perché la Genesi dice che la prima tentazione che l'uomo ha avuto, la prima tentazione è stata quella di essere come Dio. Cosa vuol dire essere come Dio? Vuol dire essere fuori del tempo, essere già tutto noi stessi, essere pienamente quello che dobbiamo essere. Questo è essere Dio.
Questa è la tentazione di essere Dio. E se voi vedete, noi in tante circostanze tentiamo di uscire da questa condizione, o ci illudiamo di poter uscire da questa condizione temporale. Vedete, anche la pubblicità utilizza questo meccanismo profondo della tentazione che noi abbiamo, no? Anche la pubblicità dice: compra questo strumento e subito imparerai la lingua in un mese, compra questo detersivo e pulirai tutto in un istante, no? In un baleno, tante, perché vedete questa tentazione, perché vedete la pubblicità utilizza tutte le tentazioni dell'uomo, no? Presenta tutti gli elementi suscitando l'illusione di risolvere alcuni nostri problemi fondamentali, quelle tensioni profonde che portiamo con noi, no? Quindi se la pubblicità ricorre a questo meccanismo, vuol dire che noi abbiamo delle resistenze profonde a vivere il tempo e abbiamo invece la tentazione di illuderci, almeno di uscire dalla condizione temporale, mentre non ne possiamo venire fuori, perché il dono della vita è così grande, il dono della vita è così ricco, così profondo, che non possiamo accoglierlo, non abbiamo gli spazi per interiorizzarlo in un solo momento, e dobbiamo accettare la condizione frammentaria della nostra vita, cioè di vivere a frammenti. Non abbiamo altra possibilità. Per esempio, se io adesso potessi dirvi quello che vi voglio dire con una sola parola, veniamo qui, vi dico una parola e basta, è finito. Ma io non posso racchiudere in una parola, perché la verità, la realtà è così ricca che richiede molte parole. Ma molte parole cosa vuol dire? Che una parola dopo l'altra, perché anche le molte parole io non le posso dire tutte insieme. Non posso dire tutte le parole insieme, devo dire una parola, poi un'altra, e finché non dico l'ultima parola, quel periodo non ha significato. Ogni periodo che io dico ha significato quando arrivo al punto. Ma per arrivare al punto devo dire molte parole una dopo l'altra, deve passare del tempo. Allora è possibile che quando arrivo al punto uno non ricorda più la prima parola, il passato non lo raccoglie più. Allora no, non capisce la frase. Questa è la condizione in cui siamo. Quando riguarda semplicemente il discorso, va bene, la cosa è... Ma quando riguarda la nostra realtà di essere, questo ci fa soffrire. La sofferenza di fondo della nostra vita è proprio questa condizione di incompiutezza, che però, vista nell'aspetto positivo, è chiamata a diventare ciò che non siamo. È chiamata da parte di Dio, cioè di chi è già, e può offrirci la possibilità, può offrirci il dono di diventare noi stessi. Questo quindi, l'essere chiamati non implica solamente il non essere compiuti, ma anche l'offerta di vita che ci viene fatta. La chiamata implica l'offerta di vita, è la chiamata a diventare, a raggiungere una forma di vita, ad acquisire un'identità. Ecco, Gesù parlava del nome scritto nei cieli, è la chiamata ad acquisire un nome, che è la nostra identità, che è la nostra realtà di persone. Siamo chiamati a diventare, qui diciamo figli, per usare una metafora, anche questa è una metafora, per indicare che la nostra realtà è donata e ci viene continuamente offerta. In questo senso diciamo figli, ma il dato perché vogliamo approfondire è proprio questo: è chiamata, quindi è un'offerta che ci viene fatta, che sollecita il nostro divenire. Questo è l'essere chiamati, un'offerta che sollecita il nostro divenire e che quindi richiede come prima data, come prima condizione, capite allora il perché, richiede come prima condizione l'accoglienza alla chiamata. Siamo strutturalmente chiamati e quindi necessariamente come creature, come persone, siamo accoglienza di un'offerta di vita, ascolto di una chiamata. Siamo quindi in atteggiamento di ascolto-accoglienza.
Questa è la condizione nostra fondamentale. Ascolto, accoglienza, come chiamati a diventare ciò che non siamo. Dal punto di vista, quindi, vedete, della vita spirituale, questo atteggiamento di ascolto, accoglienza è proprio strutturalmente essenziale alla nostra condizione. Non è, vedete, non è un'aggiunta morale, non è dice va bene, tu sei così, adesso il Signore ti chiede di ascoltarlo. No, no, noi siamo strutturalmente ascolto, perché siamo strutturalmente chiamati. E l'ascolto quindi non deve avvenire solo in un momento, all'inizio, no? Come spesso noi pensiamo alla creazione, come un qualcosa che è già stato detto, che solo poi dobbiamo rievocare durante il cammino. No, essendo noi tempo, la chiamata si sviluppa nel tempo. Cioè non è una chiamata che è compiuta in un istante e che poi dopo noi dobbiamo seguire, richiamare, rievocare e dire ah, sono stato chiamato a diventare questo. No, il contenuto della chiamata non lo conosciamo mai in modo compiuto. Solo al termine sapremo a che cosa siamo chiamati. Quindi vedete cosa vuol dire essere tempo in ordine alla chiamata. Non solo è che noi rispondiamo nella successione, ma veniamo chiamati nella successione. Cioè, il contenuto della chiamata non lo conosciamo ancora. Non è come quando, non so, una madre chiama il figlio e gli dice vieni a cenare, è ora di pranzare. O quando noi adesso rispondiamo alle chiamate del campanello, della musica che suona, per cui andiamo nella sala, andiamo in cappella, andiamo al refettorio, perché siamo chiamati a fare qualcosa. E quello lo sappiamo già. Invece, riguardo alla vita, riguardo a questa chiamata di fondo, noi non sappiamo qual è il contenuto. Noi usiamo delle formule, diciamo a diventare figli, a diventare noi stessi. Bene, ma cosa vuol dire noi stessi? Non lo sappiamo cosa sia. Quindi capite perché questo ascolto è un ascolto di fede, perché questa accoglienza è un'accoglienza fiduciosa, cioè che dà fiducia a chi chiama e non pretende di sapere che cosa. Noi non possiamo all'inizio chiedere che cosa diventeremo, pretendere di sapere, come se uno dicesse io non mi muovo finché non so dove devo arrivare, io non parto finché non so qual è il traguardo. Sì, nella vita facciamo così, non è che andiamo alla stazione e dire ma prendo il treno, il primo treno che mi capita lo prendo, poi dove mi porta, no? Noi abitualmente andiamo alla stazione sapendo dove quel treno ci porta e scegliamo quel treno che ci porta, ma nella vita non possiamo fare così, non possiamo dire voglio sapere prima di partire dove mi porterà. Perché essendo più grande di quello che possiamo accogliere e quindi avendo contenuti superiori alla nostra capacità di intelligenza, avendo densità di vita maggiore della nostra capacità di accoglienza, di interiorizzazione, noi nella vita dobbiamo partire senza sapere dove andiamo. Senza sapere. Questa è la formula che utilizza la lettera agli Ebrei quando parla di Abramo nel capitolo 11 e descrive appunto i testimoni di fede, dice per fede Abramo, chiamato da Dio, chiamato, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Questo è il versetto 8. Del capitolo 11 della lettera agli Ebrei, che riassume, vedete, molto bene il paradigma della chiamata. È una chiamata a partire senza sapere dove si va, perché se lo sai vuol dire che il traguardo di vita, cioè il dono che ti viene offerto, è all'altezza del tuo sapere, è all'altezza della tua condizione attuale, mentre quello che devi diventare è più grande, è superiore alla tua condizione attuale, per cui non lo puoi ancora capire, non lo puoi sapere, non puoi pretendere di orientare tu la tua vita per arrivare a un traguardo, perché il traguardo non lo conosci, devi fidarti, partì senza sapere. E se voi analizzate, adesso non abbiamo il tempo, non lo facciamo, ma se analizzate le diverse chiamate che ci sono nella scrittura, dei profeti,
No, non, per esempio, quando gli apostoli hanno seguito Gesù, mai immaginavano di arrivare ad essere quello che poi sarebbero diventati. Se Gesù avesse detto loro, non lo poteva dire, ma perché ancora non lo sapeva da un punto di vista umano. Quindi se Gesù avesse detto loro, guardate che un giorno sarete testimoni della morte e risurrezione del figlio dell'uomo, nessuno si sarebbe andato dietro. Perché non potevano capire quello che era. Invece li chiamò a fare qualcosa che loro capirono in un modo diverso dall'uno all'altro, poi diverso da quello che sarebbe stato. Guardate, in tutte le chiamate della vita c'è sempre questa componente di illusione da una parte, perché crediamo di aver capito, tutti noi cominciamo sempre credendo di aver capito, e una componente di non conoscenza e quindi di fiducia necessaria. Sempre. Uno si innamora, per esempio, no? Si innamora e poi si sposa. Sarebbe illusorio pensare che sa già dove arrivare. Non lo sa per nulla. Fortuna che c'è molta illusione, perché se sapesse realmente dove, poi pian piano le cose, forse tante scelte non sarebbero fatte, no? È chiaro questo qui, no? Tante scelte. Ma questo, vedete, è necessario per noi.

Ci concediamo una breve pausa musicale prima di riprendere gli interventi, nei quali ci accompagna sempre il relatore Don Carlo Molari in questo corso di esercizi spirituali dal tema Chiamati alla libertà dei figli di Dio.

sulla nostra condizione di creature che si sviluppano nel tempo. E due, tre domande che sono poste qui, che avete fatto, mi servono proprio come traccia per la riflessione che volevo proporvi. Le domande sono queste, ve le leggo prima tutte, poi così dopo riprendo la riflessione senza scendere ai singoli punti di riferimento, ma con una riflessione più generale. Allora, la prima domanda dice: siamo chiamati alla dignità di figli, chiamati quindi non ancora, ma il battesimo non ha già fatto di noi dei figli? Allora, un'altra dice: desidero fare chiarezza riguardo al fatto che, come si dice, anche le realtà negative, i comportamenti di peccato, contribuiscono alla realizzazione della storia della salvezza. Il peccato non ostacola, non rovina, invece non sciupa l'ordine che Dio ha messo nel piano progetto salvifico. E poi un'altra ancora dice: tutto viene da Dio. Considerando che la risposta alla chiamata di Dio è ancora dono suo, cioè è Dio che suscita nell'uomo il desiderio e la volontà di rispondere, di agire in positivo, fino a che punto entra la responsabilità dell'uomo? E se l'uomo non risponde alla chiamata di Dio, cosa succede? Quali conseguenze per l'uomo stesso? Poi c'è un'altra domanda che dice: si può spiegare la predestinazione? Ecco, allora, tenendo presente queste esigenze, anche per completare appunto la riflessione che ieri vi ho proposto, analizziamo le componenti di questa nostra condizione. Siamo chiamati. Abbiamo visto che cosa significa questo da parte nostra, cioè essere nella condizione di processo nel tempo, quindi, perché non possiamo accogliere il dono di Dio in modo completo, in un solo istante o all'inizio, ma solo attraverso una successione di eventi, quindi siamo in cammino. Allora, la prima osservazione a proposito del battesimo. Il battesimo, che cos'è il battesimo? È l'impegno che la comunità ecclesiale assume di testimoniare la fede, di offrire quindi stimoli di vita per far crescere un figlio di Dio, un nuovo figlio di Dio. Quindi è l'impegno che la comunità assume di offrire vita per far crescere. È l'inizio di un processo, non è la conclusione, è l'inizio. Certo, l'inizio è uno solo, per questo il battesimo non si rinnova, cioè si dà una volta solo, perché quando uno ha cominciato, non è che può cominciare 3-4 volte, ha cominciato il cammino, però non è ancora quello che deve essere. Ecco, vedete, anche qui la questione del tempo. Se noi non fossimo temporali, non fossimo segnati da questa condizione fondamentale, se noi non fossimo tempo, certo, il battesimo sarebbe l'inizio e la fine, sarebbe già la conclusione, siamo diventati. Invece abbiamo cominciato ad essere, cioè abbiamo cominciato il processo per arrivare, ma c'è un lungo cammino da compiere per arrivare. Quindi capite che non è ancora la condizione definitiva. Per questo siamo già figli, cioè siamo già in processo per diventare, siamo già nella condizione di figli, siamo già in armonia con l'azione di Dio, ma quello che saremo ancora non lo sappiamo. Non solo non lo siamo, ma non lo sappiamo, perché noi impariamo le cose quando le viviamo. E quindi, siccome non siamo ancora diventati figli in senso compiuto, non sappiamo cosa saremo. Perché vi dicevo ieri che non conosciamo il termine, per cui partiamo senza sapere. Ecco, tutto questo da parte nostra. Adesso vediamo cosa significa, per quello che riusciamo a dirlo, almeno per utilizzare bene le formule, cosa significa da parte di Dio che ci chiama. Cosa fa Dio chiamandoci? Ecco, è qui che forse alcune domande, anche le osservazioni che ieri ho fatto, non erano complete, perché
sono rimasto ad analizzare la chiamata dalla parte nostra, cioè che cosa significa in noi essere chiamati, essere nel tempo, essere in processo, non conoscere ancora il traguardo a cui perveniamo. Questo è la parte nostra. Cosa significa da parte di Dio chiamarci? Perché vedete il problema della predestinazione, e poi che cosa succede se non rispondiamo. Tutto questo riguarda la concezione che noi abbiamo dell'azione di Dio in noi. Allora dobbiamo fermarci un momento su questo punto. Allora poi comprendiamo anche cosa significa non rispondere, cosa significa bloccare con il peccato. Il peccato non è positivo, il peccato è negativo. Anche le situazioni negative non è che contribuiscono, ma, io dicevo, possono essere vissuti in modo da crescere, ma per l'azione di Dio, non perché è negativa. Ma appunto questo chiariremo adesso, ma chiarendo, proprio cercando di precisare bene la chiamata dalla parte di Dio, così allora vedremo. Però vi devo fare subito una premessa, che noi non possiamo metterci dalla parte di Dio. Quindi le cose che diciamo, che adesso vado a cercare, cercherò di chiarire, sono sempre riflesso, quindi una proiezione di ciò che noi viviamo come chiamata, di come noi interpretiamo la nostra condizione. Non possiamo mai dire che cosa Dio realmente fa in sé, che cosa fa nei confronti di noi. Noi possiamo sempre dire quello che in noi risulta dell'azione di Dio. Quindi parliamo sempre di qualcosa che è in noi, però qualcosa che è in noi colto, interpretato come offerta di Dio, come dono suo, come azione sua in noi. Quindi ci possono essere diversi modelli interpretativi. L'osservazione fondamentale che voglio premettere riguarda il rischio, uso una parola tecnica ma adesso lo spiego, il rischio di antropomorfismo, cioè di attribuire a Dio il modo di agire degli uomini. Questo è, si chiama antropomorfismo, sono due parole greche. Antropos vuol dire uomo, morfè vuol dire forma, vuol dire modalità, no? In questo caso modalità di azione. Quindi l'antropomorfismo vorrebbe dire attribuire a Dio lo stesso modo di agire degli uomini, in ordine a questa riflessione che stiamo facendo. Ora, teniamo presente questo rischio, perché, vedete, altrimenti cosa succede? Che noi utilizziamo i nostri modelli e crediamo di poter esprimere l'azione di Dio come è in sé, mentre noi non possiamo esprimere l'azione di Dio in sé. Noi esprimiamo l'azione di Dio in noi, ma per di più interpretata secondo i nostri modelli di azione. Per spiegarmi, guardate, lo stesso nome che utilizziamo, lo stesso sostantivo, chiamata, o l'aggettivo, noi siamo chiamati da Dio, di per sé questo stesso termine è antropomorfico, cioè deriva dal modo di agire degli uomini. La madre che chiama il figlio che sta giocando sulla strada e gli dice vieni, è ora di mangiare, lo chiama. Oppure quando si fa l'appello a scuola, il maestro chiama l'alunno, dice il nome dell'alunno, oppure chiama la lavagna, oppure tutte le situazioni che noi... Ecco, noi usiamo il termine chiamare, il verbo chiamare, e quindi il sostantivo chiamata, per queste situazioni che siamo quindi tentati di attribuire a Dio questo modo di agire. Perché usiamo la parola chiamata. In realtà Dio non chiama, Dio fa molto di più. Dio offre possibilità, suscita tensioni interiori, suscita risposte. Non è, vedete, come fra le creature. Fra le creature cosa avviene? Io chiamo con un'azione che è mia, con un'azione che è mia e resta mia, chiamo una persona. Dico per esempio, uno di voi vieni, accendi il microfono, chiamo. La risposta è una risposta distinta dalla mia chiamata. È un'altra azione, azione fatta da un'altra persona indipendentemente dalla mia chiamata. Cioè, conseguente, ma non è
da un punto di vista attivo, operativo, non è legata alla mia chiamata, nel senso che io posso chiamare e la risposta non c'è, o posso chiamare e la risposta è diversa, non corrisponde alla mia chiamata, perché è un atto distinto. Invece, attenti, adesso seguite un momento questa riflessione. In realtà, invece, riguardo al rapporto con Dio, le cose non vanno così. Non è che Dio dice qualcosa, allora noi lo sentiamo, valutiamo e poi allora rispondiamo. Con un atto che è solo nostro. Perché? Perché anche la chiamata di Dio è in noi, è dentro di noi, è una nostra realtà, è un desiderio che avvertiamo, è una tensione che è suscitata in noi, che certo è suscitata dall'azione fondante, dall'azione creatrice, ma che non è chiamata finché non diventa nostra dimensione, nostra tensione interiore, nostro desiderio. Capite? L'azione di Dio non sta fuori di noi, non è un qualcosa che è là, per cui come la madre chiama il figlio, può urlare, può dire qualcosa, resta lì, il figlio se lo ascolta, lo ascolta, se non lo ascolta, lo ascolta, se lo sente, lo sente, ma lì la chiamata è autonoma. Non c'è un'azione di Dio che resta là, l'azione di Dio è noi, cioè diventa noi, perché noi non abbiamo un rapporto con Dio come un essere che sta davanti a noi, ma che con la sua azione suscita dentro di noi, muove qualcosa, cioè offre qualcosa che diventa nostro pensiero, nostro desiderio, nostra tensione interiore. Qui possiamo anche non rispondere, ma capite, è un qualcosa però che è nostro, avverto un desiderio, avverto una tensione, è suscita un pensiero, si presenta, no? È un nostro pensiero. Sì. È chiaro quello che adesso sto dicendo, vedete, ne riuscite a capire bene un'altra cosa, che la chiamata stessa in sé è ambigua, cioè non è divina come si presenta, perché utilizza tutti i meccanismi e si esprime, si concretizza in meccanismi umani, per cui non è sempre nitida, ben precisa, è filtrata sempre attraverso la nostra sensibilità, i nostri gusti, la nostra struttura interiore, capite? Non è come quando la madre chiama il figlio e dice vieni, è ora di studiare, no? Basta giocare, vieni. Ecco, lì è chiaro, perché una persona di fronte ad un'altra esprime la propria intenzione, la propria volontà nei confronti di un altro. Quando invece l'azione di Dio in noi si esprime, diventa umana, diventa nostra, siamo noi che sentiamo, siamo noi che avvertiamo, siamo noi che desideriamo, siamo noi che pensiamo. A un certo momento potremo poi non tenere conto di questo pensiero, di questo desiderio, ma non teniamo conto di un desiderio che è suscitato in noi, che si esprime in forma umana. Ecco, per questo ne deriva una certa ambiguità, perché è sempre filtrato, le tensioni della vita sono sempre filtrate dalla nostra storia, dalla nostra sensibilità, dalle circostanze, dalle persone che abbiamo conosciuto, da tutta la nostra esistenza. Per questo, vedete, ne deriva un'altra conseguenza, che la chiamata assume esigenze e forme nuove man mano che si sviluppa la nostra vita. Quando invece avviene tra di noi, noi abitualmente le cose le presentiamo già chiare. Uno dice vieni alla lavagna a scrivere. Bene, la richiesta si pone di fronte all'alunno come una richiesta diversa da ciò che l'alunno desidera o pensa, non si esprime in un suo desiderio. Può darsi che l'alunno non abbia alcuna intenzione di venire alla lavagna perché non è preparato. Mentre in ordine alla vita, nel rapporto con Dio, in noi si suscita un desiderio, una tensione interiore che contraddice, può contraddire altri desideri,
altre tensioni, certo, perché siamo confusi dentro, perché siamo molteplici, perché siamo complicati all'inizio della nostra vita, non siamo ancora semplici, per cui abbiamo tensioni contraddittorie, per cui in un certo momento si esprime un desiderio che contraddice poi altri desideri che prevalgono il giorno dopo, per cui siamo confusi dentro, però dobbiamo renderci conto che diventa in noi pensiero, desiderio, tensione. Credo che questo è importante tenerlo presente. L'azione di Dio, perciò, non deve essere capita come un'azione che sta fuori di noi, che sta davanti a noi. È un'azione che diventa noi, perché è un'azione creatrice. Noi non abbiamo azioni creatrici. Noi abbiamo sempre azioni che suppongono, utilizzano la realtà che sta di fronte a noi. Noi abbiamo azioni sempre di questo tipo, perché non possiamo creare. Dio non ha azioni di questo tipo, cioè che utilizzano la realtà. Dio costituisce la realtà, è la forza che fonda la realtà. Quindi vedete che non abbiamo i termini adatti. Di per sé non è una chiamata, è molto di più. È un'offerta fondamentale di vita che fluisce all'interno delle strutture del nostro passato, delle nostre esperienze, e diventa nostra realtà. Ecco, credo questo primo punto sia sufficientemente chiaro, però se non lo fosse ritornatici sopra, perché vedete è importante per vivere bene il rapporto con Dio. Noi non viviamo il rapporto con Dio come una realtà, come una persona che sta davanti a noi, fuori di noi, ma come una realtà, come un amore, come una persona, cioè come una forza di vita che è amore, quindi che è personale, ma una forza di vita che diventa la nostra azione, che diventa il nostro pensiero, che diventa il nostro desiderio, che diventa la nostra struttura interiore. Per questo, vedete, siamo figli in un modo molto più profondo della stessa filiazione biologica. Perché la madre o il padre possono morire e il figlio continua a vivere, perché è una realtà autonoma, distinta, separata, mentre il rapporto con Dio per noi è costitutivo. Se Dio venisse meno, noi svaniremmo, come se venisse meno la forza elettromagnetica, la forza gravitazionale, se venisse meno l'energia nucleare forte o debole, noi svaniremmo. Così se venisse meno Dio, noi svaniremmo nel nulla, perché siamo continuamente alimentati, sostenuti dalla parola che ci chiama, cioè dalla parola che ci costituisce. Questo, vedete, è molto importante per capire quello che Agostino diceva, che Dio è più intimo della nostra intimità, cioè è proprio una struttura interiore nostra, è costitutivo della creatura. Per questo, vedete, il rapporto con Dio è fondamentale, qualsiasi modo venga vissuto è fondamentale. Il rapporto in atto, continuo con Dio è fondamentale. Per questo la vita spirituale, che è appunto la consapevolezza dell'azione di Dio in noi e quindi del rapporto con Dio, la consapevolezza della sua presenza, della sua azione in noi, è essenziale per lo sviluppo della persona. Perché l'azione di Dio è costitutiva della persona. Bene, chiarito questo punto, poi rifletteteci sopra, ma poi vi darò un piccolo esercizio proprio per alimentare questa consapevolezza, perché è fondamentale questo, è il vivere alla presenza, no? Non è ricordare qualcosa, non è come quando noi per esempio ricordiamo i nostri genitori e viviamo continuamente in questo ricordo, può darsi che qualcuno ci sia che vive continuamente in questo ricordo grato dei suoi genitori che sono scomparsi o che sono lontani, ma questa è un'altra cosa. Vivere alla presenza di Dio, consapevole dell'azione di Dio, e vivere accogliendo continuamente l'azione che ci permette. È proprio perché per noi è costitutivo ora, non è stato un giorno, come per i nostri genitori. Ora è costitutivo il rapporto con Dio. Per questo sviluppare la vita spirituale è essenziale per la pienezza di una persona, per la maturità di una persona. Bene, allora, chiarito questo punto, cosa ne consegue? Ne consegue che la chiamata di Dio in noi si esprime, si concretizza, diventa una nostra tensione interiore.
ed è solo con la nostra risposta che acquista forma compiuta in noi la sua chiamata. In altri termini, noi configuriamo la chiamata di Dio, noi diamo volto concreto alla chiamata di Dio con la nostra risposta. Per cui la risposta non è un qualcosa che si pone accanto alla chiamata, dopo la chiamata. La risposta dà volto alla chiamata, capite? È elemento perché è esso stesso, la nostra risposta è espressione della chiamata. Non è un qualcosa, infatti quello che di voi scriveva, che diceva, considerando che la risposta alla chiamata di Dio è ancora dono suo, non è un altro dono che si aggiunge alla chiamata, è la chiamata stessa che si esprime, che diventa in noi di risposta, è la stessa azione che diventa in noi, per cui la nostra risposta dà volto alla chiamata, dà forma alla chiamata di Dio, la configura, la rende concreta. Perché, ecco, la chiamata in sé, vedete, non è mai determinata ad unum, cioè come dire o sei questo o fai questo o tutto crolla. Ecco, anche qui una diceva, ma se uno non risponde alla chiamata, cosa succede? No? La chiamata non è, dunque, cioè la chiamata fondamentale a diventare figli, no? Se uno non risponde non diventa figlio, non accetta l'azione che lo conduce all'identità filiale, non diventa. Questo, vedete, è anche il senso drammatico della nostra condizione. È come vedete, sia il feto nel seno della madre, che dire, dopo un mese dello sviluppo dell'embrione, pian piano si sviluppa, cioè, ecco, se dopo un mese dicesse adesso io sono vivo, non ho più bisogno dell'apporto di mia madre, ormai sono vivente, posso fare da me, e non accogliesse più, se fosse questo possibile, non accogliesse più l'apporto del sangue materno, di tutto quello che viene, che riceve dalla madre, cosa accadrebbe? Che dopo 8 mesi apparirebbe l'incapacità di essere. Ha continuato ad essere in una forma elementare in virtù della madre che viveva, quindi della vita della madre, ma poi appare l'insufficienza, l'incapacità di essere. Non è diventato. Aveva cominciato, ma non è diventato. Analogicamente, vedete, questo può avvenire anche di noi. Se rifiutiamo continuamente le offerte di vita, cioè la chiamata a diventare figli, questo parliamo della chiamata fondamentale, poi che si concretizza poi in diverse forme, perché no, si diventa figli in un determinato modo, cioè attraverso determinate situazioni, determinate circostanze. Ma queste non sono determinate ad uno. Non è che solo in un determinato modo, se uno non diventa avvocato, non diventa psichiatra, non diventa medico, o non diventa insegnante, non realizza la... No, queste sono molto aleatorie, queste diverse modalità. Quello che è decisivo è la chiamata fondamentale a diventare figli. Il resto è offerto in una molteplicità di situazioni, di circostanze che non sono assolute. Ecco, molte volte noi invece pensiamo, per esempio, ecco, io devo fare questo per realizzare me stesso. Questa formula è molto equivoca, oltre che ambigua, è proprio equivoca, perché quando noi diciamo realizzare me stesso, spesso noi intendiamo attuare le tensioni interiori che fino ad ora la vita ha suscitato in noi. Cioè ci riferiamo al nostro passato, ma il nostro passato non è un criterio assoluto. Realizzare se stessi non vuol dire, almeno in questo senso fondamentale, e quindi della vita spirituale, realizzare se stessi non vuol dire avere successo di fronte agli altri, poter realizzare grandi cose, essere riconosciuti come persone importanti che sanno fare delle determinate cose. Questo, vedete, è tutto relativo, perché tutto ciò che riguarda il tempo passa, è legato ad un istante. Guardate, di quello che noi facciamo sulla terra non resta nulla se non quello che diventiamo noi come figli, tutto il resto scompare. Di qui a 5 miliardi di anni la Terra sarà assorbita dal Sole, nella sua espansione finale del rantolo della morte del Sole, raggiungerà anche la Terra e tutto ritornerà alle forme primordiali.
degli atomi primitivi, dei quark, non so, quelle forme elementari, per riprendere poi un nuovo processo. Ma di tutto quello che l'uomo ha realizzato sulla Terra non resta nulla. Non c'è nulla che resti per sempre di ciò che l'uomo fa. L'unica cosa che resta per sempre è ciò che Dio fa in noi, cioè ciò che noi diventiamo come figli. Cioè la realtà divina in noi, questo resta. Questo è il criterio assoluto, questa è la realizzazione definitiva. Questo è il realizzare se stessi. Ecco, capite allora che in questa prospettiva, adesso non voglio esagerare, adesso se esagero poi voi me lo dite, ma con le vostre riflessioni, le vostre domande, ma di per sé in questa prospettiva, vedete, essere questo o quello, essere in un posto o in un altro, svolgere un'attività o un'altra, è relativo, è necessario, perché non possiamo fare a meno di assumere un'attività, di svolgere un'attività, di essere in un determinato modo, ma è una necessità relativa, nel senso che sia questo, che sia quello, che sia quell'altro, è secondario. Quello che è importante è che sia una determinata attività che ci consente di pervenire alla nostra identità, di raggiungere la nostra identità, cioè di consentire l'azione di Dio di far crescere in noi un figlio suo. Ecco, vedete allora, in questo senso sono importanti i desideri che sorgono in noi, le tensioni interiori che sorgono in noi, ma c'è un ampio spettro di possibilità. Dio non determina in modo assoluto le vie del nostro cammino. E questo allora si inserisce la libertà, la responsabilità. Qui diceva, che c'entra la responsabilità dell'uomo? La responsabilità dell'uomo sta precisamente in questa accoglienza continua della sua azione e quindi nel dare forma alla chiamata di Dio. L'identità definitiva che noi assumeremo non è già prefissata in modo assoluto. In questo senso allora la predestinazione, certo, nei secoli a volte è stata interpretata in così, ma è un modo antropomorfico di pensare la predestinazione, come uno che fa un progetto, fa un disegno, è quello. Allora dice, ecco, è quella figura. Così Dio avrebbe disegnato la nostra immagine. Dio non ha disegnato la nostra immagine, perché è creatore, è molto più. Noi disegniamo un'immagine perché non abbiamo altra possibilità che quella di dare forma con la nostra fantasia, con la nostra capacità inventiva di dare forma a un'immagine. Ma Dio fa molto di più, Dio offre la possibilità di dare forma. Noi non possiamo offrire, ecco, per esempio, un disegnatore di un fumetto, non è che dice, bene, do a questo fumetto la possibilità di configurarsi. Il disegnatore non può far altro che dare la forma a lui. E basta, no, non può dare. Il creatore fa molto di più, non dà la forma a lui. Offre la possibilità alla creatura di darsi la propria forma. Lui. E basta, no, non può dare. Il creatore fa molto di più, non dà la forma a lui. Offre la possibilità.

di azione, come vi avevo detto prima, no? Questo è antropomorfismo, ma l'azione di Dio è molto più profonda, offre a noi la possibilità di dare forma. Certo, noi possiamo reagire, possiamo rifiutare, possiamo essere pigri, possiamo resistere. Allora qui interviene quella domanda, ma sulla quale poi torneremo, sul peccato della nostra vita. Ecco, allora il peccato della nostra vita è, la Gaudium Espresso lo traduce molto bene, ci ritorneremo su questo, no? Ma la Gaudium Espresso lo traduce molto bene al numero 13, quando definisce il peccato una diminuzione per l'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria pienezza. Ecco, il peccato perciò è l'impedimento che noi poniamo al flusso della vita in noi, o alla chiamata di Dio in noi. Ma la capite però, la chiamata che diventa offerta di possibilità, dono di vita che poi si sviluppa e quindi diventa una determinata perfezione in noi. E il peccato è il blocco che noi poniamo a questo. Allora, certo, la conseguenza è drammatica, perché, come dicevo prima, può conferire alla nostra morte il carattere di fallimento radicale. Il peccato può fare della nostra morte un fallimento radicale. Come dicevo prima, del feto che resiste all'azione della madre, e che cosa succede? Che quando dovrebbe nascere appare morto, cioè la nascita mostra l'incapacità di essere. Così per noi, quando dovremmo emergere come figli di Dio nella forma definitiva, risultiamo incapaci di esistere. E questo a causa del rifiuto che abbiamo posto lungo il cammino. Questo vedete il rapporto, su questo torneremo, ma adesso voglio così offrire tutti gli elementi del quadro per riflettere un po'. Questo è il rapporto che esiste tra peccato e morte. Non è, vedete, che la morte fisica sia effetto del peccato. Questo non è giusto, anche se nella teologia occidentale per lungo tempo questo è stato affermato, soprattutto dopo così l'impostazione agostiniana e l'importanza che Agostino ha dato al peccato originale. In realtà non è così. La morte fisica non è effetto del peccato. La morte fisica è una condizione necessaria per noi. Però la morte fisica può essere, cioè il momento in cui moriamo, può essere lo svelamento della nostra condizione di incapaci di vivere, cioè di morti definitivi. È quella che la scrittura chiama la morte seconda. Questa è la morte seconda. L'Apocalisse parla con questa formula della morte seconda. E appunto è la condizione di chi non ha accolto la possibilità di essere. E quindi non è giunto ad acquisire il nome scritto nei cieli. Una possibilità che non si è realizzata, ma vedete, nella creazione tante possibilità non si realizzano, mica tutte le possibilità devono realizzarsi, anzi la creazione procede con una ricchezza di offerte che suppongono già, implica, la creazione implica già che molte delle possibilità non vengono realizzate, perché in questo senso la natura, la forza della vita è molto generosa. Cioè, perché nasca un pesce, ci sono milioni di uova che vengono dispersi nel mare, o miliardi di uova che vengono dispersi nel mare. Perché ne nascono alcuni, tutti gli altri sono possibilità non realizzate, perché essendo la vita procedendo la vita in modo imperfetto, inadeguato, incompiuto, è necessario che le prime forme siano, che sono appunto imperfette, inadeguate, soggette all'imperfezione, quindi al deterioramento, che siano numerosissime. La vita procede sempre così. Questo, vedete, riguarda anche la vita umana. Io, per esempio, credo che ci sia un po' un'esagerazione a volte nel pensare, nella forma della bioetica, in tutte le discussioni che si fanno, ecco, nel pensare che ogni ovulo deve essere sempre conservato perché altrimenti va contro. La natura è molto, molto generosa in questo senso. Oggi, poiché abbiamo la possibilità di curare molto bene anche la vita dei piccoli, c'è un prolungamento. Prima nascevano molti figli
perché di quelli solo alcuni restavano. Vabbè, ma questo è un problema che ci porterebbe fuori. È solo per sottolineare

sottolineare questo, vedete che quando parliamo appunto dell'azione di Dio in noi e quindi della forza della vita che si esprime, dobbiamo sempre liberarci dalla nostra concezione deterministica, perché noi operiamo così, e pensare invece all'offerta di vita, all'azione di Dio che offre molte possibilità, e di queste possibilità solo una viene realizzata, non tutte, solo una viene realizzata, e perché questa venga realizzata è necessario il continuo apporto dell'azione creatrice e la fedeltà da parte dell'uomo, cioè la continuità nell'accoglienza. Il peccato invece è l'infedeltà che l'uomo pone e quindi la possibilità di bloccare il processo. Io quando parlavo della possibilità di vivere anche le situazioni negative in modo positivo, non negavo questa condizione drammatica del rifiuto, ma dicevo che, questo lo vedremo poi ancora, ma adesso appunto lo dico per completezza del quadro, dicevo che anche le situazioni negative, contrarie al volere di Dio in cui ci veniamo a trovare, possono essere vissute in modo da crescere, in modo positivo, e che eventualmente i peccati che commettiamo possono essere recuperati. Cioè il dono che abbiamo rifiutato col peccato in un determinato giorno possono essere recuperati, quei doni possono essere recuperati successivamente con la riconciliazione. Per dare un esempio semplice, le situazioni negative nelle quali ci troviamo, per esempio una persona ci odia, oppure ci viene una malattia, oppure ci succede un incidente per cui stiamo male, bene. Queste situazioni sono negative, sono contrarie al volere di Dio, però noi, perché una persona ci odia, perché un ubriaco ci ha investito per la strada mentre attraversavamo le strisce, che dire, per dire, sono tutte situazioni negative, come tali contrarie al volere di Dio, però noi le possiamo vivere in modo da crescere come figli suoi, cioè esercitando l'amore, rivelando la misericordia, abbandonandoci fiduciosamente a Dio. Perché? Perché la forza della vita è più grande, la forza che ci conduce a diventare figli è più grande dell'odio degli uomini, del disprezzo che gli altri possono dare, delle situazioni negative nelle quali ci possiamo trovare. Questo è il primo esempio, cioè possiamo vivere tutte le situazioni, anche quelle negative, in modo da crescere come figli suoi, perché la forza della vita è più grande, o come diceva Paolo, perché nessuno ci può separare dall'amore di Dio. Quando noi lo riconosciamo e quando noi lo accogliamo, qualsiasi condizione ci veniamo a trovare, noi cresciamo come figli suoi. Secondo esempio, per il peccato. Nel caso del peccato bisogna ricorrere alla successione del tempo, perché non possiamo vivere il peccato nello stesso momento in cui lo compiamo, non lo possiamo vivere come, in modo positivo, perché come tale è negativo. Allora, invece per il peccato vale il recupero, quindi il tempo. E qui il tempo diventa luogo di salvezza, cioè il tempo ci offre la possibilità di compiere in un determinato momento ciò che non abbiamo compiuto in un momento precedente. Questo è, vedete, la valenza positiva del tempo, altrimenti tutto si esaurisce nell'istante. Invece per fortuna abbiamo il tempo, per cui in un momento successivo abbiamo la possibilità di recuperare quel dono che in un momento precedente abbiamo rifiutato. Questa è la riconciliazione, e su questo torneremo, parlando appunto, vivendo la riconciliazione. Sia abbastanza chiaro quello che prima ho detto, cioè che noi nella nostra risposta configuriamo la chiamata di Dio, diamo un volto alla chiamata di Dio, diamo espressione al suo dono, perché diventa nostro impegno, diventa nostro desiderio, diventa nostra decisione.

Siamo così giunti al termine per oggi del nostro incontro, nel quale ci ha tenuto compagnia Don Carlo Molari, sacerdote della diocesi di Vicenza, in questa proposta spirituale con il tema Chiamati alla libertà dei figli di Dio.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: Suor Faustina sperimenta quanta gioia e pace provenga dal conoscere che Dio è presente nella propria anima. Tutto il resto non conta nulla.
1: 23 maggio 1937, festa della Santissima Trinità. Durante la Santa Messa, la Santissima Trinità mi ha unita intimamente a sé. Ho conosciuto la Sua Maestà e la Sua grandezza. Ero unita con le tre persone divine. E quando ero unita a una di queste adorabili persone, ero unita anche alle altre due persone. La felicità e la gioia che è penetrata nella mia anima è indescrivibile. È impossibile descrivere a parole una realtà per la quale non ci sono parole. Poi ho udito una voce.
2: Dì alla Superiora Generale che conti su di te come sulla figlia più fedele dell'ordine.
1: Poi Dio mi ha fatto comprendere quanto poco valga tutto ciò che è creato di fronte a Dio. Tutto ha un termine e in questa valle di pianto. Finiranno le lacrime, cesseranno i dolori. Solo una cosa non finirà, l'amore per te, o mio Signore. 27 maggio 1937, festa del Corpus Domini. Durante la preghiera ho udito queste parole.
2: Figlia mia, si riempie di gioia il tuo cuore. Io, il Signore, sono con te. Non temere nulla. Sei nel mio cuore.
1: In quell'istante ho conosciuto la grande maestà di Dio e ho capito che nulla può essere paragonato ad un solo atto di conoscenza di Dio. Ogni grandezza esteriore scompare come polvere davanti ad un atto di tale profondissima conoscenza di Dio. Il Signore ha riversato nella mia anima una pace così profonda che nulla ormai la può turbare. Nonostante tutto ciò che accade intorno a me, non perdo questa pace neanche per un istante. Se anche tutto il mondo sprofondasse, non si turberebbe il mio raccoglimento interiore, dove Dio dimora e riposa. Questa profondissima conoscenza mi dà piena libertà interiore e nulla può ostacolare la mia intima unione con Lui, neanche le potenze angeliche. Quando sono unita a Dio, sento di essere grande. Che immensa gioia avere la consapevolezza della presenza di Dio nel cuore e vivere nell'intimità con Lui. Durante la benedizione, Gesù mi ha fatto conoscere che presto accadrà qui un fatto solenne, proprio in questo luogo.
2: Ho trovato la mia compiacenza nel tuo cuore e nulla mi trattiene dal concederti le mie grazie.
1: La grandezza di Dio sommerge la mia anima. Annego in Lui e mi perdo in Lui, sciogliendomi in Lui.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio, misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla divina misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Il mistero della Santissima Trinità, dagli insegnamenti di Papa Benedetto XVI e con il commento esegetico del padre Venanzio di Matteo. Dei Trinitari di San Crisogono, coordinamento di Franca Salerno.

Celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Grazie allo Spirito Santo che aiuta a comprendere le parole di Gesù e guida alla verità tutta intera, i credenti possono conoscere, per così dire, l'intimità di Dio stesso, scoprendo che Egli non è solitudine infinita, ma comunione di luce e di amore, vita donata e ricevuta in un eterno dialogo tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo, amante, amato e amore, per riecheggiare Sant'Agostino. In questo mondo nessuno può vedere Dio, ma Egli stesso si è fatto conoscere così che con l'Apostolo Giovanni possiamo affermare: Dio è amore, noi abbiamo riconosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Chi incontra Cristo ed entra con Lui in un rapporto di amicizia accoglie la stessa comunione trinitaria della propria anima, secondo la promessa di Gesù ai discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.

0: c'è oggi tutto un risveglio trinitario e un'abbondante letteratura biblica e teologica che evidenzia il significato e l'importanza del mistero trinitario come lettura trinitaria di tutta la storia della salvezza. Una ragione potrebbe essere il fatto che si è dato e si dà un grande peso all'unicità di Dio, cosa sacrosanta, mentre è quasi assente l'aspetto del Dio trinitario. La Trinità, per molti cristiani, è come in esilio, come un Dio lontano, a sé stante, misterioso, difficile a comprendersi e poco attinente alla vita concreta.
1: Ma è proprio così. La considerazione della Trinità, cosiddetta immanente, racchiusa cioè nelle prerogative e relazioni all'interno delle tre divine persone, è una realtà e una verità, ma trova una sua emanazione e rivelazione nella Trinità cosiddetta salvifica, aperta cioè all'esterno, alle relazioni con il mondo e con l'uomo così com'è, con pregi e difetti, virtù e peccati. Il mistero trinitario, infatti, è la sintesi del creato. Veniamo da Dio, nostra origine. Viviamo per Dio, nostro accompagnamento. Siamo destinati ad essere con Dio per sempre, nostra fine. E proprio in Gesù Cristo abbiamo questa sintesi trinitaria, l'incontro tra Dio e l'uomo. Trinità, mistero dal quale tutto deriva. Sono eloquenti al riguardo le parole di Bruno Forte.
2: Quanto è posto all'inizio segna così anche il destino del mondo. La lettura trinitaria della creazione si unisce alla visione della Trinità come permanente, adorabile e trascendente grembo della storia.
1: Chiedersi cosa c'era all'inizio già rientra in una ricerca impostata sulle categorie fondamentali della conoscenza umana, che sono il tempo e lo spazio. Ebbene, questo primo mattino del mondo resta però inafferrabile, misterioso alla ragione filosofica della conoscenza umana. Esso porta un silenzioso ascolto dell'altro. È il miracolo della rivelazione, contenuta nella Bibbia e specialmente in Gesù Cristo.
2: L'ascolto diventa invocazione, il venir al finito dell'infinito, il tradursi in prova udibile e percepibile dell'illimitato silenzio.
1: E per dirla con Leonardo Boff, siamo in adorazione. Un silenzio che chiede un ascolto adorazione e che sfocia in un incontro silenzio Padre, ascolto Figlio, incontro Spirito Santo. Bella l'immagine di Sant'Ireneo. Il Figlio e lo Spirito Santo sono le due mani del Padre. È il processo esistente tra le tre divine persone e tra loro e noi. È una lettura trinitaria della Trinità nella storia e allo stesso tempo della storia nella Trinità. In principio, quindi, scrive Leonardo Boff, non c'è la solitudine dell'uno, ma la comunione dei tre. Di là dai limiti della conoscenza umana sul mistero trinitario, ecco l'autocomunicazione di Dio Trinità.
0: Già nell'Antico Testamento si notano tracce di questa autocomunicazione. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Il fatto di usare il plurale fa pensare ad un primo adombramento trinitario, secondo gli esegeti. Ancora di più si fa riferimento alla visione di Abramo nelle querce di Mamre, ben rappresentata nel celebre dipinto di Rubliov. E poi, quanto a Dio Trinità, pieno di tenerezza, bastino alcuni passi, tra cui il Deuteronomio, dove il Signore si mostra vicino al suo popolo che ha scelto e coltivato con cura e che ha seguito nelle sue vicissitudini in Egitto e per tutto il cammino nel deserto. Per non parlare poi dei profeti, tra cui Isaia, dove il Signore manifesta la sua forza e la protezione assoluta verso il suo popolo, che ha chiamato per nome e che lo dice suo, prezioso ai suoi occhi, per cui non deve temere nulla. Io sarò con te.
1: Ma solo Gesù ci svela chi e come è Dio. I riferimenti espliciti sono tanti. Pensiamo a tutto il Vangelo di Giovanni.
3: Nessuno ha mai visto Dio. Il Figlio unico di Dio, quello che è sempre vicino al Padre, ce l'ha fatto conoscere. Al principio c'era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. E il Verbo si fece carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Noi abbiamo contemplato il suo splendore del Figlio unico del Padre.
1: E poi, al capitolo quinto, dove si parla dell'unità del Padre e del Figlio e della testimonianza dei testimoni del Figlio che rivela il suo mandato ricevuto dal Padre, Gesù dice: Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Citiamo ancora il capitolo 17, dove è contenuta la preghiera di Gesù sull'unità con il Padre, al quale affida tutti i suoi discepoli perché siano una cosa sola con il Padre e tra loro, secondo il comandamento dell'amore tanto caro a Giovanni e del quale ne parlerà ancora nelle sue lettere.
0: Un altro aspetto del Dio di Gesù Cristo lo rileviamo in San Luca al capitolo 15. Un Dio Padre buono e misericordioso che aspetta il Figlio perduto nel ritorno al Padre. Un Dio accogliente dell'uomo così com'è e che non ricusa di farsi uomo e di frequentare persone deboli, malati, prostitute, pubblicani. Amore e misericordia divina che ritroviamo per esempio in San Paolo nella lettera agli Efesini 2:4. Anzi, proprio questa proposta di Dio ha scandalizzato i giudei e gli stessi pagani fino a considerare Gesù come bestemmiatore e reo di morte.
1: Il Dio di Gesù di Nazaret è di un amore immenso, di una donazione insuperabile, fino ad offrire il suo Figlio unigenito per noi e per la nostra salvezza.
3: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chi crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
1: Tutti gli evangelisti ci offrono una chiara testimonianza di Gesù riguardo allo Spirito, al suo Spirito, allo Spirito del Padre e del Figlio, come nel capitolo 14 di Giovanni.
3: Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore che starà sempre con voi, lo Spirito di verità.
1: E San Luca al capitolo 24.
3: Io manderò su di voi lo Spirito Santo che Dio, mio Padre, ha promesso.
1: In San Matteo, infine, troviamo il mandato di Gesù ai suoi apostoli.
3: Andate, battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Anche in San Paolo, nella lettera ai Romani, si parla dell'opera dello Spirito e nella prima lettera ai Corinti si dice espressamente che i carismi nella Chiesa sono opera dello Spirito per il bene della comunità. Del resto è risaputo che ora viviamo il tempo dello Spirito Santo, del Cristo risorto.

0: Il Concilio Vaticano II, da parte sua, nella Gaudium et Spes, paragrafo 24, mette in risalto l'indole comunitaria della vocazione umana, fondata sulla volontà progetto di Dio di una creazione ad immagine e somiglianza di Dio, di un fine ultimo che è lo stesso Dio, del comandamento dell'amore.
1: Crediamo importante fare una menzione a parte del fatto che tutto il creato, l'uomo, la stessa storia, sia nel grembo della Trinità, si strutturi e si evolva secondo il piano creatore e salvifico di Dio, fino al suo compimento e al ritorno a Dio, come un ricongiungimento circolare che indica perfezione, chiusura di un discorso, del discorso avuto inizio da Dio e a lui terminato, per sempre. A questo però va necessariamente collegato un altro discorso, quello sulla inabitazione della Santissima Trinità in noi. Dio Trinità in noi. Noi, la casa della Trinità.
2: Tutto l'universo, per chi ha fede, parla di Dio uno e trino. Dagli spazi interstellari fino alle particelle microscopiche, tutto ciò che esiste rimanda ad un essere che si comunica nella molteplicità e varietà degli elementi come in un'immensa sinfonia. Tutti gli esseri sono ordinati secondo un dinamismo armonico che possiamo analogicamente chiamare amore. Ma solo nella persona umana, libera e ragionevole, questo dinamismo diventa spirituale, diventa amore responsabile, come risposta a Dio e al prossimo, in un dono sincero di sé. In questo amore, l'essere umano trova la sua verità e la sua felicità. Tra le diverse analogie dell'ineffabile mistero di Dio uno e trino, che i credenti sono in grado di intravedere, vorrei citare quella della famiglia. Essa è chiamata ad essere una comunità di amore e di vita, nella quale le diversità devono concorrere a formare una parabola di comunione.
1: Ci vengono in aiuto le invocazioni di Santa Caterina da Siena. O Trinità eterna, tu sei un mare senza fondo, dove quanto più mi immergo, tanto più ti trovo, e quanto più ti trovo, tanto più ancora ti cerco. Di te non si può mai dire basta. E la beata Elisabetta della Trinità pregava così:
3: mio Dio, Trinità santa, che io adoro, aiutami a dimenticarmi interamente per stabilirmi in te, immobile e quieta, come se l'anima mia fosse già nell'eternità. Fa che niente possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che in ogni istante io sempre più penetri nelle profondità del tuo mistero. Pacifica l'anima mia, fanne il tuo cielo, la tua amata dimora e il luogo del tuo riposo.

0: L'autocomunicazione trinitaria ci riporta necessariamente all'esperienza trinitaria dei primi cristiani, della Chiesa nascente, a cominciare dagli stessi apostoli, proprio nel mistero pasquale, che rivela il culmine e l'essenza delle tre persone divine nella loro realtà in sé e in rapporto alla loro azione salvifica dell'uomo. Esperienza che cambia totalmente l'esistenza degli apostoli e fonda la fede dei primi credenti. Nella resurrezione e nella croce hanno visto l'opera del Dio dei nostri padri, il Figlio che si consegna con il suo sì al Padre, il Padre che lo consegna, lo Spirito consegnato del Figlio e accolto dal Padre. La contraddizione tra crocifisso e risorto viene percepita, superata e vissuta come l'intervento del Padre e l'iniziativa dello Spirito che ha cambiato la loro identità di uomini paurosi e rinnegatori in uomini nuovi e testimoni della loro fede in Gesù Cristo fino al dono della vita. La croce e la risurrezione è dunque una storia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È un evento in cui la Trinità è aperta a noi nell'amore. La Trinità è storia di salvezza. La Trinità diventa l'unità del risuscitante, del risuscitato e dello spirito di resurrezione e di vita.
1: Bruno Forte ci ricorda: dall'esperienza trinitaria della salvezza si passa all'intelligenza trinitaria dell'origine, del frattempo e della meta del cammino del popolo di Dio. La Trinità non è sinonimo di ricerca intellettualistica, né un optional nella vita del cristiano, come ha detto Giovanni Paolo II. E il cardinale Camillo Ruini commenta: imparare a rivolgersi con spontaneità e preferenza al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo rimanda alla storia della salvezza, conduce al cuore della fede, semplifica e insieme precisa la Spirito e allo Spirito Santo rimanda alla storia della salvezza, conduce al cuore della fede, semplifica

0: mistero già svelato e non ancora svelato, o meglio, non del tutto svelato. Il velo si toglie definitivamente nella esperienza della glorificazione della Trinità nel Regno, nella Patria, quando lo vedremo non più in uno specchio o in un enigma di riflesso, in mezzo a tanti limiti tra luci e ombre, nella fede, ma nella realtà, faccia a faccia, così come Egli è. Dio Trinità resta sempre trascendente, in quanto l'economia della salvezza non può esaurire le profondità di Dio e la storia non può catturare la gloria. La Trinità è oltre la storia. Questa incompiutezza, tuttavia, ci apre alla speranza di quanto sarà pienamente rivelato nel tempo della gloria, quando Dio sarà tutto in tutti e quella sarà la dimora di Dio con gli uomini, il Dio con loro. Come creature siamo chiamate a vedere la luce, ma non siamo la luce. Siamo invitate a partecipare ad una realtà bella e suggestiva, che però essenzialmente ci supera. Noi siamo sempre delle creature e Dio resta Dio.
1: Siamo in pellegrinaggio. La nostra esistenza è un pellegrinaggio. La Chiesa, la storia, sono in un cammino di pellegrini verso la meta, che termina nella patria, nel regno che Dio ha preparato per i suoi eletti. È qui che si situa il discorso trinitario. La Trinità è l'origine e la patria, l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo. Una patria intravista, non posseduta. Ora siamo in un atteggiamento di riverente silenzio e attesa, anche se con un cuore pieno di speranza e amore. Ma nella pienezza dei tempi saremo in un giorno senza tramonto, nella piena comunicazione della vita divina, nella completa attuazione delle promesse divine, nella Pasqua definitiva ed eterna, avvolti nel misterioso evento dell'eterno amore, che è la Trinità del Dio vivo.
2: Capolavoro della Santissima Trinità tra tutte le creature è la Vergine Maria. Nel suo cuore umile e pieno di fede, Dio.
3: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, che ci intrattiene in questo percorso dedicato all'Apocalisse.
4: E continuiamo la lettura del primo capitolo. Concludiamo quella che abbiamo detto essere la visione iniziale che ha Giovanni all'isola di Patmos nel giorno del Signore. E vi ho ricordato che questa visione è la visione riassuntiva, quella che concentra tutte le altre, per cui è quella fondamentale. Visione nella quale, lo vedremo questa mattina, colui che ha fatto udire la sua voce lentamente si svelerà. È una specie di identikit. Pian piano Giovanni ci elencherà alcuni elementi, precisamente 9, 3x3, tanto per cambiare, no? 9 elementi che aiuteranno l'ascoltatore a capire, a conoscere colui che sta parlando. E allora siamo al versetto 12 fino al 20. Ora, come mi voltai, vi ricordate che aveva udito la voce, per cui si volta. Ora, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava, anzitutto vidi 7 candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri c'era uno simile a figlio di uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli della testa erano candidi

0: simili a lana candida come neve. Aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiuolo. La voce era simile al fragore di grandi acque. Nella destra teneva 7 stelle. Dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza. Questi sono gli elementi che ci dà Giovanni. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la destra, mi disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. E qui dà l'identikit: io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che accadranno dopo. Questo è il senso recondito delle 7 stelle che hai visto nella mia destra e dei 7 candelabri d'oro. Eccolo, le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese e le 7 lampade sono le 7 chiese. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Chiaramente di fronte a questo testo rimaniamo un po', come si vuol dire, un po' frastornati, no? Da tutte queste immagini, questi colori, questi suoni, per cui non sappiamo bene dove ancorare l'attenzione. Ma io vi direi semplicemente di non soffermarvi su un elemento o l'altro, eccetera, ma di accoglierne la totalità. Sono aspetti che cercano di esprimere il mistero di Cristo. Quindi il frutto di questa meditazione che faremo questa mattina è la grazia di poter entrare ancora di più nel mistero di Gesù Cristo, di conoscerlo più profondamente. Questo è quello che dobbiamo chiedere nella meditazione. Chi è per me Gesù? Ecco, il testo che abbiamo letto cerca di darci delle piste per conoscerne ancora più profondamente il mistero. Allora, Giovanni si volta, e abbiamo detto che questo voltarsi indica una conversione, quindi un cambiamento di prospettiva nel vedere le cose, perché per vedere le realtà di Dio, per vedere il mistero di Dio, necessariamente l'uomo deve voltarsi, perché a partire dal peccato originale l'uomo scappa via da Dio e Dio gli rimane dietro e lo rincorre. A un certo punto bisogna fermarsi e tu ti devi girare indietro e smetterla di scappare via. Quindi si volta per vedere colui che parlava. Quindi se voglio incontrare il Signore mi devo girare, e per girare e girarmi mi devo fermare, devo smettere di scappare via, Cosa che l'uomo in genere tende continuamente a fare. Dopo la voce, allora arriva la visione. Abbiamo detto, prima ci deve essere la voce e poi la visione, perché è la parola che dà la capacità poi di poter vedere e di poter capire quello che si vede. Vidi 7 candelabri d'oro. Chiaramente qui il riferimento, penso che lo sappiate, no? Fa riferimento al grande e prezioso candelabro d'oro che era nel Tempio, che fu rubato poi dai Romani, quella che si chiama la Menorah, il candelabro a sette braccia, no? Se andate a Roma all'Arco di Tito vedete che è l'arco che in qualche modo racconta la vittoria di Tito su Gerusalemme. Vedete che tra i reperti che vengono portati a Roma c'è anche la Menorah, che non si sa più che fine poi abbia fatto, sarà stata fusa. La Menorah, che è la rappresentazione di tutte le tribù di Israele, è Israele, no? Allora vede sette candelabri d'oro, o meglio vede sette lampade, è il nuovo Israele, sono le sette chiese, il materiale è d'oro. Quindi la Chiesa è una realtà preziosa, siamo inseriti in una realtà preziosa, a volte non ce ne accorgiamo. Eppure se pensiamo ai doni che ci vengono dati attraverso la Chiesa, dovremmo dire quanto è preziosa la comunità, quanto è preziosa la Chiesa, dalla quale riceviamo il dono della fede, il dono dei sacramenti, il dono della parola, il dono della comunità. Tante volte siamo sempre pronti a criticare la Chiesa, dimenticandoci invece della sua preziosità, della sua bellezza, a volte nascosta, a volte un po' deturpata, ma è sempre bella, è sempre preziosa. Impariamo ad amare la Chiesa. Sono le sette chiese che appena prima sono state nominate, no? E alle quali poi verrà inviato il messaggio a ciascuna di esse. Ecco, in mezzo a queste lampade, in mezzo a questi candelabri, c'era uno simile a figlio di uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Beh, anzitutto questa è una presenza misteriosa, vivente, personale, che però non si comprende ancora chi possa essere. Capite che qui c'è un progressivo avvicinamento e riconoscimento, È un tema caro poi questo a Giovanni, perché se vi ricordate ad esempio quando siamo sul lago di Tiberiade nel Vangelo e vedono quell'uomo sulla riva che sta preparando un fuoco, eccetera, chi è, chi non è, no? Cioè, a un certo punto Giovanni è il Signore e loro si buttano in acqua, no? C'è questo progressivo riconoscimento. E così avviene anche in questo testo dell'Apocalisse. Uno simile a figlio di uomo. Vi ho detto che questo titolo lo ricaviamo dal libro di Daniele. E nella cosiddetta cristologia, che è la scienza teologica che tratta del mistero di Cristo, guardate che figlio dell'uomo è uno dei titoli più importanti che vengono applicati a Cristo. Paradossalmente molto più importante che il titolo di Messia, perché Messia indica ancora nell'immaginario del mondo giudaico del tempo di Gesù l'inviato di Dio, ma figlio dell'uomo è ancora qualcosa di più, è colui al quale Dio affida tutto il suo potere, affida tutto il suo giudizio. È lui che giudica tutta la storia. Poi purtroppo vi ho detto questo titolo nel cammino della Chiesa è andato perso, abbiamo preferito usare il termine Messia, abbiamo preferito usare il termine, altri termini, no, Signore, eccetera. Figlio dell'uomo è andato un po' perso. anche perché era di difficile forse comprensione, perché faceva immediatamente riferimento proprio al libro di Daniele, in cui si parla di questo personaggio. Difatti Daniele dice: al figlio dell'uomo è dato ogni potere, ogni gloria e regno. Questo lo dice il profeta Daniele. Quindi capite che quando simile a figlio dell'uomo è colui che detiene potere, gloria e regno. È il Signore, no? È il Signore. E qui iniziano i tratti, Anzitutto descrive l'abbigliamento, che per noi sarebbe qualcosa di superfluo, ma sappiamo bene che nella simbologia l'abbigliamento è di fondamentale importanza, perché dice e qualifica chi è la persona. Se vediamo una persona con un abito bianco e con il velo, riconosciamo subito che è una suora. Se vediamo un sacerdote con il colletto, diciamo quello è un sacerdote, no? Quindi l'abbigliamento in qualche modo determina la persona. Qui abbiamo un abito lungo fino ai piedi, e qui bisognerebbe conoscere bene la Bibbia. L'abito lungo fino ai piedi nell'Esodo è l'abito che compete, che deve indossare il sommo sacerdote, il sacerdote. Quindi qui si qualifica che questa persona è un sacerdote. Abbiamo l'altro indumento, la fascia d'oro. Anche qui dovremmo andare a vedere l'Antico Testamento, in modo particolare il primo libro dei Maccabei, in cui si dice che il re indossa la fascia d'oro. Allora, questo personaggio ha un abito lungo fino ai piedi, ha una fascia d'oro. Quindi questo personaggio è sacerdote e re. In lui si immedesimano le due grandi, i due grandi elementi, se volete, di governo del popolo santo di Dio. C'era il sacerdozio levitico, c'era la regalità, però erano distinti, no? Da un lato Aronne, dall'altro lato Davide. Qui invece le due prerogative sono unite in un'unica persona. Questa persona è nello stesso tempo e in se stesso sacerdote e re. Questo vuol dire che è il mediatore finalmente definitivo, perché il re rappresentava Dio, il sacerdote faceva da mediatore tra Dio e il popolo. Questo personaggio che riassume in sé sacerdozio e regalità, questo personaggio è il mediatore perfetto, colui che riassume tutte le prerogative di governo e di culto all'interno del popolo santo di Dio. Quindi qui entriamo nel mistero di questo personaggio che è sacerdote e re. Sappiamo perché Cristo è sacerdote, perché sull'altare della croce ha offerto se stesso, essendo vittima e sacerdote nello stesso tempo. Offre se stesso liberamente, diventa il mediatore perfetto, eterno e unico tra Dio e l'uomo. Non abbiamo più bisogno di altri sacerdoti. Il nostro sacerdozio ministeriale non è un sacerdozio di mediazione. Non siamo mediatori, non sacerdoti. Noi rappresentiamo sacramentalmente l'unico sacerdozio, che è quello di Cristo, a livello ministeriale. Ed è re, quella promessa che Dio aveva fatto a Davide, no? Di far sedere per sempre sul trono di Davide la sua discendenza. E qui ci avviciniamo, no? A Cristo, lui re eterno, signore del tempo e della storia. I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida come neve, Anche questa è una citazione di Daniele. Andatevi a leggervi, io vi direi, per non evitare continuamente, andate a leggervi il capitolo settimo di Daniele, il compito che vi do stamattina. Andate a leggervi il capitolo settimo di Daniele, che vi servirà. Dove questo personaggio del figlio dell'uomo ha i capelli bianchi. Dove capelli bianchi cosa vuol dire? Non che è vecchio bacucco, ma i capelli bianchi stanno a dire l'eternità. C'è un concetto diverso dei capelli bianchi. In genere, soprattutto le donne cercano di coprire immediatamente i capelli bianchi, perché sennò appaiono troppo vecchie. Mentre il capello bianco nella Bibbia è segno della sapienza, della saggezza, ma qui è la prerogativa divina dell'eternità. Quindi questo personaggio ha una prerogativa divina, è un personaggio che è eterno. Capite che qui ci stiamo avvicinando al mistero della divinità di Gesù Cristo. Aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco, e questa è un'altra prerogativa divina, perché se andate a vedere anche nei Salmi, abbiamo nei Salmi l'espressione che gli occhi di Dio trasmettono folgori, sono fiammeggianti, e anche questo lo ritroviamo in Daniele, al capitolo decimo. Cosa significa occhi fiammeggianti? Significano occhi capaci di penetrare in profondità, di andare al di là della semplice apparenza. È un occhio capace di scrutare il segreto delle cose, a cui nulla sfugge. Avete in mente quelle orribili immagini dell'occhio di Dio, no? Quell'occhio in mezzo al triangolo con tutti i fasci di luce, no? Un po' un rimando a questa immagine dell'Apocalisse. Quell'occhio incuteva paura, no? Dio ti vede dappertutto, quindi non puoi scappare via, ma insomma. Ma questo occhio fiammeggiante è un occhio che deve farci paura? No, è un occhio che ti vede in profondità, che ti conosce meglio di quanto tu ti conosca. E per me pensare questo diventa di grande consolazione. Pensare che Dio mi conosce meglio di quanto io stesso mi conosca, mi consola. Perché conoscendomi più in profondità mi capisce meglio. Quindi questo non mi fa paura, quest'occhio fiammeggiante. E quindi proprio perché ha la capacità di vedere in profondità ciò che l'occhio umano non può vedere, ecco che allora quest'occhio sa vedere la verità delle cose e sa esprimere un giudizio vero che va al di là di ciò che appare. Questa è la premessa per quanto poi il Signore dirà alle chiese, quando emetterà un giudizio. Io conosco le tue opere. Come fa a conoscerle? Perché io ho occhi fiammeggianti, quindi capaci di vedere le profondità del tuo cuore, del tuo agire. Altro elemento: i piedi avevano l'aspetto di bronzo splendente purificato nel crogiuolo. Ma il bronzo è l'immagine della solidità, no? Della stabilità. Provate a spostare una statua di bronzo, a vedere se ci riuscite. Il San Carlun da Roma, andate per spostare il San Carlun, è l'immagine della incrollabile stabilità e solidità del figlio dell'uomo. Guarda caso, anche questo è in Daniele, capitolo decimo, quindi andate a leggere il settimo e il decimo. Quindi vi è quasi un'apparente contraddizione. Da un lato abbiamo questi occhi che scrutano ogni cosa, fiammeggianti, alle quali nulla sfugge. Dall'altro lato abbiamo una solidità e una stabilità incrollabile, quasi una immobilità. Ma questo non è la prerogativa di Dio, che è eterno, stabile in se stesso, ma che continuamente è di una vitalità assoluta, no? Perché lui stesso è la vita. Non c'è niente di più movibile di Dio e non c'è più niente di stabile di Dio. In lui ci sono riassunte questi due elementi che sembrano così contraddittori, no? Eppure in lui sussistono. Dio completo è continuamente nuovo e nello stesso tempo è eternamente stabile in se stesso. Qui entriamo nel mistero e nella contemplazione. Vi ho detto, non c'è tanto da capire quanto da contemplare dentro questa visione. Da contemplare. Altro elemento. La voce era simile al fragore di grandi acque. Le grandi acque sono un tema che ricorrono abbastanza spesso nella Sacra Scrittura, anche nei Salmi. Guarda caso troviamo questa espressione dove? In Daniele, capitolo 10, e anche in Ezechiele qui. Come possiamo leggere questo fragore di grandi acque? Siete mai stati vicino a una grande cascata? È straordinario, no? Sentire questo fragore, questo movimento, no? Probabilmente queste grandi acque, questa voce che assomiglia a grandi acque, è una volontà di comunicare straordinaria. Quindi un grande desiderio di comunicazione da parte del Figlio dell'uomo. Desiderio di entrare in comunione con te, di parlarti, eh? Queste sono le grandi acque. Però potremmo darne, vi ho detto, si può leggere a più strati, come un tiramisù, l'Apocalisse. Potremmo leggerlo però in un altro modo. Le grandi acque nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 17, vengono usate per descrivere la moltitudine dei popoli, delle tribù, delle nazioni. Quindi potremmo dire che questa voce del Figlio dell'uomo riassume tutta la voce dell'umanità, la voce di ciascuno di noi, fa sua la nostra voce, le nostre preghiere, la nostra lode, il nostro ringraziamento, ma anche le nostre grida, le nostre paure, le nostre parole di angoscia, di disorientamento. Il Figlio dell'uomo raccoglie tutte queste voci e le fa sue. Questo potrebbe essere un'altra angolatura di lettura. Ho detto, nel libro dell'Apocalisse non c'è soltanto un modo di leggere, ce ne possono essere. Secondo l'angolatura tu puoi leggere la stessa cosa secondo diversi aspetti. E qui cominciamo anche con altri elementi un po' strani, se volete, un po' difficili. Nella destra, quindi la destra è la mano forte, la mano che agisce, nella destra teneva 7 stelle. Allora, cosa sono le 7 stelle? Le 7 stelle, anche qui, attenzione, possiamo leggere queste 7 stelle in 2 modi. Ve le dico tutte e due. Le 7 stelle sono le 7 chiese. Prima ha parlato dei candelabri, che sono le 7 chiese, ma nella mano ha 7 stelle che sono le 7 chiese. È la Chiesa, chiamiamola così nei termini del catechismo di una volta, la Chiesa trionfante, la Chiesa del cielo, e la Chiesa ancora pellegrinante nella terra. Cristo è in mezzo, cammina in mezzo alla Chiesa che cammina nella storia, ma nello stesso tempo tiene stretta tra la mano la Chiesa trionfante, la Chiesa che ha già raggiunto la gloria, che partecipa già della risurrezione. Quindi è il Signore della Chiesa nella sua totalità, non solo della Chiesa qui della terra, la Chiesa pellegrinante, ma è il Signore anche della Chiesa gloriosa, della Chiesa celeste, come il Signore anche della Chiesa purgante, quella che attende di entrare ancora nella gloria. Però l'altro angolo di lettura è che probabilmente le sette stelle fanno riferimento anche a un simbolo di potere. Perché vi dico questo? Perché alcune rappresentazioni dell'imperatore, dei Cesari, raffiguravano l'imperatore che teneva tra le mani sette stelle. Era l'impero. E così anche il dio Mitra, quando la religione cristiana arriva a Roma e anche nell'Asia, si stava diffondendo il culto di Mitra. Adesso non sto qui a raccontarvi questo culto, che sotto certi aspetti ripete alcuni aspetti anche della religione cristiana. Il dio Mitra tiene tra le mani l'orsa, la costellazione dell'orsa, che è composta di sette stelle. Quindi dicendo che il figlio dell'uomo ha nelle sue mani le sette stelle, altra lettura che possiamo dare è: a lui ogni potere sull'universo. Quindi il potere non lo hanno le divinità, non lo hanno gli imperatori, il potere, il regno e la gloria appartengono unicamente a Cristo. È lui il Signore, è lui il re dei re. Capite che questo per una comunità che sta soffrendo la persecuzione a causa dell'impero, a causa del potere di questo mondo, eccetera, sentirsi dire: ma guarda che alla fin fine il potere non è di questi, ma il potere appartiene a Cristo, diventa una parola di speranza, una parola di consolazione. Sapere che alla fin fine chi vincerà non saranno i poteri di questo mondo, ma sarà il potere del Signore nostro Gesù Cristo. Dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio. La spada che è la parola di Dio, no? Anche nella lettera agli Ebrei troveremo la stessa espressione. È la parola di Dio che opera un giudizio. La giustizia è rappresentata con la spada, no? Ora questa spada esce dalla bocca del figlio dell'uomo. Non è che sia un fakir, no? Di quelli che tirano fuori la spada dalla bocca. Ma è dire che la sua parola opera un giudizio come quello della spada, taglia, separa ciò che è vero da ciò che è menzogna, ciò che è bene da ciò che è male. La parola di Dio opera sempre un discernimento sulla realtà. A volte un discernimento doloroso, perché agisce come un bisturi. Per noi la parola di Dio agisce così. Quando ascoltiamo la parola di Dio, la accogliamo come una spada? Oppure quando ascoltiamo la parola di Dio ci scansiamo in modo che la spada sbagli il colpo? Tante volte facciamo così, ci scansiamo, non ci lasciamo ferire dalla parola di Dio, no? Ci difendiamo. Il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza. Dove c'è la luce c'è la vita. Quindi dire che il suo volto risplende come un sole a mezzogiorno è dire che in lui è la vita, che in lui c'è il calore, ogni bene. E la luce è la prerogativa divina in assoluto, no? Dio abita nella luce, il principe delle tenebre abita le tenebre. Ecco, queste sono tutte le prerogative. Allora, chi sarà questo personaggio? Chi sarà questo personaggio? Attenzione, perché appena il nostro profeta Giovanni vede tutto questo, di fronte a questo mistero insondabile, inaccessibile, di fronte a questo personaggio con tutte queste prerogative, non gli resta che cadere ai suoi piedi come morto. Di fronte a Dio l'uomo si sente un nulla. Pensate a Pietro quando, dopo la pesca miracolosa, allontanati da me, che sono un peccatore, non avvicinarti. Pensate a Mosè quando si avvicina al roveto, non avvicinarti. La visione di Dio è insostenibile all'uomo, se non gli fosse data una grazia particolare. Come posso sostenere la presenza di colui che è tre volte santo, io che sono poveraccio, peccatore, pieno di limiti, di difetti, come posso sostenere questa presenza? Dobbiamo recuperare un pochettino questo senso del timor di Dio, che non è la paura di Dio, ma è la consapevolezza del mistero immenso e trascendente di fronte al quale ci troviamo. In questo senso vi dico, mi fa male vedere ad esempio il perdere un po' la consapevolezza, soprattutto nei giovani, ma vedo ormai anche negli anziani, di quando ad esempio si entra in chiesa, no? Si entra in chiesa come se si entrasse nella piazza del mercato, la stessa cosa, no? Non c'è nessuna differenza. Una volta insegnavano la genuflessione, l'atto di adorazione, no? Adesso ditemi voi, entrate in una chiesa e guardate se anziani, giovani, adulti ad esempio fanno una genuflessione. Non c'è più la consapevolezza di essere dinanzi a un mistero che ti trascende. E questo per me è grave, perché si perde realmente la coscienza del mistero. Va bene, Dio si è fatto vicino, eccetera, Gesù ci vuol bene, nostro fratello, d'accordo, per carità. Però questo non deve assolutamente far adombrare il fatto che Dio rimane sempre colui che è il tre volte santo. Per cui recuperare un po' il senso del mistero, no? Questo è importante, del timor di Dio. Cadde ai suoi piedi come morto, e chi leggerà il capitolo 8 e 10 del profeta Daniele, ci risiamo, vedrà che anche Daniele, quando vede il figlio dell'uomo, cosa fa? Cade a terra come morto. E qui, se non ci fosse la misericordia di Dio che ti prende e ti rialza, tu rimarresti sempre lì. Capitolo 10 di Daniele si dice: udì il suono delle sue parole, ma appena udito il suono delle sue parole, attenzione, non vede niente, sente solo le parole. Appena udito il suono delle sue parole, caddi stordito con la faccia a terra, addirittura sentendo soltanto le parole. Ed ecco, una mano mi toccò e tutto tremante mi fece alzare sulle ginocchia, appoggiato sulle mani, a gattoni, come il bambino. Capite che senso del mistero c'è qui, eh? E la stessa cosa accade a Giovanni, ma egli, posando su di me la sua destra, aveva in mano le stelle, le avrà buttate via, mette la mano sulla testa di Giovanni e gli dice: avanti, alzati. Quindi c'è un aspetto di grande misericordia e di grande tenerezza nei confronti del profeta, E qui finalmente, anche se ancora attraverso immagini, tre specifiche, tanto per cambiare, dice chi è e cosa dice. Io sono il primo e l'ultimo. Io ero morto. Ora vivo per sempre e ho il potere sopra la morte e sopra gli inferi. Cosa sta dicendo? Sta svelando la sua identità. La sua preesistenza. In principio era il verbo era Dio, il verbo era presso Dio. Quindi io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Quindi qui c'è tutta la prerogativa dell'eternità di Dio, che non ha né principio né fine. Io ero morto. E qui siamo all'interno del mistero pasquale, il mistero della sua morte, della sua passione. Ma ora vivo per sempre, è la sua resurrezione. E ho il potere sopra la morte e sopra gli inferi, la sua esaltazione, la sua glorificazione. Il suo aver ricevuto la signoria da parte di Dio. Letteralmente ho le chiavi della vita e della morte. Quindi la morte non ha più lei le chiavi, non ha più lei il potere di chiudere e di aprire. Ormai il potere ce l'ha in mano il Signore, perché la morte l'ha vinta. E se ho vinto la morte, adesso le chiavi ce le ho io. È un ribadire la signoria di Cristo. Ecco, come vi dicevo, tutto questo serve per incoraggiare i cristiani che vivono la difficoltà, la prova, la persecuzione all'interno e all'esterno, che vivono momenti di sbandamento, di scoraggiamento, che si domandano cosa sarà. Questa visione dice: non temere, io sono il primo e l'ultimo, io ero morto e ora vivo e ho il potere. Non temere nulla. Non temere nulla. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che accadranno. Quindi viene ribadita ancora una volta la missione che viene data al profeta, quello di scrivere ciò che vedrà, ciò che udirà, le cose che sono e quelle che accadranno. È la capacità di vedere la storia nella sua globalità. Qui non si dice dirai esattamente cosa accadrà il 10 febbraio del 2048. Non è questo. È la capacità di guardare la storia nella sua globalità, no? Questo è il dono del profeta. Profeta biblico non è quello che dice il tal giorno succederà questo, nell'altro giorno succederà quell'altro, no? È colui che assume lo sguardo di Dio e quindi può dare un giudizio su tutto quello che accade e su tutto quello che accadrà. E questa è una prerogativa che possiamo assumere anche noi, attraverso il dono della sapienza, che è un dono profetico. Possiamo ottenere la capacità di guardare la storia e di sapere già come andrà a finire la storia. Di fronte a tutto quello che accade intorno a noi, non è che c'è molta fantasia, sappiamo già come andrà a finire. Le torri di Babele, sappiamo già come andranno a finire. Ci sono dei paradigmi che li conosciamo già. La parola di Dio li svela già. È il nostro compito profetico, di dare un giudizio sulla storia. Perché ci è data la chiave di lettura per leggere la storia. Questo mi sembra importante da chiarire leggendo l'Apocalisse. Attraverso questo testo il Signore ci concede la chiave di lettura per leggere tutto quello che è accaduto, quello che accade e quello che accadrà. Per cui non siamo in preda agli avvenimenti rimanendo sconcertati, chissà cosa accadrà, dove andremo a finire, eccetera. Il cristiano non è colui che si lascia sconcertare da quello che avviene, perché sa già in che direzione sta andando la storia. Sì, gli avvenimenti non ci devono sorprendere più di tanto, non ci devono disorientare più di tanto. Certo, ci fanno soffrire vedere le guerre, vedere le persecuzioni, vedere le pazzie che l'uomo compie illudendosi di essere padrone della vita e della morte. Questo sì, ci fa soffrire, ma non ci deve sorprendere, perché si ripete continuamente quello che è il peccato originale. Peccato originale si ripete continuamente nella vita e nella storia, non è solo il peccato delle origini di Adamo ed Eva, perché il peccato di Adamo ed Eva si attua anche in questo momento. Sarete conoscitori del bene e del male, sarete voi a decidere cosa è bene e cosa è male. È sempre la solita storia. Quindi non siamo di fronte agli avvenimenti disorientati più di tanto, sconcertati, sbalorditi. È il mistero del peccato dell'uomo e della redenzione che continuamente Dio offre a questa umanità. Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Siamo stati insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, in questo percorso dedicato all'Apocalisse.

amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla Domenica della Santissima Trinità. Mediteremo il capitolo 3 di Giovanni dai versetti 16-18. Domenica scorsa, con la solennità della Pentecoste, abbiamo concluso il tempo liturgico di Pasqua e ripreso il cammino del tempo ordinario. Il tempo cioè dell'attesa, della speranza. La speranza del ritorno del Signore, come recitiamo sempre nel versetto dopo la consacrazione. Annunciamo la tua morte e risurrezione, Signore, nell'attesa della tua venuta. Noi viviamo in questa attesa, in questa speranza. È il tempo della Chiesa, è il tempo della testimonianza, il tempo di portare a tutti l'annuncio che Gesù, il Figlio di Dio, si è fatto uomo a Natale, è morto ed è risorto per noi, Pasqua, è salito al cielo, Ascensione, ci ha donato lo Spirito Santo, Pentecoste, per renderci cioè capaci di prolungare nel tempo la missione che il Padre ha dato a Gesù e che Gesù ha dato a ciascuno di noi, portare a tutti la lieta notizia del Vangelo, ossia che Dio ci vuole bene. Lungo questo cammino, in qualche modo abbiamo sfogliato la storia della salvezza e fatto esperienza della bontà del Padre che dona il Figlio Gesù, il quale, salito al cielo, dona lo Spirito Santo. Ecco perché è la bontà del Padre che dona il Figlio Gesù, il quale, salito al cielo, dona lo Spirito Santo.

un solo Dio in tre persone. Nella prima, tratta dal libro dell'Esodo, troviamo il dialogo tra Mosè e il Dio misericordioso. Il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Le parole conclusive della lettera di Paolo, nella seconda lettura, invece, ci suggeriscono che già la prima comunità cristiana aveva chiara l'identità di Dio. Sono parole a noi conosciute perché è divenute un saluto liturgico. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Infine, il testo del Vangelo ci ricorda che Dio Padre è Lui ad aver mandato il Figlio Gesù affinché nessuno sia perduto. Ciò che emerge è che Dio Padre, nella sua infinita misericordia, è sempre all'opera pur di recuperare l'uomo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia. Ha mandato il Figlio del mondo non per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Così dice il Vangelo. Possiamo commentare questo testo con le stesse parole di Gesù in un altro passo. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco, anche se a prima vista l'azione dello Spirito Santo in realtà pare non sia presente, invece lo è più che mai, perché lo Spirito è amore. Lo Spirito è amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo e nello stesso tempo è compagno inseparabile del Figlio. Potremmo allora dire che Dio è amore, amore Padre, amore Figlio, amore Spirito Santo. Così, anche se Gesù è stato abbandonato e tradito, Dio non abbandona e non tradisce gli uomini. Anzi, la venuta di Gesù in mezzo a noi è proprio la prova riprovata che Dio non si stanca degli uomini. Gesù è quel mezzo di contrasto necessario per portare allo scoperto e rendere evidente la malattia degli uomini, il peccato, la disobbedienza e quindi la necessità della divina misericordia quale unica medicina possibile. Dio Padre così raggiunge ogni uomo smarrito lì dove si trova e lo salva nel suo amore. Questo è l'agire di Dio. E siamo invitati a fare altrettanto, perché solo attraverso lo sguardo d'amore possiamo comprendere e accettare la nostra vita, ma anche la vita di quanti incontriamo. Il Vangelo è lieta notizia proprio per questo motivo. In Gesù siamo stati liberati dal peccato e dalla morte. Dio mi ha salvato e ora spetta a me, guidato dallo Spirito Santo, custodire e alimentare questa gioia, far sperimentare agli altri che nell'amore possiamo venire ed essere recuperati. La Santissima Trinità, questa solennità che chiude il tempo pasquale e nello stesso tempo apre al tempo ordinario, ci ricorda dunque che Gesù, che Dio, non è un pezzo da museo da contemplare o sul quale ragionare e basta, ma è relazione d'amore. Dopo la gioiosa emozione del Natale, la commozione di fronte a Gesù che muore in croce, dai, guardate, l'entusiasmo per il dono dello Spirito Santo non può che farci esplodere in un clima di gioia. E se accogliamo con libertà interiore questo messaggio, comprendiamo che credere in Dio e nella Santissima Trinità non è un rifugiarsi, uno scappare, un nascondersi, ma invece proprio un immergersi sempre più nel mistero d'amore di Dio per poter amare come Lui. La Santissima Trinità ci spinge a fissare lo sguardo in Lui.

Lui, per imparare a guardare la nostra vita con lo stesso sguardo di speranza e di fiducia con il quale Dio ha guardato ciascuno di noi. Credere in Dio veramente ci permette di guardare con maggiore simpatia alla nostra vita per imparare a guardare alla vita degli altri con altrettanta simpatia, con amore. E allora vedete che più impariamo a guardare al cielo, più impareremo a immergerci dentro questa storia concreta, fatta di uomini e di donne, con il carico delle loro gioie, ma anche delle loro fatiche e difficoltà. Allora impariamo veramente a coltivare uno sguardo di fiducia, di speranza, di pace, uno sguardo misericordioso, perché è proprio l'amore il segno che contraddistingue il credente. Da questo, dice Gesù, sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questa è la differenza cristiana ed è un amore che porta fino all'estrema conseguenza, dare la vita. Allora ecco che comprendiamo perché siamo invitati oggi a cantare con le parole del Salmo: a te la lode e la gloria nei secoli, Signore. Il testo che abbiamo ascoltato, dunque, i testi, ci hanno permesso di tratteggiare il volto e l'identità di Dio, a comprendere che il cammino liturgico fin qui compiuto ci ha fatto sfogliare la storia della salvezza e in questo sfogliare ci ha fatto toccare con mano che Dio è più vicino di quello che noi crediamo e pensiamo. E a questa parola di Vangelo, questa parola di gioia, come rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta, che fa da riassunto e che ci presenta la sintesi della Santissima Trinità. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli rendiamo gloria al tuo santo nome. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare innanzitutto una buona domenica e una buona settimana, ma poi ricordare a ciascuno di voi che c'è un gesto, uno solo, che sintetizza tutto quello che ho detto, che esprime in tutta la sua semplicità e bellezza il significato di questa festa. È il segno della croce. Quando io ogni qualvolta lo traccio sul mio corpo, ricordo che Dio è Padre, è Figlio ed è Spirito Santo. In questo segno io esprimo tutta la mia fede in Dio, uno e trino. Ma in questo segno io mi ritrovo anche abbracciato da Dio, perché in fondo è un segno che abbraccia la mia corporeità. E poi, in terzo luogo, segnandomi, io chiedo al Signore di illuminare i miei pensieri, i miei sentimenti e di guidare le mie azioni. E allora recuperiamo la fierezza di questo segno, perché è la sintesi più bella, più alta, di che cosa significhi veramente amare. E Dio è amore. Buona domenica a tutti e ora recito la preghiera che ho pensato così di proporvi. Padre misericordioso, nella tua bontà paterna, pur di salvarci dal male, ci hai mandato il tuo Figlio Gesù. Lode a te, Padre amore. Gesù, Signore e fratello nostro, hai accettato di farti uomo fino a dare la vita per noi, pur di salvarci in te. Lode a te, Figlio amore. Spirito Santo, amore Dio, rendici segno e strumento dell'amore misericordioso del Padre, dell'umiltà del Figlio, tutto di noi diventi lode di te.
Dio, amore.

tutte le tue creature danno gloria a te, Santa Trinità.

Dio, per la tua parola tutto vive in te. Gloria a te nei secoli.

sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto.

0: noi benediciamo la Santa Trinità, principio e sorgente di ogni bene.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Padre Santo, poiché non sappiamo pregare come si conviene, donaci il tuo Santo Spirito, perché aiuti la nostra debolezza e interceda per noi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Figlio di Dio, che hai donato lo Spirito Santo alla tua Chiesa, fa che resti sempre con noi e ci confermi nella verità.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Vieni, o Spirito Consolatore, e donaci i tuoi frutti di santità: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, castità.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Eterno Padre, hai effuso nei nostri cuori il tuo Spirito che grida Abba, Padre. Fa che ci sentiamo in Lui figli tuoi e diveniamo in eterno coeredi di Cristo.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: O Cristo, hai mandato lo Spirito che procede dal Padre perché ti rendesse testimonianza davanti al mondo. Fa che, illuminati dalla sua verità, professiamo apertamente il tuo Vangelo.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della tua vita. Fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con un nuovo appuntamento insieme a Flavia Sacilotto con la sua rubrica La Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e bentrovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, ben trovato a te e ben trovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. È una splendida giornata di sole, stiamo entrando nel clima direi estivo, anche se naturalmente siamo ancora in primavera. E il popolo che porta la data del 31 maggio, proprio la data dell'ultimo giorno di maggio, ci propone in copertina una immagine molto bella e invitante, è l'immagine di Val Grande, l'oasi che non ti aspetti, e questa oasi presenta percorsi naturalistici possibili da fare a piedi, in bici, in canoa. E scrive Simonetta che Bibione, oltre alla sabbia e al mare, offre anche il progetto Val Grande e punta a questo, ovvero a far conoscere al grande pubblico, non si scordi che la località richiama circa 6 milioni di presenze l'anno, far conoscere al grande pubblico questa oasi di Val Grande, che è un'area naturale protetta, ha un'estensione di 360 ettari costituita da un'ampia varietà di biotipi, non so se si lega così, o biotopi, che ospitano una ricca flora e fauna. Vi è possibile ammirare varie specie di uccelli, rettili, anfibi, mammiferi che vivono in un inalterato ambiente naturale, un polmone verde lasciato intatto e posizionato alle spalle della spiaggia e all'ingresso della località marina. L'oasi è fruibile durante tutto l'anno e offre 5 percorsi: il sentiero della Molinella, percorso verde, il sentiero archeologico giallo, già perché qui è in campo, chiamata in campo anche l'archeologia, il sentiero degli osservatori blu, il sentiero didattico viola, il sentiero del bosco nuovo o arancione. Insomma, una prospettiva di visione incredibilmente bella e attraente, quindi un invito a tutti a frequentare questa oasi bellissima, a raggiungerla per trascorrere veramente momenti intensi a contatto con le bellezze naturali. Ci sono pure antiche dune, scavi romani tra fenicotteri e api, chi l'avrebbe mai detto? Qui soggiornarono pure i romani e ovviamente sappiamo che anche l'aspetto archeologico è di notevole intensità e interesse. Insomma, lascio a voi la lettura di queste notizie, anche perché sentiate forte il richiamo di raggiungere queste magnifiche bellezze naturali. Siamo a pagina 3. A pagina 3 e qui campeggia l'immagine del Papa. Il Papa Leone XIV ha affidato a Maria le comunità cristiane del Medio Oriente che soffrono per la guerra. E poi una notizia storica, 2 giugno 1946, 2 giugno 2026, è l'ottantesimo anniversario del referendum che mise fine alla monarchia. L'Italia liberata e giovane, così gli uomini e le donne per la prima volta insieme alle urne scelsero la Repubblica. Siamo ad Andrei Sabarcis, dove è stato superato il quorum in occasione delle elezioni. Il vescovo tra i lavoratori, siamo a Porcia all'assemblea pubblica e il vescovo ha raggiunto questa zona, ha raggiunto quest'area da cittadino e fratello. Lavoratori e istituzioni insieme non arretrano, ovviamente conosciamo tutti il significato, l'importanza che si riferisce all'Electrolux. E una notizia che purtroppo raggiunge noi tutti e che ci lascia veramente con un sentire profondo di preoccupazione. Porcia, una unica voce a difesa del territorio. Mi incontro in municipio nella sala consigliare intitolata appunto a Lino Zanussi. E i sindaci dei 51 comuni attorno ai lavoratori, Rosolin, difendiamo la filiera del bianco, difendiamo appunto questa realtà che per la nostra terra rappresenta anche un fatto storico molto significativo, molto intenso. Cronaca Electrolux ancora. A Roma due fronti, la multinazionale da un lato, Ministero, Regioni, enti locali, mondo del lavoro, datoriale e sindacati dall'altro. E quindi nuovo tavolo al Mimit il 15 giugno, chiesto un altro piano industriale, Porcia perderebbe 256 operai con l'incognita della ricerca e sviluppo. E sappiamo che questo tema ci riguarda tutti, riguarda il nostro territorio e ci coinvolge pertanto tutti. Siamo alla cronaca di Pordenone. Da ottobre sarà attivo un presidio mobile della polizia locale nei diversi quartieri. E poi siamo alla Lozer, premiati a Trento e ragazzi a un concorso, nostri ragazzi a un concorso nazionale di musica. Si rinnova il successo dell'indirizzo musicale della scuola secondaria Lozer, protagonista assoluto venerdì 15 maggio scorso alla 16ª edizione del prestigioso concorso nazionale Accordarsi è possibile, svoltosi nella splendida cornice della città di Trento, dove gli studenti si sono distinti per l'ottima preparazione e per la cura delle interpretazioni. E il nostro omaggio, il nostro pensiero a questi studenti che sono stati appunto premiati a Trento. Siamo a una voce ancora scolastica, vince studentessa del Grigoletti. Il palmares del liceo Grigoletti si arricchisce in chiusura d'anno di un altro prestigioso successo. Giovedì 21 maggio presso l'hotel Santin di Pordenone, Nathalie della classe 5 BSCA ha ricevuto il primo premio nell'ambito della cerimonia per i vincitori della 13ª edizione del concorso Vinci un Tutor, promosso da Rotary Club di Pordenone. Nathalie si è distinta tra i 74 studenti e studentesse partecipanti con un elaborato sui suoi sogni e aspettative professionali. Grazie alla sua vittoria le è stato conferito un premio in denaro e sarà affiancata da un tutor. E sono sempre notizie belle quelle che riguardano i nostri ragazzi e soprattutto queste magnifiche affermazioni. Siamo nel Pordenonese, confronto tra comune e associazioni sulla qualità degli spazi urbani, decoro e partecipazione, due parole chiave nel progetto Pordenone Capitale della Cultura. E sono stati individuati 20 nuovi siti per l'installazione di colonnine ok al piano comunale per la mobilità elettrica. E altra notizia, proposto dai servizi sociali dell'ambito territoriale del Noncello, un percorso dedicato a chi si prende cura delle persone in difficoltà. Il ruolo delle persone che appunto svolgono questo ruolo di assistenza e rappresenta un pilastro spesso invisibile della nostra società ed è una realtà che anche nel nostro territorio registra una crescita costante. Prendersi cura di una persona anziana non autosufficiente è un atto d'amore, ma anche un impegno gravoso che spesso si accompagna a solitudine, isolamento, incertezza nell'accesso alle risorse e a faticamento emotivo. È una dimensione che come servizi sociali interroga quotidianamente. Passiamo ad altre tematiche. Siamo alla Via di Natale. In quasi mezzo secolo di presenza sono stati ospitati 55.000 pazienti ed è Carmen Gallini, a raccontarcelo, ce l'ha raccontato anche in un'assemblea molto partecipata, una recente assemblea alla quale erano presenti molti amici, rappresentanti di varie realtà del Pordenonese e oltre. E questa 49esima assemblea della Via di Natale nella sede di Aviano si prepara a celebrare appunto il mezzo secolo, e lo conferma anche Carmen, e dice che questa splendida realtà registra la sua multiforme presenza, e il suo bilancio naturalmente esprime anche tanta solidarietà, tanta vicinanza e tanta partecipazione. Per quanto riguarda l'attività della casa, Carmen ci spiega che gli ospiti sono accolti gratuitamente grazie alla generosità della popolazione. Molte lucciolate di un tempo sono state convertite in altre iniziative, cene, incontri, iniziative insomma di vario tipo. E le persone che aiutano con grande sensibilità e disponibilità sono meravigliose e circondano la casa e i suoi ospiti con un grande abbraccio di solidarietà. Carmen lo percepisce intensamente, soprattutto quando va nei paesi a parlare appunto della Via di Natale. Sappiamo tutti che è una realtà molto significativa nel nostro territorio, e sappiamo tutti che è sostenuta appunto da contributi volontari. Andiamo ad altre tematiche, le pagine sono numerose, e qui si parla della Val Meduna. La Val Meduna, al 50° anniversario del terremoto, è unita nella celebrazione, e sono stati presenti alla celebrazione vescovo, ex parroci, sindaci e volontari della valle. Il terremoto in Val Meduna ha coinvolto particolarmente la parrocchia di Campone, Chievolis, Meduno, Tramonti di Sotto e Mezzo, Tramonti di Sopra, Chievolis. Insomma, questa citazione delle località riguarda il territorio del Pordenonese. Il terremoto ha certamente portato dolore e distruzione, ma ha pure generato un percorso unico di rinascita e coesione, dando vita a un modello virtuoso di sviluppo sociale, economico e imprenditoriale notevoli. Dalle macerie sono nate nuove case, nuove comunità, nuove opportunità. Oggi abbiamo non solo il dovere, ma la responsabilità di custodire questa memoria, trasmetterla alle giovani generazioni affinché comprendano, consapevoli e non dimentichino. Abbiamo anche il compito di preservare l'eredità più preziosa di quegli anni, la solidarietà, il coraggio, il senso di appartenenza e la capacità di rialzarsi insieme. E sempre in merito allo stesso tema, appunto, in merito a quel terremoto, si ricorda che questo fu lo slogan: prima le fabbriche, e questo nel contesto di un corale bisogno di risorgere. La volontà dei friulani, le parole di padre David Maria Turoldo, di Sua Eccellenza Monsignor Battisti, furono di grande conforto, e ovviamente tra tanta distruzione, eppure tra appunto la realtà della morte, si alzò alta e viva la vicinanza, diciamo, di tutta l'Italia, ma anche da tante parti del mondo. E a Pordenone, appunto nel 50° del terremoto, c'è una suora elisabettina che racconta il terremoto vissuto all'interno dell'ospedale tra i malati, e ci racconta questa sorella che la sera del 6 maggio lei si trovava all'ottavo piano del padiglione B all'ospedale di Pordenone. Tra l'altro questo padiglione non è antisismico, ma allora non lo si sapeva. Tuttora sappiamo con certezza che fine farà questo padiglione che non è antisismico. Comunque ci racconta la nostra sorella Elisabettina che i malati, quelli che potevano alzarsi, cominciarono a scappare lungo le scale nel buio generale, rischiando ovviamente di cadere. A letto c'era un malato di delirio tremens che dormiva e non si accorse di nulla. Quando si svegliò, si chiese meravigliato che cosa fosse successo. La suora gli era rimasta accanto mentre tutti scappavano. E per assicurare questa persona, la suora gli spiegò che era in atto un grave, forte temporale e gli rimase accanto, tenendogli le braccia lungo il letto per evitare che cadesse. I malati che erano riusciti a scappare, o meglio che erano potuti scappare, rimasero all'aperto per l'intera nottata. Trovarono riparo accanto alla vecchia cappellina dell'ospedale. Sono piccoli stralci di un mare di notizie, di ricordi che tornano a gara in questi giorni. Ad esempio, un'altra testimonianza che ci dice della vicenda così grave che fu percepita, ma che non impedì che ci fosse qualcuno che continuava nel suo compito. Ad esempio, il professor Comoretto stava operando al sesto piano e lui, naturalmente, mentre la sala oscillava, cercò di assicurare l'incolumità del paziente appena addormentato perché non cadesse dal letto. Insomma, ricordi veramente di notevole spessore. E c'è pure la testimonianza del professor Arnaldo Grandi, che fu mandato a Gemona ad aiutare, e lui era primario della divisione di ortopedia dell'ospedale di Pordenone. Si può immaginare come tra tanti feriti la presenza di un ortopedico fosse quanto mai importante e significativa. Siamo a un altro tema. Siamo allo scautismo nella nostra diocesi. La proposta della GESI nel territorio si organizza in due zone, Pordenone e Tagliamento, che insieme coinvolgono 1800 scout. Davvero una meraviglia. E sempre per quanto riguarda gli scout, lupi anziani a scuola di magia a Roveredo. E poi nella zona Tagliamento, a San Vito, lupetti in caccia, reparto al San Giorgio. Una magnificenza questi scout che vivono questa bella e significativa possibilità di stare insieme all'insegna di tante avvincenti iniziative. Siamo nell'ottavo centenario della morte di San Francesco e qui San Francesco e Sant'Antonio sono posti vicini, perché San Francesco e Sant'Antonio hanno delle indubbie affinità, ma ci si chiede: l'allievo Antonio ha forse superato il maestro Francesco? E si parla anche dell'incontro ad Assisi, al capitolo delle Stuoie della Pentecoste del 1221. Sono ricordi belli, sono immagini della nostra realtà, e lascio alla vostra lettura questi magnifici contenuti che naturalmente allietano il cuore e in qualche modo ci edificano. Sappiamo che San Francesco d'Assisi è patrono d'Italia. La nuova prossima festa nazionale del 4 ottobre coinvolge intensamente anche noi. E ovviamente i motivi sono chiaramente comprensibili. E siamo a una pagina che ha così dei connotati che sempre suscitano delle domande. Siamo al tema dell'8 per 1000 e qui è presentato il decalogo dei luoghi comuni che riguardano appunto l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. È importante leggerlo per annullare pregiudizi, colmare lacune, eliminare pensieri fuorvianti e lontani dal vero. E lascio ovviamente alla vostra attenzione, alla vostra lettura, questa pagina con precise informazioni. Siamo al seminario diocesano di Pordenone. Aspettiamo le ordinazioni del 6 giugno a Concordia e nel frattempo è stata celebrata la festa della dedicazione, o istituzione degli accoliti. Venerdì 29 maggio alle 20.45 nella chiesa del seminario di Pordenone, durante la celebrazione al termine del mese mariano, il nostro vescovo conferirà al ministero dell'accolitato ai seminaristi Ivan Turcali e Oscar Cisom Auzie, non so se leggo bene questi nomi stranieri. L'accolito è istituito per il servizio al corpo di Cristo nella celebrazione eucaristica memoriale della cena del Signore e al corpo di Cristo che è il popolo di Dio. Sabato 6 giugno alle 9.30 appunto nella cattedrale di Santo Stefano in Concordia Sagittaria, mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del nostro vescovo Giuseppe, Don Davide Cancian della parrocchia di San Nicolò in Tauriano e Don Matteo Pietrobon della parrocchia San Donato in Gardigiano e infine Don Michele Rossi della parrocchia San Marco Evangelista di Pordenone saranno ordinati accoliti. Passiamo ad altri temi. Siamo al tema dell'ambiente a Portogruaro, siamo quindi nel Veneto orientale. Strategia climatica, coinvolti 22 comuni. Obiettivo: ridurre le emissioni che alterano il clima. Si rafforza la strategia climatica del Veneto orientale, pertanto le amministrazioni comunali del territorio hanno approvato il secondo monitoraggio del piano di azione congiunto per l'energia, l'ambiente e il clima, chiamato Venezia Orientale Resiliente. Il progetto coinvolge 22 comuni dell'area più ad est del territorio provinciale ed il ruolo di capofila è stato assegnato al comune di San Stino di Livenza. L'obiettivo principale del paese, ha detto il vice sindaco di Portogruaro Michele Lipani, è la riduzione percentuale delle emissioni che alterano il clima, quindi meno consumi energetici e più fonti rinnovabili. Al polo universitario, siamo ancora a Portogruaro, il prefetto di Venezia ha incontrato gli studenti, presente anche la rettrice di Ca' Foscari, la portoguarese Tiziana Lipiello. Al Teatro Russolo, siamo ancora a Portogruaro, l'ACAT per gli studenti, la ricerca della felicità. La ricerca della felicità oltre i legami critici è il tema che quest'anno l'ATAC, Associazione del Club Alcolisti in Trattamento, ha proposto alle scuole superiori di Portogruaro come progetto di promozione della salute. Il citato tema trattamento ha proposto alle scuole superiori di Portogruaro come progetto di promozione della salute

0: lo hanno presentato dal palco con riflessioni ed elaborati molto interessanti ad una platea formata da amministratori pubblici, insegnanti, componenti dei club territoriali, mondo del volontariato e cittadini sensibili alla tematica proposta. Siamo ancora nel Veneto orientale, a Concordia Sagittaria. Il 31 a Paludetto, la Madonna della Misericordia. Il 28 maggio a Teson, la Lunga Notte delle Chiese. E si tratta di una sorta di notte bianca rivolta a valorizzare i luoghi di culto attraverso la musica, l'arte, la spiritualità e altre iniziative. Appuntamento promosso dal Dicastero della Cultura e dell'Educazione. Il tema quest'anno è legato alla figura di San Francesco, 100 anni dalla sua morte, col messaggio Francesco va e ripara la mia casa. Siamo a Sumaga, nel ricordo del martirio di Monsignor Luigi Padovese, venerdì 29 maggio, una serata con Don Girolami, pace a Gerusalemme, utopia o realtà? Sono trascorsi 16 anni dal martirio di Monsignor Luigi Padovese. La parrocchia di Sumaga, a ridosso del giorno del suo martirio, avvenuto il 3 giugno del 2010 in Turchia, ricorda la sua figura e il suo esempio con una serata a lui dedicata e intitolata Come chicco di grano. Papa Benedetto XVI ci ha ricordato che la sua morte è un lucido richiamo alla vocazione che tutti i cristiani condividono: essere in ogni circostanza testimoni coraggiosi di tutto ciò che è buono, nobile e giusto. La serata di venerdì 29 maggio avrà come relatore Don Maurizio Girolami, che propone ai presenti un intervento dal titolo Pace a Gerusalemme, utopia o realtà possibile. Grazie, e siamo arrivati alle ultime battute, vediamo se c'è ancora lo spazio e per qualche piccola notizia. Abbiamo tante belle notizie e non so a quale dare la priorità. Vorrei soltanto dire, ci sono aspetti di queste che riguardano appunto queste pagine che sono particolarmente avvincenti, e sono gli aspetti che riguardano per ciascuno di noi il territorio e quindi con interessi immediati. Siamo dunque alla conclusione e vorrei così esprimere un intenso pensiero grato a tutti gli ascoltatori. Vorrei ancora augurare buona settimana e con un lieto risentirci alla prossima.
1: Ecco, allora noi ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone con la rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve prima di tutto non è una serie di norme da rispettare, ma un nome: misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti: si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa: Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito Figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente, per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo, che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
4: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo,
0: rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
6: Grazie.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
3: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. Oh Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
5: Amen.

celebriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo

0: Di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla Domenica della Santissima Trinità. Mediteremo il capitolo 3 di Giovanni dai versetti 16-18. Domenica scorsa, con la solennità della Pentecoste, abbiamo concluso il tempo liturgico di Pasqua e ripreso il cammino del tempo ordinario. Il tempo cioè dell'attesa, della speranza, la speranza del ritorno del Signore, come recitiamo sempre nel versetto dopo la consacrazione. Annunciamo la tua morte e risurrezione, Signore, nell'attesa della tua venuta. Noi viviamo in questa attesa, in questa speranza. È il tempo della Chiesa, è il tempo della testimonianza, il tempo di portare a tutti l'annuncio che Gesù, il Figlio di Dio, si è fatto uomo a Natale, è morto ed è risorto per noi, Pasqua, è salito al cielo, Ascensione, ci ha donato lo Spirito Santo, Pentecoste, per renderci cioè capaci di prolungare nel tempo la missione che il Padre ha dato a Gesù e che Gesù ha dato a ciascuno di noi, portare a tutti la lieta notizia del Vangelo, ossia che Dio ci vuole bene. Lungo questo cammino, in qualche modo abbiamo sfogliato la storia della salvezza e fatto esperienza della bontà del Padre che dona il Figlio Gesù, il quale, salito al cielo, dona lo Spirito Santo. Ecco perché la solennità della Santissima Trinità la celebriamo proprio oggi, perché fa quasi da sintesi al cammino fin qui compiuto tra la prima domenica di Avvento ed oggi. Le tre letture che noi ascolteremo durante questa celebrazione ci presentano le tre persone della Santissima Trinità, un solo Dio in tre persone. Nella prima, tratta dal libro dell'Esodo, troviamo il dialogo tra Mosè e il Dio misericordioso. Il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Le parole conclusive della lettera di Paolo, nella seconda lettura, invece, ci suggeriscono che già la prima comunità cristiana aveva chiara l'identità di Dio. Sono parole a noi conosciute perché è divenute un saluto liturgico. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Infine, il testo del Vangelo ci ricorda che Dio Padre è Lui ad aver mandato il Figlio Gesù affinché nessuno sia perduto. Ciò che emerge è che Dio Padre, nella sua infinita misericordia, è sempre all'opera pur di recuperare l'uomo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia. Ha mandato il Figlio del mondo non per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Così dice il Vangelo. Possiamo commentare questo testo con le stesse parole di Gesù in un altro passo. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ecco, anche se a prima vista l'azione dello Spirito Santo in realtà pare non sia presente, invece lo è più che mai. Perché lo Spirito è amore. Lo Spirito è amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo. E nello stesso tempo è compagno inseparabile del Figlio. Potremmo allora dire che Dio è amore. Amore Padre, amore Figlio, amore Spirito Santo. Così, anche se Gesù è stato abbandonato e tradito, Dio non abbandona e non tradisce gli uomini. Anzi, la venuta di Gesù in mezzo a noi è proprio la prova riprovata che Dio non si stanca degli uomini. Gesù è quel mezzo di contrasto necessario per portare allo scoperto e rendere evidente la malattia degli uomini, il peccato, la disobbedienza. E quindi la necessità
della divina misericordia quale unica medicina possibile. Dio Padre così raggiunge ogni uomo smarrito lì dove si trova e lo salva nel suo amore. Questo è l'agire di Dio. E siamo invitati a fare altrettanto, perché solo attraverso lo sguardo d'amore possiamo comprendere e accettare la nostra vita, ma anche la vita di quanti incontriamo. Il Vangelo è lieta notizia proprio per questo motivo. In Gesù siamo stati liberati dal peccato e dalla morte. Dio mi ha salvato e ora spetta a me, guidato dallo Spirito Santo, custodire e alimentare questa gioia, far sperimentare agli altri che nell'amore possiamo venire ed essere recuperati. La Santissima Trinità, questa solennità che chiude il tempo pasquale e nello stesso tempo apre al tempo ordinario, ci ricorda dunque che Gesù, che Dio, non è un pezzo da museo da contemplare o sul quale ragionare e basta, ma è relazione d'amore. Dopo la gioiosa emozione del Natale, la commozione di fronte a Gesù che muore in croce, dai, guardate, l'entusiasmo per il dono dello Spirito Santo non può che farci esplodere in un clima di gioia. E se accogliamo con libertà interiore questo messaggio, comprendiamo che credere in Dio e nella Santissima Trinità non è un rifugiarsi, uno scappare, un nascondersi, ma invece proprio un immergersi sempre più nel mistero d'amore di Dio per poter amare come Lui. La Santissima Trinità ci spinge a fissare lo sguardo in Lui per imparare a guardare la nostra vita con lo stesso sguardo di speranza e di fiducia con il quale Dio ha guardato ciascuno di noi. Credere in Dio veramente ci permette di guardare con maggiore simpatia alla nostra vita per imparare a guardare alla vita degli altri con altrettanta simpatia, con amore. E allora vedete che più impariamo a guardare al cielo, più impareremo a immergerci dentro questa storia concreta, fatta di uomini e di donne, con il carico delle loro gioie, ma anche delle loro fatiche e difficoltà. Allora impariamo veramente a coltivare uno sguardo di fiducia, di speranza, di pace, uno sguardo misericordioso, perché è proprio l'amore il segno che contraddistingue il credente. Da questo, dice Gesù, sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questa è la differenza cristiana. Ed è un amore che porta fino all'estrema conseguenza, dare la vita. Allora ecco che comprendiamo perché siamo invitati oggi a cantare con le parole del Salmo: a te la lode e la gloria nei secoli, Signore. Il testo che abbiamo ascoltato, dunque, i testi, ci hanno permesso di tratteggiare il volto e l'identità di Dio, a comprendere che il cammino liturgico fin qui compiuto ci ha fatto sfogliare la storia della salvezza e in questo sfogliare ci ha fatto toccare con mano che Dio è più vicino di quello che noi crediamo e pensiamo. E a questa parola di Vangelo, questa parola di gioia, come rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta, che fa da riassunto e che ci presenta la sintesi della Santissima Trinità. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli, rendiamo gloria al tuo santo nome. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare innanzitutto una buona domenica e una buona settimana, ma poi ricordare a ciascuno di voi che c'è un gesto, uno solo, che sintetizza tutto quello che ho detto, che esprime in tutta la sua semplicità e bellezza
il significato di questa festa è il segno della croce. Quando io ogni qualvolta lo traccio sul mio corpo, ricordo che Dio è Padre, è Figlio ed è Spirito Santo. In questo segno io esprimo tutta la mia fede in Dio, uno e trino. Ma in questo segno io mi ritrovo anche abbracciato da Dio, perché in fondo è un segno che abbraccia la mia corporeità. E poi, in terzo luogo, segnandomi, io chiedo al Signore di illuminare i miei pensieri, i miei sentimenti e di guidare le mie azioni. E allora recuperiamo la fierezza di questo segno, perché è la sintesi più bella, più alta, di che cosa significhi veramente amare. E Dio è amore. Buona domenica a tutti, e ora recito la preghiera che ho pensato così di proporvi. Padre misericordioso, nella tua bontà paterna, pur di salvarci dal male, ci hai mandato il tuo figlio Gesù. Lode a te, Padre amore. Gesù, Signore e fratello nostro, hai accettato di farti uomo fino a dare la vita per noi, pur di salvarci in te. Lode a te, Figlio amore. Spirito Santo, amore Dio, rendici segno e strumento dell'amore misericordioso del Padre, dell'umiltà del Figlio. Tutto di noi diventi lode di te, Dio amore.

acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ippicocco trasmettiamo ora una catechesi tratta dagli esercizi spirituali tenuti ad Assisi nel gennaio 2020 dal titolo La pietra scartata dai costruttori. Buon ascolto.

Vi ricordate, abbiamo iniziato questo nostro percorso con una meditazione apparentemente fuori tema. Ce ne siamo andati al capitolo 6 di Giovanni e ci siamo messi accanto a Gesù a sperimentare la sproporzione che c'è tra una folla affamata e le nostre poche forze. Avremmo voluto liberarci di questa folla, ma in realtà ci siamo accorti che Gesù prende sul serio questa folla, è Lui a sfamarla. E che in quella sproporzione noi ci accorgiamo di dover far pace col nostro presente, con la realtà che in questo momento stiamo vivendo. Ci siamo chiesti qual è il nome di questa folla, ma non soltanto, qual è il nome anche dei nostri 5 pani e 2 pesci. Ora vorrei concludere con i versetti che seguono esattamente quel racconto. Siamo partiti da lì e finiamo lì. Siamo sempre al capitolo 6 di Giovanni, versetti 16-21. Tutti ancora abbiamo il nostro immaginario pieno della scena di questo miracolo. Non soltanto Gesù benedice, distribuisce, moltiplica pani e pesci che bastano per tutti, ma comanda anche che siano raccolti pezzi avanzati. È sovrabbondante il miracolo, non è semplicemente la parte corrispondente a un bisogno. C'è qualcosa che travalica, che è più grande del bisogno stesso, un di più. Perché Lui ascolta le preghiere che nemmeno noi formuliamo, ci esaudisce ascoltando desideri che nemmeno noi pensavamo di avere, al di là delle nostre richieste e delle nostre preghiere. Dio è sempre così, non si fa mai vincere in questa sovrabbondanza. Ma questo miracolo, e credo e spero che questi giorni siano stati i giorni di questo miracolo, il miracolo in cui Gesù ha preso il poco, veramente il poco delle mie parole, e lo ha dato da mangiare a ciascuno, perché quella folla fosse sfamata e perché avanzasse. Alla fine di questo miracolo, dice Giovanni, che è sera. Venuta intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare. Salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare, in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento, e dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non abbiate paura. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Credo che non ci sia nessuna immagine più suggestiva di questo racconto, perché tutte le esperienze di questa vita, le cose di questa vita hanno un inizio e hanno una fine, tutto. E so che questo è quello che più ci rattrista, no? Che alcune cose finiscano. Era il cruccio di Pietro quando sul Tabor dice: quanto si sta bene qui, no? Rimaniamo qui, tratteniamo qui questo momento. E quello sembra invece il momento esatto in cui Gesù dice: è ora che ce ne andiamo, è ora che scendiamo, è ora che sloggiamo da questo posto, che è stato un posto dove loro hanno sperimentato molta, molta, molta luce. C'è così tanta luce che non vedono, c'è così tanta luce che dormono, svengono davanti all'esperienza di questa luce immensa. Gesù trasfigurato che conversa con Mosè, con Elia. Non riescono a capire perché quel bagno di luce. Lo capiranno più avanti, quando saranno costretti, loro tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, a immergersi in un bagno di buio nel Getsemani. Quella luce in realtà serve per un motivo: salvargli la vita in quel momento in cui il buio sembrerà avere l'ultima parola sulla loro esperienza, sulla loro storia. È proprio il Vangelo di Giovanni che ci racconta che quando Gesù dice loro che deve andarsene, e si rattristano, e la tristezza li attanaglia, perché anche la vita di Gesù ha un inizio e una fine. La vita pubblica di Gesù dura 3 anni,
L'esperienza con cui loro sono a contatto vivo e diretto con Gesù è un'esperienza che ha un inizio e una fine. Tutte le cose della nostra vita hanno un inizio e hanno una fine. E anche per questa nostra esperienza di ascolto, di condivisione, di fraternità che abbiamo vissuto insieme nell'ascolto, nel sostare con Gesù, è giunta la sera, è venuta la sera. E arriva il momento in cui dobbiamo scendere al mare, cioè dobbiamo ognuno tornare nella propria vita, nella propria quotidianità, dobbiamo tornare nel mare delle cose di ogni giorno. Dobbiamo riprendere cioè la direzione di casa, dobbiamo tornare a Cafarnao, ognuno alla propria Cafarnao. Dobbiamo di nuovo prendere il largo. E sarebbe così bello se alla fine di questi giorni ciascuno di noi tornasse a casa con molta luce. Ma in realtà, quando le esperienze di Gesù sono forti, si torna a casa con molto buio. È un buio salutare, però, è un buio carico di desiderio, è il desiderio di dire quanto vorrei vivere così, quanto vorrei non sprecare niente di quello che ho incontrato come qualcosa di vero dentro la mia vita. Anche noi stiamo per prendere il largo del mare in direzione di Cafarnao e forse è buio, e anche a noi assale il dubbio se tornando a casa ci stiamo portando Gesù o meno. Dice il Vangelo, Gesù non li aveva ancora raggiunti. C'è un desiderio fortissimo di tornare a casa portando Gesù, ma c'è un dubbio: siamo capaci di portarci Gesù a casa? Siamo capaci di tornare alle cose di ogni giorno senza abbandonare una presenza che cambia davvero la nostra vita, che non ci lasci uguali? Gesù, in questo buio, in questa traversata, in questo viaggio di ritorno, ancora non c'è. E il mare è agitato, dice il Vangelo, perché soffiava un vento forte. E perché tornando alle cose di ogni giorno, noi per magia ritroveremo le stesse cose, gli stessi problemi, le stesse sfide, le stesse situazioni che abbiamo lasciato qualche giorno fa. Ancora ci capiterà di sentire che la vita non sempre soffia per il vento, per la direzione giusta, che la vita a volte soffia in maniera contraria a noi, a quello che desideriamo, a quello che vorremmo fino in fondo, ma che non riusciamo ad ottenere. E però dobbiamo andare avanti, allora ci armeremo ancora di volontà, faremo un bel respiro e cercheremo anche noi di remare, di andare avanti, di fare tesoro, almeno con la memoria, e di dire, ah, ma mi ricordo che ho capito questo, che ho sentito questo, questo, quest'altro. E senza che ce ne rendiamo conto, a un certo punto, tornando dentro la nostra quotidianità, vedremo Gesù. Ma non è un Gesù qualunque, non è più Gesù maestro, non è più Gesù taumaturgo, non è più Gesù il Gesù dei miracoli. Cioè un Gesù che insegna, un Gesù che guarisce, un Gesù che moltiplica i pani e i pesci. La manifestazione di Gesù qui, in questa scena, è completamente diversa, perché cammina sulle acque, mostra che Lui è il Signore. Sapete, se dovessimo dire in maniera sintetica qual è il kerygma, cioè qual è l'annuncio che ci salva, è questo: Gesù è il Signore. Dire questo ha una potenza estrema soltanto il dirlo: Gesù è il Signore. E loro fanno l'esperienza di un annuncio, cioè si accorgono che Gesù è il Signore. E questo lo abbiamo detto, da che cosa ci accorgiamo che Gesù è dentro la nostra vita? Dai frutti dello Spirito. Eppure vi posso assicurare, ma se non mi credete andate a spulciare tutti i racconti della risurrezione, che tutte le volte che i discepoli sperimentano che Gesù è il Signore, soprattutto quando è Gesù risorto, hanno bisogno di tempo per capire che è Gesù risorto, non riescono a capirlo subito, hanno bisogno di mediazione, hanno bisogno di discernimento per capire che è Gesù. Perché la prima maniera che Gesù ha è quella di impaurirci, cioè finché ci insegna qualcosa, bellissimo, finché guarisce qualcosa, straordinario, finché fa un miracolo e ci dà un segno, ah, che bello. Ma quando Gesù ci dice io sono il Signore, questa cosa ci spaventa. Sapete cosa significa? Che noi crediamo al cristianesimo, ma c'è un momento in cui
veniamo interrogati se ci crediamo veramente. Ma tu credi veramente a tutto quello che hai capito? Credi veramente a tutto quello che ti è capitato? Credi veramente al fondo di quello che hai incontrato? Ci spaventa. Ci spaventa che alla fine sia tutto vero. Lo so, è paradossale. Noi desideriamo che sia tutto vero, ma quando ci accorgiamo che tutto è vero, siamo spaventati. Sono impauriti. Perché? Perché in fondo ci sembra sempre che dovremmo tornare a casa e continuare a vivere esattamente come abbiamo vissuto prima. Forse un po' più gasati, no? Forse un po' più fomentati, forse sentendo emotivamente una radicalità diversa, non lo so, prendendo degli impegni. Ogni quaresima iniziamo dei fioretti meravigliosi, no? E quando finiamo un'esperienza forte come quella degli esercizi, ci sembra di dover tornare a casa così, un po' fomentati. Ma è forse questo quello che ci cambia la vita? Tornare a casa con una... con un'orda emotiva che ci accompagna per quanti giorni? Uno? Due? Una settimana? Un mese? Due? Tre mesi? Non lo so, io vi auguro di portarlo per diversi mesi, ma vi avviso che poi a un certo punto questa esperienza va scemando, finisce. Allora diremmo, beh, quello significa che dovremmo fare di nuovo un corso di esercizi. No, quello significa che alla fine di tutto questo il Signore ci sta chiedendo qualcosa di radicalmente diverso, che non è essere fomentati, ma essere diversi. È ragionare in maniera diversa, e scegliere in maniera diversa, e cedere su cose che fino al giorno prima non abbiamo mai ceduto. Non possiamo continuare come prima. Non possiamo essere le stesse persone di prima. Se una persona per molto tempo, pensate un po', ha mantenuto il punto su una questione della propria vita e si è accorto che l'incontro con Cristo si è manifestato come un cedi a questo punto, non rimanere incaponito. Questa cosa ci spaventa, perché ormai ci siamo abituati ad essere incaponiti su qualcosa. Perché magari ci siamo abituati a portare rancore nei confronti di qualcuno. Perché magari ci siamo abituati a vivere in un modo che forse non è un modo ideale. E la novità, le novità nella vita ci spaventano sempre. Le cose nuove ci spaventano sempre. Gesù è sempre una novità che ci spaventa. Gesù non è mai lo stesso. Perché si manifesta a noi come qualcosa di incatalogabile, lo abbiamo detto alla tomba di Francesco. Che cos'è che rende Francesco affascinante? È che non lo riesce a incasellare da nessuna parte. È imprendibile. Come Gesù, che è sempre nuovo e si mostra a noi come una novità che ci spaventa. Se tu torni a casa e decidi qualcosa di diverso, questo ti spaventa. Ma egli disse loro: sono io, non abbiate paura. La sua parola ha il potere di un esorcismo, ha un potere liberante. Dice: sono io che ti sto venendo incontro in questa novità di vita, sono io che ti sto chiedendo questo cambiamento. Perché ricordate una cosa, il male è sempre monotono, ripete sempre le stesse cose, ci fa fare sempre le stesse cose. Il male è prevedibile, esattamente come noi che siamo prevedibili. Gesù è imprevedibile invece, e chi vive secondo lo Spirito è imprevedibile. Vivere aggrappati a Cristo significa vivere secondo la logica dello Spirito, che non sai da dove viene né dove sta andando. E camminare, direbbe la teologia, in novità di vita. Credo che questo sia il desiderio più grande che dobbiamo portarci a casa. Non tornarcene fomentati, ma tornarcene nuovi. Spaventati da questa novità, ma calmati da Gesù stesso che ci dice: sono io, non abbiate paura. Sono io che ti sto chiedendo questo cambiamento.
sono io che ti porto questa novità. E da che cosa si vede la santità di questi discepoli? Si vede dal modo con cui si arrendono alla parola di Gesù. E credetemi che questa non è una cosa banale, perché se noi dobbiamo scegliere tra avere paura e credere a uno che ci dice di non avere paura, sappiate che noi crederemo quasi sempre alla paura. Ha argomenti molto più convincenti. Ma essere discepoli di Cristo significa essere discepoli di uno che ci dice non avere paura. Ho paura di non farcela, non avere paura. Ho paura che ricadrò lì, non avere paura. Ho paura che sarò peggio di prima, non avere paura. Ho paura di non essere all'altezza, non avere paura. Ho paura di non avere abbastanza pani e pesci per sfamare la folla, non avere paura. La fede non è una magia. La fede implica sempre un rapporto con la nostra libertà, e la nostra libertà la si vede non da quello che abbiamo capito, ma da quello che decidiamo. Tu devi decidere a che cosa vuoi credere, se alla paura o a uno che ti dice di non avere paura. E le decisioni sono sempre pratiche, non sono teoriche. Una persona che prende una decisione non si comporta come quella parabola che Gesù racconta quando dice: un uomo aveva due figli e disse al primo: vai a lavorare nel campo, ma quelli gli disse no, poi si pentì e ci andò. Al secondo, il secondo invece gli disse sì, ci vado, ma poi non ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Ovviamente tutti rispondono quello che alla fine è andato. Ma noi siamo solitamente come il secondo figlio. Con la testa facciamo assenso, cioè diciamo sì, ci vado, ma in pratica non ci andiamo. E questo è il nostro vero cortocircuito, che alcune cose le abbiamo capite, le abbiamo decise, ma dentro la testa, ma praticamente no. Sapete perché? Perché in pratica uno deve lottare perché la decisione sia contraria a quello che la paura ti suggerisce. E che non basta il pensiero, e che non basta che nella tua testa hai detto di sì. San Paolo lo spiega bene quando dice: mi sveglio la mattina facendo tutti i propositi di bene, no? Poi la sera mi sono accorto che ho fatto tutto il male che non avrei voluto fare. È lì che c'è la lotta vera, che si consuma in una vita spirituale che funziona, e accorgersi che non basta avere delle idee chiare, che non basta un assenso intellettuale alle cose, ma che la nostra santità si gioca praticamente nelle decisioni, che sono sempre decisioni controcorrente rispetto al nostro modo di ragionare, rispetto a degli apparati emotivi che ci portiamo dentro, rispetto al nostro sentire, rispetto alla nostra storia passata. Abbiamo bisogno di capire che chi vuole seguire la mia strada, dice Gesù, deve rinnegare se stesso, deve imparare a mettersi contro una parte di sé, deve prendere ogni giorno la sua croce, non questionare con la croce, ma prenderla ogni giorno e seguirlo. Ma la grande grazia che ci viene data è la grazia di essere dei discepoli. Cioè la grazia di non dover fare questo da soli in maniera eroica, ma di sapere che tutto questo lo facciamo perché seguiamo qualcuno. E che davanti a noi non dobbiamo inventarci un modo di vivere, lo conosciamo già qual è questo modo di vivere. Paolo lo dice così: per me vivere è Cristo. Per me vivere è Cristo. Questa è l'unica vita che fa di noi persone diverse dagli altri, aver capito che l'unico modo di vivere degno di questo nome è Cristo. Allora, se abbiamo gli occhi pieni di Lui, lo sguardo fisso su di Lui, non è per ammirarlo, non è per rubargli semplicemente qualche frasetta che ci emozioni, ma perché noi non conosciamo nessun altro modo di vivere quello che ci è dato da vivere ogni giorno, bello o brutto che sia, se non alla sua maniera, come Cristo avrebbe vissuto, come Cristo avrebbe scelto, come Cristo avrebbe fatto, perché Lui è l'unico che ci mostra che cos'è la vita di un figlio amato, libero. In questo senso, la vita spirituale non è mai concentrata su di noi,
è concentrata sempre su Cristo. Ecco perché i salmi ci fanno pregare così: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Alla tua luce vediamo la luce. E la persona di Gesù è il volto di Gesù, la grande risposta. E questa è la scoperta dei discepoli. E che non importa più nulla se c'è Lui. Non importa più se non sei capace di portare quella barca. Non importa più se sei spaventato. Non importa più se è buio, se è sera, se hai le correnti contrarie. Non importa più se hai la sensazione che su quella barca sei solo. Non importa più, perché, dice Giovanni, che vollero prenderlo sulla barca. E il gesto di prenderlo sulla barca ha una conseguenza immediata. Subito, dice, subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Subito. Perché uno non deve più impazzire nel dire si fa qua, là, su, giù. Quando Gesù è sulla barca, tu tocchi riva. Però vi prego, non pensate che toccare riva significa aver messo tutto a posto e tutto in ordine. Gesù non coincide con la casa in ordine. Gesù fa ordine in noi. Noi siamo la novità. Questo è quello che cambia la nostra vita. Questa è la novità della nostra vita. Toccare riva significa per noi dire che non stiamo cercando nient'altro. Tutto quello che avevamo di cui avevamo bisogno lo abbiamo trovato. Lo abbiamo trovato, è Gesù. Però tenete a mente sempre la dinamica del Cantico dei Cantici. Avete presente questo libro di una bellezza straordinaria, dove si è fatto fatica a inserirlo anche nei libri canonici della Bibbia, perché non viene mai nominato Dio. Eppure quella è una grande celebrazione dell'amore, cioè quel libro parla solo di Dio, ma non nomina mai Dio. E per parlare di Dio ci parla dell'amore tra lo sposo e la sposa. E se voi vi leggete quel libro, sapete che cosa c'è? Un amore costante, forte, e degli sposi che si inseguono, la sposa che perde lo sposo e lo ricerca e va in giro e poi lo trova ed è felice e poi lo perde di nuovo e lo cerca, lo trova, lo perde, lo ricerca, lo trova, lo perde di nuovo, lo abbraccia, sei qui, è tutto a posto, e poi di nuovo la mattina non lo trova. Siamo noi, l'abbiamo trovato e poi dobbiamo cercarlo ancora dopo averlo trovato, perché poi ci sembra di averlo perduto e di nuovo cercarlo, trovarlo, perderlo, cercarlo, trovarlo. Tutta questa vita è un tentativo di cercare lo sposo. Allora noi non siamo mai arrivati, siamo sempre nella dinamica dell'amore. Lo troviamo e dobbiamo ancora trovarlo, cercarlo di nuovo, scavare ancora e ancora. Gesù è inesauribile. La sua relazione, la relazione con Lui è una relazione inesauribile. La vita spirituale è già l'esperienza dell'eternità. Quando ero piccolo ero sempre impressionato quando la mia catechista mi diceva: siamo tutti chiamati ad andare in paradiso. Io dicevo: e che si fa in paradiso? Si loda Dio in eterno. Dicevo io: che noia, che noia, tutta l'eternità a cantare "io ho un amico che mi ama, il suo nome è Gesù". Sì, perché noi pensiamo alla vita eterna e al paradiso e ci annoia pensare a una roba così. Non capiamo che l'eternità è un'eterna novità, cioè è come se ogni volta fosse la prima volta per noi. Come se ogni volta quella persona la conosciamo da sempre e allo stesso tempo è la prima volta. Ovviamente la mia è solo un'immagine che non è luce, è ombra della luce. E che soltanto chi vive e ha sperimentato questo lo può capire. Dice Paolo che ci sono delle esperienze, lui che aveva vissuto in maniera estatica, mistica, la visione di questo,
Dice: è ineffabile, non ci sono parole che possono dire che cos'è. Eppure c'è un anticipo di questa vita eterna qui. Tutte le volte che noi torniamo dentro di noi e che ci riagganciamo a quel moto interiore della vita spirituale, noi sperimentiamo che cos'è l'eternità, che cos'è il non tempo, che cos'è la novità di Dio, l'amore, un amore inesauribile. Dice un inno: che sempre sgorghi e sempre rifluisci nel mare del tuo immenso amore. Amarsi per sempre, come se fosse sempre la prima volta e come se fosse da sempre. Ecco il paradosso. Ecco, una persona che sperimenta questo dentro la propria vita vive la propria vita libero. E quando la nostra vita cade in schiavitù, quando tu non ti senti più amato, in che cosa ci colpisce il male? Esattamente in questo. Il male deve sempre mettere in crisi l'amore. Ma voi pensate che il male perde tempo a farci fare i peccati? Sì, ma quello è sport da fine settimana per lui. La cosa più seria che fa il male è incrinare la logica dell'amore dentro di noi. Se tu non ti senti amato, puoi anche non peccare. Certo, non pecchi perché, non sentendoti amato, hai paura di andare all'inferno. E quindi non pecchi per paura. Ma questo non è la santità. La santità è aver incontrato un amore per cui io sono libero, libero dal peccato, libero dalla colpa, libero da tutto quello che imprigiona la mia vita. Questo è Gesù sulla barca e questo per noi è toccare la riva. Quale riva? Dicevano che erano diretti a Cafarnao. Certo, sarà Cafarnao, ma mi piace pensare che la riva di cui sta parlando è la riva della vita eterna. Noi pensiamo sempre che un giorno entreremo nella vita eterna. Ogni giorno abbiamo bisogno di entrare nella vita eterna, altrimenti questa vita diventa un incubo. Ogni giorno abbiamo bisogno di toccare questa riva di eternità che il Signore ci ha donato. Attraverso cosa? Suo Figlio Gesù. Gesù per noi è questa possibilità di sperimentare la Trinità ora, in questo momento della nostra vita. Gesù è colui che ci fa dire che il regno di Dio è qui. Non dopo, ma è qui, in questo momento. E che il presente è il luogo dove noi stiamo incontrando questa vita eterna. Conoscere te è vita eterna. Conoscere te è vita eterna. Tante cose dimenticheremo, eh? Tante parole se ne andranno dalla nostra vita. Ed è giusto che sia così. Ma c'è una cosa che dobbiamo trattenere costantemente dentro di noi e non dimenticarcene mai. Che noi abbiamo bisogno di vita eterna. Per questo abbiamo bisogno di Cristo. Per questo Cristo è essenziale nella nostra vita. Perché il cristianesimo non è comportarsi bene. Perché il cristianesimo non è spiegare tutto. Il cristianesimo è incontrare Gesù Cristo. È Lui che trasforma la nostra vita da scarto a pietra angolare. Perché ognuno di noi è pensato per essere figlio unico, figlio unigenito. Che significa questo? Significa che se uno ha un figlio unico, significa che non ha altri figli. E quindi tu sei unico. Il padre ha un figlio, certo, questo figlio unico è Gesù. Ma in Gesù ognuno di noi diventa figlio unico. Come se tutto fosse fatto esattamente per noi, perché noi in Cristo siamo figli nel Figlio. Allora siamo chiamati a entrare in Cristo perché ciascuno di noi senta di essere unico agli occhi di Dio. E se tu ti senti addosso uno sguardo così, tu puoi fare tutto. Dice Gesù, tutto è possibile
a coloro che credono. Ma che credono a cosa? A questo. Tutto è possibile. A noi è consegnata l'onnipotenza dell'amore. E sapete perché non sempre funziona l'onnipotenza dell'amore? Perché ancora noi non ci crediamo fino in fondo. Più tu credi all'amore, più aumenta in maniera esponenziale la libertà dentro la tua vita, più tu diventi causa di salvezza, più tu salvi, perché tu sei il prolungamento di Cristo. Non volevo caricarvi di questa responsabilità, ma non è colpa mia, è la nostra fede che ci dà questa responsabilità. Non siamo degli spettatori che guardano qualcuno e cercano di imparare qualcosa da questo qualcuno. Noi non siamo chiamati a imparare qualcosa da Gesù, siamo chiamati a diventare Gesù. L'imperativo della fede è diventare. Diventare. Dice Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, tu che sei madre, sarai profondamente madre, perché nel tuo essere madre tu sei Cristo. Ma non perché stai scimmiottando qualcun altro, ma perché stai talmente prendendo sul serio te stessa e la tua maternità da esprimere completamente la tua unicità fino al punto da essere come Cristo, anzi Cristo lì, in quella famiglia, in quelle relazioni. E tu prete, tu suora, tu giovane, tu anziano, tu malato, tu sano, non importa, tu sei chiamato a questo, a diventare Cristo. Se tu non diventi Cristo, non diventi pienamente te stesso. E quando tu non sei te stesso, sei sempre una maschera, una caricatura di te, ma non pienamente te. Dice Gesù, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se muore, produce molto frutto. Traduciamolo meglio. Se muore, diventa veramente se stesso, perché lo scopo di un seme è essere spiga. Non rimanere seme. Lo scopo del nostro io non è rimanere uguale a se stesso, ma diventare chi? Quello che dovrebbe essere, la sua vocazione primaria. Qual è la vocazione primaria di ogni io? Diventare quello che Dio aveva in mente quando ha fatto l'uomo. E che cosa ci aveva in mente Dio quando ha fatto l'uomo? Gesù Cristo. Gesù è il nostro destino. Gesù è quello che noi siamo chiamati a diventare. E lo so che paradossalmente noi diciamo, ma se diventiamo Lui smettiamo di essere noi stessi. No, esattamente il contrario, è diventando Lui che noi diventiamo pienamente noi stessi. Ricordatevi il roveto ardente, il fuoco che brucia ma non consuma. Ed è la grande differenza cristiana, sapete, perché ad esempio nella teologia islamica noi siamo chiamati ad entrare nell'eternità di Dio, e usano questa immagine come una falena che si avvicina alla fiamma, voi sapete che è attratta dalla luce fino al punto in cui si getta sulla luce, quindi si brucia, si consuma, diventa essa stessa luce. Questo è il mistero della Trinità. Noi siamo chiamati a gettarci completamente in questa luce e paradossalmente a diventare un'unica cosa con Dio, cioè diventare noi stessi Dio rimanendo pienamente noi stessi. Trino ed uno. Questo significa, questa è la nostra stessa chiamata. Perderci completamente in Dio per diventare pienamente noi stessi. Voi direte, stai andando troppo di là, no? Torna un po' di qua. E tutto questo che sembra, che ovviamente noi dobbiamo sempre ragionare per immagini, serve a farci capire che ogni volta che noi scendiamo in quella vita eterna che ci abita, che è la vita spirituale, ne veniamo fuori in questo momento esattamente come dovremmo essere, dove dovremmo essere e facendo quello che dovremmo fare. È il più grande contributo che noi possiamo dare alla storia. Essere santi così.
ed è l'augurio che io faccio a me e a ciascuno di voi. Senza Cristo noi siamo pietre scartate che non hanno significato. Incontrare Cristo significa trovare un significato, essere impiegati in qualcosa in cui ogni singolo frammento ha un motivo di essere. E che se tu togli quella pietra crolla tutto. E ognuno di noi ha questa grande responsabilità di essere al suo posto se stesso. Non di essere qualcun altro, di essere se stesso. In questo senso dobbiamo lasciarci evangelizzare da un'altra prospettiva. Non apparire, non dimostrare, ma diventare. Questa è la nostra priorità. C'è chi ci è riuscito pienamente e per questo ai nostri occhi ci ha dato un motivo di una speranza immensa. È Maria. Maria è colei in cui tutto quello che ho cercato di spiegarvi a fatica è già accaduto. In questa donna noi vediamo pienamente realizzato il progetto che aveva Dio in mente quando ha pensato alla storia, a noi, alla salvezza. In questo senso guardare questa donna significa guardare sempre chi saremo, a che cosa siamo chiamati. Vi accorgete che in tutto l'anno liturgico abbiamo un sacco di memorie mariane, no? Che al di là di quelle memorie che sono legate alla tradizione di un posto, la Madonna del fiore, del melo, del balcone, ok. Cioè, i grandi dogmi mariani non sono mai delle verità che hanno a che fare su questa donna, ma delle verità che, proprio perché toccano questa donna, hanno una ricaduta profonda su ciascuno di noi. Dire che lei è immacolata implica una ricaduta sulla nostra vita. Dire che lei è assunta in cielo implica una ricaduta nella nostra vita. Dire che lei è la madre di Dio ha una ricaduta dentro la nostra vita. Quindi tutto quello che diciamo di questa donna ha sempre una ricaduta su di noi. In questo senso Maria rimane uno strumento efficace affinché tutto quello che abbiamo intuito lo abbiamo visto realizzato. In questo senso Maria rimane uno strumento efficace affinché tutto quello che abbiamo intuito

Allora, se il Vangelo è possibile solo perché lo possiamo vedere compiuto in qualcuno. I santi sono un tentativo di compiere il Vangelo, senza offenderli, un tentativo imperfetto, perché anche i santi hanno i loro, direbbe Papa Francesco, i loro scheletri. Anche loro hanno un loro passato. Ma se volete vedere qualcuno in cui perfettamente questo si è realizzato, ecco Maria. A lei dobbiamo rivolgere davvero le nostre preghiere, la nostra speranza, il nostro desiderio, perché lei è messa lì appositamente non come soltanto come sprono, ma come una madre che ci tira in questo destino, che ci aiuta a passare da una logica a un'altra, che alleva in ognuno di noi Cristo, affinché, dice Paolo, Cristo sia formato in voi. Ecco, il mio augurio è che Maria possa davvero, con la sua maternità, ottenere questo per ciascuno di noi.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Celebriamo questa domenica la solennità che nel mistero vuole farci entrare nella verità di Dio e del suo amore, la Santissima Trinità. Le letture che la liturgia della parola ci presenta ci aiutano a comprendere come l'amore di Dio incontra la nostra vita. Il libro dell'Esodo ci presenta Mosè che sale il monte con le tavole di pietra per ricevere la legge divina. Ma ciò che riceve prima di tutto non è una serie di norme da rispettare, ma un nome: misericordia, pietà, amore, fedeltà. Prima della legge viene una relazione d'amore che mi libera dai pesi della vita, che mi fa respirare, mi dona l'entusiasmo di correre verso la pienezza di me stesso. E l'osservanza della legge allora sarà la risposta piena di gratitudine e di fiducia verso un amore che mi ha ridonato la gioia di vivere. Altrimenti è solo un vuoto moralismo, alla lunga insostenibile. È interessante trovare nei primi versetti che ci vengono presentati dei verbi di movimento opposti. Mosè si alza e sale, mentre Dio scende e si ferma. È bello questo contrasto di movimenti che rivela il desiderio di andare l'uno incontro all'altro. Mosè compie lo sforzo di salire, di elevarsi verso Dio. Possiamo leggere questa necessità non solamente in termini fisici, motori, ma anche e soprattutto in termini esistenziali e morali. Quanto bisogno sentiamo di elevarci dalle nostre piccole o grandi meschinità per avvicinarci alla vita grande che Dio ha voluto donare a ciascuno di noi. Senza dubbio, però, la strada più lunga è quella che percorre Dio per discendere fino a Mosè, fino a noi. Questa strada egli l'ha percorsa una volta per tutte nell'incarnazione del suo Figlio, che ha messo la tenda in mezzo a noi, si è fatto uomo come noi. Il Signore ci ha raggiunti definitivamente e desidera solo che noi gli apriamo la porta e restiamo con Lui. Il dichiararsi di Dio nella sua essenza di amore e di fedeltà porta Mosè ad assumere due atteggiamenti: si prostra e chiede perdono. Quando ci sentiamo amati e accolti per quello che siamo, sia pure uomini dalla dura cervice, allora il prostrarsi non è più un essere schiacciati, come accadeva con gli dei pagani, che promettevano prosperità e successo, ma a prezzo di continui sacrifici. Prostrarsi diventa l'atto libero di chi si riconosce amato e perdonato, di chi sa che l'ira che doveva accendersi non si è accesa, che è stata vinta da un cuore che si commuove e freme di compassione, il cuore di Dio. Perché solo Egli è Dio e non un uomo, come ci ricorda il profeta Osea. Ecco che allora Mosè non teme di chiedere che questo popolo possa continuare ad essere l'eredità del Signore, non per meriti propri da vantare, ma solo per misericordia. Nel Vangelo leggiamo le parole di Gesù a Nicodemo, al quale egli rivela in sostanza ciò che Dio ha rivelato a Mosè. Dio è amore e non gli interessa condannare il mondo, ma salvarlo. Sarà bene che ci interroghiamo a questo riguardo. Quante volte la nostra idea di Dio è quella di un giudice severo, pronto a scrutare ogni nostra azione e a coglierci in fallo? Non possiamo negare che a questa idea distorta della relazione con il Signore abbia contribuito un certo modo di presentare la fede cristiana anche da parte della Chiesa stessa, cioè di noi cristiani. Eppure Gesù ci dice un'altra cosa: Il Padre non ha risparmiato il suo unigenito Figlio, ma lo ha dato per salvare tutti noi. Chi non crede, infatti, non ha bisogno di essere condannato, ma si condanna da se stesso ad una vita priva dell'amore del Padre, della grazia del Figlio, della comunione dello Spirito Santo, come ci ricorda San Paolo nel suo saluto ai Corinzi. Non è la stessa cosa vivere immersi nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, oppure vivere nel proprio isolamento, nella propria autoreferenzialità, senza perdono. Chiediamo al Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, al Dio della comunione, convivialità delle differenze, come ce lo presentava Don Tonino Bello, la grazia di accogliere la salvezza che il Padre ci vuole donare nel suo Figlio e di lasciarci santificare dallo Spirito che opera continuamente in ogni nostra storia, perché possiamo anche noi ripetere con la nostra vita le parole di una grande innamorata di Dio, Elisabetta della Trinità. O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi completamente, per fissarmi in te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Nulla possa turbare la mia pace, né farmi uscire da te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre più nella profondità del tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendila tuo cielo, tua dimora prediletta, luogo del tuo riposo, che non ti ci lasci mai solo, ma che sia là tutta, interamente desta nella mia fede, tutta in adorazione, pienamente abbandonata alla tua azione creatrice.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Trinità.
1: Tutte le tue creature danno gloria a te, Santa Trinità.
0: Benedite opere tutte del Signore.

Dio, per la tua parola tutto vive in te. Gloria a te nei secoli.

sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto.

0: benediciamo la Santa Trinità, principio e sorgente di ogni bene.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Padre Santo, poiché non sappiamo pregare come si conviene, donaci il tuo Santo Spirito, perché aiuti la nostra debolezza e interceda per noi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Figlio di Dio, che hai donato lo Spirito Santo alla tua Chiesa, fa che resti sempre con noi e ci confermi nella verità.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Vieni, o Spirito Consolatore, e donaci i tuoi frutti di santità: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, castità.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Eterno Padre, hai effuso nei nostri cuori il tuo Spirito che grida Abba, Padre. Fa che ci sentiamo in Lui figli tuoi e diveniamo in eterno coeredi di Cristo.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: O Cristo, hai mandato lo Spirito che procede dal Padre perché ti rendesse testimonianza davanti al mondo. Fa che, illuminati dalla sua verità, professiamo apertamente il tuo Vangelo.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo questa Santa Eucaristia affidando al Signore Tonello Benedetto, Camarotto Flavio nel Trigesimo, Angelo, Ida, Maria, Luigi e Noemi e Natale. Ci affidiamo alla grazia anche della Madonna e di Elisabetta, perché oggi sarebbe anche la Visitazione, e allora viviamo questi grandi misteri guardando al nostro Dio uno e trino. Apriamo il nostro cuore alla misericordia chiedendo perdono. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo nato povero per arricchirci, Christe eleison. Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio parola di verità e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.

Alla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete la perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Dopo aver festeggiato solennemente la Pentecoste, l'effusione dello Spirito Santo, la Chiesa ci fa guardare e voltare il nostro sguardo nel nostro Dio uno e trino. Perché la Chiesa nella celebrazione eucaristica ci porta a indirizzare lo sguardo al nostro Dio, al mistero del nostro Dio, per in una qualche maniera ricomprenderlo nelle nostre capacità, nella vera rappresentazione, senza idealizzazioni o senza errori che alle volte si possono commettere, anche per causa nostra, perché noi preti ogni tanto diciamo castronate su castronate. E allora ci fu un momento in cui, per esempio, il nostro Dio è stato, fino a qualche decennio fa, compreso come un giudicante, come se avesse piacere di giudicare tutto e tutti, sempre. Certamente lo fa, ma scopriremo anche il modo con cui lo fa. E quindi sempre con questo dito puntato. E allora il rapporto che poi abbiamo con questo Dio giudicante è un rapporto quasi di terrore. Non possiamo sbagliare, dobbiamo essere perfetti, perché Dio ti vede sempre e ovunque. Mette anche ansia questa cosa qua. E invece non è proprio così. Dall'altra parte invece siamo arrivati al punto da definirlo quasi un fesso, un bamboccione, perché tanto Dio perdona tutto e tutti, tu puoi fare qualsiasi cosa e con sta scusa della misericordia, che tanto cosa vuoi che sia, come se non riuscisse a capire cos'è il bene e cos'è il male il nostro Dio. Ogni tanto bisognerebbe capire anche le conseguenze di come noi rappresentiamo Dio. Da una parte sembra un sadico giudicante, dall'altra un bamboccione. E credo che non sia proprio così il nostro Dio. E allora ecco il perché oggi noi solennizziamo il mistero della Trinità. Il nostro Dio si è rivelato come uno e trino. Nell'Antico Testamento abbiamo ascoltato la prima lettura, Mosè neanche poteva vederlo perché non erano ancora maturati i tempi e quindi intuivano un attimino com'era quel Dio che aveva cominciato ad allacciare i rapporti. Ecco perché magari anche nell'Antico Testamento viene fuori un Dio guerriero, alle volte un Dio che stermina a destra e a sinistra, perché ancora non avevano compreso pienamente. Ma noi lo comprendiamo perché? Perché abbiamo il Signore Gesù. Il Signore Gesù, incarnatosi, venuto in mezzo a noi, è l'icona vivente, è l'immagine del Padre. È colui che ci ha permesso di capire e comprendere per quello che possiamo come il nostro Dio, l'unico vero Dio, sia in queste tre persone, in relazione continua di queste tre persone, del Figlio che guardiamo, con cui ci relazioniamo, dello Spirito Santo che ci è stato donato per potergli parlare, per poterlo percepire, per sperimentarne poi gli effetti della relazione, il perdono dei peccati, l'amore, eccetera, perché ci riguardiamo al Padre, per rivolgerci al Padre. E Gesù lo dice: nessuno può rivolgersi al Padre se non attraverso di me. E allora cominciamo a comprendere che il nostro Dio non è proprio così giudicante e non è neanche così bamboccione. E allora chi è il nostro Dio? San Paolo ce lo dice: è il Dio dell'amore e della pace. Ecco chi è il nostro Dio. Ma è scontato, e mica tanto, perché essere il Dio dell'amore e della pace significa
avere quella capacità di gratuità e di non richiesta di avere di interesse che solo Dio può avere. Dio ci ama nella gratuità più profonda e più grande e non vuole nulla in cambio da noi se non che usiamo bene la nostra libertà. E allora qualcuno potrebbe obiettare: allora perché bisogna venire a messa? Perché ci sono i comandamenti? Perché ci sono qua e ci sono lì? Semplicemente perché non è un obbligo fine a se stesso, ma è una necessità di amore. L'amore, lo dirò e lo ripeterò allo sfinimento finché sono qui e anche altrove, è molto esigente, più di quello che noi pensiamo. L'amore esige la fedeltà, esige la costanza e la perseveranza nelle prove della vita, ma è la cosa che ci tiene legati a questa vita e alla vita futura e alla vita eterna. L'unica cosa è proprio l'amore. Ecco perché noi veniamo a messa, preghiamo e ci sono i comandamenti, perché è una necessità di amore. È proprio perché amo Dio che ho la necessità di stare con Lui, che ho la necessità continua e costante di rivolgere il mio cuore a Lui, sapendo che il mio cuore è un po' difettoso e quindi cade e quindi si stravia e quindi sbaglia strada, e allora questa esigenza di amore mi riporta sempre sulla strada che il Signore ci ha aperto, che è la strada dell'amore. Ma ecco chi è veramente il nostro Dio: è il Dio dell'amore e della pace. E nel momento in cui ci relazioniamo davvero con questo Dio dell'amore, sperimentiamo anche la pace nei conflitti esterni ed interni della nostra vita. Quelli che le baruffe, i litigi, ma anche la guerra, eccetera, che vediamo fuori, nel momento in cui ci rivolgiamo a Lui, anche se concretamente non è una magia, che un schiocco di dita e finisce tutto, per il motivo di prima, per la libertà dell'uomo, perché non siamo dei burattini nelle mani di Dio, ma anche nei conflitti che abbiamo dentro il nostro cuore. Quando sentiamo la presenza di Dio, nonostante tutto, sentiamo che c'è una pace, che c'è una solidità di vita, perché c'è la sua presenza. E allora oggi solennizzare la Santissima Trinità ci riporta a guardare a chi è il nostro Dio. Chi è il nostro Dio? È un Dio che veramente è potente, è onnisciente, onnipresente, ma non perché usa il suo potere, ma perché usa l'amore, che è molto più potente del potere, perché usa l'amore e ci insegna cos'è l'amore e chi è l'amore, e soprattutto ci insegna a immergerci in questo amore. E allora comprendiamo che è un Dio di misericordia e di giustizia proprio per questo. È quel padre, quella madre che continuamente ci guarda e ci scruta, non per spiarci, non per masochismo, per puntarci il dito, ma perché semplicemente siamo le sue creature più belle e desidera il meglio per noi, come l'hanno desiderato i nostri genitori, come lo desideriamo per i nostri figli o per i nostri nipoti o per le persone che vogliamo bene. E allora, grazie a questa domenica, il nostro sguardo si è appoggiato sul Signore Gesù, che ci ha fatto conoscere, capire e comprendere che davvero questa Santissima Trinità, unico Dio, è il Dio dell'amore e della pace.

Insieme allora, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.

0: di essere il popolo di Dio convocato dall'amore del Padre per mezzo di Cristo nella comunione dello Spirito Santo. Noi ti preghiamo.
1: Signore Dio nostro, ascoltaci.
0: Per i popoli della terra, illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa. Noi ti preghiamo.
1: Signore Dio nostro, ascoltaci.
0: Per coloro che sono nella sofferenza e nella prova, sperimentino la misericordia del Padre e la presenza consolatrice dello Spirito di Cristo. Noi ti preghiamo.
1: Signore Dio nostro, ascoltaci.
0: Per l'umanità lacerata da lotte e discordie, lo Spirito Santo agisca con forza nell'intimo dei cuori e il perdono elargito dal Padre nel Figlio crocifisso disarmi ogni vendetta e incoraggi alla pace. Noi ti preghiamo.
1: Signore Dio nostro, ascoltaci.
0: Per noi qui presenti, la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo cresca e fruttifichi in un'adesione profonda al disegno divino. Noi ti preghiamo.
1: Signore Dio nostro, ascoltaci. Preghiamo per Don Davide, Don Matteo e Don Michael, che sabato riceveranno l'ordinazione presbiterale, 3 nuovi preti per la nostra diocesi, perché siano veramente testimoni del nostro Dio uno e trino e soprattutto possano fare vedere la bellezza di questo Dio d'amore e di pace. Preghiamo.
0: Signore Dio nostro, ascoltaci.
1: Accogli tutte queste nostre intenzioni, le offriamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Canto 266.

pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.

Il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, i serafini non cessano di esaltarti uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi, i nostri patroni e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme ci rivolgiamo al Padre come il Signore stesso ci ha insegnato. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Pace a voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. La parola è io, sono.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Salute. Con venerdì abbiamo concluso l'anno catechistico, anche l'anno pastorale e il mese mariano, quindi sono sospese le catechesi per adulti, le adorazioni e le confessioni del sabato. Ma siccome il sacramento non va in ferie, chi desiderasse confessarsi, sappiamo, cioè prima e dopo la messa oppure previo appuntamento. Ma questo appuntamento non serve chiamare il CUP, non è il numero unico, basta chiamare direttamente il DON, quindi non vi preoccupate. Sempre disponibili più o meno. Da come vedete fuori inizia la sagra con la settimana prossima, da venerdì 5, 6, 7, poi l'altro prossimo fine settimana, quindi vi aspettiamo veramente in tanti per creare comunità. Ma prima, giovedì, c'è il Corpus Domini che noi qui ci dirottiamo tutti quanti in centro, in concattedrale, giovedì 4 giugno alle 20:30. E proseguirà poi con la processione verso San Giorgio come da tradizione. C'è tutto il percorso estivo, come vedete. Don Robert in questi giorni non c'è perché venerdì discuterà il dottorato in teologia biblica, quindi lo accompagniamo con la preghiera e con l'affetto, e dopodiché credo ci saluterà da lì a breve perché tornerà nella sua diocesi come gli accordi, e quindi lo ringraziamo anche per questo tempo che ha dedicato a noi. Ultima cosa, siccome è uscita l'enciclica del Papa, di Papa Leone, come sapete, Magnifica Humanitas, e chi desiderasse comprenderla meglio, ho così creato un incontro il 10 giugno presso la Sala Don Romano a Cristo Re. Non c'è l'ora perché mi si è nascosta, alle 20:30, dove in qualche maniera spiegherò perché è così importante questa enciclica, come l'è stata e lo è ancora Evangelii Gaudium di Francesco, e quali sono le novità e quali sono anche il recupero che Papa Leone ha fatto della dottrina sociale della Chiesa. Chi è interessato, un'orettina così per comprendere e capire. Se no si vive lo stesso, non vi preoccupate, però insomma è anche bello capire il Papa cosa ci scrive. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Custodisca, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Con la grazia del Signore andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie. Canto 132.

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa di Santa Chiara a Roma, che ha pubblicato un libro che si chiama La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti.
1: Allora, questo libro comincia parlando di una vocazione, della sua vocazione. Ecco, io sono rimasto molto incuriosito perché la sua è una vocazione di grandissima evidenza, almeno da come la racconta. Che impressione ha? Si sente in qualche modo diversa, privilegiata?
2: No, io credo che sia un dono quello che io ho ricevuto, che è per tutti. Poi ciascuno secondo la sua particolare chiamata, la forma di vita che il Signore ha pensato per lui. Per me ha pensato questa, di particolare intimità con lui, lo ringrazio, sono ancora oggi commossa di tanta attenzione verso di me, ma io credo che ciascuno di noi, se ha la pazienza, il coraggio, il tempo di fermarsi ed ascoltare, scoprirà una parola sulla sua vita che lo chiama a una missione particolare. Molti l'avranno già fatto, chi ancora non l'ha fatto, è bello che trovi questo spazio di vita da dedicare a lui per capire che cosa il Signore attende da lui. Poi per me è stato particolarmente, lo ammetto, folgorante, perché arrivavo da anni di distanza dalla Chiesa, di assenza di qualsiasi forma di vita religiosa, quindi mi ha proprio sorpreso, e quindi forse più avvantaggiato ancora chi ha un cammino di fede, lo sto portando avanti con fedeltà. Ma non è detto, il Signore ci aspetta, aspetta ciascuno di noi, ci aspetta lì dove meno ce l'aspetteremmo e meno immagineremmo di incontrarlo, per una storia con lui che ha sicuramente un aspetto di sorpresa per tutti, ecco, anche per chi, ripeto, ha già un cammino di fede consolidato.
1: Perché lei invece, dal libro si legge, lei è stata come chiamata proprio in maniera anche forte.
2: Allora, capisco che quello che sorprende della mia chiamata è che non c'è stata una mediazione umana, cioè non ho incontrato un testimone che mi ha parlato del Signore e mi ha avviato verso di lui, un prete, un frate, una suora, un laico battezzato, e io sono entrata in una chiesa senza precedenti di vita religiosa e lì ho incontrato qualcuno che mi ha accolto, mi ha ascoltato, mi ha compreso in un momento di grande confusione nella mia vita. E quindi capisco, questo forse sorprende, no? Che
1: sì, questo sicuramente sorprende, ed è un inizio proprio entrando in una chiesa, passandoci davanti e improvvisamente la chiamata, nel senso, sembra la chiamata degli apostoli nei Vangeli.
2: Sì, io stessa, anche ripensandoci oggi, non riesco a ritrovare un pensiero che ha guidato la mia decisione quella mattina di girare la macchina e entrare nel viale che portava a questa abbazia bellissima che c'è in campagna vicino alla mia città e fermarmi. Non era previsto quando sono uscita da casa quella mattina, è stata un'illuminazione di quel preciso momento. Quindi, ripeto, il Signore parla, e se devo essere sincera, forse momenti di vuoto nella vita, di dolore, di confusione, di disorientamento, sono preziosi perché gli offrono lo spazio per poter parlare. Se invece crediamo di avere ancora tante risposte, se invece pensiamo di avere la testa già molto piena di ragionamenti, non trova spazio il Signore per far sentire la sua voce. Io ero, come si suol dire, un po' arrivata alla frutta, e quindi a quel punto il Signore ha avuto lo spazio per dire: proviamo un'altra strada, ci vogliamo provare.
1: Siamo con suor Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: siamo con la nena Francesca Beccaria, una suora di clausura che ci sta parlando del suo libro La gioia nel silenzio. Ecco, nel silenzio. Questa è la parola chiave che poi ricorre moltissimo anche nel libro. È una vita particolare o tutte le vite in fondo richiedono tutti quei passaggi e anche quel silenzio nel quale voi vivete?
1: Sicuramente la nostra forma di vita lo prevede già nella sua regola, nella regola che la sorregge, quindi per noi è una esigenza del cuore prima di tutto, perché accogliere una chiamata alla vita contemplativa comporta proprio il desiderio di un tempo, di spazi che siano dedicati a lui e che, come ogni gesto d'amore, richiede il silenzio, l'amore per compiersi, ecco.
0: Lei scrive: in nessun'altra relazione il silenzio è importante come nella relazione con Dio. Il silenzio è una voce privilegiata di Dio.
1: Eh sì, l'ho scritto, lo credo.
0: Questa voce di Dio che lei scrive parla proprio attraverso il silenzio.
1: Perché è una voce, come dice il libro dei Re, di silenzio sottile. In genere Dio non urla, ma usa modi anche molto teneri per raggiungere l'anima nostra. E quindi se non fai silenzio, le voci umane lo soffocano. La parola di Dio non riesce a risuonare. Sì, lui parla anche in modo molto energico, a volte attraverso fatti concreti che ti capitano nella vita, ma per decifrarli hai bisogno di un silenzio per poterli rileggere di fronte a lui. Penso a lutti, penso a malattie gravi, penso a incidenti, penso a guerre. Sono parole molto forti, non di Dio le guerre, intendiamoci, dell'uomo, che però Dio ti aiuta a decifrare, però nel silenzio, cioè fermandoti e ripensando a quello che è accaduto, a quello che hai vissuto, rileggendolo alla luce della parola sua, nel silenzio, e cercando di decifrarlo. Per questo, se non c'è silenzio, è difficile.
0: Lei poi parla anche della piccolezza. Dice: imparare a perdere anziché ostinarci a voler vincere, a scegliere ad amare la via della piccolezza anziché a nutrire sogni di grandezza. Quindi silenzio, piccolezza, attenzione alle piccole cose.
1: Beh, io sono figlia di Francesco d'Assisi, che ha chiamato l'ordine da lui fondato Frati Minori, quindi la minorità è una categoria carismatica per noi. Il Signore ci ha chiamato a seguirlo sulla via della piccolezza e della minorità, un po' tutti battezzati, ma noi figli di Francesco di Chiara in modo particolare, quindi è una categoria che mi è molto cara e che sento molto attuale oltretutto, in un mondo dove la logica della sopraffazione, del successo a tutti i costi veramente, della vittoria sempre comunque, è bello che ci sono persone che cercano di andare controcorrente, di scendere una via altra per vincere. Perché non è che non si vinca attraverso la minorità, si vince, ma secondo la logica evangelica.
0: Quindi non è una vittoria come quella del mondo, no? No. È pieno sviluppo di sé.
1: Ecco, però pensa a Francesco, lui ha scelto le vie della minorità partendo da una situazione esistenziale completamente mondana, perché voleva diventare cavaliere, voleva avere successo mondano, poi folgorato anche lui capisce che la via è un'altra, e oggi è il santo più amato in tutto il mondo. Per cui non è detto che questa via non ti porti anche poi ad essere riconosciuto secondo i criteri del mondo come qualcuno. L'importante è non perseguirle in modo diretto, e vivere scegliendo di scendere. Sarà lui poi che ti innalza se vuole.
0: Siamo con suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa del monastero di Santa Chiara a Roma, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: alla Biblioteca di Gerusalemme.
1: È suora Elena Francesca Beccaria che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, pubblicata da Marsilio. Qui io ho letto una cosa che mi è parsa bellissima sull'umiltà, sul fatto che per diventare umili si deve essere umiliati e a volte Dio umilia per aiutare a coltivare una virtù, sennò se si vince sempre non si diventa umili.
2: Sì, soprattutto se si ricerca l'umiltà direttamente, diciamo così, si rischia di inorgoglirsi per essere stati tanto umili. Paradossalmente ci si gloria della propria umiltà quando l'umiltà tu la persegui in modo diretto, dicevo, compiendo atti che ti sembrano atti di umiltà, mentre invece se è la vita che ti umilia in quelle circostanze che tu non sceglieresti, in quelle situazioni che ti trovi a dover vivere a tuo malgrado perché il fratello ti umilia e forse non te lo meriti neppure, ecco lì si coltiva veramente la virtù e si diventa umili, si impara ad accontentarsi. Poi l'umiltà è tanto semplice, non è una virtù degradante, è semplicemente avere un contatto pieno, sincero con se stessi, della propria verità, della propria piccolezza, nei doni e nei limiti.
1: Secondo alcuni, siccome l'umiltà è il rovescio della superbia, che è la più grave dei vizi, sarebbe la più grande delle virtù.
2: Sì, sì, ripeto, è verità su di sé. È un contatto vero su di sé, che è un po' la base umana per poter costruire poi anche il proprio edificio spirituale alla fine, perché per la legge dell'incarnazione ogni vita spirituale si appoggia sulla nostra umanità.
1: Ecco, proprio a proposito dell'umanità, lei scrive: credo che la Chiesa debba prima e soprattutto ridare spessore spirituale, perché è ciò che manca all'uomo. Cos'è lo spessore spirituale?
2: È riuscire a leggere la vita con lo sguardo di Dio, cioè non avere uno sguardo solamente orizzontale sulla storia, sulle situazioni che viviamo, su noi stessi anche, ma leggerci e leggere ciò che ci sta di fronte con una profondità maggiore che solo lo sguardo di Dio ti sa dare, cioè uno sguardo appunto spirituale. Però per farlo bisogna conoscere il Vangelo, conoscere quello che la Chiesa ci insegna, anche molto semplicemente il Catechismo della Chiesa Cattolica, molto bene.
1: Ecco, e lei poi scrive anche: il coraggio di guardare e rileggere continuamente il tempo che scorre sempre più veloce con occhi sempre nuovi per cercare di vivere fino in fondo il mistero della grazia che lo ami. Una sorta di riassunto del...
2: Allora, gli occhi nuovi te li dà lo Spirito Santo, no? Che è Spirito Creatore, è Lui che ci chiama ad una novità di vita continua e apre di fronte a noi orizzonti di speranza, perché noi un po' per effetto del peccato originale siamo un po' tentati sempre di pessimismo, di introversione, di abbassare lo sguardo, mentre lo Spirito ti rilancia continuamente, e quindi è in un contatto di vita continuo con lo Spirito che si apre questa possibilità di novità di vita, proprio di ripartire ogni mattina dicendo: oggi il Signore farà con me cose nuove, ci credo, mi lascio sorprendere.
1: Farà con me cose nuove, non vedete che è già tutto nuovo, c'è un passaggio. E poi c'è proprio quest'altro momento, dice: che ci sembri tale o no, la festa è la nostra vita. Ecco, questa dimensione di festa che per la verità non si è soliti accostare a persone che hanno fatto scelta di vita come la sua.
2: Sì, lo immagino, lo penso per una leggenda che circonda i nostri monasteri di clausura, che li vedo come luoghi chiusi, tetri. No. La festa te la dà la continua vicinanza del Signore Gesù nella tua vita, perché è veramente un Dio che vuole la nostra gioia. Beati, le beatitudini sono l'inizio del Vangelo, è venuto a portarci appunto un Vangelo, una buona notizia, perché una continuità e comunione di vita con Lui profonda apre la vita alla gioia. Quello che è interessante, che è bello, che una gioia è dentro le fatiche della vita, non oltre.
1: Lei però non scrive solo la gioia, dice proprio la festa. che
2: la
1: forse
2: festa
1: è una continuità, è una situazione, è uno stato gioioso, ma anche è un vivere lo stato gioioso.
2: Sì, soprattutto viverlo insieme, perché si fa festa insieme. La categoria della festa prevede una comunione di persone. Le feste non si vivono da soli, è festa quando si è insieme, e le nostre comunità annunciano un po' questo, no? Che è bello vivere insieme, pur immaginando le fatiche di... Noi siamo 25 donne in questo momento che viviamo insieme, dai 26 ai 91 anni, quindi sicuramente c'è una fatica intergenerazionale, interculturale, veniamo un po' da tutta Italia, però è bello stare insieme, e questo aumenta lo spessore della festa, questo fatto di vivere con Gesù ma insieme.
1: Io ringrazio suora Elena Francesca Beccaria di averci parlato di questo suo ultimo libro, La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Poi François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. E infine Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo della Oligo. Cominciamo con Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Vangelo di Marco, come sappiamo, è il Vangelo, il primo dei Vangeli sono stati scritti, l'ordine nel quale vengono presentati nel Nuovo Testamento è diverso perché è un ordine tradizionale, poi comincia con Matteo perché Matteo si apre con la genealogia di Gesù, quindi gli è sembrato naturale ai padri che hanno organizzato la sequenza dei Vangeli nel Nuovo Testamento di metterlo per primo, però cioè, si riconosce comunemente che il Vangelo di Marco è il primo Vangelo che è stato scritto e anche che il Vangelo di Marco è quello in qualche modo più spontaneo, più fresco, forse più ruvido, ma più immediato rispetto agli altri che sono portatori di una tradizione sempre più allargata, sempre più complicata, fino a Giovanni che addirittura fa un Vangelo diverso dagli altri, che tiene conto degli altri Vangeli e è come una riflessione ulteriore rispetto a quelle degli Evangeli. Comunque, Luigi Maria Epicocco scrive questo libro e secondo me la sua capacità maggiore è quella di individuare rispetto a ogni situazione dei punti di sintesi estremamente brillanti. Cioè, poi questa è una questione della teologia contemporanea, secondo me, che ha perso molto delle capacità sistematiche che ha avuto in passato. Ci sono stati grandi sforzi di sistematicità, poi c'è San Tommaso e l'apice forse, ma anche von Balthasar con la cosa della gloria e 16 tomi per raccontare la sua teologia, che è una teologia basata su questi tre momenti: prima la parte della gloria, quindi della bellezza, poi la parte teodrammatica, in qualche modo la spettacolarità della manifestazione di Dio e del suo incontro con l'uomo, e solo dopo la parte teologica sulla strutturazione della fede. Però poi la contemporaneità ha smantellato praticamente questi tentativi, scoprendo o riscoprendo quello che poi la patristica aveva già intuito nei primi anni della cristianità, che Dio è più grande dell'uomo, quindi l'uomo non può riuscire a contenere in un sistema creato dall'uomo o comunque dedotto dall'uomo a contenere per intero il significato e le modalità del rapporto fra l'uomo e Dio. Cioè, è un'ambizione alla quale si dovrebbe anche rinunciare per umiltà, ma anche per comprensione della differenza dei rapporti, mentre invece tutta una serie di segmenti sono conoscibili. La rivelazione è anche fatta di luci che si accendono, di stelle nel cielo, per cui è inutile immaginare che di trovare il sistema delle stelle o un rapporto preciso fra tutte le stelle. Si apprezza il cielo e quando si ha la fortuna di vederlo nel suo splendore si resta ammutoliti dalla meraviglia dello spettacolo celeste. Ecco, quindi andando per stelle nel libro di Luigi Maria Epicocco si trovano per esempio che quando Gesù entra nella vita di qualcuno la prima cosa che chiede è rinunciare a salvarsi da soli. Gesù viene a rovinare i calcoli che ti sei fatto tu.
rinunciare a salvarsi da soli, che è molto interessante, perché tutti noi in fondo pensiamo di essere in grado o di essere anche costretti a salvarci da soli, mentre invece la salvezza non è che possiamo inventarcela da soli. Poi, che so, altri passaggi, per esempio, la preghiera è per noi un vantaggio e non un dovere. Cioè, questo è poi la prima acquisizione che dobbiamo fare di fronte alla preghiera. La preghiera è un vantaggio, non è un dovere. L'idea è un'idea pagana, quella che gli dèi, Dio, la divinità voglia qualche cosa da noi, allora si fanno i sacrifici, là si bruciano le cose, si sparge le libagioni, si sparge il vino per terra. No, non lo facciamo per noi. L'incontro con Dio, il più prossimo possibile, è con ogni evidenza una cosa che serve a noi e non a Dio. E Dio se ne compiace, è contento, manifesta il suo amore, ma siamo noi quelli che siamo interessati a questo incontro. Poi c'è un altro passaggio qui estremamente interessante, dice: una chiesa che intercede per i peccatori non è una chiesa che giudica i peccatori, ma una chiesa che si fa carico dei peccatori. Lì dove gli altri non pregano è la chiesa a farlo per loro, dove gli altri non desiderano la grazia, la Chiesa lo fa per loro. Cioè la Chiesa non è lì per giudicare, ma per in qualche modo raccogliere l'umanità, per tenerla insieme e per anche sciogliere questa questione violenta del peccato, ma per riconsiderare l'esperienza dell'umanità come l'esperienza di un incontro, un'esperienza gioiosa e positiva. E poi c'è un'altra cosa, secondo me un altro passaggio molto interessante, che dice: bisogna avere la consapevolezza che se questa vita eterna è vera, è anche presente ora, in questo momento. Noi siamo abilitati attraverso il nostro cammino di conversione a essere immersi nella resurrezione. Dobbiamo vivere portandoci addosso tutte le nostre fragilità, tutti i nostri peccati, tutta la nostra miseria, ma siamo chiamati già adesso e non domani a vivere da risorti, già adesso. Cioè, lo dice Gesù, lo dice chiaramente, ma non lo vedete? Il regno di Dio è già qui. Il libro è Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco.

secondo libro di oggi, François Julien Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. La mediazione è una tecnica giudiziaria sostanzialmente, perché è uno dei meccanismi ai quali si può fare ricorso per risolvere una causa, un conflitto, una causa civile. Le grandi aziende a volte ricorrono a degli arbitrati stabiliti prima, quando si fanno questi mega contrattoni, per poter ricorrere a una giustizia più rapida, più veloce, che in delle situazioni nelle quali si giocano i milioni e anche di euro, le decine, centinaia di milioni, anche poche settimane.

0: portarli al punto nel quale in qualche modo si trovano d'accordo nel risolvere in quel modo lì la controversia, e tutti e due si dichiarano in qualche modo soddisfatti. Ora, François Julien è un filosofo francese che ha tenuto una conferenza su questo tema al Senato francese, e il titolo infatti sciogliere vuol dire risolvere praticamente, e quello che lui dice, quello che sostiene soprattutto è che mentre il ricorso al giudizio è una tecnica occidentale, cioè una tecnica quasi di violenza, il ricorso alla mediazione è una tecnica invece orientale. Lui ha studiato molto il pensiero cinese, per cui dice è un riconoscere il fatto che la realtà in sé contiene una soluzione e bisogna farla emergere, tanto che arriva a un certo punto e dice che verso la fine, quando poi ha spiegato tutto e ha raccontato com'è il meccanismo, e con una serie di passaggi estremamente illuminanti sul fatto che praticamente non c'è una necessità o una ricerca della persuasione, ma c'è il bisogno di far emergere nelle due parti quali sono i punti di disponibilità, per cui alla fine il mediatore non fa delle proposte così nel vuoto, ma cerca di far sì che siano le parti a spogliarsi dell'inutile in qualche modo e a mettere in evidenza quali sono solo gli elementi chiave del problema attorno ai quali poi la soluzione può diventare evidente da sola. E arriva a dire poi a un certo punto, mi dicevo, una buona mediazione non è quella a cui ci si rassegna come un male minore, bensì quella in cui ciascuna delle parti può trovare motivo di soddisfazione, perché vi si manifesta una possibilità che non solo risponde nelle sue condizioni a ciò che le è accettabile, ma soprattutto le consente di riaprire un orizzonte di futuro che da sola non avrebbe potuto nemmeno concepire. Quindi la parte addirittura in questo momento dall'uscita da questo momento di conflitto riceve una spinta verso un futuro migliore, perché la soluzione che è stata offerta è una soluzione funzionale ad ambedue le parti, non è una soluzione lesiva, non è una soluzione al ribasso, ma è una soluzione verso l'alto. Ora, ovviamente, questa ha un contenuto utopico anche questa affermazione, però descrive il momento più alto delle possibilità della mediazione, che in ogni caso non si risolverà in un atteggiamento ferocemente punitivo nei confronti di una sola delle due parti. Il libro è François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, edito da Vita e Pensiero.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
0: Ultimo libro di oggi è di Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, edito da Oligo. È una raccolta di poesie, ne ha scritte pochissime di poesie Kipling, e queste poesie sono anche il frutto di, anche se poi è una raccolta, quindi sono un po' mescolate anche nei momenti di scrittura. Ma Kipling perse un figlio nella Prima Guerra Mondiale, e queste poesie in alcuni casi risentono di questo evento e del fatto che poi Kipling, che era stato poi il paladino di quelle cose, il fardello dell'uomo bianco, che era la necessità dell'uomo bianco di comandare il mondo visto che era migliore di tutti gli altri, tutte queste cose qua, cambia un po' il suo pensiero. Certo, leggendo queste poesie, per esempio c'è questa poesia Evocatore.

che è del 1902, quindi 12 anni prima della guerra, dice: a un passo dalla della pace, dai mari stretti al mondo lontano e diviso a metà, con un equipaggio tradito stringe un patto col goto e l'infame unno. L'infame unno, noi stiamo parlando di una guerra feroce che però scoppierà più di 10 anni dopo. Non chiedemmo altro che il diritto di raccogliere dove avevamo seminato, di restare fedeli nel bene e nel male alla nostra bandiera e al nostro trono. Cioè, tutti toni molto guerreschi anche. Però ci sono poi anche dei passaggi, per esempio questa Una Natività del 1916. Il bambino fu posto nella mangiatoia tra buoi mansueti, al riparo dal freddo e dal pericolo, ma non fu così per il mio. E poi continua: come sta mio figlio? Sta bene, pregò la madre in attesa. Non so come cadde e non so dove fu deposto. Quindi sono queste poi anche meditazioni sulla tragedia della guerra, che poi segnalano anche un cambiamento, una sorta di comprensione più profonda e allargata da parte anche di un uomo come Kipling, appunto, che è testimone, eraldo storico dell'impero britannico e anche dell'imperialismo britannico. Il libro è Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo della Oligo, traduzione e cura di Maurizio Mauria Taormina. Prima avevamo parlato di François Julien Scioglier, filosofia pratica delle mediazioni di vita e pensiero, e prima ancora di Luigi Maria Epicoco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco della San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000 e vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Monsignor Franco Lovignana, che è il Vescovo di Aosta, e chiedo anche a lui di presentarsi per il nostro pubblico, per il pubblico di Pastori, raccontando un po' la sua esperienza con la Chiesa, cominciando dalla vocazione, il seminario.
2: Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Io sono forse ancora rappresentante di una tipologia vocazionale antica, nel senso che la prima volta che mi sono posto questa domanda facevo la quinta elementare, quindi ero proprio piccolissimo, e la prima confidenza la fece la mia mamma. E ricordo benissimo il luogo, era in montagna, e ricevetti dalla mamma un consiglio molto saggio, oggi lo riconosco, fu quello di dire: aspettiamo qualche anno. E forse non era del tutto scontato allora, io sono del 57, quindi questo è avvenuto negli anni 67 immagino. E così aspettai, nel senso che rimanendo a casa feci ancora le medie. Poi al momento della terza media il discorso si fece molto serio, perché allora il seminario prevedeva il liceo classico. I miei insegnanti volevano a tutti i costi, perché così mi orientavano, al liceo scientifico. Dunque dentro di me c'era un dramma: aspettare ancora, poi come farò? Si sarebbe risolta la cosa, però da ragazzino questo problema. Quindi parlai poi col mio parroco e da lì entrai in seminario e cominciai la quarta ginnasio e avanti. Quindi queste sono le origini. È chiaro che posso dire che veramente la decisione, il confronto vocazionale è evidente che poi è maturato successivamente, soprattutto devo dire nel mio caso ancora dopo il liceo, per tutto il liceo. Peraltro sono grato anche alla mia diocesi, perché il liceo io l'ho fatto nel pubblico, non c'era più il liceo interno, il seminario, e dunque in una classe normale, tra virgolette, e questo è stato molto utile per la formazione umana, no? Nel senso che c'erano ragazzi e ragazze e nelle condizioni normali di quell'età, e questo è stato veramente interessante. Però in quegli anni io non ho rimesso in discussione la mia scelta in modo radicale. L'ho fatto successivamente, cioè durante gli anni della teologia. Quindi direi che in quel momento è avvenuto proprio il discernimento serio, maturo, per quanto può essere maturo per un ventenne, insomma, poco più. Comunque questa è la mia avventura vocazionale.
1: Un'avventura vocazionale che è stata vissuta in anni abbastanza tesi per l'Italia. Come si conciliavano questo panorama che c'era attorno e questa vocazione che cresceva?
2: Beh, guardi, tesi però anche intensi, no? Per esempio nella scuola, nel liceo, in cui ho iniziato il liceo nel 71, siamo subito dopo il 68, ad Aosta viviamo un po' in periferia, quindi gli effetti dei grandi movimenti sociali arrivano sempre un po' in ritardo. Quindi ho vissuto i 5 anni del liceo dentro questo grande fermento, no? Occupazione della scuola, insomma le solite cose che sono successe dappertutto. Devo dire che sono stati degli anni anche difficili da quel punto di vista, perché anche noi, pur essendo dei ragazzi, dovevamo confrontarci tra di noi, e non sempre era così semplice, e nello stesso tempo prendere posizione, perché non tutti condividevamo le stesse idee. Ricordo per esempio un'autogestione, no? Questa era una delle cose che succedevano tipicamente in quel periodo. veramente incredibile dal punto di vista delle risorse che noi abbiamo saputo tirar fuori. Non tutti, però una bella parte degli studenti del nostro liceo abbiamo gestito, mi pare per una settimana, forse anche di più, ma 10 giorni al massimo, comunque le lezioni, ed è stata un'esperienza bellissima. Dicevo intensa anche da un altro punto di vista, perché sono anche gli anni subito dopo il concilio in realtà, quindi anche ecclesialmente c'era un grande fermento, anche con delle punte, come dire, problematiche, no? Anche all'interno di una diocesi periferica e piccola come la nostra, però c'erano a volte delle tensioni, venivano organizzate conferenze al borderline, potremmo dire, no? E quindi anche osservare dal seminario, che è un osservatorio buono da questo punto di vista, un seminario aperto, come era il nostro, noi eravamo isolati, quindi osservare anche come per esempio il vescovo gestiva questa situazione, a mio giudizio con grande moderazione, con grande equilibrio, senza mai intervenire come colui che chiude tutte le porte. Io ho vissuto, devo dire, questi anni molto bene.
0: Monsignor Lovignana, vescovo di Aosta, ha detto borderline. Quali erano questi temi particolarmente caldi in quegli anni?
2: Guardi, alcuni temi particolarmente caldi erano, che io ricordi qui, perché allora uno era sicuramente tutto il discorso legato all'umane vite. Quindi lì c'erano evidentemente posizioni molto molto diverse all'interno della Chiesa, come sappiamo, e di conseguenza c'era un dibattito.
0: Collochiamola questa l'umane vite.
2: L'umane vite è la posizione che Paolo VI prese, diciamo, in linea generale sulla maternità, paternità responsabile, quindi però c'era anche tutto il problema della contraccezione, insomma è questo il grosso problema che sembrava, come dire, aver preso il Papa una posizione contraria a quella che era la linea dominante anche dal punto di vista culturale, ma anche all'interno della riflessione teologica, ecco. Questo per esempio so che è un tema che è stato molto qui molto dibattuto, ma anche da un punto di vista liturgico, no? Cioè davvero il concilio con la riforma liturgica aveva, come potremmo dire, creato una situazione assolutamente nuova rispetto al passato. Quindi c'era bisogno, come dire, di ricollocarsi, di assestamento, no? Ma anche di creatività, e di conseguenza anche su questo c'erano delle tensioni. Tra tutte penso al discorso del sacramento della confessione, no? Dove almeno qua ricordo una parrocchia in particolare con i suoi sacerdoti, la contestazione della celebrazione individuale del sacramento, insomma, quindi una delle sperimentazioni, io dico borderline nel senso che non erano propriamente quelle previste dal rito che era uscito dalla riforma del Concilio Vaticano II.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Franco Lovignana, vescovo di Aosta, che ci stava raccontando la sua vita, era arrivato fino al momento dell'ordinazione e poi vedo che si è occupato molto di parrocchie piccole e piccolissime.
2: Piccolissime, diciamo, nel senso che dopo l'ordinazione, sono stato ordinato sacerdote nell'81 a giugno, vescovo mi chiese di passare alcuni anni a Roma per una specializzazione in teologia, una licenza, poi ho anche fatto i corsi del dottorato, ma poi non ho conseguito questo grado perché mi ha richiamato in diocesi dicendomi, ricordo questa telefonata del vescovo, dice: dall'autunno lei dovrà insegnare perché ci manca un insegnante, avevamo ancora il seminario con la scuola teologica, e poi le dovrò fare anche un'altra richiesta, ma questa al telefono non gliela dico. Quando arrivai qui, proprio qui in questa stanza, disse: guardi, c'è questa parrocchia, tra l'altro un posto incantevole in Val d'Aosta, Rem Notre Dame, 92 persone all'epoca residenti, e non c'è più il parroco, bisogna che lei se ne occupi, insomma. E quindi questa è stata la mia esperienza. Poi insieme ad altri sacerdoti mi sono occupato anche delle, in quegli 11 anni, anche delle altre parrocchie piccole, un po' più grandi ma sempre piccole, del circondario, insomma. Poi nel 95 il successore di Monsignor Lari, Monsignor Anfossi, mi ha chiesto di venire in seminario e lì ho cominciato a occuparmi più direttamente della formazione dei seminaristi, sia pure che prima insegnavo, quindi non è che il seminario fosse un ambiente completamente nuovo, e quindi e in seminario sono rimasto, ecco, dal 95 fino al 2011, quando poi sono diventato vescovo.
1: Com'è stata questa esperienza in queste piccole parrocchie di montagna e un'esperienza anche di una chiesa che stava cambiando, di una forma di parrocchia che stava cambiando?
2: Le dirò così, in realtà non tanto cambiando, nel senso che essendo una realtà così piccola, dal punto di vista delle persone residenti era anche abbastanza statica, ed era un paese che aveva bisogno di rinascere, perché proprio in quegli anni alcuni hanno fatto la scelta, perché io dicevo prima che erano 92 i residenti, ma in realtà che stessero lì tutto l'anno si arrivava a stento a 40. Poi hanno fatto la scelta di ricreare sul territorio alcune attività, piste di sci, alberghi, per cui effettivamente la popolazione si è un po' incrementata. Però dal punto di vista della parrocchia era il minimo quello che riuscivamo a fare. Una esperienza molto interessante era quella della vicinanza totale con le persone, nel senso che il tempo che io passavo nella parrocchia, che erano i fine settimana e poi i mesi estivi, avevo un contatto diretto con tutti, davvero, non c'era nessuna distanza. L'estate era anche estremamente interessante per la presenza dei turisti, i cosiddetti villeggianti, alcuni che avevano le case e che avevano la nostra quasi come la loro seconda parrocchia, a volte la prima, perché anche tutti i fine settimana magari li trovavo in chiesa. Questa è stata un'esperienza molto arricchente, perché chi viene in montagna, soprattutto d'estate, non tanto d'inverno, ma soprattutto d'estate, sceglie un tipo di vacanza particolare, no? Dove la dimensione della riflessione, anche dell'interiorità, è forte. Questo io cerco di coltivarlo anche adesso, perché ritengo che sia un servizio che la Chiesa deve offrire alle persone che vengono da noi, cioè per vacanza, non sono propriamente dei fedeli di questa diocesi, però vengono qui e hanno un tempo disteso che permette loro, per esempio, non solo di leggere, insomma questo ognuno evidentemente si organizza, ma avere il colloquio con un sacerdote, oppure per qualcuno anche avere la possibilità di celebrare con calma il sacramento della riconciliazione, questo è un grande grande, grande servizio che la Chiesa svolge. Io negli anni che ho passato a Rennes Notre Dame questa cosa l'ho proprio sperimentata e ho trovato che fosse effettivamente, come dire, un ambito pastorale, chiamiamolo del turismo se si vuole, un ambito pastorale però importante che una regione, una diocesi come la nostra non può trascurare.
1: E poi la lunga esperienza in seminario e quindi un punto d'osservazione importante rispetto a come si formano i nuovi sacerdoti e a come arrivano le nuove vocazioni.
2: Sì, ho vissuto il tempo in cui anche nella nostra diocesi come

0: le vocazioni sono veramente molto, molto diminuite. Noi, quando io ho iniziato il mio servizio come vicerettore, la nostra comunità del seminario maggiore, il seminario minore non c'era più, ma il seminario maggiore aveva 12-14 persone. È andata sempre un po' diminuendo. È effettivamente un luogo importante, perché ovviamente c'è la formazione dei nuovi sacerdoti. Noi in quegli anni abbiamo cercato, oltre che di offrire il massimo possibile dal punto di vista dell'intellettuale, della formazione intellettuale, abbiamo lavorato molto su due fronti. Uno, quello umano e spirituale, cioè la formazione dell'uomo, ma anche la formazione spirituale, perché poi di fatto questo è lo scheletro di tutto il resto nel tempo dell'esercizio del ministero successivamente. E l'altra cosa era la relazione, il contatto costante con la chiesa locale, la conoscenza dei sacerdoti, ma anche delle comunità. Abbiamo privilegiato sui fine settimana i cosiddetti tirocini, che abbiamo cercato di svolgere sia all'interno di associazioni, sia e soprattutto all'interno delle parrocchie, in modo che la fatica che facevamo era di trovare dei confratelli disponibili ad accompagnare, cioè si trovavano molti confratelli disponibili a ricevere l'aiuto del seminarista, ma ad accompagnare, cioè a diventare parte integrante dell'equipe educativa, questo era un po' più difficile, ma lo è tuttora, e credo che non sia un problema solo della nostra diocesi.
1: E su questi problemi di inserire le nuove vocazioni dentro la vita della Chiesa, io ringrazio Monsignor Franco Lomignana, Vescovo di Aosta, di averci raccontato un po' la sua vita e la sua esperienza dentro la Chiesa. Grazie.
0: Grazie a voi.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, sulle rive dell'omonimo lago, dove la solennità del Corpus Domini assume un significato unico, profondamente radicato nella storia e nella fede. Qui infatti tutto nasce dal celebre miracolo eucaristico del 1263, quando un'ostia consacrata iniziò a sanguinare durante la messa nella Basilica di Santa Cristina, dando origine alla diffusione universale della festa del Corpus Domini. Ancora oggi Bolsena rinnova questo evento con una solenne processione che attraversa il borgo su un tappeto straordinario di fiori. L'Infiorata, un'opera collettiva realizzata dagli abitanti con petali, foglie e semi, che trasforma le strade in un percorso artistico e spirituale lungo chilometri. Non è solo una festa, ma un rito che unisce fede, memoria e comunità, dove arte e devozione si intrecciano in un'esperienza condivisa che coinvolge l'intero paese. Di questo appuntamento, il prossimo 7 giugno, parliamo con la professoressa Cesaretta Ovidi. Professoressa, ben trovata, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
4: Professoressa di matematica in diversi licei di Viterbo. Lei, professoressa, ci racconterà, se così possiamo dire, il senso, il significato e l'evoluzione di questa meravigliosa manifestazione che è l'Infiorata a Bolsena. Prima di tutto, forse sarebbe anche giusto dire che lei sono più di 50 anni che partecipa attivamente all'organizzazione dell'Infiorata.
5: Sì, è vero, ho cominciato da bambina, da qualche anno però ho ceduto, diciamo, l'organizzazione a qualcuno del mio gruppo, perché per ragioni anche di età, ecco. Però mi fa piacere sapere che questa cosa continua.
4: Continua ed è tra l'altro documentata da tutte le foto che lei ha collezionato e conservato in questi, io ho detto più di 50 anni, ma sono 57, quindi sono quasi 60.
5: È vero, siccome l'Infiorata è la cosa più effimera, perché è una manifestazione che ha la durata di poche ore, quando finisce è finita, non rimane più nulla. Le foto sono l'unico modo che avevo per conservarne la memoria, quindi ho una collezione di foto che inizia dal 1960 e arriva fino al 2018, quando ho ceduto, diciamo, lo scettro di comandante ad altre persone del mio gruppo.
4: Allora, professoressa, raccontiamo questa celebrazione, raccontiamone l'origine, la sorgente storica, come nasce?
5: La festa del Corpus Domini è stata istituita a seguito del miracolo di Bolsena, 1263, un prete boemo che discende da Praga lungo la via Francigena per arrivare a Roma, si ferma a Bolsena per celebrare una messa sull'altare dedicato a Santa Cristina. Il prete è tormentato da dubbi sulla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata e sta andando a Roma per rafforzare la sua fede, almeno così dicono le cronache dell'epoca. Durante la celebrazione della messa, al momento della consacrazione, l'ostia comincia a gocciolare sangue, il vino del calice si trasforma in sangue, il prete spaventato fugge cercando di coprire questo evento straordinario. Il Papa Urbano IV risiedeva ad Orvieto nel 1263, Orvieto è Umbria ma pochissimo distante da Bolsena. Il Papa viene a sapere dell'evento e chiede che gli venga portato il corporale e il sacro lino dell'altare macchiato di sangue. Parte una processione da Bolsena, viene consegnata questa reliquia al Papa ad Orvieto. Urbano IV accetta subito questo miracolo e per ricordarlo istituisce la festa del Corpus Domini, assegna a San Tommaso d'Aquino il compito di scrivere dei canti sacri e Tommaso scriverà il Pangelingua, il Panis Angelicus, e per custodire il corporale ad Orvieto verrà costruito il Duomo di Orvieto, che è una meraviglia. In esso è conservato un reliquiario con questo lino, questo quadrato di lino e le macchie di sangue. A Bolsena rimangono le pietre del pavimento macchiate di sangue, vengono tolte e sistemate in reliquiari e la festa del Corpus Domini celebrerà in tutto il mondo questo miracolo. Raffaello dipingerà nelle stanze vaticane la messa di Bolsena, che è uno dei quadri più belli di Raffaello.
4: Grazie professoressa per questo quadro chiarissimo storico che ci ha appena regalato. Io però adesso le vorrei chiedere il significato dell'infiorata, il significato che l'infiorata ha per Bolsena.
5: Allora, l'infiorata a Bolsena segue una specie di rituale. Siccome la festa arriva a maggio, a giugno, che sono i mesi della primavera inoltrata e le campagne sono ricche di vegetazione e di fiori, si cerca di raccogliere i fiori nelle campagne e usare questi fiori. E naturalmente, dal momento che oggi le campagne non sono più rigogliose come una volta quando non si usavano pesticidi, adesso i fiori sono quasi scomparsi, quindi bisogna aggiungere dei fiori coltivati in serra o fiori che sono reperibili tutto l'anno. Quindi diciamo che questa infiorata a Bolsena ha mantenuto solo in parte questa funzione sacrale con la quale aveva esplicitato il ringraziamento per questo miracolo, perché in fondo l'infiorata si fa ovunque, ma a Bolsena questa infiorata è per ringraziare l'evento che è avvenuto in questa terra bellissima. Quindi l'infiorata ha mantenuto un aspetto sempre bellissimo, colorato naturalmente da fiori naturali, e questo aspetto è diventato anche una specie di scenografia, ha richiamato turisti da ogni parte d'Italia e del mondo e è diventato quasi un'attrazione turistica che qualche volta sembra coprire la sacralità di questo rito. Per questa ragione noi cerchiamo di far venire i bambini nell'infiorata, i figli dei partecipanti, che cominciano da piccolissimi e continuano poi nel tempo a realizzare questa meraviglia.
4: Professoressa, mi aggancio a quanto ci ha appena detto lei, cioè il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ce l'aveva detto anche all'inizio, da qualche anno lei ha passato quello che possiamo definire lo scettro del comando. Quanto si sente coinvolta la comunità in questa celebrazione? Quanto prende parte attivamente e con quanto orgoglio si vive?
5: Allora, la popolazione a Bolsena è diventata un insieme di persone che non sono nate qua. Forestieri, così si chiamano. I bolsenesi veri e propri non sono più moltissimi, però specialmente le persone più avanti con gli anni hanno conservato questo senso di appartenenza, no? Perché in fondo è appartenere a una città orgogliosa del suo miracolo. Quindi i giovani e i bambini che crescono cominciano a vedere le infiorate e ovviamente cominciano a partecipare, e noi vorremmo che fosse così, perché proprio per continuare questo anche con persone che vengono da altri luoghi insieme a noi, lavorano stranieri che abitano qui ormai da parecchio tempo. Quindi l'infiorata è diventata una collaborazione di persone provenienti da luoghi diversi.
4: Prima di concludere vorrei raccontare il suo sentimento, nel senso, le vorrei chiedere, nonostante tutti questi anni, quali sono le sue sensazioni quando appunto lei assiste alla messa all'interno della basilica, ma poi questa meravigliosa processione che cammina sopra a quest'opera floreale.
5: Il momento più emozionante è sicuramente quando l'infiorata viene percorsa da questo corteo, però un altro momento importante è l'ultimo petalo, perché quando si finisce questo grande quadro, in tutti i grandi quadri che si realizzano a Bolsena, quando si finisce è un'opera compiuta. Per quanto riguarda la partecipazione alla processione, io non partecipo da tanto tempo per ragioni personali e anche perché l'infiorata è un lavoro molto pesante e quindi la stanchezza alla fine di questo lavoro è veramente importante, però la commozione di vedere questo dono, questa offerta, perché l'infiorata in fondo è un'offerta di questa comunità a chi ha voluto che questo miracolo avvenisse in questa terra bellissima.
4: E allora a questo punto siamo davvero alla fine, le chiederei, professoressa, di salutare il nostro pubblico con un brano a sua scelta e anche se può spiegare la ragione per la quale lo sceglie.
5: Allora io sceglierei Alleluia di Leonard Cohen, perché è un canto nel quale c'è dentro tutta la vita, il sacro e la vita vera, la vita quella reale.

0: Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'infiorata sentendo Michele Mangiabene, che è uno studente universitario 21enne, componente del direttivo della Proloquo in ambito giovani e dell'associazione Infioratori appunto a Bolsena. Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la preparazione sappiamo coinvolgere tutto il paese, dalla raccolta dei fiori alla composizione dei disegni. Ecco, cosa rende questo momento così speciale per la comunità?
1: Beh, allora, in primis, ovviamente, Bolsena, quando è il giorno del Corpus Domini, si riempie di mille colori. E questi colori però non vengono da soli, ovviamente. E c'è un momento dove tutte le persone di Bolsena, tutti gli abitanti, si trovano la mattina, i giorni prima dell'infiorata, appunto, a raccogliere i fiori, a prendere i semi, appunto per lo sviluppo del disegno. Si creano dinamiche uniche, perché io, un ragazzo di 21 anni per esempio, mi trovo a lavorare con persone di veramente più grandi di me, più piccoli di me, e quindi si creano dinamiche uniche, stupende, dove diciamo creano un rapporto umano veramente unico. E questo agevola molto Bolsena, perché infatti tra di noi siamo molto uniti, perché anche festività come queste che appunto ci consolidano.
0: E parlando dei disegni, ecco, appunto dei simboli che rappresentate lungo il percorso, c'è qualche significato particolare che, ecco, insomma, credi sia giusto e degno menzionare?
1: Allora, diciamo, noi comunque l'infiorata nostra è in ambito religioso, dato che è per il Corpus Domini, per il miracolo ovviamente eucaristico. Quindi, diciamo, ognuno noi ha il proprio disegno, dove esprimere le proprie idee, e sempre in ambito ovviamente religioso, dove per esempio si esprime la nostra santa, ovvero Santa Cristina, o un dipinto anche di qualsiasi cosa, veramente. Qualsiasi cosa viene in mente alla persona che vuole realizzare il disegno lo può fare, ovviamente correlato allo scopo della festività.
0: Ecco, vivere la processione per te, ecco, insomma, per chi contribuisce all'infiorata, cambia anche il modo di percepire la festa, sia dal punto di vista, ecco, diciamo, folcloristico, ma anche poi dal punto di vista religioso e spirituale, perché, come detto, come ricordiamo, appunto, è in concomitanza con il Corpus Domini.
1: Sì, esattamente, nel senso, quando passa la processione è un evento unico, magico ed emozionante, perché appunto vediamo il nostro vescovo della nostra diocesi che passa con dietro la sacra pietra, con i vari ragazzi, con le varie bandiere, con l'orchestra. Cioè, un evento magico, emozionante, perché noi creiamo il disegno sì per passione e per dedizione, e quindi quando viene calpestata, distrutta dal vescovo e dall'intera processione, ovviamente è un evento che a volte, cioè, chi viene dall'esterno, da fuori, ovviamente, di Bolsena, penserà che spreco di tempo. Invece no, perché noi ci vediamo veramente, è una cosa che appunto ci fa vivere bene questa festività, perché il corteo con tutta la processione è un evento emozionante, che appunto le fatiche che abbiamo fatto nei giorni avanti per la preparazione del disegno e tutto viene consolidata.
0: Ecco, in conclusione una domanda un pochino più personale per te, Michele: qual è il momento più emozionante? La preparazione, la notte di lavoro, oppure il passaggio della processione? Vale anche dire tutti e tre, ovviamente.
1: Io personalmente io li trovo stupendi tutti, cioè io mi metto là, io avendo uno dei disegni principali, ovvero davanti a Santa Cristina, che è l'inizio e la fine della nostra processione. Con mia madre appunto iniziamo a preparare il disegno mesi prima, la conta dei fiori, la raccolta dei fiori soprattutto, la conta dei semi, e poi arriviamo al giorno stesso, dove iniziamo la sera prima addirittura a mettere il nero, perché noi abbiamo una tecnica magari diversa da altre culture, che usiamo noi la torba, ovvero acqua e terra, e da lì iniziamo dalla sera prima fino a svegliarci poi la mattina dopo, veramente presto, verso le 5 della mattina, continuare tutto il giorno fino a che non arriva la processione, che è lì il momento clou dove viene viene appunto, come ho detto già prima, consolidata tutte le fatiche, la passione e la dedizione che abbiamo messo in questi giorni.
2: Per oggi è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Da Francesca Sabatinelli, appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

ritroviamo in diretta anche in questa domenica di fine maggio. Buongiorno da Paola Simonetti, siamo nello studio di Piazza San Pietro sotto una delle braccia di questa incredibile piazza, una porzione del Colonnato. In una mattina letteralmente inondata di sole, gli ombrelli oggi sono aperti per ripararsi dal sole e non dalla pioggia come l'ultima volta che ci siamo sentiti in una diretta così. Saremo insieme fino alle 12:30 circa per una mattinata di raccoglimento e di riflessione, lo sapete, prima con la Santa Messa, per la quale ci trasferiremo idealmente in Sicilia, nella cattedrale di Catania. La celebrazione peraltro sarà officiata da Monsignor Luigi Renna con il commento liturgico di Orazio idealmente in Sicilia nella cattedrale di Catania la celebrazione peraltro sarà officiata da Monsignor Luigi Renna con il commento

0: Velocissimo da parte nostra, prima del collegamento in diretta con il Duomo di Sant'Agata, pure noto come Basilica Cattedrale Metropolitana di Sant'Agata, principale luogo di culto cattolico di Catania, una cattedrale che è dedicata proprio alla patrona della città nel cuore del centro storico. In questo spazio, ormai lo sapete a memoria, è attiva la linea WhatsApp tutta per voi, 335-1243-722. Se voleste condividere con noi spaccati di questa domenica, ma anche pensieri, considerazioni sulle parole del Papa e sui fatti di spicco di questa mattinata. Intanto salutiamo e ringraziamo un'ascoltatrice che non si è firmata, che ci manda una preghiera per tutti i perseguitati a causa della mancanza di giustizia, e oggi nel mondo sono davvero tanti, e anche per chiedere salute visto che ha qualche difficoltà in questo momento. Un saluto e un abbraccio da noi. Ci manda un augurio di serena domenica anche Ludovico, che ricambiamo, e Filomena, che augura una buona domenica a tutti noi e a tutti coloro, dice, che oggi lavorano per rendere questo servizio possibile. Grazie di cuore, Filomena. E poi grazie a Paola, a Vittorio, ma soprattutto a Michela, secondo la quale la radio è uno strumento di comunicazione di massa fondamentale perché garantisce immediatezza e soprattutto accessibilità universale. Occhio oggi a chi si sposterà a Roma, diversi gli sbarramenti al traffico per l'ultima tappa del Giro d'Italia, si partirà dall'Eur per arrivare nel centro della città, anche la sottoscritta ha già trovato questa mattina per arrivare al lavoro dei blocchi che mi hanno costretto, come dire, a cambiare strada, insomma ci sono parecchi imprevisti, fate attenzione se deciderete di prendere un veicolo. Oggi la Chiesa ricorda la Santissima Trinità. Domenica scorsa, ci dice il calendario liturgico, con la solennità della Pentecoste si è concluso il tempo di Pasqua e con lunedì si è ripreso il tempo ordinario, ossia il tempo della Chiesa, tempo durante il quale siamo chiamati a vivere nella normalità della vita quotidiana il Vangelo, testimoniando la gioia di essere discepoli di Gesù crocifisso e risorto. Ma si celebra anche la Visitazione della Beata Vergine Maria. Siamo proprio sulla soglia della diretta per la Santa Messa. Noi ci ritroviamo fra un'oretta circa.
1: Oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di Catania. Il capoluogo di provincia siciliano ci accoglie sulla costa orientale dell'isola maggiore del Mediterraneo, svelandoci immediatamente l'indissolubile relazione con lo Ionio e l'innata vocazione marinara. Catania è creazione, è acqua e fuoco. Dall'altro lato della città, infatti, si alza splendido e misterioso l'Etna. Questo monte, scriveva nel 1770 il viaggiatore scozzese Patrick Brydon nel suo viaggio in Sicilia e a Malta, riunisce in sé tutte le bellezze e tutti gli orrori, quanto di più opposto e dissimile esiste in natura. Catania è storia e tra tetti, cupole ed emblemi religiosi racconta l'origine del territorio il teatro, con la sua ampia cavea, voluto dai greci nel V secolo a.C. e restaurato dai romani sotto il periodo augusteo. Il passaggio dei secoli è testimoniato anche dal Castello Ursino, imponente fortificazione medievale innalzata da Federico II di Svevia per difendere la costiera a est e come residenza imperiale. Qui si concentrano circostanze importanti del passato catanese, come i momenti salienti della Guerra del Vespro. Catania è raffinata eleganza, attraversando la porta Ferdinandea, metafora di devastazioni e ricostruzioni e della volontà della città di risorgere migliore dalle ceneri, si entra in un vero e proprio salotto tardo barocco, lastricato da ampie piazze, da palazzi signorili e dall'orgoglio della gente del posto. Catania è colore e vita nei mercati del centro storico, nel vociare dei commercianti della cosiddetta Piscaria o negli innumerevoli vicoli in cui è possibile riscoprire la creatività di antiche botteghe d'arte. Sono scrigni di memorie in cui da generazioni si modellano affascinanti pupi, si cesellano le loro armature e si rielabora il patrimonio orale di grandi poemi e narrazioni romanzesche. Catania è spiritualità,

E nulla, più di Via dei Crociferi e della Chiesa di San Benedetto, può raccontare la presenza religiosa del territorio e il suo influsso sulla formazione culturale e sociale. La preghiera anima ancora il meraviglioso edificio sacro, abitato dal XIV secolo dalle Benedettine, mentre gli affascinanti affreschi settecenteschi di Giovanni Tuccari messinese ci danno il senso della devozione e dell'attaccamento alla tradizione. Catania è perciò fede e tra le numerose chiese nel cuore dell'abitato spiccano imponenti il campanile e la cupola della cattedrale. Nella meravigliosa cornice di Piazza Duomo, sotto lo sguardo dell'elefante, simbolo della città con il suo caratteristico liotru in pietra lavica, la basilica attira lo sguardo di passanti e turisti con le forme slanciate dei suoi tre ordini, il candore del marmo di Carrara, intervallato dalle colonne in granito e dalle numerose statue che l'arricchiscono. Riedificata più volte sui resti di una chiesa del 1094, mantiene la dedicazione originaria alla patrona della città e dell'arcidiocesi, Sant'Agata, giovane martire del III secolo. La bellezza dell'interno, la solennità delle sue navate, l'armonia della sua architettura e lo slancio che conduce l'anima verso il cielo parla di fede, di storia e di comunione. La luce attraversa la cappella che custodisce le reliquie della Santa Patrona, ritornate qui dopo un lungo esilio esattamente 900 anni fa. E sembra sostare proprio lì, dove il cuore della città continua a pulsare nella memoria viva e nella testimonianza luminosa di Sant'Agata. La Santa Martire ci accompagna oggi a contemplare più profondamente il mistero d'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nella domenica dedicata alla Santissima Trinità. È la forza della sua fede a farci comprendere che l'amore di queste tre persone divine non si chiude nell'autocontemplazione, ma si rende vero nelle opere di carità verso l'altro e verso gli altri. È un amore concreto, fatto di gesti e di attenzioni, un amore che si incarna nella storia attraverso braccia aperte e accoglienti. È un amore che non conosce misura, perché l'amore non fa mai conti, ma che si fa naturalmente dono.

presiede l'Eucaristia Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania. Celebrano con lui il vicario generale, Monsignor Vincenzo Branchina, e il parroco, Monsignor Barbaro Scionti. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Pasquale Munzona. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale Agatina, diretta dal maestro Francesco La Vecchia. All'organo il maestro Piero

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione. Fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, dopo la festa di Pentecoste che ha portato a compimento il tempo di Pasqua, celebriamo la solennità della Santissima Trinità, che costituisce come una sintesi del mistero che celebriamo nell'anno liturgico, dalla prima domenica di Avvento alla solennità di Cristo Re, contemplando il protagonista e artefice della salvezza, il nostro Dio, il Padre, che si è rivelato e ci salva attraverso il Figlio suo Gesù Cristo, con l'azione dello Spirito Santo. Guardiamo alla Santissima Trinità non tanto come ad un mistero imperscrutabile, ma come a Dio che si rivela e agisce nella storia dell'umanità. Nei brani della parola di Dio che abbiamo ascoltato sono tornati due termini che ci aiutano a comprendere il mistero trinitario, i termini amore e salvezza. Anzitutto nel brano dell'Esodo, Mosè scende dal Sinai con le tavole dell'alleanza da consegnare al popolo di Israele e Dio proclama il suo nome dando una definizione di sé: è misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Ecco chi è colui che ha stretto l'alleanza con un popolo per farne la primizia dell'umanità redenta, un Dio che si definisce come colui che ama e usa misericordia. E se c'è un riferimento alla sua ira, dice che essa è lenta. La stessa sovrabbondanza di amore risuona nelle parole di Gesù a Nicodemo. La ragion d'essere della presenza di Cristo tra gli uomini è l'amore di Dio, il Padre di colui che rivela che Gesù è il suo Figlio. Dio ama così l'umanità, con la presenza di Gesù Cristo, sul cui volto leggiamo i tratti di un amore infinito, di una misericordia che non condanna, di chi chiede semplicemente la fiducia della fede. Nelle parole di San Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, questa esperienza diventa un saluto che ci accoglie come in un abbraccio. L'amore del Padre, la grazia di Cristo, la comunione che ci fa partecipi della vita divina, dono dello Spirito Santo. Sant'Agostino ci ha introdotto alla contemplazione del mistero trinitario affermando che Dio Padre è l'amante, Gesù Cristo è l'amato, lo Spirito Santo è l'amore. Chi è dunque il Dio in cui crediamo? Noi cristiani, è una comunità di amore, la Trinità Santa, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'altro termine frequente nella parola di Dio di questa solennità è salvezza, con un vocabolario che indica come Dio ci salva da tutto ciò che ci distrugge. Dio ci salva da ciò che può essere autodistruzione, persino con la misericordia, con la pietà, con la pace. La salvezza che la Trinità dona non riguarda solo una persona singola, ma tutta l'umanità. E anche quando la consideriamo solo relativa alla nostra persona, veniamo quasi accompagnati nel nostro atto di fede davanti al mistero trinitario ad entrare in una relazione di amore con Dio e di fraternità con l'umanità. La liturgia di oggi ci aiuta a comprendere questo mistero e a desiderare di essere partecipi di questa salvezza, quando in un inno canta la Trinità come oceano di pace, un mare immenso nel quale non ci sono divisioni, perché tutto nella Trinità è amore donato e ricevuto.
in questo oceano di pace che è il mistero di Dio. Egli stesso ci chiama ad immergerci per trovare quello che il cuore dell'uomo desidera veramente. L'ha spiegato in maniera mirabile un francescano, San Bonaventura, in pagine che Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si ci ha fatto riscoprire. San Bonaventura insegnava che ogni creatura porta in sé una struttura trinitaria per cui tende verso Dio e verso gli altri, creando una trama di relazioni che costituiscono l'armonia che la Trinità ha voluto dare all'universo. Tutto nella creazione e nell'umanità richiama alla relazione. Anche noi cresciamo, maturiamo, ci santifichiamo quanto più entriamo in relazione, superando il nostro individualismo, uscendo da noi stessi per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Affermava Papa Francesco, tutto è collegato e questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà globale che sgorga dal mistero trinitario, così nella Laudato Si. Oggi il mistero trinitario ci invita a ritornare all'immagine che Dio ha posto nel profondo di noi stessi, quella che ci accomuna con tutti gli esseri umani e che nel dono del battesimo ci è stata donata in pienezza. La spiritualità di ogni battezzato è anzitutto quella di chi è reso partecipe dell'amore trinitario, e tutti ci riconosceranno se sapremo costruire relazioni nel perdono, nella riconciliazione, nella pace. Testimoni fin d'ora di quella pienezza di vita eterna che ci dona l'oceano di pace che è la Trinità. Il mondo ha bisogno di essere salvato e amato da coloro che credono in questa comunità di amore, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'amore trinitario si manifesti nella nostra testimonianza, propria di coloro che conservano l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra preghiera a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, comunione perfetta di amore, perché sostenga la Chiesa e salvi il mondo intero.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché contemplando il mistero della Santissima Trinità sia segno vivo di unità e di amore tra tutti gli uomini, preghiamo. Per i governanti e le nazioni, perché lo Spirito Santo illumini i cuori e guidi le scelte verso la giustizia e la pace, preghiamo. Per la pace nel mondo, perché il Dio della vita allontani ogni violenza e ispiri i sentimenti di riconciliazione e fraternità tra i popoli, preghiamo. Per le persone anziane e ammalate, in particolare per coloro che partecipano a questa celebrazione attraverso la televisione, perché sentano la vicinanza del Signore e della comunità cristiana e trovino conforto nella Sua presenza, preghiamo. Per la nostra comunità diocesana, in questo tempo di grazia dell'anno agatino, perché ad immagine della Trinità cresca nella testimonianza credibile del Vangelo, nella comunione, nella condivisione e nel servizio reciproco, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che ci hai rivelato il tuo amore nel Figlio e lo hai effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, ascolta le nostre preghiere e rendici testimoni della tua comunione nel mondo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.

Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Luigi, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Agata, il Beato Giuseppe Benedetto d'Usmet e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Scampiatevi il dono della pace.
4: Pace sia con te. Pace sia con te.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

soffia lo Spirito Santo e ci rende capaci di gridare il nostro gloria. Soffia incessantemente e ci dona la certezza di non essere perduti, di essere figli amati. Ci introduce nella relazione viva d'amore con il Padre e il Figlio e ci rende partecipi della comunione della Trinità. Soffia ancora e ci pone gli uni davanti agli altri come fratelli, aiutandoci a superare differenze, limiti e chiusure. Sostiene la fatica dell'accoglienza, alimenta la tensione verso l'altro e chiede al nostro cuore qualcosa di più della semplice comprensione, la carità. Lo Spirito soffia amore, ci coinvolge nella pericoresi divina, nel movimento eterno dell'amore trinitario, penetra nel profondo del nostro cuore, ci trasforma interiormente e plasma la nostra vita secondo la logica del dono. Così suscita in noi gesti spontanei e concreti di amore, capaci di rendere visibile nella storia degli uomini la presenza viva

Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: Inchinatevi per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
2: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
2: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie.

0: Ben ritrovati da Paola Simonetti e da Gabriele Di Domenico alla console nello studio di Radio Vaticana in diretta dal colonnato di Piazza San Pietro. Sono le 11:48. In questo istante si è conclusa, come avete sentito, la celebrazione in diretta della Santa Messa che ci ha portato oggi in Sicilia nella cattedrale di Catania. Dunque grazie al collega che oggi ci ha guidato nella narrazione, Orazio Coclite. Fra poco, come sapete, la diretta alla preghiera dell'Angelus di Papa Leone, Angelus al termine del quale ci ritroveremo anche in compagnia di un gradito ospite con cui commenteremo, come facciamo di consueto, le riflessioni di Leone XIV. Don Carlo Abate, che ritrovo con piacere, lui è incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia. Buongiorno Don Carlo.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Grazie di essere di nuovo con me anche in questa domenica. Riflessioni, quelle del Papa, che ascolteremo fra poco, sulle quali, lo sapete, siete voi un valore aggiunto con il vostro contributo. Potete darci una testimonianza della vostra presenza con un messaggio scritto vocale al 335 1243 722. E a proposito di riflessioni, su questa domenica culmina la settimana dove spicca la pubblicazione della prima enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento si focalizza sull'impatto sociale di questa tecnologia in una stagione, lo sappiamo, di feroci conflitti, dove entra a gamba tesa, disumanizzando ulteriormente ciò che è già disumano di per sé, cioè la guerra. L'enciclica sulla custodia della persona umana nell'era delle tecnologie è divisa in 5 capitoli. Parte dall'assunto che questa tecnologia è uno strumento e come tale può essere usato in modo utile o sconsiderato. Non va giudicata, si legge, come una forza antagonista rispetto alla persona. Tuttavia, ci fa riflettere Leone, non è neutrale, perché assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Ricordiamo peraltro che l'intelligenza artificiale è sostanzialmente un sistema che aggrega informazioni globali e le rielabora, pescando anche, tra l'altro, fra quello che è già superato o non addirittura esatto. Don Carlo, che impatto ha avuto su di te questo documento?
1: Un impatto molto positivo, che mi ha riaperto comunque alla speranza che possiamo veramente ricominciare a ricollocare le cose al momento giusto, in altri termini, al posto giusto. In altri termini, ben venga ogni forma di innovazione tecnologica, ben venga l'intelligenza artificiale, ben venga la robotica, ben venga tutto, purché questo sia a beneficio e a benessere dell'essere umano, che comunque non può essere sostituito da nessuna macchina e da nessun'altra innovazione. È l'uomo che deve servirsi delle macchine, non le macchine che devono disporre dell'essere umano come vuole. Questo ci dà una capacità di essere comunque nella libertà come figli di Dio, di poter pensare con le nostre menti e non lasciarci sostituire da nessuna intelligenza artificiale, perché comunque l'intelligenza artificiale, il Papa ne parla molto chiaramente, dicendo che per quanto possa essere utile non ha emozioni, non ha sentimenti, non ti coccola, non ti cura artificiale, perché comunque l'intelligenza artificiale, il Papa ne parla molto chiaramente, dicendo che per quanto possa essere utile non ha emozioni, non ha sentimenti.

0: viene utilizzata per la guerra, viene utilizzata a fin di male per l'umanità, è un potere in mano di pochi, ecco, allora va disarmata sotto questo punto di vista, va controllata e va gestita. Teniamo presente che l'intelligenza artificiale però non è una scoperta di oggi, c'è già da tanti anni l'intelligenza artificiale, quindi è chiaro che fino adesso è stata costruita ed è stata incanalata solo per sistemi a fine bellici, quindi ben venga se comunque venga positivizzata, ottimizzata a favore di quello che può essere la salute a 360 gradi dell'essere umano.
1: Certo, uno dei problemi che ha sottolineato Papa Leone, Don Carlo, è quello di sottrarre questa tecnologia, ha detto, alla logica della competizione militare ed economica e cognitiva, per rompere l'equivalenza tra potenza tecnica e diritti a governare. Dentro Papa Leone ci ha messo tanti aspetti legati agli abusi e alle aberrazioni di questa tecnologia. Diventa complicato pensare che possa essere fatta questa operazione in un momento globale come questo.
0: Diventa molto complicato, ma dobbiamo avere fiducia che questo possa essere fatto, perché comunque alla base di tutto è questo inizio Magnifica Humanitas è un restituire fiducia all'essere umano, è proprio un restituire la sua dignità, la sua libertà, la sua capacità di poter disporre di tutto per il bene. Quindi se obiettivamente devo guardare quello che succede intorno, è ovvio, no, che c'è un certo pessimismo che comunque aleggia, ma dobbiamo avere fiducia che comunque Cristo ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, e quindi l'uomo non può, ecco, autodistruggersi da solo. Quindi è chiaro che è fondamentale un riaggancio a quello che è la speranza, a quello che è una fiducia nell'essere umano, perché questo soggiace a questa enciclica. Quindi disarmarla, metterla a disposizione di quello che è un equilibrio mondiale, affinché tutti possano veramente usufruire di quelle che sono poi i benefici che può portare la macchina.
1: A margine di un evento nei giorni scorsi, Leone XIV ha riflettuto sul fatto che l'intelligenza artificiale viene spesso scambiata per una sorta di oracolo a cui chiedere risposte alle domande inevase della vita. Un nodo cruciale questo, Don Carlo, che è tra l'altro oggetto di ampia analisi anche fuori dalla Chiesa. La deriva è quella, come, di delegare maturazione interiore, scelte, creatività, creazione, intuito ad una macchina. La prospettiva è inquietante e dolorosa, cioè è difficile tornare indietro, ma si deve.
0: Si deve, dobbiamo fare in modo, ma voglio dire, quando io sento che una ragazza ha chiesto all'intelligenza artificiale se c'erano le condizioni, raccontando la sua vita, se c'erano le condizioni che lei si potesse suicidare o no, se conveniva rimanere
1: terrificante,
0: è normale che lì siamo arrivati. Non è una questione di un caso solo in singolo individuo, qui c'è il rischio di un dilagare, di una situazione che è veramente
1: sembra fuori controllo ormai. Quindi è necessario riflettere su tutti i piani, in realtà, anche se è difficile, perché noi poco fa fuori onda, Don Carlo, parlavamo del fatto che nonostante alcuni di noi abbiano piena consapevolezza, poi si diventa schiavi molto facilmente, no, delle tecnologie, anche noi nel quotidiano, nell'ordinario, il fatto che il telefonino, come anche solo il telefonino, come dire, governi le nostre vite, e dentro al telefonino, se te lo perdi, è un dramma, perché dentro ci abbiamo messo praticamente tutto. Adesso mi viene da sorridere, ma in certe situazioni è veramente drammatico. È una riflessione che va fatta davvero a largo raggio, a partire proprio dal nostro quotidiano più ordinario.
0: Però ripeto, dipende da noi, dipende dalla nostra capacità, dipende dal nostro modo di saper gestire le cose, perché benissimo, tutto ci è stato dato, dobbiamo solo gestirlo bene.
1: Benissimo, ora c'è l'ideale soglia che dobbiamo varcare per poi arrivare alla pre-udienza.

0: La voce della piazza, noi tra l'altro dai nostri schermi interni vediamo l'immagine dall'alto dei fedeli presenti in piazza San Pietro che attendono la comparsa di Papa Leone per la preghiera dell'Angelus. E siamo con voi anche quest'ultima domenica di maggio per accompagnarvi per l'appunto alla preghiera mariana con Papa Leone. Un saluto dal cuore di piazza San Pietro, una piazza che è davvero coloratissima anche oggi, ma soprattutto accaldata, perché davvero c'è una temperatura molto alta a Roma in questi giorni, stiamo soffrendo il caldo. Bentrovati e bentrovati in diretta anche video e a coloro che ci ascoltano dalle diverse radio collegate con noi, le citiamo e le salutiamo: Radio Luce di San Benedetto del Tronto, Inblu Radio da Roma, Radio Toscana, MEP Radio in Umbria, Radio Colpe da Vicenza, Radio Condivisione di Palermo. Il nostro saluto naturalmente va anche a chi ci rintraccia sui social. A breve Papa Leone si affaccerà dal Palazzo Apostolico, un evento che i fedeli possono seguire qui sulla piazza dai 4 maxi schermi presenti su altrettanti angoli di piazza San Pietro. Vi ricordo che la diretta è fruibile su questa nostra frequenza radiofonica, in streaming sul nostro portale vaticannews.va, sul nostro canale YouTube e anche sul profilo Facebook. Sole pieno dunque oggi in Vaticano, come dicevo in apertura ci sono tanti ombrelli aperti anche oggi. L'ultima volta che ho fatto la mia diretta domenicale gli ombrelli erano aperti perché c'era una pioggia battente, oggi invece si è costretti a ripararsi da questo sole davvero potente che c'è oggi, una giornata splendida, non c'è una sola nuvola nel cielo di questa piazza San Pietro e anche di Roma. Sono persone che provengono da tutto il mondo e l'area di San Pietro ne attira davvero tante di persone in visita nella capitale. Gli eventi papali poi sono, come dire, delle calamite, ma mi sono resa conto di come i turisti qui a Roma, soprattutto nel cuore di Roma, e San Pietro, come dire, ne è il cuore pulsante del centro della capitale, i turisti non siano mai terminati, perché abbiamo vissuto il giubileo come veramente un momento in cui c'erano ondate di persone ogni ora del giorno, ma in realtà il turismo a Roma non è mai terminato e eventi come questo naturalmente vedono davvero una folla folta, tanti ventagli che sventolano, perché è abbastanza complicato essere in una piazza assolata in questo momento. Una giornata, quella odierna, che è caratterizzata anche da eventi e ricorrenze. Oggi si celebra in Italia la 25esima giornata nazionale del sollievo, che è stata istituita nel 2001 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mira a promuovere e testimoniare attraverso idonea informazione, tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, si legge, in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale. Eccolo, sentite il grido della folla, il grido affettuoso, perché è comparso Papa Leone alla finestra del Palazzo Apostolico.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo Spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo di notte per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio, attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa, la festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla Divina Volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità. Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Et concepite Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: dignificamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce a teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: et son nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit celum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.

Oggi in Italia si celebra la 25ª giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro, romani e pellegrini. In particolare do il benvenuto al Vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Camerun. Come pure al coro parrocchiale di Dunajská Lužná in Slovacchia. Saluto i polacchi qui presenti. E anche i partecipanti al grande pellegrinaggio al santuario di Piekari, dove Maria è venerata come madre della giustizia sociale. Saluto il gruppo Alpini di Rivoli, i ragazzi di San Zeno Naviglio e i partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane. Auguro a tutti una buona domenica!

E abbiamo sentito l'acclamazione della folla dei fedeli presenti in Piazza San Pietro, terminato l'Angelus con Papa Leone che ha salutato tutti con grandissimo affetto. La catechesi oggi si è soffermata su uno dei brani più noti del Vangelo secondo Giovanni. Al centro si trova il versetto 16 che riassume l'amore incondizionato di Dio per l'umanità. Papa Leone ne ha tratto spunto per ricordare il valore dell'accoglienza di ogni persona come fratello e sorella, peraltro fra poco lo commenteremo. E poi il pensiero è andato naturalmente anche ai fatti di oggi. Lui ha ricordato i fatti di oggi e della settimana, ha ricordato come la Chiesa ha mandato una corale invocazione di pace attraverso anche la preghiera del Santo Rosario, che si è, come dire, dipanata come una catena ininterrotta, e ha detto: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità per la ricerca di una pace giusta e duratura. E allora io ridò per qualche istante ancora la linea alla regia, ci ritroviamo qui fra davvero un secondo.

0: Rieccoci in studio dopo la diretta anche video dell'Angelus. Vi parliamo dal colonnato di Piazza San Pietro. Paola Simonetti al microfono e Gabriele Di Domenico alla parte tecnica vi rinnovano il loro saluto con l'ospite di oggi che ci aiuta a ripensare alle parole del Papa in chiusura di un'altra intensa settimana. Con noi oggi, lo presento di nuovo per chi non ci avesse ascoltato dall'inizio, Don Carlo Abate, incaricato pastorale per gli anziani presso l'ufficio per la famiglia. Don Carlo, allora, richiamando il Vangelo secondo Giovanni, il Papa ricorda che la Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo, dice, che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro, e per contrasto comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo la distruzione, la tristezza e l'aridità. Don Carlo, un chiaro riferimento allo scenario globale attuale, un riferimento che diventa un ennesimo appello da parte del Papa.
1: Prendendo a spunto le parole anche della Sacra Scrittura, non questa del Vangelo di oggi, è innegabile che stiamo vivendo l'ora delle tenebre. Questo è innegabile, però ciò non le tenebre non hanno così tanto potere da offuscare la luce, fosse anche un barlume. La luce vincerà, come ha sempre vinto sulle tenebre. È un momento difficile, quindi l'indicazione di Papa Francesco è proprio a fare della preghiera, sempre parafrasando il Vangelo. Ci sono certi demoni che si sconfiggono solamente con la preghiera e il digiuno, quindi l'invito alla preghiera come una corda che ha unito tanti popoli, milioni di persone, è una risposta alla fine di queste tenebre, alla luce che comunque è Cristo, come risposta sicuramente al buio che attanaglia le menti e le coscienze degli uomini. Quindi è chiaro che in questo momento, mai come in questo momento, abbiamo bisogno veramente di speranza, di luce, abbiamo bisogno di giorno.
0: Certo, l'urgenza però di Leone XIV in questo momento mi è sembrato di capire proprio quella di riportare anche nell'ordinarietà del quotidiano i gesti concreti di vicinanza e sostegno, lì dove si può, lì dove i nostri occhi vedono. Ho avuto questa sensazione, cioè l'esortare tutti a cercare la pace a partire da noi.
1: Non ci chiede sicuramente oggi Papa Leone, attraverso le parole del Vangelo, non ci chiede di costruire grattacieli, ci chiede comunque di, se mi consentite, di avere il coraggio di ricominciare quei piccoli gesti proprio nel contesto dove noi viviamo.
2: Oggi la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. La festa è stata istituita da Papa Urbano VI nel 1389 con lo scopo di far cessare il grande scisma per intercessione di Maria. Ai suoi albori a Bisanzio, il 2 luglio, quando si legge il Vangelo della visita di Maria ad Elisabetta, nella festa della deposizione della Blachernaie, Basilica della Santa Veste della Theotokos, i francescani adottarono questo giorno mariano di festa, ma ne fecero la visitazione di Maria nel 1263. Dopo la riforma liturgica del Concilio Vaticano II, la festa fu fissata al 31 maggio, a conclusione del mese dedicato a Maria. Per una sorta di impulso interiore, la Vergine Maria corre dalla cugina Elisabetta. Tanti possono essere i motivi che hanno spinto la Vergine Maria ad intraprendere quel viaggio. Il desiderio di mettersi a servizio della cugina Elisabetta, saputo che attendeva un bimbo in tarda età, come il desiderio di comunicare quanto è avvenuto a lei, sapendo che tra donne visitate dall'angelo è più facile capirsi. In quel correre Maria si rivela donna missionaria nel portare e condividere la gioia dell'annuncio e donna di carità nel mettersi a servizio dell'anziana cugina. Ma nulla vieta di pensare che ci sia stato anche il santo desiderio di andare a vedere il segno che l'angelo le aveva indicato. ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. In fondo anche i pastori, in fretta, andarono a vedere il segno che gli angeli annunciarono loro nella notte di Natale. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. A conferma che Maria non sottovaluta i segni che Dio le offre. La scena del Vangelo raccorda le due annunciazioni ad Elisabetta e a Maria, due donne e due promesse. E non appena sente il saluto di Maria, il bimbo in grembo di Elisabetta comincia a danzare. Il Messia Gesù, non ancora nato, ma presente nel grembo della Madre Maria, incontra il precursore, profeta presente egli pure nel grembo della Madre Elisabetta, e riconosciuto causa la gioia, l'esultanza, la danza, come quella di Davide davanti all'arca della presenza del Signore. È il canto di lode, il Magnificat, che narra il capovolgimento della logica umana, dove gli ultimi diventano primi, non resta lettera morta, ma si fa nel servizio. Dunque, mentre riflette sul mistero dell'incarnazione, Maria esprime la sua gioia e riconoscenza con il Magnificat, un canto di lode a Dio. Elisabetta, ispirata dallo Spirito Santo, riconosce in Maria la madre di Dio e prova grande gioia. Maria rimane con Elisabetta fino alla nascita di Giovanni Battista. La festa della Visitazione ha origini francescane e dal 2 luglio si è spostata al 31 maggio, proprio, come detto, per concludere il mese dedicato alla Vergine. San Francesco di Sales sottolineava che l'umiltà di Maria si esprime nel servizio verso gli altri. Alla luce dei principi teologici del Vaticano II si è aperto un capitolo nuovo sulla comprensione del mistero globale della Madre di Dio. In questo clima di approfondimento e di riordinamento bisogna leggere anche la festa della Visitazione di Maria ad Elisabetta, mentre prima del Concilio si dava spazio più al dato di fatto che alla sua giustificazione teologica, nel senso che si insisteva più sul culto di venerazione dovuto alla Vergine Maria e meno sulla spiegazione circa il rapporto con la liturgia della Chiesa, tanto che il ciclo mariano sembrava quasi autonomo e in parallelo a quello cristico. Oggi invece, con il Concilio Vaticano II, si è più aperti alla riflessione teologica per evidenziare i motivi per cui il culto di venerazione è dovuto alla Vergine Maria nell'anno liturgico, cioè si è più sensibili e attenti a trovare il giusto inserimento della memoria mariana nel tempo di Cristo e dello Spirito, come unico ciclico cultuale dell'anno liturgico. Per questo l'attenzione della Chiesa si è focalizzata nel saper collocare il giusto ricordo di Maria nei tempi liturgici particolari, nelle solennità e feste del Signore, che con lei hanno uno speciale rapporto. Nel saper cogliere il significato delle solennità, feste e memoria di Maria nell'armonia dell'anno liturgico del Signore, in quanto si tratta di episodi che appartengono alla stessa economia della salvezza, sia che precedano la nascita del Signore, come la natività di Maria e la sua presentazione al Tempio, sia che seguano la Pentecoste, come il caso dell'Assunzione di Maria. Il cantico del Magnificat, per la sua multiforma ricchezza di contenuti, si può definire una piccola summa teologica e una scuola di preghiera. La chiave di lettura è certamente la pienezza di lode e di ringraziamento, vibranti nel cuore della giovane madre, che a nome dell'intera umanità ha sentito tutta la gioia di elevare il suo figlio e Signore, da poco resosi geneticamente presente nel suo seno. Pur lontano nel tempo, il cantico è sempre presente nella storia per il suo valore esemplare per l'uomo di fede. L'Evangelista Luca pone sulla bocca della giovane madre questo stupendo cantico, il cui eco non si è mai affievolito da quando è stato eseguito per la prima volta ad Ain Karim nei pressi di Gerusalemme, teatro universale della venuta teandrica di Cristo sulla terra. La la sceneggiatura di questa avventura è penetrata nell'etere dell'universo mondo come memoriale. Fate questo in memoria di me. Con il titolo di Madonna delle Grazie o Santa Maria delle Grazie sono dedicati molti santuari mariani e tantissime le chiese sia in Italia che all'estero. La data della celebrazione tuttavia non è uniforme, ogni paese festeggia nei giorni della propria tradizione. La data più comune prima dell'attuale riforma era il 2 luglio. Con la riforma conciliare applicata da Paolo VI nel nuovo Calendarium Romanum del 1969 e nella Marialis Cultus del 1974, oggi si celebra con il titolo di Visitazione di Maria Vergine e con il grado liturgico di festa il 31 maggio. Così la festa viene a situarsi tra le solennità dell'Annunciazione del Signore, il 25 marzo, e della Natività di San Giovanni Battista, il 24 giugno, che meglio si adatta alla narrazione evangelica.

Maria non risponde alla lode di Elisabetta né assapora la lusinga del complimento, ma si pone sola davanti al Dio incarnato nel suo seno e in modo sublime proietta la lode ricevuta al suo Signore, unica sorgente di gioia e solo degno di onore. Nasce così lo schema della preghiera: da Dio a Cristo, da Cristo a Maria e da Maria all'uomo, e inversamente dall'uomo a Maria, da Maria a Cristo e da Cristo a Dio. È il ciclo di ogni preghiera autentica che voglia rispettare l'iniziativa e la fecondità della parola, secondo il primato assoluto di Cristo.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Don Guido, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te Federico, a tutti i radioascoltatori.
0: E oggi, Don Guido, parliamo di un documento storico per la prima enciclica di Papa Leone XIV, che si intitola Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricorderete tutti, il 15 maggio scorso, proprio nel 135 anniversario della Rerum Novarum. Ecco, Don Guido, come la definiresti in una battuta questa enciclica?
1: Ma intanto mi viene da dire che un leone passa il testimone ad un altro leone, naturalmente, ecco, perché questa enciclica di Leone XIV nell'anniversario dell'enciclica di Leone XIII. Ma al di là di questo possiamo dire, mi verrebbe da dire, che è un'enciclica che si manifesta in un vero messaggio d'amore all'umanità che Leone XIV vuole dare nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi un messaggio d'amore, una lettera d'amore mandata all'umanità che adopera e speriamo non venga adoperata dall'intelligenza artificiale. Il Santo Padre infatti parte da una domanda radicale, ma semplicissima ma radicale, egli si chiede chi siamo noi come esseri umani di fronte a questa rivoluzione tecnologica, e poi continua in questa sua riflessione cercando di rispondere con degli esempi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, ma anche e soprattutto dalla parola del Vangelo, che è una parola che non passa mai, dalla parola della Sacra Scrittura. Quindi possiamo dire questo: il Santo Padre scrive questa enciclica all'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale, dando uno sguardo assolutamente contemporaneo a quello che sta succedendo, ma mettendo al centro proprio l'umanità, appunto, Magnifica Humanitas. Leggendo l'enciclica poi si scopre bene perché.
0: Certamente, Don Guido. Senti, il titolo stesso, appunto, Magnifica Humanitas, possiamo dire che è già tutto un programma. Ecco, ma da dove viene questa espressione?
1: Ma sai, nella Sacra Scrittura c'è un aspetto che i biblisti conoscono molto bene, o meglio una modalità di lettura del testo che si chiama inclusione. Siccome sai, anticamente, soprattutto l'autore sacro nella Scrittura non usava molto spesso paragrafi con titoli, eccetera. Allora come si fa a stabilire quando un certo concetto che nella Bibbia, per esempio, viene affrontato è reso attraverso un'espressione che inizia e finisce? Perché viene usata la stessa parola all'inizio e alla fine della trattazione, no? Ecco, il Papa ha seguito un po' questa linea per diciamo intitolare, ecco, questo documento, perché il titolo porta nella sua estensione la parola magnifica, Magnifica Humanitas, all'inizio, e poi alla fine la enciclica finisce con Magnificat di Maria, quindi Magnifica e Magnificat, inizio e fine. Sì, perché in realtà questo Magnifica, del Magnifica Humanitas, viene direttamente dal Magnificat di Maria. E viene anche però, e bisogna anche sottolinearlo questo, da una convinzione teologica profonda. Cioè, il Santo Padre ci dice che l'umanità è magnifica, e qui al di là dell'affatto terminologico c'è proprio il fatto del significato di questa parola, l'umanità è magnifica perché è creata a immagine e somiglianza di Dio. Ed è magnifica perché è quella stessa umanità che il Verbo di Dio ha preso su di sé quando si è fatto carne, quando il Cristo è entrato nella nostra condizione umana. E quindi l'umanità, e il Papa, continuando a scrivere, ci dice che l'umanità può avere limiti e fragilità, è tuttavia al centro dell'interesse di Dio, Per questo è magnifica, anche se può essere limitata. Il Papa ci vuole dire che in un periodo nel quale con l'intelligenza artificiale c'è la forte tentazione di superare o addirittura ottimizzare tutto ciò che è umano attraverso la tecnica, deve restare questa consapevolezza viva che l'umanità è magnifica proprio perché è umanità, anche se ha dei difetti.
0: Il Papa, diciamo che apre con due immagini bibliche che sono molto forti: la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Noemia. Perché proprio queste due?
1: È una scelta, diciamo, molto coraggiosa, ma anche bellissima. Perché la scena della Torre di Babele rappresenta quella umanità che vuole farcela da sola, potremmo dire così. È un'umanità che vuole costruire un futuro, però facendo a meno di Dio. È un futuro che l'umanità vuole costruire mettendo come base quelli che diventano dei veri e propri idoli, che possono essere l'idolo dell'efficienza, l'idolo dell'uniformità, l'idolo di un potere autoreferenziale, per esempio. Sì, potremmo dire, ecco, tutto quello che in qualche modo radica l'uomo nella tentazione di credere che può farcela senza Dio. Ecco, questo è Babele. D'altro canto sappiamo che la Torre di Babele come finisce, appunto, finisce e poi crolla perché le persone non si intendono più. Ma in realtà, da poco abbiamo celebrato la Pentecoste, che è l'esatto opposto della Torre di Babele, quando invece tutti si capiscono pur nelle lingue diverse, no? E lì è proprio perché c'è Dio nello Spirito Santo, quindi Pentecoste è il contraltare della Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? L'incomunicabilità che avviene, questa torre poi la fa crollare. Perché? Perché si è preteso di poter arrivare a Dio senza Dio. Ecco, il Papa sceglie questa immagine per dire che una vita umana vissuta nell'era dell'intelligenza artificiale, che vuol progredire basandosi soltanto su ciò che gli viene garantito umanamente, senza fondare su Dio questo progresso, è veramente aperta al fallimento e alla problematicità. Invece, proprio per evitare questi rischi legati in questo tipo di uso distorto dell'intelligenza artificiale, il Papa propone una seconda lettura, una seconda chiave biblica, che è quella di Neemia, che rappresenta un vero e proprio modello alternativo. Perché Neemia cosa fa? Neemia ascolta il grido di una città ferita, prega, discerne e poi organizza la ricostruzione della città. E la città in questione è Gerusalemme. E coinvolge tutti in questa ricostruzione: sacerdoti, artigiani, donne, giovani. Cioè, nel libro di Neemia è raccontata la ricostruzione di Gerusalemme attraverso una condivisione, che è una condivisione anche paziente, anche più lunga, diciamo, anche meno efficientista, potremmo dire così, che però mette Dio al centro. E prima di ricostruire gli edifici di pietra, ricostruisce i legami tra le persone. Allora, il Papa cosa ci dice? Noi siamo chiamati a scegliere, anche nell'uso dell'intelligenza artificiale. Vogliamo usarla senza Dio e quindi rischiando una Torre di Babele che poi crollerà? Oppure vogliamo anche usarla, però mettendo al primo posto, cioè prima di quest'uso e anche mettendo quest'uso in ordine, prima di tutto al recupero delle relazioni umane, ai legami umani e a tutto ciò che di buono c'è nelle relazioni autenticamente umane? Perché se facciamo così, allora la città la ricostruiremo come fu ricostruita Gerusalemme nel libro di Neemia, e tutto sarà secondo Dio e durerà. Quindi nell'un caso, nel caso di Babele, il traguardo sarà la distruzione. Nel caso di Neemia, cioè se seguiamo questa logica di Neemia, invece sarà la sopravvivenza e anche la vita nella serenità e nella pace.
0: L'enciclica, diciamo così, che dedica molto spazio alla storia della dottrina sociale della Chiesa, partendo da Leone XIII fino a Francesco. Ecco, io ti chiedo, perché il Papa si è sentito di fare questa lunga retrospettiva?
1: Ma guarda, io leggendo l'enciclica mi sono accorto proprio di questo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente sembra semplicissima, ma che in realtà non è per niente scontata. Il Papa ci vuole dire che lui non sta inventando niente di nuovo, ma sta facendo progredire il cammino della Chiesa, che è un cammino vivo. La dottrina sociale della Chiesa, infatti, come potremmo dire, non è un codice fisso da applicare. Come lui stesso scrive nell'enciclica, la dottrina sociale della Chiesa è un corpus vivo di verità che cresce radicandosi nel confronto quotidiano con le sfide che ogni epoca presenta. Ora, Leone XIII nel 1891 affrontò la questione operaia scrivendo la Rerum Novarum, Pio XI la crisi economica del 29, per esempio, dalla quale poi vennero fuori i totalitarismi, Paolo VI e poi Giovanni Paolo II, la globalizzazione, il crollo del comunismo, Papa Francesco con la Laudato Si, per esempio, la crisi ecologica e la fraternità universale. Ecco, il Santo Padre Leone fa lo stesso con il tema dell'intelligenza artificiale, cioè dimostra a tutti lo stesso e costante interesse della Chiesa per le questioni sociali. Certo, nel tempo di Leone XIII erano quelle le questioni sociali, oggi sono queste le questioni sociali. E quindi lui cosa fa? Sceglie di fare nell'enciclica una sorta di riassunto di tutto questo interesse che la Chiesa ha avuto per le questioni sociali e ce lo presenta con questa efficacia comunicativa per dirci che la Chiesa non ha smesso mai un minuto di essere quella madre che accompagna il cammino dei suoi figli, in questo caso proprio che attraversano le questioni sociali più importanti.
0: Arriviamo al cuore del documento, Don Guido. Ecco, cosa dice il Papa dell'intelligenza artificiale? Io te la metto in una domanda: è favorevole o critico?
1: Allora, in effetti è difficile rispondere in questo modo, come potremmo dire, i latini direbbero con un out, ecco, perché in realtà i latini direbbero sempre il Santo Padre risponde a questa domanda con un nec, ecco, cioè non è né totalmente favorevole né totalmente critico, o meglio, questo sarebbe un po' semplicistico dirlo in questo modo. Lui, per la verità, il Santo Padre è molto chiaro, dice una cosa importante: la tecnologia non è da considerare un nemico, perché la tecnologia e lo sviluppo tecnologico è radicato nella storia umana come espressione di quella creatività che Dio stesso ha donato all'uomo. Ora, l'intelligenza artificiale può curare, connettere, educare, alleggerire per esempio un lavoro pesante, ripetitivo, sappiamo quanti usi se ne possono fare, anche per semplificare il proprio lavoro, e tutto questo il Papa dice che certamente è positivo. Quindi l'intelligenza artificiale non è mica da buttare via, ecco. Però il Papa mette in guardia da tanti rischi che possono venire da un utilizzo sconsiderato dell'intelligenza artificiale. Ne evidenzio due, che poi sono i principali che lui affronta. Il primo è che questi sistemi di intelligenza artificiale vengono presentati come neutrali ed oggettivi, mentre in realtà riflettono sempre delle scelte, pregiudizi e interessi di chi li ha progettati e finanziati. Non sono neutri, insomma. Quindi la prima cosa che il Papa dice è questo: stiamo attenti, perché chi li progetta ci mette dentro anche su come funzionano, ci mette dentro le sue idee. Secondo aspetto, ancora più profondo, leggendo l'enciclica almeno io ho potuto cogliere che secondo me è questo, è quello che l'intelligenza artificiale tende ad accelerare quello che il Santo Padre chiama il paradigma tecnocratico, cioè la logica per cui ciò che conta è solo l'efficienza e tutto il resto, la fragilità, la relazione, la coscienza, diventa solo un ostacolo da rimuovere. E ritorniamo alle due immagini bibliche. Torre da costruire, va bene, tutti bravi ed efficienti, però poi fanno a meno di Dio e cominciano a litigare. Neemia invece, ricostruiamo. Ecco, magari dobbiamo passare attraverso la fatica di metterci d'accordo, no? Nell'umanità delle relazioni. Però poi alla fine costruiremo una città che ci appartiene come uomini e come donne, non come macchine. E quando noi parliamo di umanità, dentro c'è la fragilità, la fatica della relazione, la coscienza, che non sono ostacoli da rimuovere, ma sono l'anima stessa della nostra umanità. Ecco.
0: C'è un passaggio che è molto interessante in cui il Papa distingue tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ecco, come articola questa distinzione?
1: Ecco, questo è uno dei punti più profondi dell'enciclica e, se mi è permesso di dire, anche uno dei più interessanti. Il Santo Padre dice che sarebbe un grande errore equiparare queste due realtà. Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale non ripropongono tali e quali le funzioni dell'intelligenza umana. Dice il Santo Padre che l'intelligenza artificiale le imita, spesso le può superare in velocità e calcolo, d'accordo, però questi sistemi non sono capaci di vivere un'esperienza, lui dice, non hanno un corpo, non conoscono dall'interno che cosa significa amare, soffrire, sbagliare, crescere, perdonare, insomma non hanno una coscienza morale, possono simulare empatia, però non capiscono ciò che producono. Faccio un esempio: noi possiamo, quando usiamo l'intelligenza artificiale, possiamo anche dire grazie che mi hai aiutato, per dire, a stendere un testo, adesso non so come dire, oppure grazie che mi hai aiutato a fare questo calcolo, e l'intelligenza artificiale ti risponde, ti dice prego, non c'è di che, ci sentiamo la prossima volta che hai bisogno, perché lo fanno così, sono programmati anche per dire queste cose, ma in realtà possono simulare queste cose, questa empatia, questo sentimento, però non capiscono ciò che dicono, ovviamente non capiscono ciò che producono, perché questo è appannaggio soltanto dell'uomo. E inoltre c'è una cosa bellissima che il Papa dice: per un algoritmo l'errore è qualcosa da correggere, invece per una persona un errore può essere l'inizio di un cambiamento profondo. Il futuro di un essere umano infatti non è calcolabile, perché è affidato sempre alla sua libertà e alla grazia di Dio. Penso che questa sia la cosa più bella. Dagli errori noi impariamo, invece l'intelligenza, noi umani, l'intelligenza artificiale invece li considera solo errori, irrimediabilmente, che devono essere rimossi. Ecco, questa è veramente una differenza sostanziale.
0: L'enciclica parla anche di transumanesimo e postumanesimo, termini che sicuramente non molti che ci stanno ascoltando, Don Guido, conoscono, magari non tutti hanno familiarità. Cosa sono questi due termini, transumanesimo e postumanesimo, e perché il Papa se ne occupa nell'enciclica?
1: Se ne occupa perché in realtà sono molto connessi col tema dell'intelligenza artificiale. In effetti transumanesimo e postumanesimo, che noi soprattutto negli ultimi decenni sentiamo nominare spesso, sono diciamo, potremmo definirli delle correnti di pensiero che sono molto presenti nei centri, i famosi centri di potere tecnologico, quelli per intendersi che quando ascoltiamo un telegiornale sentiamo, diciamo, veniamo, ascoltiamo come riferiti a quella parte degli Stati Uniti che si chiama Silicon Valley, ecco, dove sono tutte le aziende informatiche che hanno prodotto tutti questi sistemi, no? E quindi sono queste correnti di pensiero, potremmo dire così, sia l'una che l'altra, che immaginano di superare i limiti della condizione umana proprio attraverso la tecnologia. Il transumanesimo è quello che potremmo dire che sogna un uomo che viene potenziato, un uomo più forte, più intelligente, più longevo, grazie a che cosa? Grazie a impianti, algoritmi e anche ingegneria genetica, no? Quindi quello che vediamo anche un po' nei film di fantascienza, no? Non so, una volta c'era un film, Robocop si chiamava, ecco, che questo poverino ha l'incidente, però riescono a farlo sopravvivere, che lo fanno diventare una specie di robot, anche se non tutto robot, ma un uomo vero, però potenziato. Poi c'è il postumanesimo. Postumanesimo in realtà è ancora, direi, anche un po' più grave, cioè perché si spinge oltre. Immagina una vera e propria ibridazione tra uomo e macchina fino ad un nuovo stadio evolutivo, quasi una salvezza tecnica. Ecco, il Santo Padre non condanna la tecnologia in quanto tale, ma smonta l'ideologia che ci sta sotto. Cosa dice sostanzialmente in questa parte dell'enciclica Papa Leone? Dice che se l'essere umano viene trattato come un materiale da perfezionare, è molto più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili e meno degni. In sostanza, in altre parole, il Santo Padre ripropone quella stessa logica che proponeva il Papa Francesco, solo che la ripropone potenziata. Il Papa ci dice che il vero più che umano non viene dalla tecnologia, ma viene dalla grazia. Quando un uomo diventa più che umano, dice Papa Leone, non quando viene investito da quella tecnologia che lo fa diventare come un robot, ma quando la grazia di Dio comunica quella vita sovrannaturale che poi si sintetizza in Gesù Cristo e che chiama ciascuno di noi a trascendersi nell'amore, non a trascendersi in una macchina tecnologica. Ecco, quindi è molto molto profondo il discorso e soprattutto ci dà questa prospettiva veramente cristiana. Ecco.
0: Un capitolo molto concreto, tangibile, riguarda il lavoro. Ecco, cosa dice Leone XIV sulla trasformazione digitale del mondo del lavoro?
1: Dice delle cose molto dirette, ma potrei dire anche molto coraggiose. Ricordiamoci appunto che questa enciclica è correlata con la dottrina, con l'enciclica di Leone XIII sulla dottrina sociale, sulla del Rerum Novarum, no? Che riguardava la questione operaia, quindi il mondo del lavoro. Il lavoro nella tradizione proprio della dottrina sociale della Chiesa non è mai solo un mezzo di sostentamento, è il luogo in cui ogni persona è chiamata a sviluppare se stessa, a costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica, lo capiva, costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica,

0: che andremo incontro con questi sistemi dell'intelligenza artificiale ad una disoccupazione di massa che non è più giustificata solo come problema, diciamo, da un problema economico. Anche oggi sappiamo che per economia, per dei calcoli economici, le persone possono essere licenziate. Ma il Papa dice questa con l'intelligenza artificiale rischia di diventare una vera calamità sociale, perché priverà le persone di dignità, di ruolo e di senso. E avverte che i benefici dell'innovazione, che in questo caso sono quelli che vengono dall'implementazione di questi sistemi, tendono e tenderanno ad arricchire chi è già ricco, mentre i costi cadranno ancora una volta sempre sui più vulnerabili. Cosa fa il Papa quindi? Chiede, e questo è un appello a tutti i reggitori degli stati, ai politici, eccetera, chiede politiche di lavoro coraggiose, riqualificazione professionale accessibile a tutti e soprattutto che la dignità del lavoratore sia un criterio di successo per le imprese e non solo di profitto. Cioè sostanzialmente offre una prospettiva e una logica completamente opposta a quella che si segue di solito. Ora certo viene da riflettere, già Leone XIII queste cose le aveva in qualche modo dette, e se il Papa oggi è costretto, tra virgolette, a ripeterle in questa chiave naturalmente nuova, determinata da tutte queste scoperte, da questo concetto di intelligenza artificiale, vuol dire che forse tanti passi avanti non ne sono stati fatti. Ne sono stati fatti tanti, naturalmente, ricordiamolo questo, perché sarebbe assurdo dire che non è così. La condizione dei lavoratori oggi non è la stessa di quelli di cui si occupò Leone XIII nella Romarum, ci mancherebbe altro. È molto molto molto molto migliorata, però evidentemente ci sono dei margini che ancora, sui quali ancora bisogna crescere, proprio nei termini di una sempre maggiore affermazione della dignità dell'uomo come lavoratore. Ecco,
1: Don Guido, siamo in chiusura di questa trasmissione, mancano esattamente 2 minuti e mezzo più o meno. Io ti chiedo di fare una chiusa, come si dice, e ti chiedo appunto come si chiude l'enciclica e qual è il messaggio finale che Leone XIV lascia a chi legge questo grande documento.
0: L'abbiamo in qualche modo detto all'inizio, si chiude con Maria e con il Magnificat, e questa è una scelta spiritualmente potente, perché la Madonna è colei che vede ciò che il mondo non vede. E che cosa vede? Che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Questo è il Magnificat. E allora il Papa, alla fine dell'enciclica, invita tutti, credenti e non credenti, a guardare la realtà con gli occhi di Maria, dal basso, dalla parte dei più piccoli, delle vittime e degli esclusi. Propone un programma di vita cristiano concreto nell'era digitale, che potremmo definire così: restiamo fedeli alla verità, investiamo nell'educazione, curiamo le relazioni e amiamo la giustizia e la pace. Allora, come nel libro di Nehemia che lui richiama, dobbiamo ascoltare le grida delle città ferite, pregare, discernere e poi rimboccarci le maniche e ricostruire mattone dopo mattone le mura della convivenza fraterna. Ecco, allora se una società è fatta così, allora ci può stare benissimo anche l'intelligenza artificiale, perché l'uso che se ne farà sarà sempre secondo l'uomo e non oltre l'uomo, per creare qualcosa che di umano non ha più niente e di disumano purtroppo rischia di avere tutto.
1: Ecco, dipende da noi, Don Guido, dipende sempre dall'uso che si fa di queste tecnologie. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi e lo ritroveremo domenica prossima. Don Guido, grazie di cuore davvero.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
2: #PopTheology

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Siamo nella Basilica retta dai padri Rosminiani, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina. Dicevo retta dai padri Rosminiani, questa famiglia fondata da padre Rosmini e che Benedetto XVI volle beatificare nel 2007. Se non fosse la liturgia domenicale, il 31 maggio è il giorno della memoria della visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, ma essendo domenica noi celebriamo in questa domenica la festa liturgica della Santissima Trinità, il mistero di Dio in se stesso che noi possiamo intuire perché Gesù ce lo ha rivelato. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo, e nel Vangelo che stiamo per ascoltare è tutta la Trinità che è implicata nel piano di salvezza. Il Padre invia il Figlio che salva l'uomo e che porta insieme al Padre se stesso attraverso lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità che è Dio in noi. Allora, nel colloquio che Gesù porta avanti con il saggio Nicodemo, l'adoratore notturno, ecco, il cercatore notturno di Dio, in questo Vangelo, dicevo, noi avremo il respiro della Trinità, di come tutta la Trinità sia la protagonista della salvezza in nostro favore.
3: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
2: Siamo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, nella domenica della Santissima Trinità. La liturgia della Chiesa ci presenta un pezzetto del colloquio che si svolge tra Gesù e Nicodemo, perché il capitolo 3 di Giovanni ha al cuore questa chiacchierata, mi sembra molto riduttivo, questo colloquio che Gesù fa con Nicodemo. Nicodemo, questo saggio, questo sapiente, questo uomo che va di notte da Gesù per interrogarlo. E all'interno di questo colloquio, che in fondo verte sul rinascere dall'alto, Gesù dice che occorre rinascere dall'alto, ma Nicodemo non può comprendere, perché dice: ma come si fa a rinascere dall'alto? Bisogna rientrare nel seno di nostra madre? Questo è quanto un uomo, direbbe San Paolo, terrestre, l'uomo di carne, può comprendere del discorso di Gesù. Ma ecco che dopo questa affermazione di Nicodemo, il Signore introduce un nuovo tema. Al tempo di Mosè c'erano dei serpenti che facevano sì che coloro che erano toccati dal loro veleno morissero, dei serpenti velenosi che sterminavano Israele. E allora Mosè chiede aiuto a Dio e il Signore gli dice di fare un serpente di bronzo e di metterlo in cima ad un'asta. Chiunque avesse, se fosse stato morso da un serpente velenoso, avesse alzato gli occhi e avesse contemplato questo serpente, allora sarebbe stato reso immune dal veleno mortale. Certo, è chiaro per noi adesso chi è questo serpente in cima all'asta. Gesù dirà di sé: guarderanno a colui che hanno trafitto, cioè quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, allora attirerà tutti a sé e tutti saranno salvati. Però certo, anche questo Nicodemo non poteva capirlo più di tanto, ma il colloquio procede ed ecco il brano che abbiamo ascoltato, il brano che risuona in tutte le chiese in questa solennità. Dio infatti ha tanto amato il mondo, perché è Gesù stesso che afferma che come è stato innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Ed ecco allora che Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Quindi chi è questo Figlio dell'uomo? Chi è questo Figlio unigenito che si autopresenta a Nicodemo come il vero serpente innalzato su un'asta? Ci sono due tradizioni, dice un'asta di bronzo o un'asta di rame. Ecco, qui il Figlio dell'uomo, che è un titolo che Gesù si attribuisce, lo troviamo disseminato un po' nei Vangeli, il Figlio unigenito, il Padre lo ha chiamato il Figlio mio unigenito, l'amato, nelle Epifanie del Giordano e sul Tabor. Ecco, questa autopresentazione che Gesù fa di sé come il Figlio dell'uomo, come il Figlio unigenito, come il Figlio amato, dice che è lui colui che una volta innalzato sulla croce sarà la causa di salvezza di ogni uomo. Perché vedete, il peccato, è San Paolo qui che ci aiuta, è un veleno di morte che ci è inoculato e che produce la morte. La morte, quella che noi conosciamo molto bene, la morte non è altro che l'estremo esito del veleno del peccato che agisce in noi e che ci indebolisce fino a portarci alla morte. E laddove noi non contrapponiamo l'antidoto del Figlio dell'uomo, della salvezza di Gesù, questa morte potrebbe purtroppo diventare morte proprio eterna, morte dello spirito, dove Francesco d'Assisi dice che tutti coloro che muoiono privi del peccato mortale, cioè tutti coloro che non lasciano che questo veleno mortale li avveleni fino alla fine, ma si cibano dell'antidoto che è l'amore di Dio, ecco, tutti coloro che invece rinunciano a questo amore vanno incontro alla morte seconda, che è la morte che significa la eterna separazione da Dio, quello che noi chiamiamo e sappiamo essere l'inferno. Non perché Dio rifiuti qualcuno, non perché Dio voglia separarsi da alcuno, ma è la libertà dell'uomo che può giungere fino all'estremo rifiuto. Ecco allora, San Paolo dice: il peccato è quel veleno che ci è inoculato per il morso del serpente e del qual veleno noi siamo liberati dalla redenzione operata dal Signore. Allora qui troviamo il Padre, da cui tutto ha origine e al quale tutto torna. È il Padre che invia il Figlio, il Padre che è l'origine, la fonte, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, ecco, dal Padre tutto ha origine. E poi il Figlio, che in piena comunione di volontà, d'amore con il Padre, con una volontà eterna, offre se stesso al Padre per la salvezza del mondo. Offre se stesso nell'incarnazione, nell'aderire con un'unica volontà a quella del Padre, e poi offre se stesso per tutto l'arco della vita di Gesù, fino all'estrema offerta di sé compiuta sulla croce. Questa perfetta identità di volontà di salvezza nei nostri confronti è del Padre e del Figlio. Quindi Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto. Per mezzo della fede in questo evento salvifico, noi accediamo al cuore della Trinità. Per mezzo della fede che noi riceviamo in embrione nel battesimo, il giorno del battesimo, là dove siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, là dove lo Spirito Santo ci ricrea come nuove creature, come figli di Dio, ecco, noi riceviamo il germe della fede. Fede che poi siamo chiamati ad alimentare nel corso della nostra vita. La fede non è una magia, è un dono insieme alla speranza, alla carità, le tre virtù teologali che noi riceviamo il giorno del battesimo, ma che crescono con noi, crescono nella nostra vita cristiana mediante l'ascolto della parola, mediante i sacramenti della Chiesa, altrimenti rimangono piccoline, ecco, rimangono così, quasi inoperose in noi. Cioè c'è sempre una dinamica di dono e di accoglimento nel dono, nella relazione con il Signore. Noi non veniamo mai violentati. La fede è una proposta ed è un'offerta reale, una potenza reale, ma che noi siamo chiamati ad accogliere se vogliamo che cresca e che diventi davvero operante in noi. Ecco allora che Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede non è condannato. Cioè è incredibile questa cosa, perché l'uomo religioso pensa di dover guadagnarsi la salvezza, di dover fare chissà quali pratiche, quali cose. Invece qui il Vangelo è chiaro. Poi nel Vangelo di Giovanni questo è particolarmente evidente. Giovanni ha molto chiaro che è la fede, la luce che permette la salvezza. Cioè coloro che accolgono Gesù sono coloro che credono. Il credere fa sì che l'uomo compia le opere di Dio. L'opera di Dio è credere nel Figlio. L'opera che ci è chiesta è l'opera della fede. Quindi noi siamo chiamati a credere, e il credere, dice San Paolo, sì, nella lettera ai Romani, è un'opera di ascolto. La fede nasce attraverso l'ascolto, la fede viene a noi attraverso l'ascolto. Pensate alla Vergine Maria, di lei Sant'Agostino dice che ha concepito attraverso l'orecchio, attraverso la parola di Dio, attraverso l'ascolto. Quindi nel battesimo, immersi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi siamo immersi nella comunione trinitaria e riceviamo la fede, la speranza e la carità come dei semi che ci sono affidati. L'ascolto della parola, il cammino in una comunione ecclesiale, e poi i sacramenti della Chiesa che noi celebriamo, dei quali ci nutriamo, il primo fra tutti chiaramente l'Eucarestia, fanno sì che, secondo le parole stesse del Signore, questi semi delle tre virtù teologali divengano degli arbusti, degli alberi così grandi che permettono anche ad altri di ripararsi sotto le ali di questi alberi, come gli uccelli dei quali diceva nel nel Vangelo di Matteo il Signore, perché ognuno di noi è mandato, è inviato in questa generazione per essere testimone della Trinità. Il compito, il mandato per ciascuno è rendere visibile al mondo la bellezza della comunione trinitaria, la volontà del Padre e del Figlio per mezzo dello Spirito Santo, che il mondo non sia condannato. Dio non gode del peccato dell'uomo, Dio non gode della condanna dell'uomo. Dio gode e si ricrea nella sua creatura salvata. Per questo il Signore è venuto e per questo ha portato a compimento la sua missione.

questa domenica della Santissima Trinità, là dove tutto è chiamato ad esistere in una comunione piena, abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, nel quale il Signore afferma qualche cosa che per me è centrale. Il Padre mi ha dato un compito, il compito che io non perda nessuno di coloro che mi ha dato. Ecco, il Padre ha mandato il Figlio nel mondo perché nessuno vada perduto, perché nessuno è dimenticato dal Padre. Il Padre vuole che tutti siano con il Figlio in una piena comunione con Lui e con lo Spirito Santo nel seno della Trinità. Diciamo che questo per nulla è perduto, che nessuno vada perduto, è qualcosa che a me parla sempre molto, perché anch'io vivo, come ogni uomo, come ogni donna, l'angoscia della perdita, proprio perché siamo contingenti, perché siamo, come canta il Salmo, come l'erba del prato che il mattino fiorisce, alla sera avvizzisce, dissecca e viene buttata. Ecco, proprio perché la nostra vita è in una condizione di mortalità e di precarietà, l'ansia della perdita è qualcosa che ognuno di noi conosce bene. Quindi quando il Signore ci rassicura che nessuno andrà perduto, ecco, questa è una notizia, è un Vangelo, è proprio una bella notizia. Mi sono ricordata di una lirica che ho amato molto, una lirica di Giuseppe Ungaretti, poeta, al quale più volte ho chiesto aiuto per commentare la parola di Dio. Questa lirica, Tutto ho perduto, questo è il titolo, è stata scritta da Ungaretti nel 1937. Era morto il fratello Costantino e qui siamo davanti ad un taglio della vita di Ungaretti. Infatti lui inizia proprio questa lirica dicendo: tutto ho perduto dell'infanzia, perché la morte del fratello costituisce un prima e un dopo. L'infanzia non solo come età certamente anagrafica, ma l'infanzia anche come serbatoio di emozioni, di ricordi, di innocenza, di compagnia allegra con il fratello, è perduta perché il fratello ha portato con sé questa parte della vita di Ungaretti morendo. Ungaretti non potrà più riconquistarla, perché quello che ha perduto con la morte, nella nostra condizione mortale, noi non possiamo riaverlo indietro. E quindi tutto ho perduto dell'infanzia, perché ora è entrato in una nuova dimensione della propria vita, che è quella che ha incontrato il dolore, ha dovuto lasciare l'infanzia con tutto quello che comporta, e non potrò mai più smemorarmi in un grido. Ecco, l'infanzia ho sotterrato. E questa morte è come una spada invisibile che separa da tutto. Sì, la morte è veramente una spada, no? Che ci separa, ma che soprattutto pone un prima e un dopo. La nostra vita è fatta da alcuni prima e alcuni dopo, da tanti prima e da tanti dopo. Allora, questa lirica di Ungaretti ci pone davanti la condizione dell'uomo: tutto ho perduto, quando perdiamo qualcuno nella morte, ma anche pensate nelle relazioni d'amore, quando finiscono, quando si rompono, cioè si infrange una vita, si infrange un sogno, c'è un dolore che anch'esso è un dolore di un lutto, che può affermare tutto ho perduto. Allora, da un lato c'è questa immensa capacità di Ungaretti di parlare del dolore universale dell'uomo, dall'altra però c'è la buona notizia del Vangelo: Gesù, che è il Figlio del Padre, che realmente non perde nessuno, perché con la sua incarnazione e poi passione, morte e risurrezione ci ha legati a sé in maniera inscindibile, e nessuno può sottrarci dalla sua mano. Sempre nel Vangelo di Giovanni è sempre Gesù che ci promette questo: non saremo perduti, nessuno può sottrarci dalla sua mano.

Radio Voce del Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Gentili amici radioascoltatori, ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Camminando siamo arrivati al 22esimo appuntamento del ciclo dedicato all'ascolto dei Te Deum. Quest'oggi abbiamo un nuovo interlocutore, il maestro Federico Fullanetto, che ringraziamo per aver accettato questo, aver preso in considerazione questo diciamo gravoso compito, visto che abbiamo tre autori, se possiamo così dire, anche alcuni un po' ostici. Allora, per chi non lo conoscesse, Federico Fullanetto è diplomato in pianoforte e diplomando in organo, laureato presso il DAMS di Udine e insegna musica presso la scuola Vincenzo Ruffo di Sacile, oltre ad essere anche un esperto e un tecnico di acustica d'ambiente presso uno studio architettonico di Gorizia. Che non vogliamo fare della pubblicità occulta, giusto Federico?
1: Ecco. Intanto buonasera a tutti i radioascoltatori, sono invece molto grato a Radio Voce nel Deserto, qui di fronte a me, nella persona di Massimo Brusadin, per avermi non solo invitato ma anche veramente sostenuto e seguito, insomma, anche in queste prime fasi di preparazione di queste puntate, che comunque io ritengo essere un'iniziativa veramente molto importante e singolare, del tutto singolare nella nostra zona. Quindi grazie a voi.
0: Allora Federico, oggi abbiamo tre brani, se possiamo così dire, molto impegnativi, due autori che sono un po' quasi degli arieti di sfondamento, se possiamo così chiamarli usando un termine eufemistico, nel panorama musicale, quelli che hanno un po' dato il là, hanno dato una spallata alla forma sinfonica romantica, ovvero Liszt e Bruckner. E poi tra i due si insinua anche un autore che oggi per la prima volta proponiamo il suo Te Deum in prima esecuzione assoluta, ovvero Johann Nepomuk Hummel. Comunque, il primo brano di quest'oggi è il Te Deum di Franz Liszt, un Te Deum che nonostante la sonorità eccessiva, nonostante questo coro a quattro voci, nonostante gli strumenti, gli ottoni e l'organo, forse è un Te Deum un po' povero di contenuti, Federico.
1: Beh, è un brano sicuramente molto singolare. Diciamo che nella produzione di Liszt, questo grande autore boemo, diciamo soprattutto conosciuto per quello che riguarda l'opera pianistica, perché è stato di certo, se non il più grande, comunque tra i due, tre più grandi esecutori pianisti e anche autori di opere pianistiche di grande rilievo tecnico di tutto l'Ottocento, in particolare della seconda parte dell'Ottocento, siccome lui muore nell'886 e scrive un 40, quasi 45 anni di opere pianistiche al vertice di tutte le possibilità, e quindi queste sono le più conosciute. Ma lui ha scritto invece tutto anche un repertorio per quanto riguarda la parte corale, di quale si direttava. Lui era un grande amante dell'antichità, adorava per esempio le opere del grande maestro barocco, insomma di Bach, adorava tutta la scuola francese dei clavicembalisti. E anche se in realtà non si è mai avvicinato molto come tipo di scrittura, e quindi questo Te Deum pare un po' singolare perché invece richiama molto l'antico. Io quando l'ho sentito la prima volta, perché non conoscevo in effetti questo brano prima di questo incarico, pensavo che fosse qualcosa di derivante dalla sua, diciamo, dalla sua mansione entro certi limiti di abate, perché lui prese i voti anche per motivi utilitaristici, diciamo, siccome non proveniva da una famiglia particolarmente ricca al momento degli studi, e quindi immaginavo che fosse un'opera scritta per una grande occasione, siccome sappiamo che il Te Deum si canta o all'ultimo giorno dell'anno per ringraziamento o all'elezione di un pontefice, insomma in quelle occasioni di cui sicuramente si avrà già avuto modo di parlare in queste trasmissioni. E invece poi, cercando meglio, abbiamo trovato che è stato scritto per una ben precisa occasione, cioè per un matrimonio, per il matrimonio della principessa von Wittgenstein, che era la sorella della sua compagna di allora. Ci suona forse un po' strano al momento attuale parlare di compagna quando lui aveva preso i voti minori, ma all'epoca sappiamo che le abitudini erano anche un po' diverse entro certi limiti da quelle che sono strettamente attuali. Questo Te Deum ha alcune cose che sono anche interessanti, ha una struttura sostanzialmente tripartita, un inizio che né più né meno che la sequenza gregoriana non organizzata, seguita dall'organo che invece fa le armonie e da un gruppo di ottoni che evidenzia solamente le cadenze principali con 2-4 note, poco di più. A tratti poi il coro, soprattutto nella sezione centrale, si fa a due voci con armonie che richiamano sempre all'arcaico, che non vogliono mai sbilanciarsi verso il romanticismo, e così si va anche verso la finale, nel quale invece proprio l'ultimo minuto l'organo pleno e gli ottoni allora sfogano quello che potrebbe essere anche il finale di una piccola sinfonia, diciamo. Però è un brano che non ha un carattere proprio, si vede che non è di sicuro frutto della cura con cui invece Liszt ha prodotto altre opere che lo hanno impegnato a volte 20 anni, 30 anni di revisione di 4 o 5 edizioni, no? Questa è sicuramente un'opera scritta per l'occasione e poi messa in un cassetto, tanto che non era neanche mai stata pubblicata.
0: Quindi un'opera fine a se stessa, e ci sarebbe da chiedersi cosa sarebbe stato se questa opera fosse stata orchestrata e fosse stata edita per un'orchestra sinfonica con di vaste dimensioni. Sicuramente avrebbe fatto un grandioso effetto, considerando anche un po' la tendenza alla megalomania di Franz Liszt.
1: Beh, la tendenza alla megalomania, su quello si può discutere, ma diciamo che il brano sarebbe sicuramente stato scritto in tutt'altra maniera, in particolare per quello che riguarda la prima parte, che è veramente molto lunga e difficilmente orecchiabile, soprattutto nel contesto del tardo Ottocento romantico, in cui invece ciò che voleva colpire era più l'effetto, non la perfezione, la costruzione, il contrappunto. Non sarebbe stato concepito così se avesse voluto fare un effetto, sarebbe stato scritto in maniera completamente diversa. Questa è un'opera scritta per la fanfara che deve accompagnare il grande stuoro di principi regnanti che entra in una cattedrale del nord della Germania nel momento in cui c'è un matrimonio, a mio parere almeno.
0: Allora, sentiamo anche se il parere dei nostri radioascoltatori è un parere che concorda con quello che ci ha spiegato Federico, ascoltando questo Te Deum Laudamus di Franz Liszt, eseguito dall'Hungarian State Chorus, con solisti alle trombe Ed Inhof e Zoltán Molnár, Miklos Nagy e István Borza solisti ai corni, Attila Kovács e István Bazinska solisti tromboni, Gábor Madarassai timpanista, direttore Gabo Ugrin, cari radioascoltatori, in questa incisione.

0: Ecco, questo, cari radioascoltatori, era il Te Deum di Franz Liszt, quello che abbiamo potuto sentire con questo organo maestoso nell'esecuzione dell'Hungarian State Chorus diretto da Gábor Ugrin con vari solisti agli strumenti a fiato e inoltre László Revest solista all'organo. Dunque, adesso Federico, sicuramente tra Bruckner e Liszt il passo è breve, perché è un altro compositore che ha fatto della sonorità e ha portato anche la struttura sinfonica delle forme esasperate, cosa che poi verrà portata a termine da Mahler e da Richard Strauss. Un Anton Bruckner che sicuramente ha questo suo Te Deum, lascerà un segno indelebile, penso, nei nostri radioascoltatori.
1: Io direi indubbiamente di sì, soprattutto considerando la puntata di questa sera. Abbiamo voluto mettere, diciamo, in questa posizione privilegiata, la posizione centrale, quest'opera, perché è un'opera che ha un valore indubbiamente elevato. Intanto per quanto riguarda sicuramente l'autore, Anton Bruckner, che è, prima dicevamo, ha un passo breve da Liszt, sì, sicuramente, perché ha operato negli stessi anni, ha operato in un certo senso anche negli stessi ambienti, ma che ha una collocazione abbastanza diversa, mentre Liszt era un esponente di quello che possiamo definire un ottocentismo un pochettino che porta all'esasperazione la natura tecnica della composizione. Ecco, Bruckner invece forse non esaspera mai questo fattore, anche se le sue partiture, soprattutto vocali, sono di notevole difficoltà, ma punta molto invece a quanto riguarda l'effetto, il risultato, utilizzando i mezzi che aveva a disposizione soprattutto. Questo è un'altra cosa che lo distacca dal filone, che invece voleva un attimino arrivare all'estremo dei mezzi che aveva a disposizione, in quanto per esempio a forma, a tonalità, parliamo per esempio di Richard Wagner. E Bruckner si pone a una certa distanza perché non si scontra mai arrivando all'estremo per quanto riguarda il cromatismo, il rimanere stretti, diciamo, no, in questo guscio tonale. Lui lo utilizza, lo sfrutta, crea effetti, fa sicuramente modulazioni ardite, se lo sentirà anche in questo pezzo, crea delle cose veramente un attimino anche al limite del mezzo, ma riesce sempre a dare degli effetti, a risolvere, a dare questo senso di pace, lo sentiremo soprattutto verso la finale di questo Te Deum, che il mezzo per Anton Bruckner è sottomesso all'effetto che si vuole dare, mentre invece forse più nell'opera di Liszt il mezzo a volte sembra fine a se stesso.
0: Ti faccio una domanda provocatoria, Federico. I nostri radioascoltatori, forse quelli più accorti, secondo te potranno cogliere gli echi della fede di Bruckner all'interno di questa composizione?
1: Beh, potranno coglierla soprattutto sapendo il fatto che Bruckner ha scritto una notevole quantità di musica, diciamo solide o gloria in un certo senso, e che comunque in tutta questa musica appunto la sua perizia viene sempre sottomessa al testo. Vedremo anche in questo Te Deum che è diviso in diverse sezioni e il testo è assolutamente vincolante per quello che riguarda capacità di esprimerlo attraverso la musica. Quindi io direi che da questo punto di vista sicuramente non ci saranno dubbi. Ovviamente qua siamo in pieno 800, tardo 800, non è la stessa dedizione alla liturgia e alla religione che possiamo trovare in un'opera sia rinascimentale sia barocca, tardo barocca. È una società diversa che si esprime in modo diverso.
0: È sicuramente anche curioso il fatto che proprio su disposizione di Bruckner il Te Deum doveva essere eseguito addirittura, sembra, dopo il termine della Nona Sinfonia, che sembra che anche la Nona Sinfonia, con questo finale che lascia in sospeso e poi apre, diciamo, quasi spalanca le porte a questo fastoso Te Deum, è quasi forse un segno che Bruckner ha voluto lasciare ai suoi ascoltatori e posteri.
1: Può darsi, sì, può darsi. Un segno che vuole inserire, diciamo, nell'ambito prettamente concertistico qualcosa che tendenzialmente non fa parte dell'habitat della sala da concerto, no? Un'opera sacra che che potrebbe anche venire utilizzata in ambiente sacro, anche se le dimensioni sono, possiamo renderle note, io penso, agli ascoltatori in anticipo per farvi sapere a cosa vanno a venire data l'ambiente sacro, anche se le dimensioni sono, possiamo renderle note, io per farvi sapere a cosa vanno con

0: evochi. È un'opera, se vogliamo parlare un attimino di come è costruita a livello formale, è un'opera che rispecchia quella che è la prassi della ciclicità dei temi. Voi sentirete, ha un tema portante che non è in realtà quello che viene esposto dal coro, ma all'inizio viene suonato, diciamo, dagli archi dell'orchestra, un tema di tipo armonico. Sostanzialmente sono note ribattute che si muovono su un accordo, e man mano che il coro si muove, questa massa si muove in maniera multiforme lungo i vari accordi che vanno poi nell'ambito tonale, il tema si sposta con essi cambiando le note a seconda dell'accordo su cui va. È un effetto veramente interessante che è stato sicuramente meditato, costruito, affinato, anche perché poi il tema torna tre volte lungo la composizione, almeno tre volte in maniera molto forte, e questo dà una notevole unitarietà al brano, perché altrimenti questo sarebbe effettivamente molto vario, e quindi il bisogno di dare poi una caratteristica unitaria è molto forte. Qua ne viene, come dicevo prima, il mezzo, no? Qua viene ad aiutare questo mezzo del tema ripetuto, ciclico, ricorrente, viene ad aiutare il bisogno di dare un ambito unitario.
1: E ora ascoltiamo quindi questo Te Deum di Anton Bruckner, questo monumentale, definirei Te Deum di Anton Bruckner, per soli coro d'orchestra con Uta Spreckelsen, soprano, Eidrun Ankersen, contralto, Adalbert Kraus, tenore, Kurt Moll, basso, Christoph Grohwam, solista all'organo, il coro dei Musikvereins di Bielefeld e la Filarmonia Ungarica, nella direzione di Martin Stefani. Ascoltiamo.

0: veramente monumentale, questo Te Deum di Anton Bruckner, cari radioascoltatori, eseguito da Uta Spreckelsen soprano, Eidrun Ankersen contralto, Adalbert Kraus tenore, Kurt Moll basso, Christoph Grohmann solista all'organo, Corde Musikvereins di Bielefeld con la filarmonia ungarica diretti da Martin Stefani. Allora, adesso abbandoniamo un po' questa forma dilatata, questa, se possiamo così dire, è grandiosa massa sonora, e torniamo un po', facciamo un passo indietro e parliamo di un compositore del quale oggi presentiamo in prima assoluta anche il suo Te Deum. Parliamo di tale Johann Nepomuk Hummel, forse noto soprattutto a chi frequenta sala da concerto per il suo concerto per tromba, visto che Hummel è famoso per questo concerto per tromba, però
1: si sente di solito solo concerto per tromba, no?
0: E quindi rivalutiamo anche questo compositore, Federico.
1: Grande didatta, lui di origine boema, dopodiché trasferitosi, mi pare, nella Germania centrale. Lui suppongo sia morto presso la corte di Weimar, per la quale ha lavorato diversi anni. Per dare delle date di riferimento, siccome forse è meno noto, io mi sono qua tirato giù qualche numero, e in effetti lui nasce nel 1778, appunto a Bratislava, e muore nel 1837. È un compositore sicuramente di un periodo di passaggio, ma uno di quei compositori che ha aperto le porte a quello che è tutto il romanticismo. Si può definirli proto-romantici, si può definirli tardi classici, comunque la sostanza è quella, più innovazione di quella che sembrerebbe.
0: Comunque, Johann Nepomuk Hummel, che non l'abbiamo associato anche prima a Liszt, perché all'epoca il giovane Liszt, anzi il padre del giovane Liszt, aveva chiesto a Hummel se lo poteva, diciamo, prendere come suo allievo, ma visto anche la fama di Hummel e anche la cifra richiesta, il povero Liszt dovette seguire altri lì, perché Hummel era già famoso ed era già...
1: E Liszt invece era un giovane promettente pianista, no? Un promettente pianista, proprio è diventato il più grande pianista che ci sia mai stato in Europa, ma all'epoca in effetti Liszt era, non era di origini... era tutt'altro che di origini benestanti, era non diciamo umile, perché non avrebbe, gli umili dell'epoca non potevano permettersi la musica sostanzialmente, però era comunque un ragazzo come potevano essercene altri, è arrivato sulla scena della loro internazionale, cioè la scena europea, dopo, quando probabilmente Hummel allora non era forse più l'insegnante più adatto, era anche un attimino passato a fare un altro lavoro.
0: Ecco, il Te Deum di Hummel, un Te Deum che forse farà, non dico trasalire i nostri radioascoltatori, ma che anche all'interno, quasi non dico celato, perché è palese, anche un forte accento beethoveniano.
1: C'è un forte accento beethoveniano che sovviene a tratti. Io, ascoltandolo, diciamo, la prima impressione che ho avuta ad un ascolto distratto potrebbe essere quella di dire: ma sembra quasi un'opera di Mendelssohn, ecco, più che beethoveniana, quindi qualcosa di decisamente diverso, anche di qualche anno successivo. Questo per dire che sicuramente c'è una scrittura che guarda avanti, anche se richiama l'antico. Sentirete che qualche passo vuole un attimino emulare quello che potrebbe essere una scrittura barocca, ma in chiave squisitamente romantica, proto-romantica, come sono appunto le opere di Mendelssohn, di Felix Mendelssohn. Un po' di Beethoven sicuramente viene fuori in degli accenti un po' duri, in delle esplosioni che al momento un attimino non ci si aspetterebbe, ma tutto rinchiuso in una cornice di notevole freschezza, di brillantezza, in cui viene fuori comunque questa forza, ma è tutto sempre in carattere aperto, no? Come spesso succede, non tanto in Beethoven quanto in Mendelssohn, ma comunque possiamo riconoscere che ci sono tratti di autori diversi, ecco.
0: Allora, visto che il tempo è tiranno, Federico, sarebbe bello tanto divagare e approfondire determinate tematiche, però e noi, come sappiamo, il tempo scorre come un assassino, una spada di Damocle sopra le nostre teste. Quindi ascoltiamo subito il Te Deum, tra l'altro in prima esecuzione assoluta di Johann Nepomuk Hummel, eseguito dalla Erdoi Chamber Orchestra diretta da Tomosko Asia, con il coro del Jeunesse Musicales diretto da Gabor Ugrin.

0: questo era il Te Deum di Johann Nepomuk Hummel, eseguito dal coro Jeunesse Musicale diretto da Gabor Ugrin e della Erdödy Chamber Orchestra diretta da Domonkos Asia. Quindi grazie Federico per questo tuo primo impegno, perché noi ci ritroveremo tra un paio di settimane, per aver collaborato con noi in questa stesura di questi autori un po' ostici, soprattutto Liszt, ecco, io vedo, è stato un po' ostico anche nel reperimento del materiale. Noi ci risentiremo più avanti, come ti dicevo.
1: Assolutamente, grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori invece per l'attenzione. E arrivederci quindi alla puntata 27.
0: Noi ricordiamo sempre alla fine il nostro indirizzo di posta elettronica per commenti, suggerimenti e non solo sul nostro ciclo, voce nel deserto @libero.it. A risentirci.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Con l'amore del prossimo, anche un povero può essere ricco. Ma senza l'amore del prossimo, anche un ricco è povero. Vivere con e per gli altri è già mettersi su un cammino che guarda lontano, dove sta la sorgente dell'amore vero.
1: L'amore verso il prossimo è il comportamento fondamentale del seguace di Cristo. La vera novità del Vangelo, la differenza irriducibile con qualsiasi altro messaggio, consiste nell'amare il prossimo come Gesù ci ha amati. È Lui, quindi, la misura del nostro amore verso il prossimo. Si comprende quindi facilmente che questo amore ci arricchisce, anche se si è privi di altri beni, perché si incontra e si ritrova Gesù nel fratello che si ama. E incontrare Gesù è la vera ricchezza. Bisogna anche rilevare che, mentre l'egoismo ci rimpicciolisce, ci deforma e quindi ci depaupera, la carità invece allarga il nostro cuore, e quando essa cresce in noi, cresce anche la nostra personalità cristiana. Ed è una ricchezza che si può comunicare, quindi è in grado di arricchire gli altri. Non c'è nulla, infatti, nel nostro comportamento capace, meglio della carità, di contribuire a rifare il tessuto cristiano della società. E si comprende bene anche che il più ricco, senza di essa, è estremamente povero. Gesù, l'uomo per gli altri, ci indica con la luminosità del suo esempio e del suo insegnamento l'ideale del cristiano, chiamato anche lui a essere uomo per gli altri. Insomma, la vera motivazione di vivere è quella di darsi per gli altri, non vivere per sé, ma servire. E dobbiamo imparare a servire con l'intelligenza del cuore, con il tatto. Avere tatto, sensibilità, buone maniere è frutto di un'intelligenza speciale. Non che questa intelligenza sia completamente diversa da quella della mente o a essa del tutto estranea. Tuttavia è qualcosa di più. Non è raro, infatti, trovare delle persone anche molto intelligenti e preparate, ma che prive di tatto sono una frana nelle relazioni sociali. Certo, è un dono, il tatto, che fondamentalmente si eredita dalla natura. Tuttavia è anche, e fortunatamente, frutto di impegno perseverante, di attenzione, di ricerca, di buoni propositi, e quindi proprio per questo si è in grado di conquistarlo, anche se gradualmente. È faticoso, ma ne vale la pena. Soltanto se serviremo con l'intelligenza del cuore, i nostri fratelli potranno vedere in noi l'amore di Cristo.
0: Non abbiamo bisogno di giorni migliori, ma di uomini che migliorino i giorni. Se vogliamo un mondo diverso e migliore, dobbiamo avere il coraggio di andare sempre avanti, anche nel dubbio di sbagliare, anche con sofferenza, ma con la certezza che Lui, il Cristo, è sempre con noi.
1: Limitarsi ad auspicare soltanto giorni migliori potrebbe indurci a pensare e a credere che essi possano arrivare senza il nostro necessario e personale contributo. Invece è l'apporto impegnato, paziente, generoso di tutti a creare le condizioni per il miglioramento della situazione. I giorni migliori, quindi, dipendono dalla presenza di uomini migliori, dalla loro intelligenza e onestà, dal loro impegno perseverante, dalla loro correttezza e disponibilità, dal loro servizio disinteressato. Ed è implicito, ma chiaro, l'invito ad essere anche noi, o a diventarlo, uomini migliori. Uomini migliori per un mondo migliore. E occorre anzitutto volerlo, questo mondo migliore. Del resto, È questo il compito che Dio ha affidato all'uomo nel crearlo. Ma non sempre c'è in noi la volontà vera di impegnarci. Non sempre lo vogliamo, perlomeno non sempre lo vogliamo efficacemente. E non è neanche scontato che vogliamo sempre andare avanti. Ci torna più comodo a volte fermarci tranquilli, senza la fatica talvolta improba del cammino, sperando che si impegnino altri. Quello che invece è certo e assicurato è che Lui, il Cristo, è sempre con noi, ma chiede la nostra corrispondenza. È il mistero dell'amore di Dio e della libertà umana, la quale è il più grande dono concesso da Dio all'uomo, perché gli dà la possibilità di fruire meritoriamente di tutti gli altri. Mistero che resta tale anche quando si tentano delle spiegazioni intorno ai problemi ad esso collegati. Un mistero però che chiaramente rivela il rispetto geloso di Dio nei confronti della nostra libertà e che gli impedisce di forzare la nostra resistenza alla sua grazia, pur portatrice di salvezza, e lascia all'uomo, a ciascuno di noi, la possibilità di accoglierla e di decidere per la propria salvezza.
2: Il tuo volto io cerco, o Signore, non nascondermi il tuo volto.
1: Senza un autentico incontro con Dio è impossibile vivere una vita cristiana autentica. Ma è possibile un incontro vero con Lui? Dio non è al di fuori del nostro orizzonte. Ecco la problematicità della ricerca. Però Dio, che è al di fuori del nostro orizzonte, ha voluto entrare nel nostro e ci viene incontro, rivolgendoci la sua parola e soprattutto inviando il suo Figlio. Incontrandoci con Cristo, ci incontreremo con Dio. Non è un incontro superficiale, come di due che si incontrano per un breve cenno di saluto, anche cordiale, una stretta di mano, ma che poi proseguono ognuno per la sua strada. Gesù vuole che proseguiamo la strada con Lui. Questa domanda però viene rivolta anche da altri uomini alla Chiesa di oggi, a ognuno di noi cristiani. Gesù sembra ormai invisibile, mentre invece tutti dovrebbero poterlo vedere attraverso la nostra vita vissuta con fede autentica.
2: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chi crede in Lui abbia la vita eterna.
1: Gesù è al centro della religione cristiana. È totalmente Dio, senza riserve, senza sfumature. Ed è totalmente uomo, senza alcuna riserva e senza alcuna diminuzione della sua umanità, eccetto il peccato. Gesù così realizza il collegamento tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e Dio. Il mondo non è più un deserto da cui Dio sia assente. Egli ci offre continuamente la presenza del suo Figlio. E non occorre che facciamo delle prodezze per raggiungerlo, perché Lui è alla nostra portata. Sappiamo che ci ama, ci è vicino. È il motivo dell'invito alla gioia riferito da Paolo. Il Signore è qui, è accanto, è dentro di noi. La gioia di chi attende avvenimenti felici, la salvezza, la redenzione. E ne è certo, perché è il Signore che è accanto. Il Signore è la gioia di chi possiede. La gioia dovrebbe trasparire dal nostro volto. Chi ha ipotizzato per il cristiano un'immagine di tristezza si è profondamente sbagliato. Il Signore è accanto a me, cammina con me. Come posso essere triste? Il cardinale Newman scriveva: si dà quasi una definizione del vero cristiano quando lo si chiama un uomo assorbito dal sentimento della presenza di Dio in lui, un uomo che vive di questo pensiero. Dio è qui, nel centro del mio cuore. E vi è una via privilegiata per incontrarsi con il Signore: la preghiera. La preghiera, quando è autentica, è un incontro vivo con il Signore, un incontro personale, un dialogo per nutrire un'amicizia, un dialogo con il Padre. L'amicizia esige un rapporto intimo in cui esprimiamo la tenerezza e l'affetto che si nutre. Nella vita di ogni persona c'è una data indimenticabile, quella in cui la conoscenza dell'amore di Dio diventa esperienza. Dio mi ama. Dovrebbe essere questo il ritornello di tutte le ore, la certezza in tutte le situazioni, la giaculatoria più frequente sulle nostre labbra. A queste condizioni la preghiera è autentica e costituisce un rifornimento per il nostro cammino. Il motivo fondamentale che deve caratterizzare il nostro rapporto con Dio, e quindi la nostra preghiera specialmente, è la certezza di fede dell'amore di Dio verso di noi. La santità consiste nel credere di essere amati da Dio e nell'abbandonarci a quest'amore. E nell'abbandonarci a quest'amore.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Suor Faustina sperimenta quanta gioia e pace provenga dal conoscere che Dio è presente nella propria anima. Tutto il resto non conta nulla.
1: 23 maggio 1937, festa della Santissima Trinità. Durante la Santa Messa, la Santissima Trinità mi ha unita intimamente a sé. Ho conosciuto la Sua Maestà e la Sua grandezza. Ero unita con le tre persone divine. E quando ero unita a una di queste adorabili persone, ero unita anche alle altre due persone. La felicità e la gioia che è penetrata nella mia anima è indescrivibile. È impossibile descrivere a parole una realtà per la quale non ci sono parole. Poi ho udito una voce.
2: Di alla superiora generale che conti su di te come sulla figlia più fedele dell'ordine.
1: Poi Dio mi ha fatto comprendere quanto poco valga tutto ciò che è creato di fronte a Dio. Tutto ha un termine e in questa valle di pianto. Finiranno le lacrime, cesseranno i dolori. Solo una cosa non finirà: l'amore per te, o mio Signore. 27 maggio 1937, festa del Corpus Domini. Durante la preghiera ho udito queste parole.
2: Figlia mia, si riempie di gioia il tuo cuore. Io, il Signore, sono con te. Non temere nulla, sei nel mio cuore.
1: In quell'istante ho conosciuto la grande maestà di Dio e ho capito che nulla può essere paragonato ad un solo atto di conoscenza di Dio. Ogni grandezza esteriore scompare come polvere davanti ad un atto di tale profondissima conoscenza di Dio. Il Signore ha riversato nella mia anima una pace così profonda che nulla ormai la può turbare. Nonostante tutto ciò che accade intorno a me, non perdo questa pace neanche per un istante. Se anche tutto il mondo sprofondasse, non si turberebbe il mio raccoglimento interiore, dove Dio dimora e riposa. Questa profondissima conoscenza mi dà piena libertà interiore e nulla può ostacolare la mia intima unione con Lui, neanche le potenze angeliche. Quando sono unita a Dio, sento di essere grande. Che immensa gioia avere la consapevolezza della presenza di Dio nel cuore e vivere nell'intimità con Lui. Durante la benedizione, Gesù mi ha fatto conoscere che presto accadrà qui un fatto solenne, proprio in questo luogo.
2: Ho trovato la mia compiacenza nel tuo cuore e nulla mi trattiene dal concederti le mie grazie.
1: La grandezza di Dio sommerge la mia anima. Annego in Lui e mi perdo in Lui, sciogliendomi in Lui.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio.

Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio,
santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Vivremo la solennità della Santissima Trinità. Ascolteremo un brano tratto dal capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini proposto alla luce della prima lettura.
1: Il testo di questa domenica cerca di aiutarci a meditare sulla Santissima Trinità e celebrare la Santissima Trinità, perché capire la Santissima Trinità serve, sì, però la cosa più bella è viverla. E cioè, come sarebbe a dire vivere la Santissima Trinità? Proprio di questo parla il Vangelo di questa domenica, di come lo Spirito di verità, entrando in noi, fa un'opera, ci introduce nella realtà di Dio, cioè ci fa vivere Dio dall'interno, nel gioco delle cose che Dio ha come scambio interpersonale. Noi vediamo che lo Spirito di verità vi dirà tutta verità, perché non parlerà da se stesso, tipico dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è umile, non parla mai di se stesso, perché è troppo innamorato e amore per non parlare sempre di ciò che ama, di ciò che chiede di amare, ciò che spinge ad amare. Dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà, cioè glorificherà. Lo Spirito Santo entra dentro di noi e ci annuncia il futuro, le cose che verranno, parlandoci della gloria di Cristo, cioè del suo peso. La parola gloria in ebraico indica il peso specifico delle cose, la sostanza delle cose, la loro autentica sussistenza. Ecco, annunzierà la gloria di Cristo e noi capiremo il futuro. Che cosa curiosa. Prenderà le cose mie, ve le annuncerà, e però curioso, tutto quello che vi annuncerà parlerà del Padre, perché se lo Spirito Santo, che deve illuminare la mia vita, mi parla della gloria di Cristo, quando entro nella gloria di Cristo entro in una cosa: il fatto che Cristo, il suo cuore è amore verso il Padre, è uno spirito di figlio gioioso, è lo spirito di un figlio che guarda il Padre con tutto l'amore possibile e è felice di essere figlio. Quindi ci introduce nella tenerezza del Padre, nella gioia del figlio di essere figlio di tale Padre, e in questo gioco si ha lo Spirito Santo, in questo scambio si ha lo Spirito Santo. Questa è la sapienza di cui parla la prima lettura. La prima lettura, Proverbi 8, parla di qualche cosa che è all'inizio, quando non esistevano gli abissi. Questa realtà, che prima che la realtà fosse fissata, le colline, i monti, le sorgenti, le prime zolle del mondo, prima ancora, quando si tracciava un cerchio sull'abisso, si stabiliva il mare e i suoi limiti, era la delizia, la felicità di Dio. Ciò che vediamo in opera nel reale, spiegare fino in fondo questo testo, la sua implicazione pneumatologica e cristologica, non è per nulla facile e non è questa la sede per lanciarsi in siffatta profondità. Però noi vediamo allegria, proprio, cioè delizia, gioia, piacere. È l'intuizione del fatto che il mondo è stato creato a partire da un'origine felice, relazionale. C'è qualcuno che vuole bene, che vuole bene a qualcun altro, qualcuno che gli corrisponde, l'amore che c'è fra questi è l'origine del reale. La realtà sorge dall'amore. È pazzesco se noi pensiamo quante volte la realtà ci appare opaca, oscura, ma contemplare la Santissima Trinità vuol dire dare fondamento a tutto. Noi capiamo noi stessi dalla Santissima Trinità, cioè che cos'è la nostra avventura, che ne so, di sposi, di preti, di lavoratori, di cittadini, di fratelli, di amici. È un mondo di relazioni che hanno le loro difficoltà, che hanno le loro, i loro blocchi, le loro asperità, e però tutto questo ha un ubi consistam, un luogo di realtà. siamo stati creati per le relazioni d'amore. L'amore nelle relazioni è l'unica cosa che conta nella nostra vita. Noi siamo relazione. Vivere per sopravvivere, vivere per mantenere semplicemente in essere la nostra individualità, è fallire nella vita. La vita va a buon fine quando è relazione d'amore. Non conta vivere tanto o poco, essere ricchi o poveri, essere belli o brutti, essere importanti o secondari. L'importante è stare in relazioni amorevoli. Nella vita non conta tanto chi siamo, ma con chi stiamo. La Santissima Trinità si definisce per paternità, figliolanza e amore, e sono le tre persone divine, e sono relazioni per l'appunto. Non c'è un essere di Dio a prescindere dalla paternità, dalla figliolanza e dall'amore. Quindi non c'è un essere in noi, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, a prescindere dall'essere figli di Dio, a prescindere dall'essere fratelli fra di noi, a prescindere dall'essere generatori della vita, curatori della vita, padri, madri, fratelli, amici. La nostra vita è bella perché si sta insieme. L'inferno è la solitudine. Insomma, questa Domenica della Santissima Trinità è un'ottima domenica per resettare tutta la nostra esistenza attorno a un centro. Siamo fatti per le buone relazioni, per curare le relazioni, per entrare nelle difficoltà delle relazioni e risolverle nell'amore. L'unica cosa che spiega il nostro cuore è l'amore per qualcuno, anzi l'amore come amore per Dio e amore per chi Dio ci mette nella vita. Se siamo fuori da questo, quello è il vero fallimento. Possiamo aver raggiunto mille scopi, ma se non siamo dentro questa realtà di apertura semplice, autentica alle relazioni, noi abbiamo fallito la nostra vita. La vita è stare con gli altri.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: I figli di Adamo

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo ove ascendi, Gesù, tornerai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Yeah.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al

0: Dio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Dio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.

0: esigenza della fede.
1: Prega per noi.
0: Onnipotenza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine.
1: Prega per noi.
0: Onnipotenza supplice.
1: Prega.

0: Pregate-s
1: noi, Fiore Divina Illimata,
0: pregate-s noi,
1: gioia di tutto il creato.

0: per noi,
1: toglievo le debolezza dei figli,
0: prega per noi,
1: lo segno dei nostri propositi,
0: prega per noi,
1: aiuto contro ogni sventura,
0: prega per noi,
1: madre sollecita verso tutti i dolori,
0: prega per noi.

0: per gli sposi,
1: prega per noi,
0: sorriso materno ai nostri bambini.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù.

perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

E ora una speciale benedizione per tutte quelle persone, specialmente anziani e ammalati, che hanno seguito la Santa Messa mediante Radio Voce del Deserto. Questo per ricordarci l'impegno di noi cattolici di mantenere l'unica radio cattolica del nostro territorio. Pensate che disastro sarebbe non avere la nostra radio cattolica, dove la voce del Signore e della Madonna non arriverebbe più nelle case di tante persone che guardano con tanta fiducia a questa sacra immagine. Quindi sosteniamo con la preghiera, ma anche economicamente sosteniamo la nostra radio cattolica, e quindi ora una benedizione speciale a tutti i nostri radioascoltatori. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Il Signore sia con voi. Scenda su tutti i nostri radioascoltatori la benedizione di Dio Padre per le preghiere di Maria Santissima delle Grazie, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Oggi la Chiesa, al termine del ciclo pasquale, ci mostra il mistero della Santissima Trinità. Dio ha rivelato se stesso nella Pasqua del Signore Gesù e si è rivelato come Dio che è Padre, principio di ogni cosa, e Dio Figlio. Il Figlio è colui che riceve l'amore del Padre. Tutta la pienezza dell'amore del Padre si manifesta nel Figlio, che è la rivelazione del Padre. E Dio è Spirito Santo, è comunione di amore, pienezza di amore. Vedete, fratelli, gli uomini quando pensano a Dio immagino come un uomo, come una persona umana, con le passioni, con i pensieri, con i limiti e via dicendo. No, Dio è spirito, non ha un corpo, non ha mani, non ha piedi, è spirito, ma spirito infinito. E questo spirito è spirito di amore, ama Dio, è solo amore, ma amore che si dona, amore che santifica, amore che fa comunione, è vita. Noi non abbiamo espressioni adeguate per manifestare il mistero di Dio, e allora ci accontentiamo, fratelli, di quanto il Signore ha manifestato a noi. Ma lo Spirito Santo ci porta a cogliere le profondità del cuore di Dio, come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti, quando afferma che nessuno conosce i pensieri, i segreti dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui. Così nessuno conosce i segreti di Dio se non lo spirito di Dio. Ora noi abbiamo ricevuto lo spirito di Dio per conoscere tutto ciò che lui ci ha donato. Ecco, la grazia del Signore ci partecipa alla sua vita, e quando si entra nella vita del Signore, allora la sua vita diventa la nostra. Allora comprendiamo non più perché pensiamo, ma comprendiamo perché proviamo, perché veniamo immersi, circondati da questa benevolenza divina che la natura umana non conosce. Dio ama anche il nemico. Dio ama anche chi anche fa del male, non approva assolutamente, Dio non approva neanche il peccato veniale, ma ama il peccatore, non lo rifiuta, gli dona la sua vita, gli partecipa alla sua realtà. E lui nella scrittura si manifesta appunto come il Dio dell'eterna fedeltà. Con il profeta Daniele vogliamo benedire il Signore, come ci suggerisce la Chiesa oggi. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo e glorioso. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, a te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, a te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, a te la lode e la gloria nei secoli. E Dio, fratelli, nella scrittura si è rivelato innanzitutto attraverso i patriarchi, attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe, poi con Mosè, attraverso i profeti, e attraverso di loro ha manifestato il suo volto. Ma la pienezza della rivelazione di Dio è venuta quando il Figlio di Dio ha assunto la nostra umanità. E allora ha rivelato visibilmente, come ci spiega San Giovanni nella sua prima lettera, quando dice la vita si è resa visibile e noi l'abbiamo veduta. In che modo si è resa visibile questa vita? Donando la sua vita sulla croce, cioè nella morte più ignominiosa che era pensabile nell'antichità. E Gesù ha assunto proprio quel tipo di spogliazione di sé per dare tutto di noi, a significare che Dio vuole il tuo bene, ama te al punto tale che ti ama in una maniera incondizionata e ti assorbe nella sua vita, ti assorbe nel suo cuore, fa comunioni con te, con lo Spirito Santo. Dio è amore e Padre è amore che si dona, che si rivela, è amore che ci santifica, ci fa fare comunione, perché l'amore è dono ma è anche accoglienza. Dio si dona ma anche ci accoglie. Ecco la realtà di Dio. I padri della Chiesa, fratelli, parlando del mistero della Trinità, perché parlano di Trinità? Perché è perfezione, perché Dio è essere perfetto. In Dio non c'è imperfezione. Gli antichi immaginavano Dio come uomini, come esseri potenti ma sempre limitati. Ecco allora l'immagine che l'uomo si è fatto. Tante volte l'uomo immagina Dio come un animale, come una forza della natura, ma Dio non è così. E Dio allora si è rivelato a noi attraverso Gesù Cristo, amandoci fino alla morte di croce. E invito tutti noi a lasciar emergerci in questo amore, lasciare che la sua potenza ci penetri profondamente e ci porti a vivere come piace a Lui. E i padri della Chiesa ricorrono a una figura, un'immagine per spiegare il mistero della Trinità, quella del Sole. Il Sole è unico, sì, nell'universo ce ne saranno tantissimi altri, ma per quanto riguarda la nostra, il nostro cielo, il Sole è unico, ma il Sole è una fiamma incandescente che emana la luce. Noi non tocchiamo la fiamma e non siamo toccati dalla fiamma, siamo toccati dalla luce che ci porta calore. Non si può immaginare un sole che abbia solo fiamma e non abbia luce e calore. Lo stesso sole è fiamma, è luce e calore, ma il sole è unico. Così Dio è padre, principio di ogni esistenza, è figlio, è dono, è manifestazione, è rivelazione, è sapienza, è Spirito Santo, è comunione, unione. Infatti lo Spirito Santo noi lo raffiguriamo spesso come una colomba, perché a Giordano lo Spirito Santo si è su Gesù come fa una colomba, ma non apparve la colomba, apparve lo Spirito visibilmente. E quindi lo Spirito di Dio è luce, è fuoco. Il giorno di Pentecoste scende sugli apostoli come fiamme di fuoco, il fuoco è energia, è vita, è colore, è potenza. Ecco le varie manifestazioni di Dio che poi si presenta a noi come il pastore buono, si presenta a noi come il padre amorevole che dà la vita, come lo sposo innamorato che non sa fare a meno della sua sposa, e quando viene tradita la sua sposa la ricerca, la abbellisce fino a che parla al suo cuore e la riconduce a sé. Dio è Dio, fratelli, e le nostre parole sono povere e inadeguate a esprimere tutta la sua ricchezza. Chiediamo al Signore: Signore Gesù, tu ci hai rivelato il tuo volto assumendo la nostra natura umana e hai sacrificato se stesso per riversare su di noi tutto il fuoco del tuo amore. Scenda su di noi, Signore, il fuoco del tuo amore. Tu ci unisci a te in una relazione di alleanza eterna che non viene mai interrotta, poiché eterno è il tuo amore, eterna è la tua misericordia. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, che sei stata soprannominata la sposa dello Spirito Santo, perché avvolta nello Spirito di Dio hai generato il Figlio di Dio, hai generato la Chiesa col tuo amore materno. Vergine Santissima, tu che sei stata
2: totalmente immersa nel piano di Dio, nel fuoco di Dio, dona anche a noi tuoi figli questa esperienza viva della presenza di Dio nella nostra vita, perché non viviamo più di noi stessi, ma di Gesù tuo figlio, nostro Signore, perché viviamo nel suo Santo Spirito. A lui sia gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E oggi, fratelli, in modo particolare, spendete un po' di tempo nella preghiera, fissando lo sguardo del cuore, aprendo il cuore a questa presenza amorosa di Dio, abbandonandovi totalmente alla sua grazia, dandogli lode, adorandolo e perdendovi tra le sue braccia misericordioso, finché non siate più voi a vivere, ma Cristo a vivere in voi. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: luce, sapienza, amore, vesti del tuo splendore il giorno che declina.
1: Te lodiamo al mattino, te nel vespro imploriamo, te canteremo unanimi nel giorno che non muore.

0: Altissima Eterna Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
1: Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici.
0: A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora come rugiada io ti ho generato.
1: Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec.
0: Il Signore è la tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Altissima eterna Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo.

0: libera, salva, dona la vita, beata e gloriosa Trinità. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio.
1: Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge.
0: Che hai tu, mare, per fuggire? E tu, Giordano, perché torni indietro? Perché voi monti saltellate come arieti e voi colline come agnelli di un gregge?
1: Trema o terra davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Santo, santo, santo è il Signore Dio onnipotente, che era, che è e che viene. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Veri e giusti sono i suoi giudizi.
1: Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi.
0: Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente.
1: Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria.
0: Alleluia. Sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Cercate di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti.

0: Dio solo l'onore e la gloria, a Lui lode nei secoli.
1: A Dio solo l'onore e la gloria, a Lui lode nei secoli.
0: Benedetto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
1: A Lui lode nei secoli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: A Dio solo l'onore e la gloria, a Lui lode nei secoli.

Padre non generato, unico Figlio, Spirito Paraclito, Trinità Santa e indivisibile, con tutte le forze ti acclamiamo, gloria nei secoli.

0: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
1: Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
0: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
0: Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
1: Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
0: Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
1: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
0: Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

non generato, unico figlio, spirito paraclito, trinità santa ed indivisibile, con tutte le forze ti acclamiamo, gloria nei secoli.

0: Padre, per opera dello Spirito Santo, ha glorificato l'umanità del Cristo e l'ha costituita per noi sorgente di vita e di salvezza. Riuniti nella lode della sera, adoriamo la Santa Trinità.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Padre grande e misericordioso, nel nome del tuo Figlio, effondi lo Spirito Santo Paraclito sulla tua Chiesa,
1: perché la custodisca nella verità e nell'amore.
0: Manda operai nella tua messe, perché ammaestrino gli uomini e li battezzino nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: E li confermino nella comunione vitale a questo mistero.
0: Dio Padre, sostieni coloro che sono perseguitati per il nome del Figlio tuo.
1: Lo Spirito Santo, che ha promesso, gli rende testimonianza per bocca loro.
0: Fa che tutti gli uomini conoscano te, o Padre, che con il Figlio e lo Spirito Santo sei l'unico Dio.
1: Credano in te, sperino in te, vivano nel tuo amore.
0: Accogli i nostri defunti nella gloria dei cieli,
1: dove il tuo Figlio e lo Spirito Santo regnano con te in eterno.

O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone, per Cristo nostro Signore. Amen.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, sulle rive dell'omonimo lago, dove la solennità del Corpus Domini assume un significato unico, profondamente radicato nella storia e nella fede. Qui infatti tutto nasce dal celebre miracolo eucaristico del 1263, quando un'ostia consacrata iniziò a sanguinare durante la messa nella Basilica di Santa Cristina, dando origine alla diffusione universale della festa del Corpus Domini. Ancora oggi Bolsena rinnova questo evento con una solenne processione che attraversa il borgo su un tappeto straordinario di fiori. L'Infiorata, un'opera collettiva realizzata dagli abitanti con petali, foglie e semi, che trasforma le strade in un percorso artistico e spirituale lungo chilometri. Non è solo una festa, ma un rito che unisce fede, memoria e comunità, dove arte e devozione si intrecciano in un'esperienza condivisa che coinvolge l'intero paese. Di questo appuntamento, il prossimo 7 giugno, parliamo con la professoressa Cesaretta Ovidi. Professoressa, ben trovata, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
4: Professoressa di matematica in diversi licei di Viterbo. Lei, professoressa, ci racconterà, se così possiamo dire, il senso, il significato e l'evoluzione di questa meravigliosa manifestazione che è l'Infiorata a Bolsena. Prima di tutto, forse sarebbe anche giusto dire che lei sono più di 50 anni che partecipa attivamente all'organizzazione dell'Infiorata.
5: Sì, è vero, ho cominciato da bambina, da qualche anno però ho ceduto, diciamo, l'organizzazione a qualcuno del mio gruppo, perché per ragioni anche di età, ecco. Però mi fa piacere sapere che questa cosa continua.
4: Continua ed è tra l'altro documentata da tutte le foto che lei ha collezionato e conservato in questi, io ho detto più di 50 anni, ma sono 57, quindi sono quasi 60.
5: È vero, siccome l'Infiorata è la cosa più effimera, perché è una manifestazione che ha la durata di poche ore, quando finisce è finita, non rimane più nulla. Le foto sono l'unico modo che avevo per conservarne la memoria, quindi ho una collezione di foto che inizia dal 1960 e arriva fino al 2018, quando ho ceduto, diciamo, lo scettro di comandante ad altre persone del mio gruppo.
4: Allora, professoressa, raccontiamo questa celebrazione, raccontiamone l'origine, la sorgente storica, come nasce?
5: La festa del Corpus Domini è stata istituita a seguito del miracolo di Bolsena, 1263, un prete boemo che discende da Praga lungo la via Francigena per arrivare a Roma, si ferma a Bolsena per celebrare una messa sull'altare dedicato a Santa Cristina. Il prete è tormentato da dubbi sulla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata e sta andando a Roma per rafforzare la sua fede, almeno così dicono le cronache dell'epoca. Durante la celebrazione della messa, al momento della consacrazione, l'ostia comincia a gocciolare sangue, il vino del calice si trasforma in sangue, il prete spaventato fugge cercando di coprire questo evento straordinario. Il Papa Urbano IV risiedeva ad Orvieto nel 1263, Orvieto è Umbria ma pochissimo distante da Bolsena. Il Papa viene a sapere dell'evento e chiede che gli venga portato il corporale e il sacro lino dell'altare macchiato di sangue. Parte una processione da Bolsena, viene consegnata questa reliquia al Papa ad Orvieto, Urbano IV accetta subito questo miracolo e per ricordarlo istituisce la festa del Corpus Domini, assegna a San Tommaso d'Aquino il compito di scrivere dei canti sacri e Tommaso scriverà il Pangelingua, il Panis Angelicus, e per custodire il corporale ad Orvieto verrà costruito il Duomo di Orvieto, che è una meraviglia. In esso è conservato un reliquiario con questo lino, questo quadrato di lino e le macchie di sangue. A Bolsena rimangono le pietre del pavimento macchiate di sangue, vengono tolte e sistemate in reliquiari e la festa del Corpus Domini celebrerà in tutto il mondo questo miracolo. Raffaello dipingerà nelle stanze vaticane la messa di Bolsena, che è uno dei quadri più belli di Raffaello.
3: Grazie professoressa per questo quadro chiarissimo storico che ci ha appena regalato. Io però adesso le vorrei chiedere il significato dell'infiorata, il significato che l'infiorata ha per Bolsena.
5: Allora, l'infiorata a Bolsena segue una specie di rituale. Siccome la festa arriva a maggio, a giugno, che sono i mesi della primavera inoltrata e le campagne sono ricche di vegetazione e di fiori, si cerca di raccogliere i fiori nelle campagne e usare questi fiori. E naturalmente, dal momento che oggi le campagne non sono più rigogliose come una volta quando non si usavano pesticidi, adesso i fiori sono quasi scomparsi, quindi bisogna aggiungere dei fiori coltivati in serra o fiori che sono reperibili tutto l'anno. Quindi diciamo che questa infiorata a Bolsena ha mantenuto solo in parte questa funzione sacrale con la quale aveva esplicitato il ringraziamento per questo miracolo, perché in fondo l'infiorata si fa ovunque, ma a Bolsena questa infiorata è per ringraziare l'evento che è avvenuto in questa terra bellissima. Quindi l'infiorata ha mantenuto un aspetto sempre bellissimo, colorato naturalmente da fiori naturali, e questo aspetto è diventato anche una specie di scenografia, ha richiamato turisti da ogni parte d'Italia e del mondo e è diventato quasi un'attrazione turistica che qualche volta sembra coprire la sacralità di questo rito. Per questa ragione noi cerchiamo di far venire i bambini nell'infiorata, i figli dei partecipanti, che cominciano da piccolissimi e continuano poi nel tempo a realizzare questa meraviglia.
3: Professoressa, mi aggancio a quanto ci ha appena detto lei, cioè il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ce l'aveva detto anche all'inizio, da qualche anno lei ha passato quello che possiamo definire lo scettro del comando. Quanto si sente coinvolta la comunità in questa celebrazione? Quanto prende parte attivamente e con quanto orgoglio si vive?
5: Allora, la popolazione a Bolsena è diventata un insieme di persone che non sono nate qua. Forestieri, così si chiamano. I bolsenesi veri e propri non sono più moltissimi, però specialmente le persone più avanti con gli anni hanno conservato questo senso di appartenenza, no? Perché in fondo è appartenere a una città orgogliosa del suo miracolo. Quindi i giovani e i bambini che crescono cominciano a vedere le infiorate e ovviamente cominciano a partecipare, e noi vorremmo che fosse così, perché proprio per continuare questo anche con persone che vengono da altri luoghi insieme a noi, lavorano stranieri che abitano qui ormai da parecchio tempo, quindi l'infiorata è diventata una collaborazione di persone provenienti da luoghi diversi.
3: Prima di concludere vorrei raccontare il suo sentimento, nel senso, le vorrei chiedere, nonostante tutti questi anni, quali sono le sue sensazioni quando appunto lei assiste alla messa all'interno della basilica, ma poi questa meravigliosa processione che cammina sopra a quest'opera floreale.
5: Il momento più emozionante è sicuramente quando l'infiorata viene percorsa da questo corteo, però un altro momento importante è l'ultimo petalo, perché quando si finisce questo grande quadro, in tutti i grandi quadri che si realizzano a Bolsena, quando si finisce è un'opera compiuta. Per quanto riguarda la partecipazione alla processione, io non partecipo da tanto tempo per ragioni personali e anche perché l'infiorata è un lavoro molto pesante e quindi la stanchezza alla fine di questo lavoro è veramente importante, però la commozione di vedere questo dono, questa offerta, perché l'infiorata in fondo è un'offerta di questa comunità a chi ha voluto che questo miracolo avvenisse in questa terra bellissima.
3: E allora, a questo punto siamo davvero alla fine, le chiederei, professoressa, di salutare il nostro pubblico con un brano a sua scelta e anche se può spiegare la ragione per la quale lo sceglie.
5: Allora, io sceglierei Alleluia di Leonard Cohen, perché è un canto nel quale c'è dentro tutta la vita, il sacro e la vita vera, la vita quella reale.

0: E proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'infiorata sentendo Michele Mangiabene, che è uno studente universitario 21enne, componente del direttivo della Proloquo in ambito giovani e dell'associazione Infioratori appunto a Bolsena. Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la preparazione sappiamo coinvolgere tutto il paese, dalla raccolta dei fiori alla composizione dei disegni. Ecco, cosa rende questo momento così speciale per la comunità?
1: Beh, allora, in primis, ovviamente, Bolsena, quando è il giorno del Corpus Domini, si riempie di mille colori. E questi colori però non vengono da soli, ovviamente. E c'è un momento dove tutte le persone di Bolsena, tutti gli abitanti, si trovano la mattina, i giorni prima dell'infiorata, appunto, a raccogliere i fiori, a prendere i semi, appunto per lo sviluppo del disegno. Si creano dinamiche uniche, perché io, un ragazzo di 21 anni per esempio, mi trovo a lavorare con persone di veramente più grandi di me, più piccoli di me, e quindi si creano dinamiche uniche, stupende, dove diciamo creano un rapporto umano veramente unico. E questo agevola molto Bolsena, perché infatti siamo tra di noi siamo molto uniti, perché anche festività come queste che appunto ci consolidano.
0: E parlando dei disegni, ecco, appunto dei simboli che rappresentate lungo il percorso, c'è qualche significato particolare che, ecco, insomma, credi sia giusto e degno menzionare?
1: Allora, diciamo, noi cioè, comunque l'infiorata nostra è in ambito religioso, dato che è per il Corpus Domini, per il miracolo ovviamente eucaristico. Quindi diciamo ognuno noi ha il proprio disegno, dove esprimere le proprie idee, e sempre in ambito ovviamente religioso, dove per esempio si esprime la nostra santa, ovvero Santa Cristina, o un dipinto anche di qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa viene in mente alla persona che vuole realizzare il disegno lo può fare, ovviamente correlato allo scopo della festività.
0: Ecco, vivere la processione per te, ecco, insomma, per chi contribuisce all'infiorata, cambia anche il modo di percepire la festa, sia dal punto di vista, ecco, diciamo, folcloristico, ma anche poi dal punto di vista religioso spirituale, perché, come detto, come ricordiamo, appunto, è in concomitanza con il Corpus Domini.
1: Sì, esattamente, nel senso, quando passa la processione è un evento unico, magico ed emozionante, perché appunto vediamo il nostro vescovo della nostra diocesi che passa con dietro la sacra pietra, con i vari ragazzi, con le varie bandiere, con l'orchestra. Cioè, un evento magico, emozionante, perché noi creiamo il disegno sì per passione e per dedizione, e quindi quando viene calpestata, distrutta dal vescovo e dall'intera processione, ovviamente è un evento che a volte, cioè, chi viene dall'esterno, da fuori, ovviamente, di Bolsena, penserà che spreco di tempo. Invece no, perché noi ci crediamo veramente, è una cosa che appunto ci fa vivere bene questa festività, perché il corteo con tutta la processione è un evento emozionante, che appunto le fatiche che abbiamo fatto nei giorni avanti per la preparazione del disegno e tutto viene consolidata.
0: Ecco, in conclusione una domanda un pochino più personale per te, Michele: qual è il momento più emozionante? La preparazione, la notte di lavoro, oppure il passaggio della processione? Vale anche dire tutti e tre, ovviamente.
1: Io personalmente io li trovo stupendi tutti, cioè io mi metto là, io avendo uno dei disegni principali, ovvero davanti a Santa Cristina, che è l'inizio e la fine della nostra processione. Con mia madre appunto iniziamo a preparare il disegno mesi prima, la conta dei fiori, la raccolta dei fiori soprattutto, la conta dei semi, e poi arriviamo al giorno stesso, dove iniziamo la sera prima addirittura a mettere il nero, perché noi abbiamo una tecnica magari diversa da altre culture, che usiamo noi la torba, ovvero acqua e terra, e da lì iniziamo dalla sera prima fino a svegliarci poi la mattina dopo, veramente presto, verso le 5

0: della mattina, continuare tutto il giorno fino a che non arriva la processione, che è lì il momento clou, dove viene appunto, come ho detto già prima, consolidata.
1: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù,
2: io mi chiamo Maria Grazia, ho 9 anni e sono della classe quarta della scuola Sant'Orsola. La mia domanda a caro Gesù è: ma perché, cioè, come si diventa prete? Perché io non lo so, perché mio nonno è diacono e non so neanche come si diventa diacono, però cioè, vorrei tanto sapere come si diventa prete.
3: Ciao bambini, bentrovati a Caro Gesù. Ciao Maria Grazia, grazie per questa interessante domanda, perché tutti effettivamente conosciamo qualche prete, qualche sacerdote, ma quanti effettivamente sanno come si diventa sacerdoti? Beh, dovete sapere che innanzitutto bisogna sentire la chiamata di Dio. E non si tratta di una chiamata al telefono, non è che squilla il telefono: ciao Emanuele, guarda, devi diventare prete. No, non funziona così. Bisogna sentire la chiamata dentro il cuore, ovvero Dio, capire che Dio vuole da te questo, vuole che tu diventi suo sacerdote, che tu dai la tua vita per Lui. E è una cosa importante, è una cosa grossa, è una scelta importantissima, e quindi per poterla fare serve tempo per capire se quella è la strada tua oppure no. E allora esiste una specie di scuola, il seminario, dove i ragazzi entrano per diventare sacerdoti. Questa scuola dura diversi anni, 7-8 anni, e può sembrare molto lungo, ma in realtà è un tempo giusto, necessario per capire se davvero tu sei chiamato a diventare sacerdote. Pensate che anche io, finite le superiori, quindi quando avevo 19 anni, sono entrato in seminario perché pensavo che quella fosse la mia strada. E lì invece ho capito che Dio mi stava chiamando ad altro. E per me sono stati comunque mesi importantissimi e bellissimi per le amicizie che ho fatto, e soprattutto perché in seminario si studia che cosa? Si studia la storia della Chiesa, si studiano le cose che riguardano Dio, i suoi misteri, ed è bellissimo. E allora ecco, io ringrazio per aver fatto anche solo quei pochi mesi in seminario. Ed è da lì poi che ho deciso di diventare insegnante di religione. Però, cari bambini, non si diventa subito sacerdoti, ma ci sono dei passi intermedi, e uno di questi è proprio il diaconato. Si può diventare diaconi, come tuo nonno. Infatti i diaconi possono essere anche persone sposate. È un passo infatti prima del sacerdozio. E che cosa vuol dire chi sono i diaconi? La parola diacono vuol dire servire. E il diacono è importante, questa figura, proprio perché aiuta la comunità, aiuta il sacerdote a messa, infatti può leggere il Vangelo durante la messa, aiuta a fare i battesimi, è ministro dell'Eucarestia, quindi può distribuire l'Eucarestia, può portarla ai malati, insomma aiuta il prete a portare avanti la propria comunità, quindi è un ruolo molto molto bello. Bambini, siamo a maggio e, come forse sapete, maggio è un mese dedicato a Maria. Ma chi è Maria? L'ho chiesto ai miei bambini. Vediamo cosa hanno risposto.
4: La mamma di Gesù. Una donna molto coraggiosa.
5: Maria è stata quella che ha portato in grembo Gesù e che ha accettato di avere come figlio il figlio di Dio.
6: Ma a me è una persona importante, che è la, possiamo dire, la madre di tutti noi.
7: Per me è tipo una mamma.
8: Me la immagino con un velo azzurro e poi con una veste bianca.
9: Non lo so, forse una madre molto buona, una figura materna molto apprensiva.
10: Maria è la mamma di Gesù e la sposa di Giuseppe.
11: Quindi prende la madre. madre di tutti, perché no, però non come nostra madre, la madre di tutti, tutti noi.
3: Bambini, avete detto bene, Maria è la mamma di Gesù, ma è anche la mamma di tutti. E, come avete detto, è stata coraggiosa. Sì, perché era solo una ragazzina quando ha ricevuto la visita dell'angelo che le ha detto: Maria, tu sei stata scelta da Dio per diventare la mamma di mio figlio, di Gesù. E perché è stata coraggiosa? Perché ha detto sì, ha risposto sì, lo voglio. E in quel tempo diventare mamma fuori dal matrimonio, senza ancora essere sposata, era rischiosissimo per le donne. Pensate che potevano anche venire uccise. Ma lei si è fidata di Dio. Si è fidata di Lui e ha detto sì, accetto. E quindi anche a noi insegna a fidarsi del grande progetto di Dio che ha per la nostra vita. Infatti Maria ha avuto tanta, tanta fiducia. Ha cresciuto Gesù come la migliore delle mamme. E pensate, ha dovuto assistere mentre veniva ucciso, mentre veniva messo sulla croce. E lei lì sotto la croce piangeva, come ogni mamma che vede suo figlio soffrire. Piangeva, però, dentro il cuore, sapeva che quella era la volontà di Dio. E quindi si è fidata del grande progetto di Dio. Quindi fino all'ultimo. E proprio lì, sotto la croce, Gesù ha fatto un grande gesto. Ha affidato tutti noi a Maria. Ci ha promesso, ci ha detto che Maria sarebbe diventata la mamma di tutti. Che bello! Quindi Maria è mamma anche mia, anche tua, di tutti. Ed era presente pure nel cenacolo, in quella grande stanza dove si erano nascosti gli apostoli dopo la morte e resurrezione di Gesù. Avevano paura di fare anche loro la stessa fine di Gesù. E lì è sceso lo Spirito Santo, che ha dato la forza, il coraggio a tutti di andare ad annunciare la storia di Gesù. E Maria era presente anche lì, proprio quando la Chiesa nasceva. Ecco quindi che possiamo dire che Maria è la mamma di Gesù, della Chiesa e di tutti noi. Ma che bello! E allora, come ogni mamma, si prende cura dei suoi figli, e quindi chiediamo il suo aiuto, preghiamo quando abbiamo qualche difficoltà, affidiamoci a lei, chiediamo a Maria di insegnarci ad avere fiducia in Dio, ad essere umili, a credere in Lui, a credere nel suo progetto per noi. Ringraziamo nei momenti belli, proprio come si parla con una mamma.
12: La canta storie.
13: C'era una volta un pescatore che era molto sfortunato, perché ormai erano passati molti anni dall'ultima volta che aveva pescato un pesce e non sapeva più che cosa fare. Un giorno, che come al solito se ne stava in mezzo al mare e non riusciva a pescare nulla, dalle onde sbucò davanti a lui il mostro del mare. Il pescatore ebbe una paura terribile, ma il mostro, anziché attaccarlo, gli disse: pescatore, con te voglio fare un patto. Ti prometto che pescherai sempre tantissimi pesci, se mi prometti il tuo prossimo figlio. Beh, il pescatore non pensava che gli sarebbe mai più nato un figlio. Così fece il patto con il mostro del mare. E immediatamente le sue reti si riempirono di ogni sorta di pesci in grande quantità. Il pescatore era felicissimo. Ma la sua felicità si tramutò in tristezza, perché 9 mesi dopo gli nacque un figlio. Lo chiamarono Leon Bruno. Gli anni passavano, Leon Bruno cresceva e il pescatore era tanto felice di vederlo crescere quanto triste, perché sapeva che prima o poi il mostro sarebbe venuto a prenderlo. E così, quando ormai Leon Bruno era diventato un ragazzo grande e forte, il mostro del mare ricomparve al pescatore e gli disse: domani, come promesso, tu devi portarmi Leon Bruno. Allora il pescatore, che non aveva scelta, disse a Leon Bruno di portargli l'indomani il cestino con la merenda sulla spiaggia. Leon Bruno lo fece, ma sulla spiaggia il padre non si fece trovare. Comparve invece il mostro del mare, che voleva portarselo via. Leon Bruno era spaventato, non sapeva dove guardare, non sapeva dove andare. Era in trappola. E proprio quando pensava che ormai non avrebbe avuto salvezza, ecco comparire in alto nel cielo un'aquila. L'aquila scese impicchiata, riuscì a sfuggire alle grinfie del mostro del mare, afferrò Leon Bruno e, con una forza incredibile, lo tirò su, nel cielo, così in alto che il mostro del mare là non poteva arrivare. Leon Bruno guardò il mondo dall'alto, mentre l'aquila lo portava via, via, via, via, proprio fino al monte Serrapollino, dove c'era un grande palazzo, nascosto agli occhi umani. Sì, perché solo le fate potevano vedere quel palazzo. Allora l'aquila mostrò le sue vere sembianze. Era la fata Aquilina, che aveva voluto salvare Leon Bruno. E poiché Leon Bruno si innamorò di lei e la fata pure si innamorò di Leon Bruno, si sposarono e lassù nel palazzo sul monte Leon Bruno iniziò a vivere come un re alla corte della fata Aquilina. Dopo un po' di anni però a Leon Bruno venne nostalgia della sua casa, chiese allora alla fata di poter tornare a trovare la sua famiglia. D'accordo, mio caro, disse la fata, ti consegno questo rubino. Qualsiasi cosa tu desideri, il rubino te la darà. Ma tu non dirà a nessuno che sono la tua sposa, altrimenti mi perderai. Leon Bruno promise e partì. Per prima cosa andò dalla sua famiglia, che non lo riconobbe, ormai vivevano tristi e in povertà. Ma Leon Bruno, con il rubino magico, fece apparire loro ogni sorta di ricchezza e quando lo riconobbero, che gioia, lo abbracciarono stretto stretto. Dopodiché Leon Bruno decise di riprendere il suo viaggio prima di tornare dalla fata Aquilina. Cammina, arrivò fino alla città di Potenza, dove c'era un grande torneo. Tutti i cavalieri si sfidavano per la mano della figlia del re. Leon Bruno non era interessato a sposare la principessa perché già amava la fata Aquilina, però aveva voglia di fare un po' il gradasso e di vantarsi della sua forza. Così sfidò tutti i cavalieri al torneo. Con il potere del rubino riuscì a sconfiggerli tutti il primo giorno, tutti il secondo giorno e tutti anche il terzo giorno. Alla fine il re gli disse: «Cavaliere misterioso, dici chi sei? Adesso devi sposare mia figlia, la principessa». «Ma vostra maestà, ma io non voglio sposare la principessa, volevo solo partecipare al torneo, io sono già sposato con la fata Aquilina». Ma nessuno credeva a Leon Bruno. Così lui decise di usare il potere del rubino e desiderò che comparisse la sua sposa. La fata Aquilina però era molto arrabbiata per le vanterie di Leon Bruno e allora mandò una delle sue cameriere. «Ma no, questa non è la mia sposa», disse Leon Bruno, e ancora chiese a Rubino di mostrare la fata Aquilina. Ma niente, lei non compariva. Alla fine, stanca, comparì in mezzo a raggi di luce. Tutti fuggirono, ma la fata Aquilina guardò Leon Bruno e gli disse: «Tu mi hai tradita e adesso non mi troverai più finché non consumerai 7 paia di scarpe di ferro». E Leon Bruno allora andò a farsi fare delle scarpe di ferro. Si mise in cammino perché non sapeva dove fosse finita la sua sposa. Cammina, si imbatté in 3 briganti che si stavano spartendo il bottino. E il bottino era un mantello che rende invisibili e delle scarpe che vanno più veloci del vento. E Leon Bruno prese tutto quanto di nascosto e si mise di nuovo in cammino. Sapeva che potevano essergli utili quelle cose. Cammina, arrivò in una casetta. Lì vivevano i venti. Li interrogò e il vento scirocco gli disse: «Io so dove si è nascosta la fata Aquilina. Piange tutto il giorno perché ha perso il suo sposo. Io mi diverto a soffiare nella sua casa, a far sbattere le persiane». «Portami con te, vento scirocco», disse Leon Bruno. «Ma tu non puoi andare veloce come me», disse il vento. «E invece sì, mettimi alla prova». Così Leon Bruno indossò gli stivali che vanno più veloci del vento dietro allo scirocco. A momenti era lo scirocco che non riusciva ad andare veloce tanto quanto Leon Bruno, e insieme corsero fino al Monte Caruso. Era là che si era nascosta la fata Aquilina. Allora Leon Bruno si mise sotto la finestra della fata, si avvolse per bene nel mantello che rende invisibili e si arrampicò fino al balcone. Lì la fata giaceva a letto con il cuore spezzato, non voleva mangiare né bere nulla. Una cameriera le portò una tazzina di caffè e Leon Bruno, tutto nascosto nel mantello invisibile, la beve d'un sorso. Allora la cameriera, pensando che la fata aveva ripreso appetito, le portò una tassa di cioccolata. Ancora Leon Bruno di nascosto si beve la cioccolata. Allora la cameriera venne con un bel piatto di arrosto. Oh, mia cara fata, allora state meglio, mangiate questa pietanza. Ma che cosa state dicendo? Io non ho bevuto né caffè né cioccolata, disse la fata. Ma vedendo le tazze vuote, si chiese com'era possibile, non era stata lei. Allora, quando rimasero soli, Leon Bruno tolse il mantello, si rivelò alla fata, si inginocchiò ai suoi piedi e disse: mia cara, vi prego, perdonatemi per la mia arroganza. La fata lo perdonò e lo abbracciò stretto. Così fecero la pace e per il resto della loro vita non ci fu più niente a dar loro dispiacere. E larga la foglia, stretta la via, dite la vostra, l'ho detto la mia. Ecco, vedete bambini, può capitare a volte di litigare, ma l'importante è fare sempre pace. Adesso io riprendo il mio cammino e chissà dove finirò. Alla prossima.
12: Il re dei re.
14: Oggi parliamo di un personaggio che è famoso per la sua pazienza.
15: Non sono io.
14: No, assolutamente neppure io, Ma sapete, bambini, noi oggi parliamo di Giobbe. Ah. E l'avrete sentito dai nonni, dai genitori, ma bisogna avere la pazienza di Giobbe, perché Giobbe è rimasto famoso per questa cosa della pazienza. Allora, io mi sono detta, ma cos'è la pazienza? Ecco perché il mio orologio. Perché spesso noi associamo la pazienza al tempo che, insomma, non passa mai, bisogna aver pazienza con i tempi, quando la maestra è un po' noiosa, bisogna. Invece la pazienza vuol dire la capacità di sopportare quando c'è qualche cosa di particolarmente, insomma, un po' difficile. Bisogna avere la pazienza, cioè bisogna saper sopportare. E perché Giobbe, Tommasino?
15: E perché Giobbe ha sopportato tanto, vuoi dire?
14: Ah, ne ha avute. Allora senti che cosa gli è successo.
15: Sentiamo.
14: Giobbe era un uomo ricco, con tanti figli, tante figlie e tanto bestiame e tanta ricchezza.
15: Allora gli andava bene.
14: Tutto bene finché un giorno cominciano le sventure. Allora prima gli arrivano dei servi tutti trafelati a dirgli: ma lo sai, sono arrivati dei predoni e hanno ucciso tutti i buoi e gli altri animali, gli asini.
15: Mamma, ecco, mia!
14: Ma capisci, perché ce n'aveva tanti apposta. E Giobbe dice: oh, che disgrazia! Poi arrivano altri servi e gli dicono: Giobbe, Giobbe, sono arrivati dei predoni, hanno ucciso i cammelli e tutti i guardiani.
15: Oh no!
14: Oh mamma mia, ma non è finita! Perché intanto era arrivato anche un altro messaggero e gli dice: Giobbe, sono arrivati dei predoni e hanno ucciso tutte le pecore, le hanno fatte tutte arrosto con il fuoco.
15: Sì. Che paura!
14: Una cosa terribile. Allora Giobbe dice: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Perché Giobbe era proprio un amico del Signore. Ecco, ma non è finita qui.
15: Ah no?
14: No, perché il peggio deve arrivare. Perché un giorno, mentre i suoi figli erano tutti insieme a pranzo, arriva un terremoto e la casa tutta rovescia addosso ai figli e alle figlie. E insomma muoiono tutti.
15: Muoiono tutti?
14: Tutti.
15: Ma
14: muoiono.
15: Povero Giobbe!
14: Mamma mia, una cosa terribile. Ma, Tommasino, tu penserai, è finita qui.
15: Certo, spero.
14: No, non è finita
15: no.
14: qui. Perché l'ultima prova di Giobbe, una malattia della pelle talmente brutta, e Giobbe si grattava da mattina a sera con un coccio. Un coccio è un vaso, quelli di fiori, vasi di fiori rotto, e si grattava. Insomma, poveraccio, veramente era ridotto, che non vi dico, bambini. E in mezzo a queste disgrazie Giobbe aveva una moglie.
15: Oh mamma mia, che è successo a lei, poverina?
14: Ah no, lei stava benissimo, lei ecco, godeva di ottima salute, tant'è che diceva al marito: ah, lo vedi, tu sei amico di Dio, preghi tanto, sei tanto buono e guarda un po' quello che ti capita. E Giobbe rispondeva: non essere stolta, perché se questo mi accade, non per questo Dio non mi vuole bene.
15: Certo, è difficile però, sor Roberta.
14: Molto difficile, tant'è che la storia prosegue con tre amici che vanno a consolare Giobbe.
15: Oh, meno male.
14: Sì, e vogliono convincere Giobbe che tutto sommato, se gli sono successe tutte queste disgrazie da qualche parte, una colpa Giobbe doveva averla.
15: Ma povero Giobbe!
14: Sì, capisci? E Giobbe continuava a dire: ma io non ho colpa, ma perché mi capita tutto questo? E si lamenta con Dio e si arrabbia proprio con Dio, eh? E sai alla fine che cosa succede?
15: Che succede?
14: Ma perché uno direbbe: beh, Giobbe si arrabbia con Dio, allora Dio no, si arrabbia con Giobbe. No, no, non è così. Dio finalmente parla e dice che le cose giuste su di lui le ha dette proprio il povero Giobbe. E gli amici di Giobbe, che volevano invece a tutti i costi convincere Giobbe con tutte le loro teorie, non avevano capito niente di Dio. Perché Giobbe, che non ha mai messo in dubbio che anche dentro tutta quella storia terribile che aveva vissuto c'era una sapienza che noi uomini non possiamo conoscere.
15: E perché non possiamo conoscere?
14: Non possiamo riconoscere, perché tanta è la distanza tra la creatura e il creatore, dice Dio a Giobbe, così è la distanza tra capire quello che è davvero bene per noi e quello che invece non lo è. Allora Giobbe, sai Tommasino, noi vogliamo sempre capire tutto. Giobbe ci insegna che non tutto possiamo capire. Non ci dice perché è accaduto questo a Giobbe. Quello che interessa il Signore è farci capire che, indipendentemente o anche dentro tutte le cose belle o brutte che accadono, Dio è sempre accanto a noi e sa più di noi quello che va bene per noi. In fondo Giobbe vuol dire questo: bambini, fidiamoci di Dio sempre. E poi Dio ha mandato Gesù, suo figlio, proprio a regalarci ogni cosa bella con una sapienza che è diversa dalla nostra.
15: Quindi, se ho ben capito, come le foglie che stanno nello sfondo, che si affidano al vento, così anche noi dovremmo affidarci a Dio.
14: Bravo, al soffio dello Spirito Santo che ci porta dove è bene. Grazie bambini. Allora, insieme a Giobbe, io e Tommasino vi salutiamo, vi diamo appuntamento. Ciao, ciao bambini.
15: Siate pazienti, ciao.
14: Ciao, siate pazienti, sì.
1: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi a cura di Daniela Lani.
2: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi, benvenuta anche a Samira Rocchetti che è regia. Con lei tra poco raggiungeremo Federica Ortolana e con lei sfoglieremo le pagine delicate dell'Attesa, un albo profondo che affronta con grandissima sensibilità temi complessi come la solitudine e il fine vita, mostrandoci come la vita stessa, ostinata e meravigliosa, riesca sempre a sorprenderci. Subito dopo, un grande ritorno, qui ci divertiremo con Guido Quarzo perché leggeremo Maciste in giardino, un ritorno perché è un libro che è stato già pubblicato una decina d'anni fa. Cosa succede se un enorme talpa decide di devastare l'orto di casa? Per scacciarla ci vorrà un aiuto davvero speciale, un gigante buono di nome Gino Bandiera. Il resto lo ascolteremo dalla voce di Guido Quarzo. Infine concluderemo con un albo che si intitola Francesco d'Assisi e il canto delle creature, una storia che unisce intrattenimento e scoperta in una maniera adattissima anche ai più piccoli, che racconteremo con Altea Villa. Direi di partire con la musica, come facciamo in ogni puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Il primo a aggiungerci Jovanotti con Un mondo a parte.
3: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa

0: avanzare.
1: Abbiamo creato un po' di attesa con questo brano musicale, ma è il momento di presentarvi la nostra ospite, che peraltro ritorna alla Biblioteca dei Ragazzi proprio con l'attesa. Questo è il titolo di una storia davvero molto molto delicata, della quale parliamo con Federica Ortolan. Bentornata Federica, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Daniele, buon pomeriggio a tutte e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Non è con noi, ma la nominiamo subito, Cecilia Ferri, giusto?
2: Certo, assolutamente. È una grandissima illustratrice che ha dato luce a questo albo illustrato.
1: Un albo illustrato che appunto parla di attesa, di un'attesa particolare. Mi racconti un po' la genesi di questo albo?
2: Sì. Questo albo è nato in maniera un po' particolare perché intanto le storie, come spesso mi capita, arrivano, non le cerco tantissimo, però era da un po' di tempo che avrei voluto scrivere qualcosa rispetto a un argomento molto trattato negli albi illustrati nell'ultimo periodo, soprattutto negli albi illustrati per adulti, e che tratta un po' della morte. In realtà tante narrazioni che ho letto mi riportavano a una dimensione abbastanza impegnativa, no? Rispetto a questo tema. Io invece avevo bisogno e avevo voglia di scrivere una storia sulla vita e ho detto chissà se un giorno arriverà, e un giorno è arrivata una storia che parla di vita ed è arrivata a partire dall'ultima apertura, dalle ultime parole che poi si trovano in questo libro, in questo albo illustrato. E sono partita un po' a ritroso, sono partita da quell'ultima cosa che mi è arrivata in testa e che sapevo che volevo raccontare, e poi è arrivata di conseguenza la storia. Ma è stato un percorso al contrario, sono partita dalla fine.
1: Bellissimo definire appunto un libro sulla vita, un libro appunto che parla anche di morte, ed è bellissima infatti secondo me il modo in cui tu hai raccontato questa attesa. È anche un atteggiamento, insomma, raccontiamo la storia di una donna che vive sola nella sua casa e ogni giorno aspetta che arrivi qualcosa, insomma, abbiamo capito cosa.
2: O qualcuno,
1: però delle volte quando uno aspetta qualcosa o qualcuno,
2: esatto,
1: di fatto non vive.
2: È proprio questo. Intanto nella storia io non ho, questa donna non ha un nome, perché molto spesso mi capita nelle storie che scrivo, mi piace lasciarle aperte, ognuno può identificarsi, quindi a volte anche il nome può essere un po' vincolante, quindi è lei, però è lei con la L minuscola, e poi c'è un'altra lei con invece la lettera maiuscola che rappresenta un po' la morte, no? E quindi questa signora che attende che arrivi in realtà la morte, perché pensa che la vita non possa più darle nulla, quindi ha un atteggiamento diverso nei confronti delle sue giornate e di come le affronta. E non ho omesso il termine morte in questa storia per paura di inserirlo in un albo illustrato, ma più che altro perché di fatto mi piaceva lasciare una traccia che non fosse una traccia di timore o di paura verso questa realtà fin dall'inizio, anche se all'inizio appunto la signora chiaramente è una resa nei confronti della vita, no? E invece poi insomma iniziano a bussare alla porta di questa signora invece delle persone, delle situazioni che la riportano invece alla vita. Ogni volta che qualcuno bussa pensa vabbè lei è venuta a prendermi, e quindi dice eccomi, no? Come proprio una resa, non è un eccomi come un accogliere, ma proprio come una resa nei confronti della vita. E in realtà la vita entra in quella casa e in quella signora fino a insomma farla vivere in modo poi molto diverso, in maniera attiva,
1: perché la vita poi ti sorprende sempre. Stavo pensando che anche se, voglio dire, io non mi trovo proprio in quella fase dell'attesa, però se penso alla mia vita, quante volte alla mia porta ha bussato la vita, no? In modi diversi, è un po' così per tutti.
2: Sì, esatto, credo di sì, in qualche fase della vita lo è così. A volte non ci si accorge di quello che capita, ma in realtà la vita ci bussa alla porta ogni giorno, no? E poi mi piaceva pensare all'attesa anche come titolo, perché in realtà ho scoperto, io sono appassionata di etimologia delle parole, dell'origine delle parole, che l'attesa significa deriva da attendere, quindi è un distendersi verso, quindi è una cosa attiva. In realtà l'attesa non è una condizione passiva, come invece può essere la parola aspettare, che significa guardare fuori oppure guardare verso qualcosa, però è già una condizione più di passività. Invece attendere vuol dire tendere verso qualcosa, quindi in realtà mi piaceva pensare che poi alla fine di questa storia questa signora capisse proprio il vero significato di attendere, quindi di andare anche verso l'ignoto, che però è vita, è parte della vita.
1: Verissimo, infatti insomma la signora decisamente accoglie la vita che bussa alla porta. Le ultime due parole le vogliamo svelare oppure no?
2: Sì, puoi svelarle, certo.
1: Non aspettare.
2: Sì, in quarta di copertina abbiamo pensato con Valentina Mai, che poi è l'editrice di Kite, cosa poter inserire nella quarta di copertina, e ci piaceva questa contrapposizione tra il titolo in copertina e la quarta, quindi il titolo è L'attesa e poi invece nella quarta di copertina c'è scritto non aspettare. Attendi magari, ma non aspettare, fai, vivi e accogli. Quindi sì, devo dire che c'è questo gioco anche tra la copertina.
1: Bellissimo.
2: E la quarta.
1: Intanto vorrei fare proprio un plauso a Kite Edizioni, perché hanno aperto un catalogo pieno di cose belle, però si percepisce che scelgono anche cose e le portano avanti con grande passione, quindi mi fa piacere dirlo. E poi le illustrazioni, ovviamente in radio è complicato farle vedere, però insomma sicuramente Cecilia Ferri è stata molto molto brava.
2: Ma Cecilia Ferri, devo dire che un'altra caratteristica di Valentina Mai è il saper fare queste combinazioni tra autore, tra scrittore e illustratore, tra scrittrice e illustratrice, e devo dire che ci azzecca sempre. In questo caso Cecilia Ferri ha interpretato la storia in un modo straordinario. In alcune illustrazioni, per esempio, cioè andando avanti con la storia, quindi girando le pagine, il ritmo dell'albo illustrato appunto nel giro pagina, verso la fine la signora sembra ringiovanire anche proprio fisicamente, no? Perché chiaramente cambia la sua prospettiva e c'è questo cambio interiore, si vede dalle illustrazioni, è molto chiaro. E anche i colori, nelle ultime due aperture, nelle ultime due pagine, Cecilia secondo me propone proprio la sua palette classica, che è quella molto luminosa, di questo violetto, di questo giallo intenso, e quindi anche una storia che va verso una luce diversa, e questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. Le illustrazioni di Cecilia e anche la copertina sono molto potenti.
1: Sì, concordo. E poi insomma Federica
2: Ortolani. No, sono felice, perché insomma questa storia non era semplicissima anche da pubblicare, perché è coraggiosa, e in realtà devo dire che siamo tutti molto molto felici del risultato e di una storia che parla di vita.
1: Verissimo, insomma è la vita che bussa alla porta, e quindi lo abbiamo detto, è l'attesa. Ecco, non sapevo questa particolarità etimologica della parola, piace molto, dà un valore diverso a tutte le attese. Federica, che bello è stato averti qui con noi, grazie mille.
2: Grazie a te Daniela, e grazie a chi sta ascoltando questa intervista.
1: A presto.
2: Arrivederci, ciao.

0: siamo pronti a immergerci in una bellissima storia. Il libro si intitola Maciste in giardino e torna in libreria per Ancora Wow con Guido Quarzo, che torna alla biblioteca dei ragazzi. Ma quanto sono felice, Guido, come stai?
1: Benissimo, grazie, sono molto contento anch'io, è sempre un piacere parlare con voi.
0: Anche per me. E tra l'altro parlare di questa storia così, così bella, ho detto bene, torna in libreria, perché io ricordo, insomma, era uscita forse 10 anni fa.
1: Sì, esattamente 10 anni, è uscito nel 2016 e tra l'altro appena uscito è finito finalista allo Strega Ragazzi, una delle prime edizioni dello Strega Ragazzi, quindi un libro che già da subito mi ha dato una bella soddisfazione. Poi si è un po' perso per strada, passati 10 anni, gli amici di Ancora hanno detto: ma visto che è fuori catalogo, perché non lo possiamo riproporre noi? E così è stato, sono molto molto contento.
0: E devo dire, sarà così una bellissima opportunità per chi se l'era perso di recuperarla, perché è una storia tanto tanto carina per tanti motivi diversi. Ce la racconti un pochino tu?
1: Ma guarda, è una storia ambientata intanto potrei dire intorno agli anni 60. Il protagonista potrebbe essere non lo so, un mio figlio forse, non lo so. Comunque è una storia di questo ragazzino che abita in periferia e hanno un piccolo giardino. La mamma dice che la loro è una casa di campagna, papà invece dice che è una casa di periferia, non si mettono d'accordo su questo, però hanno questo giardinetto con un piccolo orto, un piccolissimo giardino davanti a casa. La mamma è ossessionata dal problema delle talpe, perché già una volta ha avuto delle talpe che le hanno rovinato un po' l'orto, e cercando di cacciarle via con inondandole di acqua ha fatto marcire le piante, insomma è stato un disastro. Ora, per farla breve, scoprono di avere una enorme talpa che gira nel loro giardino, e allora chiamano un cacciatore di talpe, dietro consiglio di un verduriere che ha un orto professionale, conosce il problema, chiamano un cacciatore di talpe e lì inizia la storia, perché questo cacciatore di talpe naturalmente si rivela essere un personaggio veramente straordinario, fuori dal comune.
0: Che poi insomma si innesca un rapporto anche molto molto bello, molto particolare tra il bambino e questo personaggio particolare, che di storie da raccontare ne hai come.
1: Sì, perché la storia sono le storie che Gino Bandiera, che è il nome di questo cacciatore di talpe, racconta a Nico, il protagonista, cioè diventano praticamente amici, no? E tra l'altro lui, Gino Bandiera, ipovedente, diciamo, e quindi è adatto a cercare le talpe, perché le sente con le orecchie, appoggia le orecchie a terra per capire come si muove la talpa. È un gigante che ha fatto, prima è stato un personaggio del circo e poi una carriera da pugile, e il modello di questo personaggio è naturalmente Carnera, Primo Carnera. Io per scrivere questo libro mi sono studiato tutta la vita di Primo Carnera e anche la vita di un altro personaggio molto particolare, si chiamava Ugo Battista. E la sua storia è raccontata da Nico Rengo in un libro bellissimo intitolato Figura Gigante, e ho messo un po' insieme le due storie.
0: E poi c'è l'altra protagonista, che è la talpa, no? Che tra l'altro alla quale viene dato un nome che è tutto un programma.
1: Sì, la talpa viene chiamata Maciste dal papà, perché Nico non ha conoscenza di questo personaggio, ma il papà sì. Perché? Perché c'erano i film negli anni 50, c'erano i film con Maciste. Maciste è un personaggio inventato praticamente da D'Annunzio per i film di Pastrone, i primi film. Poi ed era come modello, aveva preso D'Annunzio uno scaricatore di porto fortissimo. Poi questo personaggio Maciste, diciamo che si è incarnato in tanti personaggi cinematografici, soprattutto di quei film in costume, no? Dove lui era una specie di Ercole, una specie di Sansone. E quindi macista è diventato poi sinonimo di uomo forzuto, però si è poi perso un po' nel tempo questa conoscenza.
0: Poi insomma scopriremo se questa enorme talpa che ogni tanto compare, scava queste buche enormi, è davvero un'enorme talpa oppure no. Sicuramente, come tu hai evidenziato, è un libro che insomma ci fa riflettere anche sull'importanza, no, dei racconti e su come ciascuno di noi alla fine sia fatto un po' di tutti gli incontri che la vita gli ha regalato, no? Le parole scambiate.
1: Assolutamente sì, è un libro che parla un po' di amicizia, della possibilità di creare un'amicizia intorno a qualcosa di concreto, no? Si crea un'amicizia intorno alla ricerca della talpa, intorno al racconto di quello che si è fatto, eccetera. Ed è anche un racconto di ciò che rimane quando noi non ci siamo più, perché possiamo dirlo senza anticipare nulla, ma tutto inizia con il funerale di Gino Bandiera, e quindi tutto quello che viene raccontato è ciò che resta di Gino Bandiera dopo che Gino Bandiera non c'è più.
0: Conta solo il raccontare quello che rimane dopo che il racconto è finito.
1: Esatto.
0: E poi anche in fondo una storia su quanto sia importante ascoltare l'altro, no? E non giudicarlo prima di aver ascoltato la sua storia, quindi anche in fondo andare oltre i pregiudizi.
1: Sì, certo. Gino Bandiera si presenta in un modo un po' particolare, no? Intanto cammina col bastone da ipovedente, è altissimo, ha questa figura proprio gigante, no? Però in realtà poi lui diciamo ha tante di quelle cose da raccontare, è un personaggio talmente con una profondità tale che il suo aspetto fisico passa poi in secondo piano, e questo è anche un tema del libro. Ma io ci tengo anche a dire che soprattutto il tema del libro è questa vita fantastica, straordinaria, inventata in parte e in parte ricalcata da vite vere di Gino Bandiera, che lavora al circo, che lavora con un venditore di pentole, che poi diventa pugile, che sfiora il titolo mondiale, mentre Carnera lo conquistò il titolo mondiale, e i modelli sono poi quelli, no? di questi personaggi sopra le righe che hanno queste vite veramente strane, fuori dal comune.
0: Il risultato è una lettura davvero gradevolissima. Solo una curiosità tecnica: ripubblicandolo a distanza di 10 anni, lo hai in qualche modo, cioè te lo sei riletto, hai fatto qualche aggiustamento?
1: Beh, naturalmente l'ho riletto da capo a fondo con molta attenzione. No, praticamente non ho cambiato nulla, non ho cambiato nulla, è rimasto tutto così, e sono molto contento, se posso dire, di una cosa che io ho visto quando stavamo progettando la nuova edizione con gli amici di Ancora. Ho visto, scorrendo delle immagini su internet, ho visto questa immagine che ora è finita in copertina, e ho detto: ah, guarda, questa sarebbe proprio la figura perfetta per la copertina. E diversamente da come succede di solito con gli editori, soprattutto con i grandi editori, i grossi editori, gli amici di Andersen mi hanno preso molto seriamente e sono andati a fare una ricerca su questa immagine, da dove arrivava, se aveva un copyright, se era possibile. Hanno acquistato i diritti di questa immagine da oltreoceano e l'hanno utilizzata per la copertina, quindi praticamente mi hanno fatto un regalo fantastico, ecco, bellissimo. E di questo sono davvero tanto tanto grato agli amici di Ancora.
0: Beh, devo dire, è bello che tu ce l'abbia raccontato. Peraltro la copertina secondo me cattura anche proprio, oltre all'immagine, colore e tutto quanto, benissimo le atmosfere, quindi hai fatto bene a sottolinearlo, che bello. Quindi se non lo avevate letto, direi che non bisogna perdere tempo, ma ci sta in giardino, che io poi mentre lo leggevo me lo visualizzavo, sai, vedevo tutto.
1: Ah, che bello. Sono molto contento, sono molto contento. Io Gino Bandiera ormai lo considero uno di casa.
0: Certo.
1: Come succede con i personaggi di solito.
0: Certo, ormai fa parte della tua famiglia, è così.
1: Certo.
0: Guido, grazie per questo tempo che ci hai regalato, grazie mille per Macista in Giardino.
1: Grazie a voi, sono sempre molto contento di parlare con voi.

0: Aggiungiamo alla nostra biblioteca dei ragazzi un bellissimo libro edito dalle Edizioni Paoline, si intitola Francesco d'Assisi e il canto delle creature. Non è una novità parlare di Francesco d'Assisi quest'anno e del Cantico delle Creature soprattutto, ma lo facciamo in un modo molto particolare che mi è piaciuto tanto, e di questo dobbiamo dire grazie alla nostra ospite Altea Villa, che arriva per la prima volta alla biblioteca dei ragazzi. Buon pomeriggio, ben arrivata.
1: Buon pomeriggio a te, grazie per avermi invitata.
0: Che bello, speriamo che non sia l'ultima volta che ci vieni a trovare.
1: Speriamo.
0: Però sono felice perché ci hai portato questo libro bellissimo con le illustrazioni di Silvia Colombo, che nasce come? Raccontami un po' tu la genesi.
1: Bene, è stata un'idea della suora Maria Angela Tassielli, che è la direttrice di Paolino Editore, che mi ha proposto questa sfida di lavorare sul canto delle creature per i bimbi dai 6 anni. Devo dire che ci ho pensato prima di prenderlo in considerazione, perché non è facile. In realtà questo timore che ho avuto nei primi momenti in cui mi è stato affidato il progetto è stato immediatamente cancellato quando ho letto Il canto delle creature. L'ho riletto, ovviamente, avevo delle reminiscenze liceali, ma quando l'ho riletto con l'occhio della presentazione a un pubblico così piccino, perché ai 6 anni c'è una minima alfabetizzazione, ma spesso siamo ancora in una metafruizione, quindi con l'adulto che legge, si legge insieme, si guarda l'illustrato. Quindi io dovevo pensare a tutti, a chi già sapesse leggere, chi ancora non sapesse leggere, e ho trovato Il canto delle creature incredibilmente efficace nel portare il messaggio senza difficoltà. È stato incredibile, incredibilmente semplice da una parte per me, proprio grazie al canto stesso.
0: Naturalmente ci potevano essere tanti modi, no, di sviluppare il tema. Tu ne hai scelto uno che mi è piaciuto tanto, perché hai prima così permesso al lettore, al piccolo lettore ma anche al grande, ti dirò, perché io stessa ho riguardato questo capolavoro, perché poi è un capolavoro con uno sguardo diverso, insomma, nella sua interezza. Al piccolo lettore ma anche al grande, ti dirò, perché io stessa ho riguardato questo capolavoro, perché poi è un capolavoro con uno sguardo diverso.

0: nel suo canto, l'ho trovato il metodo migliore. Dire ai bambini, quando uscite, quando andate al parco, quando siete con i vostri amici, guardatevi intorno, e tutti questi elementi naturali che San Francesco per primo ci porta a ringraziare, per cui dobbiamo ringraziare il Signore perché ce li ha dati, ecco, questi sono state la chiave per quanto mi riguarda. Quindi ho deciso di rivolgermi direttamente al lettore, e già questa è stata la mia proposta rispetto a questo progetto. Prendiamo i lettori, ci rivolgiamo direttamente ai lettori e li invitiamo a guardarsi intorno e vedere tutti questi elementi, che sono poi elementi che non possono cambiare, perché li aveva San Francesco, li abbiamo noi e possiamo goderne e usarli per le lodi. Quindi continuo a insistere sul fatto che sia stato semplice, non perché sia stato effettivamente semplice, ma perché è stato naturale, ecco, la parola giusta è stato naturale trovare gli spunti per questo lavoro. Poi devo dire che ho avuto una grandissima fortuna, che è stata quella di avere già le tavole di Silvia Colombo, che sono bellissime, sono veramente delle illustrazioni fantastiche, molto adatte sia al target di età che al tipo di lavoro. Quindi io ho avuto questa grandissima ispirazione, oltre al canto in sé, avere anche le tavole. Le tavole, per quanto mi riguarda, sono state davvero efficaci nell'aiutarmi con il lavoro.
1: Ti hanno guidato.
0: Ed è un grandissimo plus di questo testo, per quanto mi riguarda, di questo libro, sono le magnifiche illustrazioni.
1: Sì, direi che si abbinano benissimo, quindi merito di entrambe ovviamente. Insomma, la particolarità di questo volume è anche questa. Ti ha permesso questa sfida, perché in fondo è stata una sfida semplice, tu dici, ma insomma le cose semplici in realtà racchiudono un grande lavoro dentro, ma ti ha permesso di scoprire qualcosa per te di questo canto delle creature, cioè ti ha regalato comunque qualcosa anche nella tua vita personale, una chiave di lettura diversa?
0: Assolutamente sì, perché mi ha fatto comprendere, e penso che questo pensiero lo avessi già fatto quando ero giovane e l'avevo però analizzato dal punto di vista letterario quando ero durante gli studi, invece adesso durante la mezza età si fanno anche a livello spirituale dei conti con la propria vita, con le proprie credenze. Ecco, questo canto è davvero importante per quanto mi riguarda, e mi ha dato, io amo molto la natura, ma non so per quale motivo ultimamente ne sento il richiamo ancora di più, forse perché vivendo in città manca il contatto, per quanto mi riguarda manca il contatto con la natura, ne ho meno di quanto vorrei, quindi fuggo spesso in campagna per avere più contatto, e questo secondo me è veicolato come messaggio da San Francesco in un modo, è incredibile che un testo di così antico riesca a risuonare ancora così tanto in questo millennio. C'è bisogno di contatto con la natura, con gli elementi, è davvero una sorta di preghiera arcaica che risuona senza magari doverla neanche pronunciare, e questo è quello che mi ha regalato, ed è davvero qualcosa che ci si porta dietro inconsciamente dopo averlo letto, rimane. E questa è la potenza di questo canto, è una potenza, e sono molto felice di averci lavorato e di sapere che c'è anche questo contributo nella proposta bibliografica che abbiamo fatto con Edizioni Paoline, con Silvia Colombo, e sono molto felice che abbiamo partecipato anche noi a portarlo nelle librerie per i bambini, i ragazzi e gli adulti, ovviamente.
1: Certo, vabbè, un bel orgoglio, un bel motivo di orgoglio. Ti chiedo un'ultima cosa, Altea, degli elementi, no? Che poi anche così bene tu racconti e descrivi, qual è quello che senti più vicino a te?
0: Penso la terra, mi piace tutto, devo dire la verità. Mi piacciono tutti gli elementi, ma la terra e le sue creature, quindi tutto quello che ci sostiene, è sinceramente quello che con me risuona di più. Mi piace sia la luna, le stelle, il sole, l'acqua, non ne parliamo, il vento, ma questa sorella madre terra che ci sostiene e governa, secondo me è davvero qualcosa che ci può anche dare un grandissimo sollievo in periodi bui, sapere che abbiamo un sostegno non solo dall'alto ma anche dal basso, abbiamo qualcosa che ci sostiene. In particolare a me questo ha dato davvero grande sollievo,

0: e forza, ed è questo che dà il canto delle creature, dà una grande forza per quanto mi riguarda.
1: Bellissimo,
0: vero, è molto bello.
1: Sì, sì. Altea, che dire, grazie, complimenti a te e a Silvia Colombo e alla casa editrice che ha avuto questa bella intuizione. Quindi Francesco D'Assisi, Il canto delle creature, secondo me è un bellissimo regalo anche in questo periodo particolare.
0: Sì, certo.
1: Grazie, a presto.
0: Grazie
1: allora.
0: Grazie mille, grazie, buongiorno, buon pomeriggio.

0: ed era un evocativo brano dei Duran Duran che si intitola Save a Prayer, con il quale arriviamo verso la fine di questa puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Ho quest'oggi la tranquillità di ricordarvi tutti i titoli che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca, con la fortuna peraltro di raccontarli insieme ai loro autori. Poco fa Altea Villa ci ha raccontato ad esempio Francesco d'Assisi e il canto delle creature, edizioni Paolini, un libro che è la storia di una preghiera antica, anzi antichissima, compie 800 anni, ha compiuto tanti anni appunto il Cantico delle Creature, ed è anche la storia del suo autore molto speciale, Francesco d'Assisi. Qui, con lo stile dell'intrattenimento educativo, l'autrice ha accompagnato i più giovani a scoprire le origini di questo antico testo, prezioso anche per la letteratura, e a conoscere anche tutte le creature in esso protagoniste. È davvero un approccio molto originale e molto bello. Ci siamo divertiti con Guido Quarzo, per Ancora ha pubblicato Ma c'è sta in giardino, la storia di Nico, nel cui giardino a un certo punto arriva questa enorme talpa così grande che il suo papà la chiama Maciste, e poi arriva qualcuno che ha come compito quello di debellare questa talpa che si chiama Maciste, e lui è un personaggio molto particolare che appunto scoprirete leggendo questa storia molto divertente, Gino Bandiera, che come la talpa è mezzo cieco. E poi Federica Ortolan ci ha raccontato L'attesa, Kite Edizioni, una storia davvero profonda e delicata sulla morte, sulla solitudine, ma anche sulla straordinaria capacità della vita di sorprenderci in ogni attimo, anche quando abbiamo già deciso di smettere di aspettarla. E queste erano le proposte di questa settimana. Noi ci ritroveremo qui tra 7 giorni. Ancora grazie a Samira Rocchetti in regia e a tutti voi.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Costruite in questo mondo una nuova vita.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Quarniento, paese natale del grande pittore Carlo Carrà, in provincia di Alessandria. Il comune si trova a 121 metri sul livello del mare e conta circa 1400 abitanti. Non aggiungo altro, a voi Quarniento. E nella sala del consiglio incontriamo il sindaco Luigi Benzi. Allora, ci presenti il comune di Quarniento.
2: Quarniento è nato come avamposto romano nelle guerre contro i Liguri. Dopo la vittoria di Marco Popilio Lenate del 173 a.C. si trasforma in un borgo commerciale che rifornisce Asta, oggi Asti, e successivamente Augusta Taurinorum, oggi Torino. Quindi la sua storia è antichissima, di oltre 2000 anni.
1: Una storia che abbiamo racchiusa proprio qui in questa stanza, con tutti gli stemmi, anche il gonfalone.
2: La sala consiliare, che poi abbiamo rinominato sala d'arte Carlo Carrà, perché in questa sala abbiamo fatto anche tante esposizioni, assolutamente traspare della nostra storia e racconta che cosa? Tutta la storia dei possedimenti che ha avuto Quarniento, nello stesso tempo dallo stemma di Torino, Augusta Taurinorum, la città nostra capitale d'Italia, Roma, e quelle più importanti centri zona della provincia di Alessandria, nonché tutti i comuni confinanti con Quarniento. E quindi ad esempio nel nostro gonfalone abbiamo lo stemma della città di Asti con la mitra vescovile, lo scudo della città di Alessandria, oltre al biscione viscontero.
1: È un po' il paese ideale, perché poi qui abbiamo il municipio, la basilica, le scuole, è tutto racchiuso in questa piazza, no?
2: È il borgo un po' atipico del Monferrato, infatti noi veniamo definiti anche come porta del Monferrato, perché è un borgo simile a quelli toscani, con una grande piazza dove gli edifici principali si affacciano su di essa, dalla nostra magnifica basilica alle scuole Silvio Pellico, edificio costruito nella seconda metà del 1800, l'auditorium della Trinità e poi ovviamente il palazzo municipale del 1700, ma tutti gli esercizi commerciali su una piazza che rispetto ai borghi monferini è molto grande ed è il cuore pulsante del paese.
1: Poi voi ne andate fieri, perché abbiamo lungo l'itinerario all'interno del paese le opere di Carlo Carrà.
2: Assolutamente sì. Noi siamo molto orgogliosi, abbiamo sviluppato un grande senso di appartenenza, lo stesso senso di appartenenza che aveva Carrà, che a soli 11 anni e poi 14 lasciò il paese per il suo grande percorso artistico. Queste colline fanno innamorare, sono le prime colline del Monferrato, quelle più dolci che ti permettono di avere anche un panorama incredibile sulla piana alessandrina. Un po' il borgo, come diceva Cesare Pavese, la piazza è cuore pulsante del nostro paese, ecco, il borgo piccolo che sa abbracciare tutto all'interno della piazza.
1: È anche un luogo della musica e non a caso avete istituito un auditorium.
2: Sì, allora, partendo dal percorso Carrà, il borgo è molto visitato durante l'anno e quindi associamo all'arte e alla cultura dedicata a Carrà anche la musica nell'auditorium, e devo essere sincero, è un paese che fa innamorare. Anche Gino Paoli è stato residente qui per 13 anni, Lavanoni ha vissuto qui e sono sempre tornati anche dopo aver spostato la residenza, proprio per questa atmosfera bohemienne che Quarniento sa creare con la sua arte e cultura.
1: Poi abbiamo tante aziende agricole, no?
2: Abbiamo 99 cascine, la tradizione romana come borgo agricolo che riforniva le legioni romane nelle guerre nella Gallia e nelle altre zone d'Europa si sono poi trasformati in 99 cascine, quindi abbiamo un'estensione territoriale con una vocazione cerealitica, ma oggi anche zafferano, coltivazione di pregio come le aziende vitivinicole.
1: Poi incontreremo il parroco, ma anche l'itinerario religioso è interessantissimo.
2: Ah, Quarniento ha una storia straordinaria. Sempre su ordinazione del vescovo di Asti furono traslate le reliquie di San Dalmazio e la basilica è dedicata a San Dalmazio, ma anche a altri due patroni, Primo e Feliciano. E l'orgoglio quarnientino sta anche nel nome del patrono. Persino Carlo Carrà all'anagrafe era Carlo Dalmazio Carrà. Nella D di Dalmazio lui l'ha voluto mettere nei suoi quadri più significativi del periodo futurista. Firmava Carlo di punto Carrà per mettere in evidenza la sua quarientinità, il fatto che arrivava da un paese.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Quarniento per lei?
2: Ma guardi, per me è la vita, nel senso che ci sono nato, cresciuto, sono al quarto mandato da sindaco, quindi vuol dire che la maggioranza dei miei concittadini apprezza il lavoro che facciamo. Nello stesso tempo, quando c'è un grande senso di appartenenza, uno vede nel cuore del proprio paese la famiglia, e quindi è come una comunità allargata, quello di vivere la famiglia nel quotidiano, e quindi l'amministrazione si approccia con la collettività con un continuo collegamento, la capacità di ascolto. E quindi noi Quarniente lo portiamo ovviamente nel palmo della nostra mano e nel nostro cuore.
1: Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito finale, però a questo punto sì, l'invito a venire a Quarniente, ma lei è anche presidente della provincia di Alessandria, quindi
2: sì.
1: L'invito, diciamo, lo estendiamo a tutti i comuni della provincia.
2: Assolutamente, anche perché la provincia di Alessandria ha 187 comuni, con una straordinaria storia, è una delle province più antiche d'Italia, nata nel 1859, prima dell'Unità d'Italia, e ogni comune sa caratterizzare il suo territorio proponendo delle eccellenze straordinarie, sia artistiche che enogastronomiche. E quindi l'invito lo facciamo a Quarniente e a tutta la provincia. Venite a trovarci nel nostro territorio, perché assolutamente vi conquisterà.
1: Lei è un appassionato di questo territorio.
2: Sì.
1: Vogliamo far sentire anche il dialetto locale, un invito telegrafico con il dialetto locale?
2: Bella questa, sì. Le regalerò anche la pubblicazione che mi ha fatto sul dialetto. È un vero e proprio documento storico, un dizionario dall'italiano al quarnientino e dal quarnientino all'italiano. Venei a Quarniente, che insomma, brava gente.
1: E con gioia incontriamo il parroco Don Mario Bianchi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Quarniente.
3: Intanto vi do il benvenuto qui nella Basilica di San Dalmazio, che è il luogo di preghiera della comunità cristiana, e qui è un po' il cuore della comunità cristiana, dove si ritrova per celebrare il Signore, per incontrarsi e anche per vivere l'educazione alla carità che il Vangelo ci insegna. La comunità cristiana di Quarniente ha delle origini antiche. In questo luogo sorgeva un tempio dedicato a Diana, e all'arrivo dei primi cristiani, la conversione anche delle persone che già abitavano qui, la conversione a Cristo, la comunità cristiana si è sviluppata, quindi all'origine proprio nei primi secoli. E proprio con un legame speciale ai primi secoli cristiani abbiamo qui le reliquie di alcuni martiri che hanno evangelizzato queste terre, come San Dalmazio, che è stato martirizzato a Borgo San Dalmazio, in provincia di Cuneo, nel 254. E quindi questa basilica prende il nome da questo evangelizzatore laico, è attiva e vivace sulle prospettive che sono un po' di tutte le comunità cristiane, nella formazione della fede, nella comunione e nel servizio della carità.
1: Una basilica che è il centro della fede, ma che custodisce anche tanta bellezza.
3: Tanta bellezza, infatti qualcuno dice è la chiesa più bella del circondario, insomma anche della nostra chiesa locale, che custodisce dei tesori importanti come il Polittico del Gandolfino di Roreto, quindi siamo nel XVI secolo, una terracotta del Filiberti del XV secolo, ci sono altri quadri e statue che tutti rimangono impressionati dalla bellezza che incontrano qui.
1: E con un organo monumentale.
3: Sì, è un organo Lingiardi del 1800 che ci sostiene nel canto, nelle celebrazioni alla domenica, e offre anche qualche possibilità di concerto.
1: Riguardo ai santi, poi in paese ci sono anche altre devozioni.
3: Sì, devozione ai compatroni Primo e Feliciano, molte persone portano ancora oggi il loro nome, segno che la fede nei santi è stata tradotta anche nella vita popolare. Abbiamo anche dei ricordi di questi due santi raffigurati in tele e anche in monumenti.
1: E all'interno della basilica non poteva mancare la presenza di San Giovanni Bosco.
3: San Giovanni Bosco è stato qui a Quarniente ben due volte, nel 1878 qui ha stipulato un contratto con il comune di Quarniente per aprire il primo asilo infantile gestito dalle sue suore. Quindi per tanti anni la gioventù di Quarniente è cresciuta grazie all'impegno educativo delle sue suore, e diversi salesiani hanno trovato qui la loro vocazione. Diversi quarnientini sono entrati tra, diciamo, le suore oppure nei sacerdoti salesiani. Anche il fratello del pittore Carrà è stato ispettore salesiano nell'Argentina, e ci sono ancora dei salesiani viventi e delle suore salesiane viventi.
1: E qui abbiamo la stanza dove ha dormito San Giovanni Bosco.
3: Sì, è un luogo di ricordo, diciamo, nell'ambiente dove ancora oggi i ragazzi vengono, quindi chiediamo a Don Bosco di continuare ad essere padre maestro della gioventù quarnientina e anche un'occasione per riscoprire il suo carisma, la sua spiritualità, i suoi ricordi, tra i quali c'è una bellissima pianeta ricavata con l'abito di nozze della Marchesa Cuttica di Cassine, e quindi ci sono dei ricordi belli che ci riportano alla missione di Don Bosco.
1: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
3: Il messaggio potrebbe essere questo, di riscoprire il valore e l'importanza dei santi che sono persone che camminano con noi. Penso in particolare a San Dalmazio, che era un laico, un semplice battezzato, e testimoniava la sua fede visitando le comunità e trasmettendo la sua fede in modo molto semplice. Ecco, anche noi riscopriamo la nostra appartenenza al Signore, alla comunità, in modo molto semplice e molto popolare.
1: E con Roberta Bertocco, che è la cuoca titolare di questa osteria, allora andiamo a presentare le tipicità del territorio, ma io inizierei da dove ci troviamo, perché qui abbiamo un bel vedere fantastico.
4: Certo, ci troviamo a Quarniento, vicino alla base del Monferrato, praticamente su una collina, le prime alture, con una visuale pazzesca su tutto quello che è Monferrato e zone limitrofe. Questa è un'osteria che nasce nel 2012, tra virgolette di famiglia, nel senso che questa era la casa storica dei miei nonni, e visto che comunque mi piaceva mantenere un certo ricordo, un certo legame con la famiglia, i miei genitori hanno deciso di ristrutturare, e grazie a questo è nata poi l'idea dell'osteria delle zucche vuote.
1: E gli ortaggi, la verdura arrivano proprio dal vostro orto?
4: Dal nostro orto, che fa mia mamma in collaborazione con mio papà. I carciofi sono coltivati da noi nell'orto e vengono poi invasettati appunto da noi e mia mamma. Le pesche, una piccola azienda agricola qua vicino. Le prugne, la stessa azienda. Invece la composta di pomodori è fatta da noi con i pomodori del nostro orto, e sono poi prodotti che noi mettiamo via in estate per poi lavorare durante tutta la stagione. Insomma, infatti nel tacos c'è una salsa piccante al pomodoro che è fatta appunto con i pomodori del nostro orto.
1: Ecco, il tacos come è composto?
4: È composto da una carne di fassona, che è classica della nostra zona, fatta tartare, quindi tenuta cruda, e poi per dargli un tocco di originalità e anche per mantenere un clima abbastanza giovane abbiamo aggiunto dei germogli, una salsa yogurt e una salsa al pomodoro piccante, appunto con i pomodori del nostro orto.
1: E anche gli insaccati sono del territorio?
4: Gli insaccati sono del territorio, sì, noi siamo abbastanza famosi anche come salame cotto, che purtroppo al momento è finito perché, essendo un prodotto della nostra zona, va per la maggiore, e poi comunque anche i salami crudi sono molto validi, insomma, in questa zona.
1: E non poteva mancare il vitel tonnè.
4: Certo, qua lì è un classico che io mi ricordo che mangiavo ancora la tavola dei miei nonni quando ero bambina, quindi sono anni che si fa e penso che si continuerà a fare, perché comunque è un prodotto che viene molto richiesto. Poi si può rivisitare in alcuni modi piuttosto che in altri, però comunque è un must che è intramontabile.
1: Poi il riso?
4: Il riso invece è un riso che prendiamo comunque da una piccola azienda produttrice, anche quella. Viene abbinata di animelle, che sono un must della nostra zona, però appunto vengono stufate e poi aggiunte sopra al riso come componente aggiuntivo, insomma.
1: E il dolce?
4: Il dolce invece qua lì è proprio il classico dei classici, che è un bunette, che è un budino a base di amaretti, uovo, che una volta cuocevano le nonne nella stufa bagnomaria, adesso ovviamente si cuoce in forno.
1: E anche il pane lo fate voi?
4: Il pane lo facciamo noi, sì.
1: E qui abbiamo due tipologie, no?
4: Sì, abbiamo il pan brioche e un pane di grano duro.
1: Siamo in Piemonte,
4: sì,
1: non certo. Potevano mancare i grissini
4: invece quelli li facciamo completamente noi da quando abbiamo aperto praticamente, quindi sono 13 anni che facciamo i grissini e li portiamo poi al tavolo dai nostri clienti.
1: Poi non mancano i vini del territorio?
4: No, certo, la Barbera, abbiamo cantine buonissime qua vicino, tra cui la Zerbetta.
1: Ma che cos'è Quarniento per lei?
4: Ci sono nata io, c'è nato mio nonno, c'è nata mia mamma, c'è nata tutta la mia famiglia, quindi diciamo che è una forte radice, insomma.
1: E con l'enologo Walter Piccinino presentiamo un'azienda agricola che è un'eccellenza del territorio, e qui ci troviamo proprio nel cuore dell'azienda agricola.
5: Esatto, questa è la barricaia dove conserviamo alcuni vini, dove vengono affinati. Qui, come vedete, ci sono solo contenitori in legno perché è un ambiente condizionato sia come temperatura che come umidità.
1: E qui siamo proprio all'interno di una collina speciale.
5: Sì, diciamo che queste sono le prime colline del Monferrato casalese. Qui siamo in una proprietà che si chiama Colle Manora ed è a cavallo di due comuni, Quarniento e Fubine. La sede è Quarniento, di qui inizia praticamente il Monferrato casalese.
1: E qui abbiamo questo incontro tra la natura, il vino e la moda.
5: Certo, perché qui non abbiamo solo vigneti, ma abbiamo tanti boschi, pascoli, e quindi la tenuta è di complessivamente di 75 ettari, di cui 20 sono a vigneto. Il proprietario di questa tenuta è Giorgio Schön, che è il figlio di Mila Schön, che è stata una famosa grande stilista negli anni 60-70, al quale abbiamo dedicato anche un vino tra i vari vini che produciamo.
1: Entriamo nel suo campo e presentiamo i vini più importanti che avete qui.
5: Diciamo che qui è la zona chiaramente tradizionale come coltivazione del Barbera, quindi non può sicuramente mancare. Abbiamo due tipologie di Barbera, una Barbera giovane che si chiama Pais e una Barbera invece superiore che fa un anno di affinamento in botte grande che si chiama Manora, che è dedicata chiaramente al nome dell'azienda. Ma accanto al Barbera abbiamo anche molte altre varietà, innanzitutto bianche, quindi Sauvignon con il quale facciamo il Mimosa e Chardonnay e Viognier con il quale facciamo appunto il vino dedicato a Mila, a Mila Schön. Poi abbiamo altri vini rossi e in particolar modo ci tengo a ricordare il Rei, che è il nostro Piemonte Alba Rossa. Accanto a questo abbiamo chiaramente il Rosso Barchetta, che è un blend Cabernet Merlot, fa un anno di affinamento in barrique. Qui vedete sono tutte barrique francesi. Altro vino che produciamo, Palo Alto, che è un Pinot Nero 100%. Oltre alla cantina e al Museo degli Abiti abbiamo anche un agriturismo, quindi potrà anche assaggiare il vino, ma soprattutto capire da dove viene il vino.
1: E concludiamo la nostra passeggiata a Quarnento con Gianfranco Peola. Qui siamo all'interno di casa Carrà. Intanto grazie, perché questa è la sua abitazione. Allora raccontiamo qualcosa di questa casa, che è la casa natale del grande artista Carlo Carrà.
6: La famiglia era una famiglia di contadini abbastanza agiati, nel senso che avevano un po' di terreno. Il papà del pittore faceva il ciabattino, però quando è morto il nonno hanno suddiviso il cortile e la casa in quattro lotti che hanno sorteggiato. Al papà del pittore è capitato il lotto in fondo al cortile, che era un rustico, una piccola stalla, e lì il papà del pittore faceva il ciabattino. La famiglia era abbastanza modesta. Prima di andare a scuola andava a portare al pascolo i vitelli del vicino, perché la famiglia non era molto agiata e quindi il guadagnare qualche cosa aiutava la famiglia nelle sue necessità. Il papà gli aveva permesso di rimanere nella sua camera, erano cinque fratelli in quella cameretta di sopra, e pasticciare un po' il muro per passare il tempo. Presumibilmente qualcheduno l'aveva già indirizzato ad andare in Alessandria nello studio del pittore Tallone, che successivamente è diventato anche il suo insegnante all'Università di Milano negli anni 20, eccetera. Gli aveva probabilmente regalato una illustrazione di un pergolato pompeiano che lui ha rappresentato nella sua camera, e attraverso i vari pilastri del pergolato aveva raffigurato delle scene di Quarnento. Successivamente si è trasferito a Valenza per un corso da decoratore freschista, ha incominciato a frequentare degli ambienti di un certo livello culturale. In questo modo lui è andato a Parigi, alla mostra di Parigi. Lì è entrato in contatto con il massimo dell'intelligenza italiana dell'epoca, Marinetti, eccetera, e non è mai più ritornato a paese avendo dei rapporti.
1: E qui abbiamo questo dipinto, che è, di che periodo è?
6: Questo è del 54. Io ho l'opera omnia del pittore, era figurato e l'ho comprato alcuni anni fa. Insomma, era un desiderio che avevo da sempre di avere un quadro. C'ho anche un disegno sulla scala di una maternità, poi colleziono varie cose che mi piacciono.
1: Qui all'interno del comune poi abbiamo un itinerario delle opere di Carrà, e proprio qui fuori nella casa natale c'è un'opera che lui ha raffigurato, no?
6: È la prima diciamo opera che si conosce di Carrà, che l'aveva iniziata proprio da ragazzino, probabilmente quando ancora abitava a Quarnento prima di trasferirsi a Valenza, e poi non è più ritornato ad abitare proprio qui, e che poi ha ripreso in vari momenti, tra cui durante il futurismo.
1: Lei vive in questa casa, ma per chi volesse visitarla cosa deve fare?
6: Lui mi telefona se crede, oppure passa, se ci sono ben volentieri io gli faccio vedere, quattro chiacchiere le faccio volentieri, oltretutto sono un chiacchierone.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Quarnento per lei?
6: Beh, il più bel paese del mondo. Io ci sono nato, e è una battuta, sono nato in vicolo Betlemme e sono diventato un appassionato di presepi, che restauro, colleziono, e poi di quadri, eccetera. Quarniento è, non lo so, è tutto, per me è il centro del mio mondo, ecco. Ho lavorato per tutta la vita in comune, per cui ero ragioniere in comune.
1: Adesso, nel fare un invito, facciamo sentire anche il dialetto di questo comune. Può farci un invito telegrafico nel dialetto locale a venire?

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. L'ospite di oggi è suora Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa di Santa Chiara a Roma, che ha pubblicato un libro che si chiama La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti.
1: Allora, questo libro comincia parlando di una vocazione, della sua vocazione. Ecco, io sono rimasto molto incuriosito perché la sua è una vocazione di grandissima evidenza, almeno da come la racconta. E che impressione ha? Si sente in qualche modo diversa, privilegiata?
2: No, io credo che sia un dono quello che io ho ricevuto, che è per tutti. Poi ciascuno secondo la sua particolare chiamata, la forma di vita che il Signore ha pensato per lui. Per me ha pensato questa, di particolare intimità con lui, lo ringrazio, sono ancora oggi commossa di tanta attenzione verso di me, ma io credo che ciascuno di noi, se ha la pazienza, il coraggio, il tempo di fermarsi ed ascoltare, scoprirà una parola sulla sua vita che lo chiama a una missione particolare. Molti l'avranno già fatto, chi ancora non l'ha fatto, è bello che trovi questo spazio di vita da dedicare a lui per capire che cosa il Signore attende da lui. Poi per me è stato particolarmente, lo ammetto, folgorante, perché arrivavo da anni di distanza dalla Chiesa, di assenza di qualsiasi forma di vita religiosa, quindi mi ha proprio sorpreso, e quindi forse più avvantaggiato ancora chi ha un cammino di fede, lo sto portando avanti con fedeltà. Ma non è detto, il Signore ci aspetta, aspetta ciascuno di noi, ci aspetta lì dove meno ce l'aspetteremmo e meno immagineremmo di incontrarlo, per una storia con lui che ha sicuramente un aspetto di sorpresa per tutti, ecco, anche per chi, ripeto, ha già un cammino di fede consolidato.
1: Perché lei invece, dal libro si legge, lei è stata come chiamata proprio in maniera anche forte.
2: Allora, capisco che quello che sorprende della mia chiamata è che non c'è stata una mediazione umana, cioè non ho incontrato un testimone che mi ha parlato del Signore e mi ha avviato verso di lui, un prete, un frate, una suora, un laico battezzato, e io sono entrata in una chiesa senza precedenti di vita religiosa e lì ho incontrato qualcuno che mi ha accolto, mi ha ascoltato, mi ha compreso in un momento di grande confusione nella mia vita. E quindi capisco, questo forse sorprende, no? Che
1: sì, questo sicuramente sorprende, ed è un inizio proprio entrando in una chiesa, passandoci davanti e improvvisamente la chiamata, nel senso, sembra la chiamata degli apostoli nei Vangeli.
2: Sì, io stessa, anche ripensandoci oggi, non riesco a ritrovare un pensiero che ha guidato la mia decisione quella mattina di girare la macchina e entrare nel viale che portava a questa abbazia bellissima che c'è in Campania, vicino alla mia città, e fermarmi. Non era previsto quando sono uscita da casa quella mattina, è stata un'illuminazione di quel preciso momento. Quindi, ripeto, il Signore parla, e se devo essere sincera, forse i momenti di vuoto nella vita, di dolore, di confusione, di disorientamento, sono preziosi perché gli offrono lo spazio per poter parlare. Se invece crediamo di avere ancora tante risposte, se invece pensiamo di avere la testa già molto piena di ragionamenti, non trova spazio il Signore per far sentire la sua voce. Io ero, come si suol dire, un po' arrivata alla frutta, e quindi a quel punto il Signore ha avuto lo spazio per dire: proviamo un'altra strada, ci vogliamo provare.
1: Siamo con Elena Francesca Beccaria, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: Siamo con la nena Francesca Beccaria, una suora di clausura, che ci sta parlando del suo libro La gioia nel silenzio. Ecco, nel silenzio, questa è la parola chiave che poi ricorre moltissimo anche nel libro. È una vita particolare o tutte le vite in fondo richiedono tutti quei passaggi e anche quel silenzio nel quale voi vivete?
1: Sicuramente la nostra forma di vita lo prevede già nella sua regola, nella regola che la sorregge, quindi per noi è una esigenza del cuore, prima di tutto, perché accogliere una chiamata alla vita contemplativa comporta proprio il desiderio di un tempo, di spazi che siano dedicati a lui e che, come ogni gesto d'amore, richiede il silenzio, l'amore per compiersi, ecco.
0: Lei scrive: in nessun'altra relazione il silenzio è importante come nella relazione con Dio. Il silenzio è una voce privilegiata di Dio.
1: Eh sì, l'ho scritto, lo credo.
0: Con questa voce di Dio che lei scrive parla proprio attraverso il silenzio.
1: Perché è una voce, come dice il libro dei Re, di silenzio sottile. In genere Dio non urla, ma usa modi anche molto teneri per raggiungere l'anima nostra. E quindi se non fai silenzio, le voci umane lo soffocano. La parola di Dio non riesce a risuonare. Sì, lui parla anche in modo molto energico, a volte attraverso fatti concreti che ti capitano nella vita, ma per decifrarli hai bisogno di un silenzio per poterli rileggere di fronte a lui. Penso a lutti, penso a malattie gravi, penso a incidenti, penso a guerre. Sono parole molto forti, non di Dio le guerre, intendiamoci, dell'uomo, che però Dio ti aiuta a decifrare, però nel silenzio, cioè fermandoti e ripensando a quello che è accaduto, a quello che hai vissuto, rileggendolo alla luce della parola sua, nel silenzio, e cercando di decifrarlo. Per questo, se non c'è silenzio, è difficile.
0: Lei poi parla anche della piccolezza. Dice: imparare a perdere anziché ostinarci a voler vincere, a scegliere ad amare la via della piccolezza anziché a nutrire sogni di grandezza. Quindi silenzio, piccolezza, attenzione alle piccole cose.
1: Beh, io sono figlia di Francesco d'Assisi, che ha chiamato l'ordine da lui fondato frati minori, quindi la minorità è una categoria carismatica per noi. Il Signore ci ha chiamato a seguirlo sulla via della piccolezza e della minorità, un po' tutti battezzati, ma noi figli di Francesco di Chiara in modo particolare, quindi è una categoria che mi è molto cara e che sento molto attuale, oltretutto, in un mondo dove la logica della sopraffazione, del successo a tutti i costi veramente, della vittoria, sempre comunque, è bello che ci sono persone che cercano di andare controcorrente, di scegliere una via altra per vincere. Perché non è che non si vinca attraverso la minorità, si vince, ma secondo la logica evangelica.
0: Quindi non è una vittoria come quella del mondo, no? No. È pieno sviluppo di sé.
1: Ecco, però pensa a Francesco. Lui ha scelto le vie della minorità partendo da una situazione esistenziale completamente mondana, perché voleva diventare cavaliere, voleva avere successo mondano, poi folgorato anche lui capisce che la via è un'altra, e oggi è il santo più amato in tutto il mondo. Per cui non è detto che questa via non ti porti anche poi ad essere riconosciuto secondo i criteri del mondo come qualcuno. L'importante è non perseguirle in modo diretto, è vivere scegliendo di scendere. Sarà lui poi che ti innalza se vuole.
0: Siamo con Suor Elena Francesca Beccaria, che è la madre badessa del monastero o convento?
1: Monastero.
0: Del monastero di Santa Chiara a Roma, che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Marsilio.

0: alla Biblioteca di Gerusalemme.
1: È suora Elena Francesca Beccaria che ha appena pubblicato La gioia nel silenzio, pubblicata da Marsilio. Qui io ho letto una cosa che mi è parsa bellissima sull'umiltà, sul fatto che per diventare umili si deve essere umiliati e a volte Dio umilia per aiutare a coltivare una virtù. Se no, se si vince sempre non si diventa umili.
2: Sì, soprattutto se si ricerca l'umiltà direttamente, diciamo così, si rischia di inorgoglirsi per essere stati tanto umili. Paradossalmente ci si gloria della propria umiltà quando l'umiltà tu la persegui in modo diretto, dicevo, compiendo atti che ti sembrano atti di umiltà, mentre invece se è la vita che ti umilia in quelle circostanze che tu non sceglieresti, in quelle situazioni che ti trovi a dover vivere a tuo malgrado perché il fratello ti umilia e forse non te lo meriti neppure, ecco lì si coltiva veramente la virtù e si diventa umili, si impara ad accontentarsi. Poi l'umiltà è tanto semplice, non è una virtù degradante, è semplicemente avere un contatto pieno, sincero con se stessi, della propria verità, della propria piccolezza, nei doni e nei limiti.
1: Secondo alcuni, siccome l'umiltà è il rovescio della superbia, che è la più grave dei vizi, sarebbe la più grande delle virtù.
2: Sì, sì, ripeto, è verità su di sé. È un contatto vero su di sé, che è un po' la base umana per poter costruire poi anche il proprio edificio spirituale alla fine, perché per la legge dell'incarnazione ogni vita spirituale si appoggia sulla nostra umanità.
1: Ecco, proprio a proposito dell'umanità, lei scrive: credo che la Chiesa debba prima e soprattutto ridare spessore spirituale, perché è ciò che manca all'uomo. Cos'è lo spessore spirituale?
2: È riuscire a leggere la vita con lo sguardo di Dio, cioè non avere uno sguardo solamente orizzontale sulla storia, sulle situazioni che viviamo, su noi stessi anche, ma leggerci e leggere ciò che ci sta di fronte con una profondità maggiore che solo lo sguardo di Dio ti sa dare, cioè uno sguardo appunto spirituale. Però per farlo bisogna conoscere il Vangelo, conoscere quello che la Chiesa ci insegna, anche molto semplicemente il Catechismo della Chiesa Cattolica, molto brevemente.
1: Ecco, e lei poi scrive anche: il coraggio di guardare e rileggere continuamente il tempo che scorre sempre più veloce con occhi sempre nuovi per cercare di vivere fino in fondo il mistero della grazia che lo abita. Una sorta di riassunto del...
2: Allora, gli occhi nuovi te li dà lo Spirito Santo, no? Che è Spirito Creatore, è Lui che ci chiama ad una novità di vita continua e apre di fronte a noi orizzonti di speranza, perché noi un po' per effetto del peccato originale siamo un po' tentati sempre di pessimismo, di introversione, di abbassare lo sguardo, mentre lo Spirito ti rilancia continuamente, e quindi è in un contatto di vita continuo con lo Spirito che si apre questa possibilità di novità di vita, proprio di ripartire ogni mattina dicendo: oggi il Signore farà con me cose nuove, ci credo, mi lascio sorprendere.
1: Farà con me cose nuove, non vedete che è già tutto nuovo, c'è un passaggio. E poi c'è proprio quest'altro momento, dice: che ci sembri tale o no, la festa è la nostra vita. Ecco, questa dimensione di festa che per la verità non si è soliti accostare a persone che hanno fatto scelta di vita come la sua.
2: Sì, lo immagino, lo penso, per una leggenda che circonda i nostri monasteri di clausura, che li vedo come luoghi chiusi, tetri. No. La festa te la dà la continua vicinanza del Signore Gesù nella tua vita, perché è veramente un Dio che vuole la nostra gioia. Beati, le beatitudini sono l'inizio del Vangelo, è venuto a portarci appunto un Vangelo, una buona notizia, perché una continuità e comunione di vita con Lui profonda apre la vita alla gioia. Quello che è interessante, che è bello, che una gioia è dentro le fatiche della vita, non oltre.
1: Lei però non scrive solo la gioia, dice proprio la festa. che
2: la
1: forse
2: festa è ancora di più, sì.
1: è una continuità, è una situazione, è uno stato gioioso, ma anche è un vivere lo stato gioioso.
2: Sì, soprattutto viverlo insieme, perché si fa festa insieme. La categoria della festa prevede una comunione di persone. Le feste non si vivono da soli, è festa quando si è insieme, e le nostre comunità annunciano un po' questo, no? Che è bello vivere insieme, pur immaginando le fatiche di... Noi siamo 25 donne in questo momento che viviamo insieme, dai 26 ai 91 anni, quindi sicuramente c'è una fatica intergenerazionale, interculturale, veniamo un po' da tutta Italia, però è bello stare insieme, e questo aumenta lo spessore della festa, questo fatto di vivere con Gesù ma insieme.
1: Io ringrazio Suor Elena Francesca Beccaria di averci parlato di questo suo ultimo libro, La gioia nel silenzio, come ho scoperto il mondo dalla vita di clausura, edito da Massimo. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.

I libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Poi François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, vita e pensiero. E infine Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo della Oligo. Cominciamo con Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco. Vangelo di Marco, come sappiamo, è il Vangelo, il primo dei Vangeli sono stati scritti, l'ordine nel quale vengono presentati nel Nuovo Testamento è diverso perché è un ordine tradizionale, poi comincia con Matteo perché Matteo si apre con la genealogia di Gesù, quindi gli è sembrato naturale ai padri che hanno organizzato la sequenza dei Vangeli nel Nuovo Testamento di metterlo per primo, però cioè, si riconosce comunemente che il Vangelo di Marco è il primo Vangelo che è stato scritto e anche che il Vangelo di Marco è quello in qualche modo più spontaneo, più fresco, forse più ruvido, ma più immediato rispetto agli altri che sono portatori di una tradizione sempre più allargata, sempre più complicata, fino a Giovanni che addirittura fa un Vangelo diverso dagli altri, che tiene conto degli altri Vangeli e è come una riflessione ulteriore rispetto a quelle degli Evangeli. Comunque, Luigi Maria Epicocco scrive questo libro e secondo me la sua capacità maggiore è quella di individuare rispetto a ogni situazione dei punti di sintesi estremamente brillanti. Cioè, poi questa è una questione della teologia contemporanea, secondo me, che ha perso molto delle capacità sistematiche che ha avuto in passato. Ci sono stati grandi sforzi di sistematicità, poi c'è San Tommaso e l'apice forse, ma anche von Balthasar con la cosa della gloria e 16 tomi per raccontare la sua teologia, che è una teologia basata su questi tre momenti: prima la parte della gloria, quindi della bellezza, poi la parte teodrammatica, in qualche modo la spettacolarità della manifestazione di Dio e del suo incontro con l'uomo, e solo dopo la parte teologica sulla strutturazione della fede. Però poi la contemporaneità ha smantellato praticamente questi tentativi, scoprendo o riscoprendo quello che poi la patristica aveva già intuito nei primi anni della cristianità, che Dio è più grande dell'uomo, quindi l'uomo non può riuscire a contenere in un sistema creato dall'uomo o comunque dedotto dall'uomo a contenere per intero il significato e le modalità del rapporto fra l'uomo e Dio. Cioè, è un'ambizione alla quale si dovrebbe anche rinunciare per umiltà, ma anche per comprensione della differenza dei rapporti, mentre invece tutta una serie di segmenti sono conoscibili. La rivelazione è anche fatta di luci che si accendono, di stelle nel cielo, per cui è inutile immaginare che di trovare il sistema delle stelle o un rapporto preciso fra tutte le stelle. Si apprezza il cielo e quando si ha la fortuna di vederlo nel suo splendore si resta ammutoliti dalla meraviglia dello spettacolo celeste. Ecco, quindi andando per stelle nel libro di Luigi Maria Epicocco si trovano per esempio che quando Gesù entra nella vita di qualcuno la prima cosa che chiede è rinunciare a salvarsi da soli.
Gesù viene a rovinare i calcoli che ti sei fatto tu. Rinunciare a salvarsi da soli, che è molto interessante, perché tutti noi in fondo pensiamo di essere in grado o di essere anche costretti a salvarci da soli, mentre invece la salvezza non è che possiamo inventarcela da soli. Poi, che so, altri passaggi, per esempio, la preghiera è per noi un vantaggio e non un dovere. Cioè, questo è poi la prima acquisizione che dobbiamo fare di fronte alla preghiera. La preghiera è un vantaggio, non è un dovere. L'idea è un'idea pagana, quella che gli dèi, Dio, la divinità voglia qualche cosa da noi, allora si fanno i sacrifici, là si bruciano le cose, si sparge le libagioni, si sparge il vino per terra. No, no, facciamo per noi. L'incontro con Dio, il più prossimo possibile, è con ogni evidenza una cosa che serve a noi e non a Dio. E Dio se ne compiace, è contento, manifesta il suo amore, ma siamo noi quelli che siamo interessati a questo incontro. Poi c'è un altro passaggio qui estremamente interessante. Dice: una chiesa che intercede per i peccatori non è una chiesa che giudica i peccatori, ma una chiesa che si fa carico dei peccatori. Lì dove gli altri non pregano è la chiesa a farlo per loro. Dove gli altri non desiderano la grazia, la chiesa lo fa per loro. Cioè la chiesa non è lì per giudicare, ma per in qualche modo raccogliere l'umanità, per tenerla insieme e per anche sciogliere questa questione violenta del peccato, ma per riconsiderare l'esperienza dell'umanità come l'esperienza di un incontro, un'esperienza gioiosa e positiva. E poi c'è un'altra cosa, secondo me un altro passaggio molto interessante, che dice: bisogna avere la consapevolezza che se questa vita eterna è vera, è anche presente ora, in questo momento. Noi siamo abilitati attraverso il nostro cammino di conversione a essere immersi nella resurrezione. Dobbiamo vivere portandoci addosso tutte le nostre fragilità, tutti i nostri peccati, tutta la nostra miseria, ma siamo chiamati già adesso e non domani a vivere da risorti, già adesso. Cioè, lo dice Gesù, lo dice chiaramente, ma non lo vedete? Il regno di Dio è già qui. Il libro è Luigi Maria Epicocco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco.

0: aria sostanzialmente, perché è uno dei meccanismi ai quali si può fare ricorso per risolvere una causa, un conflitto, una causa civile. Le grandi aziende a volte ricorrono a degli arbitrati stabiliti prima, quando si fanno questi mega contrattoni, per poter ricorrere a una giustizia più rapida, più veloce, che in delle situazioni nelle quali si giocano i milioni e anche di euro, delle decine, centinaia di milioni, anche poche settimane di velocizzazione sono molto utili. Ecco, la mediazione invece è una tecnica per cui un mediatore, qualcuno, viene chiamato a mettersi fra due litiganti praticamente e accompagnarli a trovare una soluzione comune, non a cercare chi vince o chi perde, ma a portarli al punto nel quale in qualche modo si trovano d'accordo nel risolvere in quel modo lì la controversia, e tutti e due si dichiarano in qualche modo soddisfatti. Ora, François Julien è un filosofo francese che ha tenuto una conferenza su questo tema al Senato francese, e il titolo infatti sciogliere vuol dire risolvere praticamente, e quello che lui dice, quello che sostiene soprattutto, è che mentre il ricorso al giudizio è una tecnica occidentale, cioè una tecnica quasi di violenza, il ricorso alla mediazione è una tecnica invece orientale. Lui ha studiato molto il pensiero cinese, per cui dice è un riconoscere il fatto che la realtà in sé contiene una soluzione e bisogna farla emergere, tanto che arriva a un certo punto e dice che verso la fine, quando poi ha spiegato tutto e ha raccontato com'è il meccanismo, e con una serie di passaggi estremamente illuminanti sul fatto che praticamente non c'è una necessità o una ricerca della persuasione, ma c'è il bisogno di far emergere nelle due parti quali sono i punti di disponibilità, per cui alla fine il mediatore non fa delle proposte così nel vuoto, ma cerca di far sì che siano le parti a spogliarsi dell'inutile in qualche modo e a mettere in evidenza quali sono solo gli elementi chiave del problema attorno ai quali poi la soluzione può diventare evidente da sola. E arriva a dire poi a un certo punto, mi dicevo, una buona mediazione non è quella a cui ci si rassegna come un male minore, bensì quella in cui ciascuna delle parti può trovare motivo di soddisfazione, perché vi si manifesta una possibilità che non solo risponde nelle sue condizioni a ciò che le è accettabile, ma soprattutto le consente di riaprire un orizzonte di futuro che da sola non avrebbe potuto nemmeno concepire. Quindi la parte addirittura in questo momento da questo momento di conflitto, dall'uscita da questo momento di conflitto, riceve una spinta verso un futuro migliore, perché la soluzione che è stata offerta è una soluzione funzionale ad ambedue le parti, non è una soluzione lesiva, non è una soluzione al ribasso, ma è una soluzione verso l'alto. Ora, ovviamente, questa ha un contenuto utopico anche questa affermazione, però descrive il momento più alto delle possibilità della mediazione, che in ogni caso non si risolverà in un atteggiamento ferocemente punitivo nei confronti di una sola delle due parti. Il libro è François Julien, Sciogliere, filosofia pratica della mediazione, edito da Vita e Pensiero.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
0: Ultimo libro di oggi è di Ruth.

Di R. Kipling, Gli anni di mezzo, edito da Oligo. È una raccolta di poesie, ne ha scritte pochissime di poesie Kipling, e queste poesie sono anche il frutto di, anche se poi è una raccolta, quindi sono un po' mescolate anche nei momenti di scrittura. Ma Kipling perse un figlio nella prima guerra mondiale, e queste poesie in alcuni casi risentono di questo evento e del fatto che poi Kipling, che era stato poi il paladino di quelle cose, il fardello dell'uomo bianco, che era la necessità dell'uomo bianco di comandare il mondo, visto che era migliore di tutti gli altri, tutte queste cose qua, cambia un po' il suo pensiero. Certo, leggendo queste poesie, per esempio c'è questa poesia I Vogatori, che è del 1902, quindi 12 anni prima della guerra, dice: a un passo della pace, dai mari stretti al mondo lontano e diviso a metà, con un equipaggio tradito stringe un patto, col goto e l'infame unno. L'infame unno, noi stiamo parlando di una guerra feroce che però scoppierà più di 10 anni dopo. Non chiedemmo altro che il diritto di raccogliere dove avevamo seminato, di restare fedeli nel bene e nel male alla nostra bandiera e al nostro trono. Cioè, tutti toni molto guerreschi anche, però ci sono poi anche dei passaggi, per esempio questa Una Natività del 1916: il bambino fu posto nella mangiatoia tra buoi mansueti al riparo dal freddo e dal pericolo, ma non fu così per il mio. E poi continua: come sta mio figlio? Sta bene, pregò la madre in attesa, non so come cadde e non so dove fu deposto. Quindi sono queste poi anche meditazioni sulla tragedia della guerra, che poi segnalano anche un cambiamento, una sorta di comprensione più profonda e allargata da parte anche di un uomo come Kipling, appunto, che è testimone, eraldo storico dell'impero britannico e anche dell'imperialismo britannico. Il libro è Rudyard Kipling, Gli anni di mezzo, della Oligo. Traduzione e cura di Maurizio Mauria Taormina. Prima avevamo parlato di François Julien Sciogliere, filosofia pratica delle mediazioni di vita e pensiero, e prima ancora di Luigi Maria Epicoco, Gesù veramente, un itinerario attraverso le pagine del Vangelo di Marco, della San Paolo. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, e vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.

0: eccoci qua, buonasera, buonasera, un altro appuntamento di In Cammino alla radio, amici amici di In Blu 2000. Oggi torniamo nel Lazio per raccontare una bella iniziativa che mette insieme diverse diocesi per raccontare un coordinamento del patrimonio culturale e la cosa bella è quella di poterne usufruire.
1: In Cammino.
0: Come? Adesso ce lo spiegano i nostri ospiti. Intanto vi dico, una rete di diocesi che si incontrano anche nel digitale per promuovere quello che nelle chiese locali è cultura e patrimonio. Parliamo del progetto Duc in Latium con Rachele Giannini, bentrovata.
2: Bentrovati voi, grazie.
0: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali e Patrimonio Ecclesiastico della Diocesi di Civitavecchia Tarquinia.
2: Esatto.
0: E poi il professor Claudio Canonici, bentrovato.
3: Bentrovato.
0: Coordinatore scientifico del progetto Duc in Latium, direttore Ufficio Beni Culturali e Ecclesiastici della Diocesi di Civita Castellana. Grazie a tutti e due per essere qua, perché vogliamo appunto dare spazio, accendere una luce su questa bella iniziativa delle diocesi laziali. Claudio Canonici, come nasce e che cos'è Duc in Latium?
3: Allora, nasce da un'iniziativa che ha preso la Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Lazio, che ha partecipato a un bando regionale del distretto tecnologico applicato ai beni culturali. È andata avanti in due fasi. Prima abbiamo fatto noi, abbiamo costituito un ATS, Associazione Temporanea di Scopo, fra sette diocesi, e una parrocchia e il Pontificio Collegio Leoniano. Abbiamo creato questa ATS. Chi l'ha creata, quindi il capofila dell'ATS, è la Diocesi di Civita Castellana e io sono diventato il coordinatore scientifico. Abbiamo partecipato al bando regionale del 2018 e abbiamo superato la prima fase.
0: Okay.
3: Abbiamo avuto un finanziamento di 60.000 euro per proseguire la seconda fase. Poi, come è successo a gran parte del nostro paese, tutto si è fermato perché è arrivato il 2020,
0: certo.
3: 2021, quindi il Covid ha bloccato anche noi. Abbiamo ripreso il progetto quando è stato possibile, lo abbiamo completato e siamo arrivati alla fase finale e siamo arrivati nella scala di partecipanti, siamo arrivati, se non mi ricordo, decimi, undicesimi, abbiamo avuto un finanziamento di circa 1 milione di euro.
0: Però.
3: E da lì abbiamo cominciato, perché avere i soldi, i soldi normalmente si hanno alla fine, sembra strano, no? Uno vuole i soldi per cominciare, no, i soldi ci sono per finire.
0: Okay.
3: E questo vuol dire che l'impegno è partito dalle diocesi che hanno accettato di mettersi su questa strada, su questa che io chiamo un'avventura, che ha tenuto insieme i vescovi, ha tenuto insieme i economi, ha tenuto insieme noi, cioè
0: certo,
3: i direttori degli uffici beni culturali, e ha tenuto insieme le risorse del territorio, soprattutto delle chiese locali, le chiese che sono in Civita Castellana, Tarquinia, Rieti, Sabina Poggio Mirteto, Viterbo, Sora, Anagni, Alatri Anagni e così via. Ci siamo messi insieme e abbiamo cominciato a lavorare, e progettando ognuno i propri percorsi e poi coordinandoli. Questo è stato un po' il mio lavoro, quello di metterli insieme e coordinarli e mettersi d'accordo con i fornitori, perché i fornitori, soprattutto quando si tratta di fornitori di servizi, e cioè informatici, parlano una lingua che... Io sono uno storico, la loro lingua non la capisco e loro non capivano la mia.
0: Dicevi percorsi. Quindi, per collegare che cosa?
3: Allora, percorsi per, tanto per cominciare, far conoscere il nostro patrimonio culturale. Noi, le chiese locali, la chiesa in Italia è uno dei più grandi proprietari, gestori di beni culturali in senso lato. Noi gestiamo chiese, gestiamo musei, gestiamo beni artistici, gestiamo beni immateriali. Tu pensa alle processioni, al canto sacro, alle cerimonie liturgiche. Le gestiamo noi. Le gestiamo con quali soldi? Pochissimi. Noi abbiamo i finanziamenti della CEI, che ci dà 13.000 euro a istituto culturale, e poi dobbiamo andare a a caccia di bandi. Ormai l'Italia si amministra in questo modo, ci mettiamo anche noi fra coloro che amministrano, perché dobbiamo andare a caccia di bandi regionali, nazionali, europei, perché soltanto con questi bandi si può fare qualcosa, si può mettere insieme chi lavora, cioè le diocesi, e iniziare a mettere in rete per far conoscere il patrimonio che gestiamo.
0: Rachele Giannini, allora veniamo dalla diocesi di Civitavecchia Tarquinia. Innanzitutto, che diocesi è quella di Civitavecchia rispetto al tema di cui stiamo parlando, e come vi siete confrontati nel tempo con il patrimonio culturale e quello dei beni ecclesiastici?
1: Allora, la diocesi di Civitavecchia Tarquinia è una diocesi che ha un ricchissimo patrimonio dal punto di vista di beni sia materiali che, come diceva Claudio, immateriali, e è una diocesi molto attenta alla valorizzazione di questi beni. In particolare il vescovo della nostra diocesi è particolarmente sensibile alla tematica e quindi cerca di valorizzarli in ogni modo. Una valorizzazione e una fruizione a 360 gradi che ben si sposa con quello che è stata la finalità del Ducillatium, quindi ecco, cercare di raggiungere e di divulgare la tematica sacra attraverso l'utilizzo di altro. Peraltro nella nostra diocesi abbiamo le arti, quindi magari realizzare degli eventi a tematica sacra con l'utilizzo di arti quali la musica o la recitazione o il canto, e contrapponendo questa cosa a Ducillatium ci siamo ritrovati di fatto a fare la stessa cosa, stavolta con le innovazioni tecnologiche, perché spesso si pensa che il sacro sia molto distante, quasi incompatibile con la tecnologia, con ciò che c'è di più moderno, invece non è affatto così. Quindi il Ducillatium di fatto è stata una sfida che, senza peccare di presunzione, mi sento di dire di aver superato, di aver vinto.
0: E poi c'è insomma Sant'Agostino che ritorna, quantomeno da un anno se ne parla ancora
1: infatti,
0: di più.
1: Infatti è stata una coincidenza molto felice, perché con il Ducillatium appunto nell'ambito dei cammini, perché il Ducillatium ha sviluppato più progetti diversi, tra questi progetti ci sono i cammini, e noi come diocesi abbiamo progettato sulle tracce di Sant'Agostino, memorie della tradizione eremitana. Questo perché Sant'Agostino si è recato realmente in parecchi luoghi della diocesi, o comunque ha lasciato un'eredità importante che ancora lascia la sua memoria, e lo si vede in parecchi complessi ancora esistenti, anche se ad oggi hanno perso la propria destinazione originale. E proprio questi complessi o altri luoghi che richiamano, che rimandano a Sant'Agostino e alla sua presenza, sono proprio le tappe di questo cammino, un cammino che viene intrapreso sia da utenti virtuali che da visitatori fisici. E la cosa importante circa questi cammini è che essi si spingono un po' oltre quella che può essere l'accezione ordinaria di cammino, proprio perché sono supportati da queste innovazioni tecnologiche.
0: Ecco, tornando proprio all'innovazione tecnologica, Claudio Canonici, il cuore del progetto è il portale ducillatium.it, che propone virtual tour con guide storiche, cammini di pellegrinaggio, escursioni con contenuti in realtà aumentata. È un modo per entrare in relazione con i luoghi per poi diventare un'esperienza reale.
3: È esattamente un modo per entrare in relazione con i luoghi e con il patrimonio dei luoghi, ma non è una realizzazione statica, è un portale che è polivalente, può tante cose, può contenere quello che abbiamo progettato e realizzato, ma può contenere molto altro, può contenere ulteriori penetrazioni all'interno della disponibilità di beni documentari. Pensiamo soltanto agli archivi: ogni diocesi è entrata con un suo istituto culturale, noi addirittura con due, rappresentato dai suoi archivi. Ogni diocesi ha un archivio, noi abbiamo un archivio centrale e una sezione staccata, e noi siamo entrati con due archivi. La stessa cosa ha fatto Rachele,
1: sì.
3: Tutti sono entrati con i loro archivi, con le loro biblioteche, e dopodiché ovviamente questa cosa si è portata dietro anche i luoghi di conservazione invece dei beni che chiamiamo tecnicamente artistici, dai quadri, dalle opere d'arte, dal patrimonio archeologico, eccetera. Questo l'abbiamo inserito all'interno, tant'è che dal portale lo si può conoscere con realtà aumentata, conoscere da vicino, ma anche consente il portale di mettere in relazione chi lo vede con i luoghi fisici, per cui c'è la possibilità di prenotare visite, di contattare i responsabili di questi beni, organizzare viaggi, certo, per conoscere meglio e per entrare meglio in questo immenso patrimonio.
0: Ci fermiamo solo per qualche istante, ci ascoltiamo un po' di musica e vivere e a cantarla. Sono Gerardina Trovato con Andrea Bocelli.
2: Vivo ricompiando yesterday e sono sempre in mezzo ai guai.

pas que tout.

0: Gerardina Trovato con Andrea Bocelli, Vivere. Noi torniamo qui a In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Stiamo raccontando di questa bella iniziativa delle diocesi del Lazio che si sono messe in rete per lo sviluppo del patrimonio culturale e artistico. Duc in Latium, percorri il Lazio. Ne stiamo parlando con Rachele Giannini e con Claudio Canonici. Rachele, una rete di diocesi che si mette in relazione attraverso la cultura. In che modo questo processo può attivare e permettere anche di riscoprire un bagaglio di fede?
1: Beh, questo è importantissimo proprio perché valorizzare i beni culturali e fare in modo che questo avvenga grazie a una collaborazione tra diocesi fa capire quanto sia importante questa collaborazione e fa capire avvicina in un certo modo i fedeli alla fede grazie alla valorizzazione artistica. Lavorare insieme alle altre diocesi è stato parecchio importante perché di fatto noi ci conosciamo a grandi linee, invece attraverso il Duc in Latium abbiamo avuto la scusa di approfondire la nostra conoscenza, di lavorare insieme, trovare dei punti d'incontro, conoscerci, confrontarci di continuo e soprattutto crescere tra di noi e trovare insieme le strategie migliori per avvicinare le persone alla fede attraverso appunto la valorizzazione dei luoghi, della cultura, dei beni culturali, come dicevamo, sia materiali che immateriali.
0: Claudio Canonici, da professore di storia moderna, storia della Chiesa e storia del cristianesimo, è questo mettere in fila, mettere in rete il patrimonio significa da una parte riscoprirlo, perché non è scontato che una persona che abita in quel luogo sappia cosa c'è lì vicino e quanto sia importante per la storia di quel territorio, per la storia di quella comunità. Già questa è un'operazione che in qualche modo cerca di mettere un faro, una luce su quello che magari spesso è in ombra.
2: È esattamente così, perché sì, è vero, noi conosciamo il nostro patrimonio perché magari andiamo in quella chiesa bellissima, partecipiamo a quelle cerimonie, ma che cosa c'è al loro interno? Qual è la storia che ha prodotto quelle chiese? Qual è il territorio su cui queste chiese, queste realizzazioni, queste opere d'arte sono state inserite?
0: Una stratificazione culturale.
2: Assolutamente, una stratificazione culturale ed un rapporto con le fonti da cui queste opere in qualche modo vengono. Se tu consideri che non ci sono opere d'arte o chiese o cerimonie che non hanno il loro riscontro nella documentazione archivistica, che nessuno conosce ovviamente, perché finora è stata sempre una documentazione da specialisti e per specialisti, invece noi abbiamo cercato di renderla fruibile. Nei nostri progetti si unisce sempre la documentazione archivistica alla realizzazione, alla situazione attuale, una triangolazione che deve spingere, dovrebbe spingere non solo chi è del luogo a conoscerlo meglio, ma anche chi si avvicina al luogo a conoscerlo meglio. Io ieri ho parlato con un paio di pellegrini che ho incontrato così per caso e ho cercato di far capire che oltre la cosiddetta Francigena, Roma e quelle cose che incontro, c'era un territorio che era non solo accogliente ma era bello e aveva una storia fantastica, una storia degna di essere conosciuta.
0: Rachele Giannini, abbiamo un minuto. Questa operazione è interessante anche per rianimare, no, un territorio, prendersi cura delle proprie cose, magari non dico creare posti di lavoro, ma
1: perché no?
0: Forse anche sì, no?
1: Sì, perché certamente aver realizzato dei progetti quali i cammini, che comunque rivalorizzano il territorio, permette di far arrivare più persone in questi luoghi e quindi certamente c'è una sorta di rilancio anche dell'economia e del turismo locale. E sicuramente la cosa che più ci ha interessato è stato riportare alla luce storie ormai rimaste sepolte. Nel mio caso appunto Sant'Agostino è una storia importante da conoscere per quelli che non la conoscevano e da ricordare per quelli che invece la conoscevano ma l'avevano dimenticata.
0: 30 secondi, Claudio Canonici, l'esperienza di Chiesa a Porta Aperta, ne abbiamo parlato qui anche nella scorsa stagione di In Cammino, nata questa esperienza nella regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d'Aosta, adesso è presente anche in Lazio.
2: Sì, siamo i primi ad averla tirata fuori dalla Chiesa piemontese e valdostana e l'abbiamo portata un po' al centro dell'Italia. Italia, al centro geografico dell'Italia, ed è talmente interessante che sembra che il Ministero voglia finanziare un certo numero, almeno c'è stato un tempo fa un primo incontro, un certo numero di aperture con, adesso si chiama cultura a porta aperta e non più chiesa a porta aperte, anche per mettere in circo, in rete, una serie di chiese che si possono visitare, certo, camminando, facendo un circuito, ma nei punti salienti del circuito entrare.
0: Tra l'altro c'è anche la tecnologia, c'è un'automazione di apertura molto interessante. Io vi ringrazio per questa bella notizia che ci avete portato, Duke in Latium. Io vi invito ad andare su dukeinlatium.it per visitare e capirne di più. Questo era solo un accenno e quindi siete voi adesso che dovete scoprire questi percorsi. Grazie a Rachele Giannini, grazie a Claudio Canonici.
2: Grazie a voi.
0: Solo qualche istante per ringraziare ancora una volta il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Io vi ringrazio, come ringrazio Stefano Sciuppi di là dal vetro. Io sono Enrico Selleri, alla prossima.

Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

Affrontiamo oggi il secondo mistero gaudioso, la visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta. Quel che noi dobbiamo fare, ricordiamo, è trovare materiale per la preghiera, usare questi testi come appunto la tradizione ci ha insegnato, bisogna sempre fare attraverso la parola di Dio, ma la devozione del Santo Rosario ci invita a fare con tutta il trasporto possibile, è quello di trovare dentro appunto questi misteri il quid della preghiera, ciò per cui preghiamo, ciò che stiamo pregando e come pregarlo. Ecco, ricordiamo che c'è un movimento iniziale di accoglienza e che la richiesta è conseguente all'accoglienza. Nella preghiera, curiosamente, noi ci mettiamo a pregare, ma il primo che parla deve essere Dio, ovvero sia mettersi fermi ad aspettare che Lui inizi a condurre il filo del mondo interiore, il cuore che noi mettiamo così a disposizione perché sia visitato. E allora nel secondo mistero gaudioso abbiamo detto c'è la visitazione e ci sono degli elementi molto importanti. Dopo aver visto tutta la ricezione di Maria che abbiamo scandagliato nella trasmissione precedente, così fino a un certo punto ci stanno tante altre cose da dire logicamente in ognuno di questi misteri, ecco, Maria parte, si mette in movimento. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Ecco, Maria si alza e va in fretta. Il termine greco usato lì indica lo zelo, la voglia di fare le cose bene, la cura, è una fretta allegra, non è ansia. Ecco, la prima cosa è che quando partiamo da Dio, noi abbiamo degli spunti che sono gli spunti dell'amore, gli spunti dell'innamoramento, gli spunti della gioia, gli spunti della risposta alla grazia. Ecco, la prima cosa da contemplare è che le cose di Dio non si fanno forzatamente, le cose di Dio non si fanno trascinando i piedi come condannati a morte, come certi cristiani ci danno immagine di sé attraverso un atteggiamento svogliato, come facendo un favore a qualcuno e comunque non a se stessi nel poter fare tutte le cose cristiane. Ed è un po' una mentalità che noi abbiamo su tutte le cose cristiane. Le cose cristiane devono essere noiose. Se non sono noiose, se non creano un tedio interiore, non c'è merito, non c'è valore. Ecco, non è proprio per niente così. San Paolo dice: Dio ama chi dona con gioia. Questa spumeggiante iniziativa di Maria è una cartina tornasole per guardare un pochino come stiamo facendo le cose e come Dio ci può far fare le cose. Si dice che un santo triste è un tristo santo. Beh, è vero, cioè non è possibile concepire la fede come una cosa fatta di doveri, fatta di compressioni interiori ed esteriori per cui alla fine ha fatto quello che doveva fare. Ecco, l'esperienza della fede è tutta un'altra. Dobbiamo distaccarci da tutte quelle che sono le nostre maniere involute, infelici, che non arrivano a bersaglio, di vivere il nostro rapporto con Dio. Allora nella preghiera si inizia chiedendo il dono della fretta santa, dello slancio. Ecco, questa è la parola, lo slancio di Maria. Lo si guarda come un'opera che c'è in lei e che è la conseguenza di quello che Dio ha fatto con lei. E allora forse bisogna chiedersi, ma io da che cosa posso prendere slancio? Da che cosa posso ripartire? Per che cosa mi posso entusiasmare? In questo testo, infatti, nel testo della visitazione, c'è tanta allegria, c'è tanta gioia, c'è tanto entusiasmo. Ecco,
mi metto a pregare e magari mi trovo un po' secco, mi trovo un po' vuoto, un po' sgonfio. E allora io contemplo la gioia di Maria, lo slancio di Maria, il modo che ha Maria di andare per dire: donami, Signore, questo slancio. E nello stesso tempo mi devo aprire a una cosa, che questo slancio è possibile in me. Ci sono motivi per cui io posso entusiasmarmi. C'è sempre un corpo di ricordi fondamentali, quando siamo stati entusiasti, quando siamo partiti, quando ci siamo lanciati, quando volavamo, quando facevamo le cose di slancio, ecco, ed erano le cose fatte nell'amore, ed erano le cose fatte nel Signore, perché c'è slancio e slancio. Lo slancio del peccato che esiste è febbrile, è aggressivo, non è un vero slancio, è una rapacità. Invece lo slancio della grazia è una fontana che si esprime, che esce, che zampilla. Lo slancio dello Spirito Santo, appunto, zampilla. Lo slancio della menzogna è un'oppressione, è un'ansia, è una pretesa. Ecco, incominciamo col contemplare lo slancio bello, quello che c'è in Maria, e stacchiamoci dall'ansia, dall'aggressione, dalla bramosia del peccato.

Continuando a contemplare il racconto della visitazione, arriviamo a una tematica che è la tematica del saluto. Entrata nella casa di Zaccaria, Maria salutò Elisabetta e appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel grembo e più avanti dirà: ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Quanto è importante questo saluto? Beh, è il saluto dell'angelo. Il saluto dell'angelo che nell'annunciazione è stato l'inizio con quella parola sulla gioia, rallegrati Maria, ecco, ha riempito il cuore di Maria e adesso diventa un'allegria che lei porta a qualcun altro, il saluto. Quando noi ci apriamo la preghiera, non ci stiamo solamente aprendo a Dio, ci stiamo aprendo a tutti, ci stiamo aprendo alla relazione, al saluto. Cos'è il saluto? Il saluto è l'inaugurazione della relazione, è l'apertura dell'incontro. Si dice: non mi hai neanche salutato, cioè non hai aperto neanche lontanamente il file della mia presenza. C'ero anch'io, non ho mai visto, non ti sei aperto a me. Ecco il saluto. Maria saluta Elisabetta e noi ci dobbiamo lasciar salutare anche da Maria, che viene dicendo tutto il bene che Dio fa in lei. Ma a questo saluto si corrisponde entrare nella relazione, entrare nel saluto. Noi abbiamo bisogno di deconcentrarci dal nostro ego e aprirci al vero luogo di esistenza. Noi esistiamo solamente nei rapporti, nelle relazioni. Noi non esistiamo per noi stessi. Nessuno vive per se stesso, nessuno si è innescato da sé, nessuno vive per arrivare semplicemente a se stesso. Quando noi ragioniamo con questo orizzonte mentale, noi siamo in una grande menzogna e soprattutto siamo nella solitudine, nella irrealizzazione della nostra identità di persone. Il saluto è bellissimo, ecco, vedere, contemplare il fatto che c'è questo scambio fra queste donne, queste due donne incinte che allegramente si scambiano la gioia della loro vita incipiente dentro di loro, e questo saluto è il saluto che implica che ci si apra, aprirsi al fatto di stare lì chiusi dentro dei giri mentali, chiusi dentro delle gabbie di pretese, di infelicità, di ricordi. Salutare, aprire. Allora uno si mette a pregare e dice: salute mio Signore, io ti devo salutare, devo salutare tutti. Io qui si tratta di aprirsi a tutti, qui si tratta di essere stanati dal proprio individualismo. Che bello questo fatto che Maria ha la capacità di provocare un sussulto interiore in Elisabetta. Elisabetta restituirà una profezia in cambio, che vediamo fra poco, ma è bello che noi abbiamo bisogno di essere scossi dagli altri. Qui si tocca, con queste tematiche che stiamo affrontando in questo mistero, si tocca tutto il tema della nostra affezione per l'installazione, la stabilità. L'altro che arriva ci destabilizza, l'altro che ci saluta interrompe il filo delle cose che stiamo facendo. Ma quanto è contenta Elisabetta di interrompere quello che sta facendo perché è arrivata Maria? Ma quanto è contenta Maria di andarsene da casa sua e salire verso la montagna, andare da Elisabetta per andare a parlare con qualcuno? L'angelo le ha detto che Elisabetta, sua parente, è incinta e può capire quello che lei sta vivendo. È il segno che lei ha ricevuto, che Maria ha ricevuto per poter credere a quel che l'angelo gli ha annunziato, e allora c'è qualcuno che la può capire. Questo saluto, che è il raccontarsi la gioia, che è il raccontarsi la visita di Dio, che è ciò che faranno queste due donne,
ci parla del fatto che molto spesso la nostra vita è incastrata e non si risolve fondamentalmente perché ci stiamo sottraendo alle relazioni e stiamo ottundendoci dentro i nostri giri e abbiamo bisogno di incontrare la Chiesa, abbiamo bisogno di incontrare l'Assemblea Cristiana, abbiamo bisogno di incontrare gli altri cristiani, noi abbiamo disperatamente bisogno di condividere la fede. La fede cresce condividendola, più la si estende, più la si possiede, più la si racconta, più la si percepisce meglio dentro di sé, se ne diventa inabitati in maniera sempre più consapevole ed efficace. Ecco, noi molto spesso pensiamo che il cristianesimo sia un viaggio individuale o un problema della nostra anima. Salvarsi ci si salva insieme. Nessuno vive per se stesso e nessuno si salva per se stesso. La mia salvezza è l'amore. E l'amore è nelle relazioni, non è nella relazione con me stesso e basta. Il saluto che contempliamo qui allegro e gioioso è uno stanarci dal nostro pensare in maniera circoscritta, senza apertura, senza visitazione, lasciarci visitare. Ecco, qui noi vediamo una cosa che abbiamo da chiedere nella preghiera, contemplare che tutto si gioca nelle relazioni. Il cielo parla con Maria e allora Maria parla con Elisabetta. Ecco, perché stiamo parlando con le persone? Partiamo dal cielo che ci ha parlato o stiamo semplicemente catturando gli altri nelle nostre strategie di autoconservazione? Ci sono le persone che parlano, ma parlano sempre di se stesse. Ci sono le persone che ti cercano, ma sempre per arrivare a se stesse, per lavorare su se stesse. E ci sono persone che veramente salutano il prossimo, veramente si avvicinano all'altro. Ecco, quante volte non ci avviciniamo agli altri, quante volte non li salutiamo veramente gli altri. Noi preghiamo in questo mistero di poter salutare, di poterci aprire e di poter lasciare che gli altri ci salutino, lasciare che gli altri ci conoscano, lasciare che gli altri siano veramente vicini a noi.

0: Elisabetta corrisponde al saluto di Maria, dando eco di ciò che in lei si è mosso e facendo una dichiarazione. Lei che è piena di Spirito Santo in quel momento, dice il testo. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Ecco, questa è la beatitudine che sorge da questo testo e a cui darà eco la Beata Vergine Maria con il Magnificat, perché dirà: tutte le generazioni, non solo tu, tutte le generazioni mi diranno beata. E perché la diciamo beata? Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto. Beato è qualcuno che crede che le parole che Dio gli ha detto non sono vuote. Quante volte, per esempio, per capire un po', per andare in un altro ambito e fare un esempio che ci possa aiutare, è tutta una questione di credere alle parole ricevute, è tutta una questione di accogliere che Dio sta portando avanti un'opera e che le parole che ci ha dette non sono vuote. Possiamo pensare a religiosi che entrano in crisi, a matrimoni che si sfaldano, a persone che smettono di fare opere belle, iniziano a credere che le parole siano vuote, che non c'è adempimento. Molto spesso in una crisi matrimoniale bisogna sapere attendere l'adempimento, il compimento di certe fasi. Bisogna stare lì fermi e dire: il giorno che ci siamo sposati non erano vuote quelle parole, non erano vuote, non erano chiacchiere. Io credo che Dio sia alleato con me nella mia avventura. Io credo che noi siamo alleati con Dio. Non erano vuote quelle parole. Credere all'adempimento. Quando è che bisogna credere all'adempimento? Quando non lo si vede? Quando in questo momento sembra che niente sta andando a buon fine? Certo, c'è chi crede ad altre parole, c'è chi crede a pretese, c'è chi crede a propri progetti e attende inutilmente il compimento dei propri progetti. Qui si tratta di credere all'adempimento di ciò che il Signore ha detto. Noi dobbiamo collezionare le cose che Dio ci ha detto, e allora stiamo pregando il rosario, e allora in questi Ave Marie, nella Visitazione, possiamo contemplare questo. Cosa devo credere, cosa mi devo ricordare che Dio mi ha detto e lo porterà a compimento? Dio porterà a compimento l'opera che ha iniziato in me. Quando mi ha chiamato non si sbagliava, quando mi ha chiamato alla vita non si sbagliava, quando mi ha chiamato al battesimo non si sbagliava, e c'è qualcosa nel mio battesimo che non è vuoto, che è serio, che andrà a bersaglio, ed è quello il momento in cui uno si lascia divincolare dai meccanismi sbagliati, quando anziché attendere speranze senza fondamento torna a quelle fondate, torna alle cose che Dio ci ha detto. È abbastanza impressionante notare che ci sono molti cristiani a cui, se gli diamo: ma Dio che ti ha detto a te, non ci saprebbero rispondere, perché non ci hanno mai ragionato, perché nessuno li ha aiutati. Cosa mi ha detto il Signore che deve compiere in me? Ecco, ci sono le cose nascoste nei sacramenti, ci sono le cose nascoste nella nostra vita, ci sono le parole che abbiamo ricevuto, le cose che riceviamo in quanto cristiani per se stessi, perché siamo cristiani, e ci sono le cose che noi ognuno singolarmente abbiamo ricevuto. Ecco, tutto questo prepara l'esplosione del Magnificat, la gioia di vedere che Dio sta compiendo questa opera in una donna piccola, che è uno scricciolo, che non è importante, non conta, parte da Nazareth, un paesino di nessuna rilevanza nella storia ebraica. E lei infatti dirà: ha guardato l'umiltà della sua serva, l'umiltà non in quanto virtù morale, l'umiltà in quanto piccolezza. È una cosa che non ha rilevanza nel mondo, perché Dio guarda le cose piccole. Infatti tutto il Magnificat ci metterà di fronte alla sapienza della storia, e la sapienza della storia è che i superbi vengono umiliati e gli umili innalzati. Chi nella vita sta dalla parte della piccolezza vedrà la grazia. Chi nella vita si fa grande, si innalza, si erige, sperimenterà il rovesciamento di Dio. E tutto questo è anche escatologico, mira anche a tutto quello che è il senso della nostra vita, che non si capisce se non pensiamo anche al cielo. Tutte le generazioni, qui si parla di eternità, si termina dicendo per Abramo e la sua discendenza per sempre. C'è un'apertura sull'eternità del Magnificat. Noi ci apriamo a credere che se ci mettiamo nella parte del confidente, del piccolo, del bimbo che si lascia portare, la vita andrà a bersaglio. La vita ci porterà dove ci deve portare. Se invece noi cerchiamo di affermare noi stessi, sottolineare la nostra grandezza, la vita sarà sempre amara. Accanto a noi si starà male e saremo rovesciati dai nostri troni mille e mille volte. Preghiamo per scendere prima di essere rovesciati, prima che la vita ci smascheri e ci svergogni. Prendiamo il posto ultimo, chiediamo nella preghiera di prendere lo stesso posto che ha preso Maria, quello di chi si lascia portare.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Seconda parte. La visitazione. Realizzazione di Monia Parente.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: benvenuti da Federico Piana d'Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Don Guido, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te Federico, a tutti i radioascoltatori.
0: E oggi, Don Guido, parliamo di un documento storico per la prima enciclica di Papa Leone XIV, che si intitola Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricorderete tutti, il 15 maggio scorso, proprio nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Ecco, Don Guido, come la definiresti in una battuta questa enciclica?
1: Ma intanto mi viene da dire che un leone passa il testimone ad un altro leone, naturalmente, ecco perché questa enciclica di Leone XIV nell'anniversario dell'enciclica di Leone XIII. Ma al di là di questo possiamo dire, mi verrebbe da dire, che è un'enciclica che si manifesta in un vero messaggio d'amore all'umanità che Leone XIV vuole dare nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi un messaggio d'amore, una lettera d'amore mandata all'umanità che adopera e speriamo non venga adoperata dall'intelligenza artificiale. Il Santo Padre infatti parte da una domanda radicale, ma semplicissima ma radicale, egli si chiede chi siamo noi come esseri umani di fronte a questa rivoluzione tecnologica, e poi continua in questa sua riflessione cercando di rispondere con degli esempi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, ma anche e soprattutto dalla parola del Vangelo, che è una parola che non passa mai, dalla parola della Sacra Scrittura. Quindi possiamo dire questo: il Santo Padre scrive questa enciclica all'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale, dando uno sguardo assolutamente contemporaneo a quello che sta succedendo, ma mettendo al centro proprio l'umanità, appunto, Magnifica Humanitas. Leggendo l'enciclica poi si scopre bene perché.
0: Certamente, Don Guido. Senti, il titolo stesso, appunto, Magnifica Humanitas, possiamo dire che è già tutto un programma. Ecco, ma da dove viene questa espressione?
1: Ma sai, nella Sacra Scrittura c'è un aspetto che i biblisti conoscono molto bene, o meglio una modalità di lettura del testo che si chiama inclusione. Siccome sai, anticamente, soprattutto l'autore sacro nella Scrittura non usava molto spesso paragrafi con titoli, eccetera. Cioè, allora come si fa a stabilire quando un certo concetto che nella Bibbia, per esempio, viene affrontato è reso attraverso un'espressione che inizia e finisce? Perché viene usata la stessa parola all'inizio e alla fine della trattazione, no? Ecco, il Papa ha seguito un po' questa linea per diciamo intitolare, ecco, questo documento, perché il titolo porta nella sua estensione la parola magnifica, Magnifica Humanitas, all'inizio, e poi alla fine la enciclica finisce con Magnificat di Maria, quindi Magnifica e Magnificat, inizio e fine. Sì, perché in realtà questo Magnifica, del Magnifica Humanitas, viene direttamente dal Magnificat di Maria. E viene anche, però, e bisogna anche sottolinearlo questo, da una convinzione teologica profonda. Cioè, il Santo Padre ci dice che l'umanità è magnifica, e qui, al di là del fatto terminologico, c'è proprio il fatto del significato di questa parola, l'umanità è magnifica perché è creata a immagine e somiglianza di Dio. Ed è magnifica perché è quella stessa umanità che il Verbo di Dio ha preso su di sé quando si è fatto carne.

0: quando il Cristo è entrato nella nostra condizione umana. E quindi l'umanità, e il Papa, continuando a scrivere, ci dice che l'umanità può avere limiti e fragilità, è tuttavia al centro dell'interesse di Dio. Per questo è magnifica, anche se può essere limitata. Il Papa ci vuole dire che in un periodo nel quale, con l'intelligenza artificiale, c'è la forte tentazione di superare o addirittura ottimizzare tutto ciò che è umano attraverso la tecnica, deve restare questa consapevolezza viva che l'umanità è magnifica proprio perché è umanità, anche se ha dei difetti.
1: Il Papa, diciamo che apre con due immagini bibliche che sono molto forti: la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Noemia. Perché proprio queste due?
0: È una scelta, diciamo, molto coraggiosa, ma anche bellissima. Perché la scena della Torre di Babele rappresenta quella umanità che vuole farcela da sola, potremmo dire così. È un'umanità che vuole costruire un futuro, però facendo a meno di Dio. È un futuro che l'umanità vuole costruire mettendo come base quelli che diventano dei veri e propri idoli, che possono essere l'idolo dell'efficienza, l'idolo dell'uniformità, l'idolo di un potere autoreferenziale, per esempio. Sì, potremmo dire, ecco, tutto quello che in qualche modo radica l'uomo nella tentazione di credere che può farcela senza Dio. Ecco, questo è Babele. D'altro canto sappiamo che la Torre di Babele come finisce, appunto, finisce e poi crolla perché le persone non si intendono più. Ma in realtà, da poco abbiamo celebrato la Pentecoste, che è l'esatto opposto della Torre di Babele, quando invece tutti si capiscono pur nelle lingue diverse, no? E lì è proprio perché c'è Dio nello Spirito Santo, quindi Pentecoste è il contraltare della Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? L'incomunicabilità che avviene, questa torre poi la fa crollare. Perché? Perché si è preteso di poter arrivare a Dio senza Dio. Ecco, il Papa sceglie questa immagine per dire che una vita umana vissuta nell'era dell'intelligenza artificiale, che vuol progredire basandosi soltanto su ciò che gli viene garantito umanamente, senza fondare su Dio questo progresso, è veramente aperta al fallimento e alla problematicità. Invece, proprio per evitare questi rischi legati in questo tipo di uso distorto dell'intelligenza artificiale, il Papa propone una seconda lettura, una seconda chiave biblica, che è quella di Neemia, che rappresenta un vero e proprio modello alternativo. Perché Neemia cosa fa? Neemia ascolta il grido di una città ferita, prega, discerne e poi organizza la ricostruzione della città, e la città in questione è Gerusalemme, e coinvolge tutti in questa ricostruzione: sacerdoti, artigiani, donne, giovani. Cioè, nel libro di Neemia è raccontata la ricostruzione di Gerusalemme attraverso una condivisione, che è una condivisione anche paziente, anche più lunga, diciamo, anche meno efficientista, potremmo dire così, che però mette Dio al centro e, prima di ricostruire gli edifici di pietra, ricostruisce i legami tra le persone. Allora, il Papa cosa ci dice? Noi siamo chiamati a scegliere anche nell'uso dell'intelligenza artificiale: vogliamo usarla senza Dio e quindi rischiando una Torre di Babele che poi crollerà, oppure vogliamo anche usarla però mettendo al primo posto, cioè prima di quest'uso e anche mettendo quest'uso in ordine, prima di tutto al recupero delle relazioni umane, ai legami umani, e a tutto ciò che di buono c'è nelle relazioni autenticamente umane. Perché se facciamo così, allora la città la ricostruiremo come fu ricostruita Gerusalemme nel libro di Neemia, e tutto sarà secondo Dio e durerà. Quindi nell'un caso, nel caso di Babele, il traguardo sarà la distruzione. Nel caso di Neemia, cioè se seguiamo questa logica di Neemia, invece sarà la sopravvivenza e anche la vita nella serenità e nella pace.
1: L'enciclica, diciamo così, che dedica molto spazio alla storia della dottrina sociale della Chiesa, partendo da Leone XIII fino a Francesco. Ecco, io ti chiedo perché il Papa si è sentito di fare questa lunga retrospettiva.
0: Ma guarda, io leggendo l'enciclica mi sono accorto proprio di questo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente sembra semplicissima, ma che in realtà non è per niente scontata. Il Papa ci vuole dire che lui non sta inventando niente di nuovo, ma sta facendo progredire il cammino della Chiesa, che è un cammino vivo. La dottrina sociale della Chiesa, infatti, come potremmo dire, non è un codice fisso da applicare. Come lui stesso scrive nell'enciclica, la dottrina sociale della Chiesa è un corpus vivo di verità che cresce radicandosi nel confronto quotidiano con le sfide che ogni epoca presenta. Ora, Leone XIII nel 1891 affrontò la questione operaia scrivendo la Rerum Novarum, Pio XI la crisi economica del 29, per esempio, dalla quale poi vennero fuori i totalitarismi, Paolo VI e poi Giovanni Paolo II, la globalizzazione, il crollo del comunismo, Papa Francesco con la Laudato Si, per esempio, la crisi ecologica e la fraternità universale. Ecco, il Santo Padre Leone fa lo stesso con il tema dell'intelligenza artificiale, cioè dimostra a tutti lo stesso e costante interesse della Chiesa per le questioni sociali. Certo, nel tempo di Leone XIII erano quelle le questioni sociali, oggi sono queste le questioni sociali. E quindi lui cosa fa? Sceglie di fare nell'enciclica una sorta di riassunto di tutto questo interesse che la Chiesa ha avuto per le questioni sociali e ce lo presenta con questa efficacia comunicativa per dirci che la Chiesa non ha smesso mai un minuto di essere quella madre che accompagna il cammino dei suoi figli, in questo caso proprio che attraversano le questioni sociali più importanti.
1: Arriviamo al cuore del documento, Don Guido. Ecco, cosa dice il Papa dell'intelligenza artificiale? Io te la metto in una domanda: è favorevole o critico?
0: Allora, in effetti è difficile rispondere in questo modo, come potremmo dire, i latini direbbero con un out, ecco, perché in realtà i latini direbbero sempre il Santo Padre risponde a questa domanda con un nec, ecco, cioè non è né totalmente favorevole né totalmente critico, o meglio, questo sarebbe un po' semplicistico dirlo in questo modo. Lui, per la verità, il Santo Padre è molto chiaro, dice una cosa importante: la tecnologia non è da considerare un nemico, perché la tecnologia e lo sviluppo tecnologico è radicato nella storia umana come espressione di quella creatività che Dio stesso ha donato all'uomo. Ora, l'intelligenza artificiale può curare, connettere, educare, alleggerire per esempio un lavoro pesante e ripetitivo, sappiamo quanti usi se ne possono fare anche per semplificare il proprio lavoro, e tutto questo il Papa dice che certamente è positivo. Quindi l'intelligenza artificiale non è mica da buttare via, ecco. Però il Papa mette in guardia da tanti rischi che possono venire da un utilizzo sconsiderato dell'intelligenza artificiale. Ne evidenzio due, che poi sono i principali che lui affronta. Il primo è che questi sistemi di intelligenza artificiale vengono presentati come neutrali ed oggettivi, mentre in realtà riflettono sempre delle scelte, pregiudizi e interessi di chi li ha progettati e finanziati. Non sono neutri, insomma. Quindi la prima cosa che il Papa dice è questo: stiamo attenti, perché chi li progetta ci mette dentro, anche su come funzionano, ci mette dentro le sue idee. Secondo aspetto, ancora più profondo, leggendo l'enciclica almeno io ho potuto cogliere che secondo me è questo, è quello che l'intelligenza artificiale tende ad accelerare quello che il Santo Padre chiama il paradigma tecnocratico, cioè la logica per cui ciò che conta è solo l'efficienza e tutto il resto, la fragilità, la relazione, la coscienza, diventa solo un ostacolo da rimuovere. E ritorniamo alle due immagini bibliche. Torre da costruire, va bene, tutti bravi ed efficienti, però poi fanno a meno di Dio e cominciano a litigare. Neemia invece: ricostruiamo, ecco, magari dobbiamo passare attraverso la fatica di metterci d'accordo, no? Nell'umanità delle relazioni, però poi alla fine costruiremo una città che ci appartiene come uomini e come donne, non come macchine. E quando noi parliamo di umanità, dentro c'è la fragilità, la fatica della relazione, la coscienza, che non sono ostacoli da rimuovere, ma sono l'anima stessa della nostra umanità. Ecco.
1: C'è un passaggio che è molto interessante in cui il Papa distingue tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ecco, come articola questa distinzione?
0: Ecco, questo è uno dei punti più profondi dell'enciclica e, se mi è permesso di dire, anche uno dei più interessanti. Il Santo Padre dice che sarebbe un grande errore equiparare queste due realtà. Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale non ripropongono tali e quali le funzioni dell'intelligenza umana. Dice il Santo Padre che l'intelligenza artificiale le imita, spesso le può superare in velocità e calcolo, d'accordo, però questi sistemi non sono capaci di vivere un'esperienza, lui dice, non hanno un corpo, non conoscono dall'interno che cosa significa amare, soffrire, sbagliare, crescere, perdonare. Insomma, non hanno una coscienza morale. Possono simulare empatia, però non capiscono ciò che producono. Faccio un esempio: noi possiamo, quando usiamo l'intelligenza artificiale, possiamo anche dire grazie che mi hai aiutato, per dire, a stendere un testo, adesso non so come dire, oppure grazie che mi hai aiutato a fare questo calcolo, e l'intelligenza artificiale ti risponde, ti dice prego, non c'è di che, ci risentiamo la prossima volta che hai bisogno, perché lo fanno così, sono programmati anche per dire queste cose, ma in realtà possono simulare queste empatia, questo sentimento, però non capiscono ciò che dicono, ovviamente non capiscono ciò che producono, perché questo è appannaggio soltanto dell'uomo. E inoltre c'è una cosa bellissima che il Papa dice: per un algoritmo l'errore è qualcosa da correggere, invece per una persona un errore può essere l'inizio di un cambiamento profondo. Il futuro di un essere umano infatti non è calcolabile, perché è affidato sempre alla sua libertà e alla grazia di Dio. Penso che questa sia la cosa più bella: dagli errori noi impariamo, invece l'intelligenza, noi umani, l'intelligenza artificiale invece li considera solo errori irrimediabilmente che devono essere rimossi. Ecco, questa è veramente una differenza sostanziale.
1: L'enciclica parla anche di transumanesimo e postumanesimo, termini che sicuramente non molti che ci stanno ascoltando, Don Guido, conoscono, magari non tutti hanno familiarità. Cosa sono questi due termini, transumanesimo e postumanesimo, e perché il Papa se ne occupa nell'enciclica?
0: Se ne occupa perché in realtà sono molto connessi col tema dell'intelligenza artificiale. In effetti, transumanesimo e postumanesimo, che noi soprattutto negli ultimi decenni sentiamo nominare spesso, sono cioè, potremmo definirli delle correnti di pensiero che sono molto presenti nei centri, i famosi centri di potere tecnologico, quelli per intendersi che quando ascoltiamo un telegiornale sentiamo, diciamo, veniamo, ascoltiamo come riferiti a quella parte degli Stati Uniti che si chiama Silicon Valley, ecco, dove sono tutte le aziende informatiche che hanno prodotto tutti questi sistemi, no? E quindi sono queste correnti di pensiero, potremmo dire così, sia l'una che l'altra, che immaginano di superare i limiti della condizione umana proprio attraverso la tecnologia. Il transumanesimo è quello che potremmo dire che sogna un uomo che viene potenziato, un uomo più forte, più intelligente, più longevo, grazie a che cosa? Grazie a impianti, algoritmi e anche ingegneria genetica, no? Quindi quello che vediamo anche un po' nei film di fantascienza, no? Non so, una volta c'era un film, Robocop si chiamava, ecco, che questo poverino ha l'incidente, però riescono a farlo sopravvivere, che lo fanno diventare una specie di robot, anche se non tutto robot, ma un uomo vero, però potenziato. Poi c'è il postumanesimo. Postumanesimo in realtà è ancora, direi, anche un po' più grave, cioè perché si spinge oltre. Immagina una vera e propria ibridazione tra uomo e macchina fino ad un nuovo stadio evolutivo, quasi una salvezza tecnica. Ecco, il Santo Padre non condanna la tecnologia in quanto tale, ma smonta l'ideologia che ci sta sotto. Cosa dice sostanzialmente in questa parte dell'enciclica Papa Leone? Dice che se l'essere umano viene trattato come un materiale da perfezionare, è molto più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili e meno degni. In sostanza, in altre parole, il Santo Padre ripropone quella stessa logica che proponeva il Papa Francesco, solo che la ripropone potenziata. Il Papa ci dice che il vero più che umano non viene dalla tecnologia, ma viene dalla grazia. Quando un uomo diventa più che umano, dice Papa Leone, non quando viene investito da quella tecnologia che lo fa diventare come un robot, ma quando la grazia di Dio comunica quella vita sovrannaturale che poi si sintetizza in Gesù Cristo e che chiama ciascuno di noi a trascendersi nell'amore, non a trascendersi in una macchina tecnologica. Ecco, quindi è molto molto profondo il discorso e soprattutto ci dà questa prospettiva veramente cristiana. Ecco.
1: Un capitolo molto concreto, tangibile, riguarda il lavoro. Ecco, cosa dice Leone XIV sulla trasformazione digitale del mondo del lavoro?
0: Dice delle cose molto dirette, ma potrei dire anche molto coraggiose. Ricordiamoci appunto che questa enciclica è correlata con la dottrina, con l'enciclica di Leone XIII sulla dottrina sociale, del Rerum Novarum, no? Che riguardava la questione operaia, quindi il mondo del lavoro. Il lavoro nella tradizione proprio della dottrina sociale della Chiesa non è mai solo un mezzo di sostentamento, è il luogo in cui ogni persona è chiamata a sviluppare se stessa, a costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica, lo capiva già secoli fa col famoso ora et labora. Oggi l'automazione con l'intelligenza artificiale rischia di svuotare, dice il Papa, questa dimensione. Perché? Perché spesso non è la macchina che si adatta al lavoratore, ma è il lavoratore che deve adattarsi al ritmo delle richieste della macchina. Cosa teme il Santo Padre? Quello che è un rischio reale, cioè teme che andremo incontro con questi sistemi dell'intelligenza artificiale ad una disoccupazione di massa che non è più giustificata solo come problema, diciamo, da un problema economico. Anche oggi sappiamo che per economia, per dei calcoli economici, le persone possono essere licenziate. Ma il Papa dice questa con l'intelligenza artificiale rischia di diventare una vera calamità sociale, perché priverà le persone di dignità, di ruolo e di senso. E avverte che i benefici dell'innovazione, che in questo caso sono quelli che vengono dall'implementazione di questi sistemi, tendono e tenderanno ad arricchire chi è già ricco, mentre i costi cadranno ancora una volta sempre sui più vulnerabili. Cosa fa il Papa quindi? Chiede, e questo è un appello a tutti i reggitori degli stati, ai politici, eccetera, chiede politiche di lavoro coraggiose, riqualificazione professionale accessibile a tutti e soprattutto che la dignità del lavoratore sia un criterio di successo per le imprese e non solo di profitto. Cioè sostanzialmente offre una prospettiva e una logica completamente opposta a quella che si segue di solito. Ora certo viene da riflettere, già Leone XIII queste cose le aveva in qualche modo dette, e se il Papa oggi è costretto, tra virgolette, a ripeterle in questa chiave naturalmente nuova, determinata da tutte queste scoperte, da questo concetto di intelligenza artificiale, vuol dire che forse tanti passi avanti non ne sono stati fatti. Ne sono stati fatti tanti, naturalmente, ricordiamolo questo, perché sarebbe assurdo dire che non è così. La condizione dei lavoratori oggi non è la stessa di quelli di cui si occupò Leone XIII nel Romano, ci mancherebbe altro, è molto molto molto molto migliorata, però evidentemente ci sono dei margini che ancora, sui quali ancora bisogna crescere, proprio nei termini di una sempre maggiore affermazione della dignità dell'uomo come lavoratore. Ecco,
1: Don Guido, siamo in chiusura di questa trasmissione, mancano esattamente 2 minuti e mezzo più o meno. Io ti chiedo di fare una chiusa, come si dice, e ti chiedo appunto come si chiude l'enciclica e qual è il messaggio finale che Leone XIV lascia a chi legge questo grande documento.
0: L'abbiamo in qualche modo detto all'inizio, si chiude con Maria e con il Magnificat, e questa è una scelta spiritualmente potente, perché la Madonna è colei che vede ciò che il mondo non vede. E che cosa vede? Che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Questo è il Magnificat. E allora il Papa, alla fine dell'enciclica, invita tutti, credenti e non credenti, a guardare la realtà con quegli occhi, con gli occhi di Maria, dal basso, dalla parte dei più piccoli, delle vittime e degli esclusi. Propone un programma di vita cristiano concreto nell'era digitale, che potremmo definire così: restiamo fedeli alla verità, investiamo nell'educazione, curiamo le relazioni e amiamo la giustizia e la pace. Allora, come nel libro di Nehemia, che lui richiama, dobbiamo ascoltare le grida delle città ferite, pregare, discernere e poi rimboccarci le maniche e ricostruire mattone dopo mattone le mura della convivenza fraterna. Ecco, allora se una società è fatta così, allora ci può stare benissimo anche l'intelligenza artificiale, perché l'uso che se ne farà sarà sempre secondo l'uomo e non oltre l'uomo, per creare qualcosa che di umano non ha più niente e di disumano purtroppo rischia di avere tutto.
1: Ecco, dipende da noi, Don Guido, dipende sempre dall'uso che si fa di queste tecnologie. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi e lo ritroveremo domenica prossima. Don Guido, grazie di cuore davvero.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
2: #PopTheology

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: Quale offerta di spiritualità, riflessione e confronto?
1: La verità è dono di Dio, così come la fede è dono di Dio. E Dio è così generoso, apparentemente così improvvido, che questo seme lo getta dappertutto, anche sulla strada, anche sul terreno sassoso, anche sul terreno che ancora ha le piante di spine che potrebbero soffocarlo. Solo una quarta parte dei quattro spazi riceve il seme, lo custodisce, lo difende e ciò gli permette di produrre. E produce dove 30, dove 60, dove 100, ma produce, ma solo una quarta parte. E non si deve alla mancanza del seme, anzi è stato prodigo il seminatore, ha gettato dappertutto. Ma non devi responsabilizzare Dio perché io non credo. Non me l'ha dato questo regalo, non me l'ha fatto questo dono. No, te l'ha fatto. Non sappiamo come, non sappiamo in che condizioni, in che situazioni, ma la parola che ha seminato è per tutti. E allora a questo punto arriva la terza parte del mio intervento. Chi è che capisce tutte queste cose? Noi siamo mossi dalla curiosità, sono dalla curiosità. Tutti gli esseri umani vogliono capire perché. E il Signore approva questa curiosità, anzi la sollecita addirittura, e mette in realtà tutta l'umanità di fronte ad uno spettacolo incredibile, che è stato anche richiamato. È lo spettacolo del crocifisso. Uno spettacolo che è accaduto storicamente, cioè non è un'illuminazione così fantastica, idealistica, religiosa, no, è accaduto. Luca, l'evangelista Luca, parla delle folle di gente che dalla città si è riversata sul Calvario perché voleva godersi lo spettacolo di un'esecuzione capitale, era curiosa. Insieme alla curiosità c'era anche un pochino di piacere, più o meno accettabile, ma c'era. Ed è andata lì, è andata a godersi questo spettacolo, o incuriosita di vedere che cosa succedeva su quella croce. Ed è l'unico momento in tutto il Nuovo Testamento che ritorna una parola, che si utilizza una parola, teoria, che è una parola greca composta da due temi diversi, thea e orao. Thea è piuttosto l'orizzonte, il panorama, lo spettacolo in quanto tale. Orao è il vedere dentro questo panorama, un po' come osservare col microscopio un insetto, oppure con questi telescopi le realtà cosmiche che ci stanno intorno. Questa è la teoria. E in cosa consisteva la teoria di cui parla Luca? Consisteva nel capire, nell'intuire, nel riuscire a rendersi conto che penetrando quell'evento si scopriva il mistero dell'amore di Dio, ma anche il mistero del peccato dell'uomo, della malizia, se volete, dell'uomo. Sullo stesso crocifisso si poteva capire fino a che punto poteva arrivare la cattiveria umana e fino a che punto poteva arrivare la benevolenza, l'amore di Dio. Ecco perché scoppia un impianto, dice Luca si battono il petto, ritornano in casa loro: ma che cosa abbiamo fatto? Questo è il momento in cui la verità si lascia vedere. La fede si rivela come dono. Non ne sanno nulla loro. Sono stati soltanto colpiti fino a sentirsi compungere il cuore. E non hanno potuto più fare a meno di ammettere di essere stati posti di fronte ad uno spettacolo assolutamente incredibile, in cui potevano toccare con mano dove poteva arrivare la cattiveria degli uomini e dove poteva arrivare anche la benevolenza di Dio. Luca questo tipo di processo lo presenta di nuovo negli Atti degli Apostoli. Se voi andate a leggervi gli Atti degli Apostoli, il capitolo primo, e leggete il primo discorso di Pietro, che segna dito: sì, io vi voglio dire una notizia, voglio dare una notizia a voi, avete crocifisso un uomo avete crocifisso, Gesù di Nazaret. Io vi dico che in quel Gesù di Nazaret c'era il Cristo di Dio, c'era il Figlio di Dio. Non tutti ci hanno creduto, ma coloro che hanno creduto, dice il testo degli Atti degli Apostoli, si sentirono trafiggere il cuore. E chiesero: ma a questo punto che cosa dovremmo fare? Ho capito, cioè, che quest'uomo storico, concreto, è la presenza del mistero del male e del mistero del bene, perché di questo si tratta. Ma una volta che ho capito questo, cosa dovrei fare? E la risposta che viene da Pietro è molto semplice: immergetevi nel suo nome. Questo è il significato di battezzatevi, immergetevi nel suo nome, perché in questo momento si sta rivelando in voi la verità. Avete voglia di abbracciarla o no? Volete proseguire a ragionare secondo i vostri criteri o no? Problemi vostri, perché Dio non impone mai nulla a nessuno, semplicemente si propone. La verità è così, come diceva proprio questo Filone Alessandrino: la verità ti viene incontro, ma non ti forza la verità. Gesù parlava in parabole, spiegavano i padri della Chiesa, perché le parabole permettevano a tutti gli ascoltatori di non sentirsi in colpa, ma di essere provocati però a dedurre le conseguenze di ciò che avevano capito di quella parabola. È così che succede per noi, Guardate che è una cosa abbastanza comune. Tutti abbiamo sentito le parabole, tutte l'abbiamo ascoltata le parabole, ma poi qui recipitur ad modum recipientis recipitur. Chi riceve questo dono, questo abbraccio della verità, questo dono della fede, lo riceve come quei settori del campo, che alcuni erano superficiali, altri poco profondi, altri infestati dalle spighe o dalle spine. È solo una parte, è il pusillus crex, è il piccolo gregge di cui parla Gesù, che azzera tutte le storie di proselitismo, azzera tutte le presunzioni di costruire il proprio potere attraverso il numero degli affiliati alla nostra chiesa o alla nostra setta. Proprio azzera totalmente. È il più grave peccato che si possa immaginare, il proselitismo. Ma uno che capisce questo appartiene a coloro che hanno visto il crocifisso e hanno capito che dentro quell'uomo umiliato si manifestava fino a che punto può arrivare la cattiveria umana, ma anche fino a che punto poteva arrivare la generosità d'amore di Dio. Quindi la risposta, finisco adesso, alla quale ci riferiva Massimo, di Gesù che grida sulla croce, è una risposta che gli esegeti del Novecento sono riusciti finalmente a scoprire, anche giustificabile filologicamente, per cui rileggendo quel grido di Gesù alla luce delle conoscenze del dialetto parlato da Gesù nazaretano, quelle parole significano una sola cosa, interpretata già da Luca, ma evidenziata da Marco e da Matteo. Dio mio, mi hai abbandonato. Dio mio, resti tu. E Gesù finisce con questa parola. Dio mio, resti tu. Mi hai abbandonato, certo, come ha detto Massimo. È un uomo fino in fondo. E tuttavia, proprio perché ha custodito il dono della fede, non è venuto meno alla sua fede, nessuno, neppure in un momento così drammatico e così tragico della sua vita. Una provocazione enorme per chi ha ricevuto il dono della fede, ma sa che gli viene chiesto di custodirlo questo dono, di nutrirlo questo dono, di difenderlo perfino a spada tratta, permettendo a questo dono, che è il seme della parola di Dio, di mettere bene le radici nella propria vita ed eventualmente anche di produrre dei frutti.
2: Prendendo avvio proprio dalla parola frutti, torniamo al concetto della generazione e ricordiamo che l'uomo moderno, sedicente, illuminato, a un certo punto ha proclamato la morte di Dio e si è sbarazzato o cercato di sbarazzarsi di lui come padre o madre. Ricordiamo Giovanni Paolo I che diceva Dio è padre e madre. Però sbarazzandosi di Dio si trova da solo. E voleva dimostrare di riuscire a stare da solo, farsi da solo, e che questo discorso non funziona. E forse in questa nostra epoca postmoderna, post del post, l'uomo sta sperimentando questo essere orfano, quindi l'insicurezza di cui abbiamo parlato all'inizio nasce probabilmente proprio da questo, sentirsi senza radici. Quindi ritornando alla provocazione che si incontra col bisogno, perché comunque figlio è, non si è fatto da solo, per quanto neghi il padre, vorrei chiedere, professore, possiamo da questo punto a cui siamo arrivati andare a parlare della Trinità e su come la Trinità ci rilancia di nuovo verso un orizzonte di verità che non ci diamo da soli, che ci rivela il nostro essere figli e figlie. E che cosa vuol dire parlare della Trinità per un filosofo? Quindi poi ne penseremo cosa significhi questo per un cristiano. Aggiungo una piccola noticina. Sono altri aspetti, il mistero fondamentale della Trinità e dell'incarnazione, di cui parliamo poco. Quasi avessimo paura di parlarne. Prego.
3: Grazie. E anche questa è una domandina da 100 milioni, ma noi che siamo eroici, a proposito di oggi parlavamo di eroismo, coraggiosi, osiamo. Della Trinità, sulla Trinità io ho scritto tante cose, ma qui ne dirò una sola, che ritengo sia ciò che costituisce, che dobbiamo capire quale sia la differenza specifica del cristianesimo. La Trinità è la differenza specifica del cristianesimo. Possiamo dirci cristiani e poi mettere in cassetto la questione della Trinità, fare finta che sì, vabbè, è un mistero, vabbè, ragazzi, è un mistero, non vuol dire niente, tante cose sono misteriose. No, non vuol dire niente. Io non posso dirmi cristiano se poi non affronto appunto questo tema. Allora, diciamo una cosa sola, secondo me, importante. E poi dico anche una cosa sulle tue belle riflessioni. E a me piace provocare, quindi farò una piccola provocazione. Un aspetto minimale ma fondamentale. Sant'Agostino De Trinitate, un testo imprescindibile. Non potete, oso dire questo, vado avanti coraggiosamente, non potete dirvi cristiani se non avete letto il De Trinitate. Basta, basta. Di cosa parliamo? Allora, equivale andare da un santone qualsiasi, da un pinco pallo qualsiasi, no, lì, e non solo lì, potremmo parlare della Summa Teologica di San Tommaso, potremmo andare avanti all'infinito, Gregorio di Nissa, tanti altri, ma cosa dice Sant'Agostino tra le tante cose fondamentali che dice? Ne dice una che solo questa merita di essere lasciata, merita di essere pensata, per capire chi siamo cristiani, in che senso. Il Dio cristiano non è solo, il cristianesimo non è un monoteismo, anche, ma è un monoteismo trinitario. La differenza è questa, se no l'Islam è monoteismo, l'ebraismo è monoteismo, poi tante altre religioni sono monoteiste. No, è trinitario, perché così ci piace moltiplicare i pani e i pesci, no. Sant'Agostino dice questa cosa, se stampatevela nella testa, sto citando Sant'Agostino: il padre non è il figlio. Elementare, Watson, direte voi, no? Ma, attenzione, il padre e il figlio non sono, sto citando a memoria, non sono più del padre da solo o del figlio da solo. Ma come? La matematica non è un'opinione. Il padre e il figlio sono più del padre o del figlio. Uno più uno fa due. No, Sant'Agostino dice no. Vogliamo porci questa questione? Cosa vuol dire? Perché se no, inutile che ci diciamo trinitari. Perché sapete, su questa questione si sono giocate lotte, tensioni che hanno devastato la cristianità, finché a Nicea hanno trovato una soluzione. Ma uno e molti, il Dio cristiano è uno e molteplice. Ma la domanda sorge spontanea, ho capito, ma è uno o molteplice? Perché se fosse, dal nostro punto di vista razionale, uno e molteplice, la questione sarebbe risolta subito. Questo Dio è molteplice, non è uno. Perché se è uno e molteplice, l'unità e la molteplicità insieme costituiscono una molteplicità. E c'è poco da fare. E invece no, Agostino si dice, qui dobbiamo scardinare la nostra razionalità, la nostra matesis, perché per noi il padre e il figlio sono più del figlio. No, perché il figlio non è meno Dio perché gli manca il padre. E non è che il padre aggiunga, dice Sant'Agostino, qualcosa al figlio, se no sarebbe come in una famiglia di mortali, dove il padre è il padre, il figlio è il figlio, ma non sono omologabili, sono uniti, stanno nella stessa famiglia, uno ha generato l'altro, ma sono distinti. Tommaso poi nella Summa Teologica, ma adesso, ripeto, non voglio fare troppe citazioni così, ci spiegherà, adesso la sintetizzo, che in fondo il non essere padre da parte del figlio non significa essere altri. Questo è qualcosa di straordinario che ci costringe, io dico, che si sia credenti o meno, ci costringe a riflettere su che cosa? La dico così velocemente, sulla possibilità di non concepire intellettualmente e basta, ma di vivere un tipo di negazione che ci è completamente ignoto, che è ignoto al platonismo di cui siamo tutti figli. Che abbiate studiato Platone o meno, siete tutti platonici. Sapete perché? Ve lo dico in modo molto semplice. Perché, anche qua, banalizzo per farmi capire. Noi tutti, anche voi, cristiani, credenti, pensate che io, seduto su questa bella e comoda sedia, sono esterno rispetto al nostro teologo, che è su un'altra sedia. Se lui volesse sedersi sulla mia sedia, dovrebbe prendermi e la donà. Alzati, vai via che mi siedo io qua. Possiamo stare entrambi qua. La mia presenza qui, la dico in maniera, esclude la sua presenza qui. Il nostro rapporto di alterità è escludente l'uno. E non è che diciamo ci vogliamo bene, siamo escludenti, c'è poco da fare. Eraclito diceva: Polemos è padre di tutte le cose, di tutte le cose il re. Aveva ragione. Io qui sto escludendo la possibilità che il nostro religioso sia qui. Lui deve stare lì per ascoltarmi, purtroppo per lui, ma non può stare qui. Io devo andare via se lui vuole stare qui. Esclude me da qui, io escludo lui da qui. Il padre e il figlio della Trinità non si escludono. Questo è il punto. Per noi è inimmaginabile, capite? Perché per noi ogni alterità, non è che facciamo finta di essere buoni, è escludente. È escludente. Se quel paesaggio è un paesaggio al tramonto, non può essere un paesaggio all'alba. Esclude di essere un paesaggio d'alba, se è tramonto. Così si rapportano quelli che Platone chiamava l'eteron, l'altro, l'altro. Gli altri si escludono. Allora il problema è, anche qua semplifico, dobbiamo smetterla di pensare Dio in modo astratto, come l'assolutamente altro. Dire che è un mistero, scusatemi, ma a me fa un po' sorridere, che significa banalizzare la questione, dire Dio è talmente altro, ma ragazzi, si è altri in questo mondo. Questo spazio è altro dalla strada. Qui si escludono. Se io voglio andare al di là di questa chiesa, devo andare sulla strada. Questa è l'alterità. Non possiamo pensare Dio come la strada rispetto a questo spazio. Non è che sia talmente al di là che io non ci capisco niente. Dio non è al di là, il Dio cristiano. Perché instaura con la finitezza un rapporto di non esclusione. Eppure il finito non è l'infinito. Il figlio non è il padre. Ma non si escludono reciprocamente. La dobbiamo trarre, su cui ci sarebbero mille altre cose da dire che vi risparmio. Ma intanto possiamo fare di questa Trinità una esperienza di vita o rimane solo una roba per filosofi e per teologi? Deve diventare, e come dite, come si fa? Mi dica, professore, come faccio a vivere trinitariamente? Scusate la presunzione elementare, Watson. Se abbiamo capito che la negazione non è escludente e vogliamo vivere trinitariamente, dobbiamo cambiare radicalmente la nostra forma mentale. Allora, pensare, diciamo l'esempio del legame che è stato citato prima, più importante per noi, il legame tra chi si ama, padre madre, padre figlio, no? Dove c'è amore, dovrebbe esserci, non sempre c'è, ma insomma dovrebbe esserci. Mettiamo che ci sia l'amore, c'è poco da fare, le voglio tanto bene, però come diceva Rita Pavone quando ero piccolo io negli anni 60, il papà vuole andare sempre a vedere la partita di pallone, vi ricordate la canzone, no? E la mamma rimaneva a casa e dopo un po' dice, capito il pallone, il calcio, ma basta questo calcio, non se ne può più, ormai anche le donne seguono il calcio, quindi... A me non me ne frega niente del calcio, non so neanche i nomi dei calciatori e me ne vanto, ma non è importanza. Allora, ma la amo, quindi cosa faccio? Faccio un sacrificio. Domenica prossima non vado allo stadio. Però una volta lo faccio, no? Due, tre. Piccolo sacrificio. Se poi tu mi imponi di non andare più allo stadio, e l'amore comincia a traballare, dice, beh, sì, capito, ma non posso rinunciare alla mia vita, alle mie passioni. Questo è un problema quotidiano nelle coppie, ragazzi, non è fantasia, è realtà quotidiana. Io faccio l'esempio del calcio, quello più banale, ma in mille cose, no? E viviamo l'amore attraverso il concetto di rinuncia, che vuol dire rottura di scatole alla fine. C'è poco da fare, non siamo finta. Sì, rinunci una volta, due, dopodiché dici, se devo rinunciare sempre, rinuncia anche te qualche volta, no? Dov'è tutto sto amore? Ma questo è tutto sbagliato, perché vuol dire non aver capito, lo direte, cosa c'entra? Non aver capito nulla della Trinità. Se io amo trinitariamente, ecco, io non sono mia moglie, certo. Ma se io continuo a pensarmi altro da mia moglie, queste questioni riemergeranno continuamente. Non te ne facciamo finta. E il rapporto sarà sempre a rischio, traballante. Io dovrei riuscire, per essere trinitario, no, così a parole, perché dico che è un mistero, la mia religione me lo dice, vabbè, no, non vuol dire niente, E allora perché non devo essere buddista, non devo essere... Italia, no, così a parole, perché dico che è un mistero, la mia religione me lo dice, vabbè, no, non vuol dire niente,

Ma ragazzi, se c'è qualcosa che ci accomuna e qualcosa che ci distingue, dobbiamo far stare insieme queste due cose, no? È facile dire, ma noi siamo amici perché? Perché siamo fratelli, siamo accomunati dalla stessa madre e dallo stesso padre, sì. Però poi tu sei interista, io sono juventino. Tu sei appassionato di musica, io sono appassionato di chimica. E qui ci scontriamo, no? Allora, l'identità che ci accomuna è altra, vi chiedo, dalle differenze. Nella Trinità l'identità non è altra dalle differenze. Questo è il punto. Io devo riuscire, dovrei riuscire a vivere, cosa tutt'altro che facile. Perciò essere cristiani è difficilissimo. Essere veramente cristiani, no? Così vado a messa, dico la pregherina e via. Essere cristiani è difficile, ragazzi, non è facile. È difficilissimo. Vuol dire pensare che io sono mia moglie in ciò che mi distingue da lei. No, in parte sono identico e in parte diverso. Io sono identico a lei proprio là dove mi distingue. È facile essere accoglienti, facciamo un esempio di attualità, e tolleranti con gli immigrati, no? Ma sì, che vengano, però dovete adeguarvi alla nostra cultura. Che accoglienza è? Cioè, io ti accetto se rinunci alla tua differenza. Invece io devo capire che sono identico a lui proprio in ciò che mi distingue da lui. Devo amare lui per ciò che in lui si distingue da me, perché lì lui non è me, ma non è altro da me. D'altro canto ci insegnano, adesso non voglio parlare, molti filosofi che, ma non servono i molti filosofi, basta che ragioniate, lo capite tutti. L'alterità, ma scusate, ma chi è più altro da me di me stesso? Io non mi sono mica voluto così come sono, mi sono trovato ad essere così. Quindi il primo altro sono io nei confronti di me stesso, cioè la mia identità, e così devo riconoscerla in ciò che avviene verso di me come altro, diversissimo da me, e devo amarlo proprio in quanto diverso, non in quanto si omologa a me. Se ti omologa a me va bene, se no ragazzi facciamo ridere i polli. Altra cosa, sono d'accordissimo sul fatto che la verità sia un dono, però provoco dire sì, ma stiamo attenti, perché qui c'è il rischio. Non basta dire che sia un dono, che certamente se l'essere umano finito, limitato, con la sua ragione volesse essere produttore di verità, ma se l'essere umano non ha la verità, non la conosce la verità, chiedo, ma provocatoriamente, è una domanda fondamentale però, come faccio a riconoscere ciò che mi viene donato come verità se io non ho la verità? Potrei confonderla, e allora c'è chi la riconosce nel santone buddista, chi la riconosce nel venditore di tappeti che si spaccia per maestro spirituale, c'è chi la riconosce, gli viene donata, io non ho la verità, la accetto in mano, mi viene data. Ma tu devi saper discernere, anche se no chiunque può venire a me e dirsi io sono la verità, e qui nascono i casini, perché ci sono miliardi di santoni che girano per le città, che si spacciano per, come dire, portatori di verità, no? E allora certo dobbiamo essere rigorosi. L'essere finito non può essere ragione di verità, perché sennò la verità sarebbe finita se la producesse l'essere umano. La verità non è finita, ma attenzione, io devo essere in grado alla fine, sennò questo discorso rimane sospeso per aria. È bello, ma rimane sospeso per aria. Io devo avere degli strumenti che mi facciano capire, faccio l'esempio della Trinità, ecco, se io capisco queste, solo ho parlato di tre righe di centinaia di pagine di cui ho fatto il De Trinitate, solo tre righe io ho citato.

0: già, ma potremmo andare avanti a lungo, già quelle tre righe mi dicono qualcosa che non è semplicemente Donata, che mi viene Joseph Starway, che mi viene a dire: io sono la verità. Vabbè, capito, ma chi me lo dice che tu sei la verità? Io non ho. Sì, ma la verità non puoi mica recitarla a tutti, viene Donata, sì, capito, ma devo avere degli strumenti. Allora, in questo caso, se io leggo il De Trinitate, ecco che capisco che qui mi viene Donata, cioè non l'ho fatta io, ma qui mi viene donata che cosa? La possibilità di una vera e propria conversione, metanoia, cioè trasformazione del mio processo mentale. Ecco, quelle tre cose che ho detto sulla negazione non escludente mi fanno pensare, dico, ma allora è vero, forse non è così, perché la verità, l'identità non può essere diversa dalla diversità. E comincio a ragionare, allora devo poter riconoscere la verità, se no qualsiasi parola può spacciarsi per verità. No,
1: vabbè, posso parlare un
0: po'? Vai, vai.
1: Guarda, c'è una dichiarazione di Gesù molto chiara: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Ora, questa dichiarazione di Gesù è fatta nello stesso Vangelo di Giovanni, in cui l'Evangelista dice: Dio non l'ha mai visto nessuno. E nel Nuovo Testamento, nella prima lettera di Timoteo 16, né mai potrà vederlo. Questa è la prima cosa. Allora, Dio non l'ha mai visto nessuno, né mai potrà vederlo. Eppure Gesù che cosa dice? Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Vuol dire, c'è questo spettacolo del crocifisso che ci introduce in questa perfetta uguaglianza nella distinzione del Padre e del Figlio. E questa perfetta uguaglianza noi la contempliamo sulla kenosis della croce, lo svuotamento totale di sé del crocifisso. Allora, se Gesù dice che ciò che lui ha manifestato attraverso la kenosis l'ha imparata dal Padre, vuol dire che il Padre si è kenotizzato tutto nel Figlio. E il Figlio ha imparato la kenosis dal Padre, ce l'ha rivelata a noi e ci ha chiesto: per favore, rimanete nel mio amore. C'è una parola che li collega tutte e tre, Agostino le mette in fila, Kenosis, kenosis, kenosis. Il Padre si è dato tutto al Figlio, il Figlio si è dato tutto al Padre. Ma nel darsi tutto al Padre si è dato anche tutto a noi, e a noi ci chiede di darci tutti, o totalmente, si può capire meglio. Quindi il continuum nella distinzione tra Padre e Figlio non è assolutamente paragonabile ai nostri criteri di chi è superiore, chi è inferiore, chi è altro, chi è... Perché nella identità della distinzione del Padre e del Figlio c'è l'unità assoluta fra i due, e questa unità è nel darsi senza risparmio, nel darsi totalmente, nell'essere totalmente dell'altro, come l'altro è totalmente di te. E questo essere totalmente nell'altro noi lo chiamiamo Spirito Santo, e non c'è nulla da fare. Agostino lo sottolinea, lo Spirito Santo è questo, che procede dal Padre e dal Figlio. A differenza di altre affermazioni dogmatiche, è sicurissimo questo. Che cosa permette di entrare in qualche modo nel mistero del Padre e del Figlio, se non lo Spirito Santo, che kenotizzandosi a sua volta permette questa unità perfetta dei due che si kenotizzano reciprocamente restando distinti. C'è un teologo greco, si chiamava Giovanni Damasceno, che tutto questo l'ha sintetizzato in una parola greca, pericoresis o pericoresi, in cui ci fa immaginare una danza dei tre che fanno a gara a lasciare spazio l'uno all'altro, e nel lasciare spazio l'uno all'altro rivelano anche la triplice distinzione dei tre: sono tre e sono unum. Allora, se non si entra dentro questo tipo di ragionamento, diciamo teologico, che viene dal Vangelo, per cui Gesù può dire: io sono la via verso la verità che è la vita, quindi è molto diverso da dire: io sono la via, la verità e la vita. No, io sono la via verso la verità che è la vita, e nell'autoaffermazione che c'è anche la kenosis, ed è anche la rivelazione che la kenosis è la vita. Questo è il paradosso, che l'amore del padre è la vita, così come è la vita l'amore del figlio, e così come è la vita l'amore dello Spirito Santo. E se ci viene proposta questa imago Trinitatis, vuol dire che anche noi nella nostra vita quotidiana dovremmo fare di tutto per mettersi totalmente da parte, per fare spazio all'altro, vivere la nostra kenosis fidandosi certamente che l'altro farà altrettanto, perché lo stesso amore che ha il padre ce l'ha il figlio, e lo stesso amore che c'è il figlio c'è il padre, e lo Spirito Santo che procede dal padre e dal figlio vive nello stesso amore anche noi. E siccome noi, pensate alla bellissima icona di Rubliov, no? Cioè quello spazio aperto in avanti. Siccome noi siamo invitati a entrare in questo tipo di esperienza di vita, non possiamo fare a meno di kenotizzarci a nostra volta, perché è nella kenosis che si manifesta la pienezza della vita, che è anche pienezza di rivelazione dell'amore. Quindi tutte queste arzigogoli filosofici io non li capisco proprio, lo devo dire. Sono arzigogoli, niente altro, perché si vuole dare una motivazione razionale, umana, creaturale per impressionare la gente su cose che invece si vivono nell'esperienza della kenosis. Il famoso inno di Filippesi 2, no? Lui che poteva dimostrare di essere uguale a Dio svuotò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce. E dentro questa sua kenosis che lui manifesta, rivela al mondo la kenosis del Padre, e nello stesso tempo anche provoca il mondo a vivere un rapporto con Dio, non come uno con cui deve leticare, che deve contestare, che deve umiliare, perché sono tutte cose azzardate, create per aria. No, non ci siamo proprio, Massimo. Io credo moltissimo in questa centralità della kenosis. Sono i grandi teologi di oggi che riflettono sulla Trinità, che ci parlano proprio di questa kenosis del crocifisso, che è di fatto l'invito a riflettere più in profondità sul mistero della Trinità.
2: Direi che ci avviamo verso la conclusione, cercando di arrivare a un punto di contatto. Ascoltandovi, stavo riflettendo tra me su quanto in realtà questa vita intratrinitaria, che è così altra e che ci stimola a un pensare diverso, allo stesso tempo ci è connaturale e in qualche modo la sentiamo nostra. Troverei una sintesi, un punto di contatto, proprio in quello che il professore diceva, che il primo estraneo a noi siamo noi stessi. Quindi lasciandoci provocare da questo mistero, ma questa verità che ci viene incontro della Trinità, giustamente si dice: come posso riconoscere una verità che non ho dentro di me, che si rivela? Ma forse proprio perché c'è questa connaturalità. perché noi veniamo da quel grembo. Ecco che accogliendo questa sfida del pensiero che ci invita a pensare oltre alla nostra limitatezza, in certo qual modo ci restituisce a noi stessi e ci invita a vivere in quel dono, imitando la kenosi, che in realtà non ci aliena ma ci restituisce a noi stessi, quindi una spiritualità che diventa una via di integrazione. Ed è esattamente ciò che nel desiderio di vivere una spiritualità crediamo che le persone oggi ci chiedono: trovare un senso al proprio essere ed esserci e soprattutto intraprendere un cammino di unificazione. Infatti, in questo senso, il monaco, la monaca, è il paradigma non solo del credente, ma dell'essere umano che anela a una interezza. E così ci lasciamo con questa sfida, con questo desiderio di proseguire nel cammino, di avventurarci in questa strada, su questa strada, dove la fede non è un calmante, un tranquillizzante, un qualche cosa che lenisce, ma che ci lancia verso il pieno dispiegarsi della nostra esistenza e che ci rende più umani proprio nel lasciarci sfidare da questa verità che ci invita a trascenderci, ma proprio così per trovarci pienamente. Vorrei concludere con un piccolissimo apoftegma dei padri del deserto e ve lo lascio proprio così, come un'ulteriore pennellata di apertura verso la strada e verso le case che adesso a cui ritornerete. C'era un monaco, un po' più giovane, ma comunque con un po' di anni di vita monastica sulle spalle, e un giorno, oppresso dal tedio, perché non trovava più gusto nella sua vita cristiana, monastica, e dilaniato dal dubbio e dal desiderio, dal un certo bisogno di trovare qualche cosa di nuovo che ancora non aveva scoperto, un qualche cosa che insomma fosse, è andato da un anziano abba e dice: padre, soffro di... e ha spiegato il suo problema. Il saggio abba gli risponde: non andare a girovagare e a cercare cose diverse, torna nella tua cella e per un mese ogni giorno fa un esercizio. Guarda il cielo, contempla il cielo e pensa che lo spettacolo dell'arcobaleno sarebbe, ti parrebbe ancora più bello se non fosse gratuito. Dopo un mese il monaco tornò guarito. Grazie.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
1: Questa sera faremo la nostra riflessione guardando a 2 immagini. La prima, quella della Vergine Maria, Madonna Pellegrina, che è sempre in mezzo a noi, e l'altra immagine è quella che campeggia di fronte a voi, in alto, illuminata, che è il ritratto di Madre Clelia Merloni, la fondatrice della congregazione delle suore che operano nella nostra parrocchia di San Giuseppe, che sono le apostole del Sacro Cuore di Gesù. Con loro iniziamo a festeggiare i 100 anni dalla fondazione. Sono compiuti 99 anni ieri, 30 maggio 1894. Fra un anno celebreremo questo centenario nell'attesa che Madre Clelia, che ormai è proclamata serva di Dio perché è stato introdotto il processo per la canonizzazione, possa avviarsi sempre di più verso questo riconoscimento della Chiesa per quanto riguarda le virtù eroiche della sua vita. Il primo sguardo lo rivolgiamo alla Vergine Maria. Lunedì scorso abbiamo celebrato la sua festa di ausiliatrice. Questi 2 ultimi lunedì di maggio coincidono proprio con 2 feste particolari della Madonna. Maria Ausiliatrice, lunedì scorso, in quest'ultimo lunedì di maggio celebriamo la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria. Accompagnando la nostra madre che visita Santa Elisabetta, concludiamo solennemente questa sera il mese a lei dedicato. Anzi, questa sera ci sentiamo di essere noi Santa Elisabetta e di essere noi quindi che riceviamo la visita della Madre di Dio che ci porta Gesù suo figlio. Noi attraverso tutte queste catechesi dobbiamo imparare che le celebrazioni liturgiche non sono dei riti distaccati da noi, ma sono delle esperienze del mistero che celebriamo e che si compie adesso in mezzo a noi. Pensate che differenza celebrare una solennità pensando a un fatto lontano, mentre questa sera ci sentiamo noi Santa Elisabetta e noi visitati dalla Vergine Maria che ci porta Gesù. Anche noi, come Santa Elisabetta, ripieni di Spirito Santo, quello Spirito che abbiamo ricevuto già nel battesimo, ma che continuiamo a ricevere attraverso tutti i sacramenti, in tutto il cammino della nostra vita di fede, e che abbiamo ricevuto anche ieri nella Pentecoste, come Santa Elisabetta, anche noi gridiamo di gioia e di stupore. Come mai che la madre del nostro Signore è venuta a farci visita? È qui che ci fa visita, proprio adesso, e che ci porta Gesù, proprio adesso. E allora, con sempre maggiore disponibilità, ci sentiamo di metterci totalmente a servizio di Gesù e di Maria per costruire, con la potenza dello Spirito Santo, il Regno di Dio. Per questo, in questa serata, noi bruceremo qui davanti all'altare i nostri fioretti che abbiamo compiuto in onore della Madonna durante questo mese, assieme anche alle nostre preghiere, alle nostre richieste, che possono essere scritte, ma che possono anche essere espresse col cuore. Questo segno però di bruciare è un segno di sacrificio, di offerta, di donazione, e con il fuoco che accenderemo faremo salire a Dio per mezzo di Maria anche il soave profumo della nostra personale offerta al Signore, nel rinnovato desiderio di essere tutti di Gesù e tutti di Maria per sempre. E questa è la consacrazione cristiana, che passa attraverso l'affidamento a Maria, che è simbolo della Chiesa, immagine della Chiesa, figura della Chiesa, e poi la totale consacrazione, l'appartenenza come proprietà di Dio. Ed è bellissimo sentirci proprietà di Dio. E Dio non ci schiavizza, Dio ci rende liberi, ci dona lo spirito della libertà dei figli di Dio, liberi dalle nostre malattie, dalle nostre schiavitù, dalle nostre passioni, dalle nostre contrarietà, tristezze, dai nostri ripiegamenti, liberi per essere nella gioia, nella pace, nell'amore, nella disponibilità, nella lode, nella benedizione, anche se dobbiamo portare la croce. Il significato profondo di questo mistero, della visita che la Beata Vergine Maria fa a sua cugina Elisabetta, consiste nel fatto che questo mistero esprime l'altro mistero più importante ed essenziale, quello della visita che Dio stesso ha fatto al suo popolo, mediante l'incarnazione e la redenzione per portarsi la salvezza. È un mistero ineffabile. Mentre mi preparavo questa mattina, pensavo proprio a questo Dio grande, misterioso, cosa non ha pensato di diventare un bambino nel seno di sua madre, un Dio che si nutre del latte di una sua creatura. Ma che Dio mai è questo? Che Dio grande, che si fa così piccolo. Come possiamo scindere Maria da questo Dio che ha scelto questa creatura per farsi così vicino a noi, così simile a noi? È Dio che visita il suo popolo. E questo mistero di salvezza è reso presente ora, qui nell'Eucarestia, nella quale Dio attua la sua incessante visita alla Chiesa e a questa nostra assemblea, che siamo noi il popolo di Dio, visitato dal Signore, come segno e rappresentanza di tutta l'umanità. E viene a noi il Signore per mezzo di Maria nella Chiesa, per fare di tutti noi portatori di Cristo al mondo, come Maria e assieme a Maria. Così Maria ci appare sempre più immagine e figura della Chiesa e quindi il nostro modello come seguito di Gesù. Difatti la Chiesa, sostenuta dai sacramenti, con la luce e la forza dello Spirito Santo, visita incessantemente l'umanità. Pensate la meraviglia di questa Chiesa, che è il mistero della presenza di Dio nel mondo, come una madre. Proprio per questo è raffigurata da Maria, la madre, questa Chiesa che visita l'umanità. E per mezzo di questa Chiesa, che Gesù ha costituito sacramento di salvezza per tutto il mondo, l'umanità trova la salvezza in Gesù. La fondamentale missione della Chiesa è proprio la stessa missione di Maria: portare al mondo Gesù mediante l'annuncio del Vangelo, affinché il Cristo venga riconosciuto come Salvatore e tutti, credendo in Gesù, giungano alla salvezza. È così semplice questo annuncio che, se abbiamo il cuore puro, non possiamo se non esplodere nella gioia del Magnificat, come Maria. Per noi oggi celebrare il mistero della visitazione di Maria significa quindi riscoprire la nostra missione nella Chiesa, significa diventare missionari come Maria, cioè portatori di Cristo ai nostri fratelli nel mondo, nella maniera più diversa, più nostra personale, secondo i carismi che il Signore ha distribuito. Pensate che ricchezza che è qui. Ognuno di noi è un tesoro, uno scrigno di doni dello Spirito Santo. E sentendoci così uniti, tanto da essere il corpo vivo di Cristo, noi siamo qui a testimoniare al mondo le vie della salvezza, che sono le vie dell'amore gratuito di Dio, che distribuisce in abbondanza questi doni a chiunque li desidera, senza nessuna fatica, solo accogliendo la parola e sottomettendosi alla volontà del Padre, accettando la nostra storia quotidiana. La vita cristiana è quanto mai semplice, limpida, trasparente, ma abbiamo bisogno di acquisire il cuore puro e umile della Vergine Maria. La visita che Maria fa a Santa Elisabetta deve diventare dunque la missione di tutta la nostra vita al seguito di Gesù, imitando Maria, che è nostra maestra spirituale, nel senso che è nostro modello, nostra guida, nostra ispiratrice, perché è immagine e figura della Chiesa. E nella visitazione la Vergine Maria si presenta a noi come nuova figlia di Sion, che porta nel suo grembo il Signore, il Re di Israele, questo Dio grande, che si fa bambino, che si nutre di lei e che vuole nutrirsi anche di noi. Dio vuole nutrirsi anche di noi, nutre noi e vuole che noi gli offriamo il nostro cuore, perché diventi un cuore solo, un'anima sola nella potenza dello Spirito Santo, in un amore che deve sempre più diventare misericordioso per la salvezza del mondo. Questa visitazione della Vergine Maria ci presenta la Madre di Gesù anche come arca della nuova alleanza, poiché lei ha concepito il Verbo e perciò reca alla casa di Elisabetta, che siamo tutti noi, la salvezza e la gioia. Ecco, quest'arca vivente, immacolata, che è Maria, simbolo della Chiesa, anche di ciascuno di noi. E la accogliamo in questo mistero della visitazione, la Vergine Maria, come creatura nuova, plasmata dallo Spirito Santo, la quale, fecondata dalla rugiada celeste, diede al mondo il frutto a portatore di salvezza, che è Gesù Cristo. Lei, Madre di Dio, riconosciuta tale da Elisabetta, che è la madre del precursore, la quale è nel saluto profetico, illuminata dallo Spirito Santo, ha riconosciuto Maria come madre del Signore, quando ha detto: come mai che la madre del Signore è venuta a me? Madre di Dio, che interamente si offre al mistero della redenzione. E si presenta Maria in questo mistero donna santa, che dopo l'annunzio dell'angelo è tutta dedita alla realizzazione dei beni della salvezza e magnifica Dio in un canto di lode, traboccante di riconoscenza. Donna santa che eccelle nel premuroso gesto della sua carità e giustamente è detta beata perché ha creduto alla salvezza promessa. Donna santa alla cui umiltà Dio ha guardato e che tutte le generazioni esalteranno. Donna del piano superiore del cenacolo, come l'abbiamo chiamata ieri a Pentecoste, poiché là, al piano superiore, Maria con gli apostoli riceve un'ulteriore effusione di Spirito Santo e diventa madre della Chiesa, madre e regina degli apostoli, dei missionari, dei santi, di tutti i cristiani. Oggi Maria ci visita portandoci Gesù per guidarci alla santità. Maria, aiuto dei cristiani, missionaria di tutti i tempi, collabora con lo Spirito Santo perché ci lasciamo trasformare in tempio vivo dello Spirito Santo, dimora vivente nella quale Dio continua ad abitare fra gli uomini, non più in un edificio fatto di pietre materiali, ma di pietre vive che siamo noi, rigenerati dallo Spirito Santo, costruiti con la fede, la carità, la dedizione, la misericordia, la speranza e tutti i doni dello Spirito Santo. Perciò i capolavori dello Spirito Santo in collaborazione con Maria sono i santi. Il capolavoro in assoluto è Gesù, il Figlio di Dio, incarnato nel seno della Vergine Maria per opera dello Spirito Santo. Ecco, adesso noi facciamo il passaggio dal mistero della visitazione all'immagine dei santi, che qualcuno, la Chiesa appunto, li presenta in maniera eccellente, come Madre Clelia Merloni, come tutti gli altri santi, ma che in fondo dobbiamo essere tutti noi. Il santo per eccellenza sappiamo che è Gesù. E lo Spirito Santo ha guidato tutta la vita di Gesù. Gesù, questo lo conferma nella sinagoga di Nazareth, l'abbiamo già visto, quando Gesù ricorda le parole del profeta Isaia: lo Spirito di Dio è su di me e mi ha unto, mi ha consacrato e mi ha mandato. Questa parola oggi si compie, dice Gesù. E poi lo Spirito Santo l'abbiamo visto scendere su Gesù nel suo battesimo nel Giordano, poi lo Spirito lo conduce nel deserto, lo guida in tutta la sua vita pubblica. Esulta di Spirito Santo il Signore quando benedice il Padre e lo ringrazia perché manifesta i suoi misteri ai piccoli, ai semplici, agli umili, e li nasconde ai sapienti. E sulla croce Gesù emise lo Spirito, e per prima è Maria che lo accoglie, lei che sotto la croce diventa la madre di tutti i credenti. E quindi ecco perché lo Spirito Santo sempre collabora con la Vergine Maria. E Gesù quindi fu preceduto da quest'altro capolavoro eccezionale e unico nei suoi privilegi, che è Maria, l'Immacolata. Lo Spirito Santo ha preservato il concepimento naturale di Gioacchino e Anna, perché quel germe di vita non fosse toccato dal peccato. È stata la prima effusione di Spirito Santo per la Vergine Maria, Immacolata, immune dal peccato. Poi lo Spirito si è effuso in Maria e l'ha fatta diventare madre del Figlio di Dio, madre di Gesù. E poi sotto la croce, ricevendo la Vergine lo Spirito che Gesù ha emanato con la sua morte, là lei è diventata la madre di tutti i redenti che Gesù li ha affidati nella persona del discepolo prediletto. E poi lo Spirito Santo costituisce Maria madre della Chiesa nel Cenacolo, al piano superiore. E poi alla fine lo Spirito Santo completa l'opera in Maria, quella che sarà l'ultima fase della trasformazione dell'umanità nel corpo glorioso di Cristo, perché lo Spirito Santo ha preservato il corpo di Maria dalla corruzione del sepolcro e l'ha trasformato e l'ha trasportato glorioso come quello del Cristo nella gloria dei santi e degli angeli, incoronata regina del cielo e della terra in anima e corpo con la sua assunzione. Un capolavoro straordinario dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo è sempre stato all'opera nell'Antico Testamento, ha preparato i patriarchi, i profeti, ha preparato il cammino alla venuta del Signore con l'annuncio della parola di Dio. E dopo la Pentecoste lo Spirito Santo continua ad animare e a guidare la Chiesa. E allora eccoci qua, anche noi dobbiamo diventare i capolavori dello Spirito Santo se ci lasciamo guidare alla santità insieme con la guida materna di Maria. Ed è questo il nostro compito unico, essenziale, che è quello di camminare con Maria nella Chiesa verso la santità, perché lo Spirito Santo possa fare anche di noi un capolavoro, così come lo Spirito Santo ha fatto di Madre Clelia Merloni uno straordinario capolavoro di grazia e di santità. È molto bello che noi abbiamo da innamorarci anche del leggere la vita dei santi. Sono le storie più belle, più misteriose e miracolose, più esaltanti. Tante volte leggiamo tante cose inutili, vuote, le vite dei santi. Noi abbiamo promesso che prossimamente, appena fra non molto, potremo usare la radio nuova, molto vasta, che annunceremo anche dei programmi, delle rubriche proprio che ci facciano conoscere la vita dei santi. Abbiamo promesso che la vita di Madre Clelia sarà la prima che noi annunceremo ai cristiani, in modo che abbiamo da conoscere come anche noi dobbiamo seguire la strada dello Spirito. La vita di Madre Clelia è stata un miracolo dello Spirito Santo, perché prima di entrare al piano superiore bisogna passare per il piano terra della nostra vita. I santi sono entrati nel piano superiore con Maria, hanno ricevuto lo Spirito Santo e poi sono partiti per il mondo ad annunciare il Vangelo. Però bisogna andare a scuola al piano terra prima. Perciò per diventare santi bisogna collaudarci con le prove della vita, con le sofferenze, con le difficoltà. Madre Clelia passò proprio come l'oro nel crogiuolo. Nacque a Forlì il 10 marzo del 1861, papà si chiamava Gioacchino e la mamma Teresa. Ebbe un'infanzia molto triste. Lei era la terza di tre bambine, le prime due sono morte, è rimasta sola. ancora giovane, 3 anni, ha perso la mamma. Il papà fu un crucio per tutta la vita di madre Clelia perché non era credente. Portò a casa una matrigna che fu molto buona, però morì anche quella. E nella famiglia Merloni avvennero avvenimenti molto dolorosi. E madre Clelia sentiva un desiderio intenso di donarsi a Dio. È la chiamata alla quale non si può resistere. Il papà voleva che si sposasse e le fa incontrare tanti giovanotti perché vuole a ogni costo che si sposi. E lei passa attraverso queste prove con molta libertà di cuore, perché non dobbiamo meravigliarci delle prove, delle difficoltà. Dobbiamo diventare dei capolavori collaudati. E lei, aggrappata alla preghiera, alla fiducia della Vergine Maria, con la potenza dello Spirito Santo perseverò, e attraverso tante vicende che adesso non abbiamo il tempo di poter ricordare, ma come ripeto ascolteremo e presenteremo tutta la sua vita, lei si sentì invitata dal Maestro Divino a seguirlo nella via della perfezione religiosa. E quindi rispose generosamente, rinunciando al mondo e accogliendo la libertà piena di chi si dona a Dio con amore totale, con cuore senza limiti. Perché chi si dona a Dio non rinuncia alla paternità, alla maternità. È santissima la paternità e maternità familiare. E chi è chiamato deve prepararsi a questa missione nella santità della vita, perché abbiamo bisogno di papà santi e di mamme sante. Così il Signore le vuole, le coppie di sposi sono l'espressione dell'amore di Cristo per la sua Chiesa e dell'amore della Chiesa per Cristo, e dobbiamo essere nelle famiglie delle nuove case di Nazareth, vivere con quella spiritualità. Ma chi si consacra a Dio anticipa il regno di Dio e mostra i valori essenziali della vita, per cui anche le famiglie devono proiettarsi al di là di questa vita, ai valori assoluti, essenziali. Cercate il regno di Dio, tutto il resto poi verrà da sé. E madre Clelia acquista, per potenza di Spirito Santo, per la sua consacrazione, questa potenza di maternità spirituale. È guidata dal Signore, fonda a Viareggio, vicino a nella provincia di Lucca, il 30 maggio del 1894, come ho detto all'inizio, un istituto per il quale lei profuse, oltre al ricco patrimonio, le preziose energie della sua grande anima. Per lo sviluppo e l'affermazione della sua opera dovette continuare a sostenere durissime prove, profonde umiliazioni, dolori nascosti che l'hanno fatta molto simile a Gesù crocifisso. Lei, che era molto devota del Sacro Cuore di Gesù, in un tempo in cui si stavano costruendo le grandi basiliche in onore del Sacro Cuore, pensiamo alla Basilica di Montmartre a Parigi, la grande Basilica del Sacro Cuore a Bruxelles, la Basilica del Sacro Cuore vicino alla stazione Termini a Roma, ultimata da San Giovanni Bosco per invito del Papa, e tantissime altre basiliche in quel tempo costruite in onore del Sacro Cuore, poiché ebbe la diffusione, la devozione di Santa Margherita Maria Alacoque. La madre Clelia volle costruire invece questa basilica spirituale di una congregazione religiosa, e così le figlie di madre Clelia divennero numerosissime. Dal 1894, da Viareggio, è diffusa la congregazione in Italia, nell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, e poi si è diffusa anche all'estero, nelle nazioni, negli Stati Uniti, San Paolo di Brasile, il Paraná, in Argentina, nel Cile, in Svizzera, ultimamente anche in Albania. Oggi le figlie di Madre Clelia che operano in tutte queste nazioni e sono più di 1600. Chi mai ha avuto tanti figli? E tutti quelli che sono passati prima e tutti quelli che verranno dopo. E tutti i figli che nascono dalla carità, dall'amore, dal servizio, perché si generano figli attraverso la potenza dello Spirito Santo che costituisce la donazione della nostra vita. E le nostre suore si dedicano a tutte le forme di apostolato, testimoniano l'amore di Cristo nell'apostolato della preghiera e poi nelle opere educative, nelle scuole di assistenza, di pastorale ospedaliera, di assistenza e pastorale ai bambini orfani, abbandonati, handicappati, agli anziani, servizio sociale, promozione umana, attività parrocchiali, catechesi, missioni. Nel loro apostolato attingono forza dal cuore di Gesù, che Madre Clelia considera unica nave che nessuna tempesta può far naufragare. In lui trovano il porto sicuro di salvezza e lo troviamo anche noi. Ecco, Madre Clelia visse fino a 69 anni, passò attraverso anche molte prove di malattie e morì nel 1930 a Roma, in due circostanze che dimostrano la delicatezza anche del Signore verso le sue servi, i suoi servi. Madre Clelia era molto devota del Sacro Cuore, infatti le sue figlie si chiamano Apostole del Sacro Cuore e il Signore l'ha chiamata un venerdì, che è il giorno particolarmente caro al culto del Sacro Cuore. La Vergine Maria fu poi la madre che accompagnò questa santa serva del Signore e la Madonna la chiamò in una sua festa. Quando è morta era il 21 di novembre del 1930, la festa della presentazione di Maria Santissima, di Maria Bambina. Ora la sua salma riposa nella casa principale che c'è a Roma e noi tutti seguiamo con desiderio il cammino che la Chiesa deve fare perché venga riconosciuta la sua santità. Intanto, guardando i santi, bisogna che adesso guardando a noi stessi pensiamo a corrispondere anche noi alla chiamata che lo Spirito Santo ci rivolge ad essere santi. Se vogliamo essere veri cristiani, bisogna che puntiamo alla santità. E allora bisogna anche che abbiamo un'idea molto concreta della santità, che non vuol dire far cose straordinarie, far miracoli. Dopo il Signore potrà fare anche quelli, ma vuol dire soltanto essere disponibili alla volontà del Signore. La santità è dire sì a Gesù, quando Lui ci chiama e qualunque cosa Lui ci domanda, anche nella sofferenza. Sì a Gesù, sì alla croce, quella che ci capita tutti i giorni, senza lamentarci, senza ribellarci, senza indispettirci. Sì alla croce, sì alla purificazione, che talvolta arriva anche attraverso i nostri difetti, i nostri limiti, le nostre prove, le nostre tentazioni, le nostre difficoltà. Guardate che non c'è nulla di inutile nella nostra vita. Qualche volta pensiamo che certe situazioni ci allontanino dal Signore. Noi ci allontaniamo dal Signore soltanto quando lo rifiutiamo, quando manchiamo di fiducia verso di Lui. Ma se siamo veramente illuminati, più poveri ci sentiamo e più ci sentiamo aggrappati a Lui, perché Lui viene per i poveri, per i deboli, per i malati, non per i sani. Ecco, sì alla purificazione. Signore, mi umili, Signore, mi fai capire la mia debolezza, Signore, mi fai sperimentare le mie cadute. Ecco, sì alla purificazione. Questo vuol dire dire di sì alla santità, dire di sì al regno di Dio. Ecco perché la Vergine Maria ci accompagna nel nostro cammino di santità e attraverso la Chiesa, lei continuamente ci incoraggia a lasciarci plasmare dallo Spirito Santo. Lei ce lo ricorda sempre. Lo Spirito Santo vuole scendere sopra di voi. Voi camminate con lo Spirito Santo sulla strada della santità e allora il Signore abita in voi e sarà con voi ogni giorno della vostra vita, non vi lascerà mai soli. Non vi lascerà soli nel combattimento, nella prova. Lui è il pastore sicuro che vi conosce, che vi ama e che dà soddisfazione ad ogni vostro desiderio di bene. Dio vuole la vostra conversione totale, desidera che la vostra vita sia tutta per Lui, perché siete Suoi. E allora ecco che lo Spirito vi plasma con il suo amore e vi santifica, perché Lui è amore e come amore vi dona la vita, vi dona la libertà, vi dona la pace. Vogliamo accogliere questi inviti non in senso moralistico per dire adesso cosa devo fare per diventare santo. Ecco, guarda, non devi proprio far niente. Devi lasciarti solo guidare dal Signore. Non fare il testardo, non fare la testarda. Non fare bastian contrario, come si dice qualche volta, no? Protestare. Vuole andare per le nostre strade a ogni costo. Lamentarci con il Signore. Ecco, bisogna evitare tutto questo. Essere semplici. Noi annunciamo la spiritualità dell'agnellino che si lascia condurre. Perché? Perché l'agnellino è Gesù che si lascia condurre, che non ha fatto cose grandi, si è lasciato crocifiggere. Allora la santità è di tutti, anche della Giovanna che è qui in carrozzina davanti a noi, anzi più che mai sua e di altri nostri fratellini come Dennis, come Loris, come tanti altri che sono qui, che magari per il mondo sono inutili e che sono i più preziosi, perché lì lo Spirito Santo trova libertà, libertà. Ieri ho avuto un momento di gioia perché di solito da noi viene qui alla messa delle 11 una bambina che si mette sempre col suo papà lassù e che disturba un pochettino durante la messa, ma è un disturbo meraviglioso. È un disturbo molto più bello di tutte le musiche e i canti che noi facciamo, che sono i disturbi degli angeli che sono con noi, che non sono più disturbi. E di solito veniva sempre, accompagnava il papà che viene a fare la comunione e lei aspettava la carezza del sacerdote, se non che il papà ieri, siccome che non è della nostra parrocchia, mi dice ha fatto la comunione anche lei. E lei aspettava la carezza del sacerdote, se non che il papà ieri, siccome che non è della nostra parrocchia, mi dice ha fatto la

rende potenti. Grandi cose il Signore fa con i suoi umili servi, perché guarda l'umiltà dei suoi piccoli figli. Lasciamoci coinvolgere, accogliamo l'invito a stare con il Signore, perché lo Spirito Santo vuole operare tanti miracoli nel mondo per mezzo nostro. E la Vergine Maria è con noi, intercede presso Dio per ognuno di noi, perché ognuno di noi è importante nel piano di salvezza di Dio. Sentite che bello, ognuno di noi è molto importante nel piano di salvezza di Dio per il mondo. Non possiamo tirarci indietro. E per diventare santi basta che diciamo questo sì: sono qua, Signore, fai di me quello che vuoi, nel mio stato di vita, nella mia famiglia, nella mia realtà di salute povera, nelle mie debolezze. Signore, voglio una cosa sola: essere santo. Magari un santo nascosto, umile, che non farà mai parlare di sé. E allora ecco che la Madonna ci invita ad essere portatori del bene e della pace. Perché Dio potrà ancora portare la pace oggi nel mondo se noi ci convertiamo e ci mettiamo a disposizione dello Spirito Santo e se preghiamo. E la Madonna continua a insistere anche recentemente: pregate, pregate, pregate e fate ciò che lo Spirito Santo vi ispira. Non può dire altro la Vergine Maria, ha imparato soltanto questo da Gesù suo figlio. Vogliamo accogliere anche questo momento di grazia che stiamo vivendo con Madre Clelia, con tutti i santi e con noi, che siamo i nuovi santi di Dio. Non scansiamoci, non diciamo io non posso diventare santo. In fondo lo sei già. Sei il santo di Dio, perché Dio abita in te, sei nella grazia. Lasciati lavorare un pochino, vedrai cosa nascerà da te. Ecco allora il meraviglioso canto che noi vogliamo fare adesso insieme con tutti i giovani: sali, sali verso la santità.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Siamo nella Basilica retta dai padri Rosminiani, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina. Dicevo retta dai padri Rosminiani, questa famiglia fondata da padre Rosmini e che Benedetto XVI volle beatificare nel 2007. Se non fosse la liturgia domenicale, il 31 maggio è il giorno della memoria della visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, ma essendo domenica noi celebriamo in questa domenica la festa liturgica della Santissima Trinità.

0: mistero di Dio in se stesso che noi possiamo intuire perché Gesù ce lo ha rivelato. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo, e nel Vangelo che stiamo per ascoltare è tutta la Trinità che è implicata nel piano di salvezza. Il Padre invia il Figlio che salva l'uomo e che porta insieme al Padre se stesso attraverso lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità che è Dio in noi. Allora, nel colloquio che Gesù porta avanti con il saggio Nicodemo, l'adoratore notturno, ecco, il cercatore notturno di Dio, in questo Vangelo, dicevo, noi avremo il respiro della Trinità, di come tutta la Trinità sia la protagonista della salvezza in nostro favore.
1: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
0: Siamo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, nella domenica della Santissima Trinità. La liturgia della Chiesa ci presenta un pezzetto del colloquio che si svolge tra Gesù e Nicodemo, perché il capitolo 3 di Giovanni ha al cuore questa chiacchierata, mi sembra molto riduttivo, questo colloquio che Gesù fa con Nicodemo. Nicodemo, questo saggio, questo sapiente, questo uomo che va di notte da Gesù per interrogarlo. E all'interno di questo colloquio, che in fondo verte sul rinascere dall'alto, Gesù dice che occorre rinascere dall'alto, ma Nicodemo non può comprendere, perché dice: ma come si fa a rinascere dall'alto? Bisogna rientrare nel seno di nostra madre? Questo è quanto un uomo, direbbe San Paolo, terrestre, l'uomo di carne, può comprendere del discorso di Gesù. Ma ecco che dopo questa affermazione di Nicodemo, il Signore introduce un nuovo tema. Al tempo di Mosè c'erano dei serpenti che facevano sì che coloro che erano toccati dal loro veleno morissero, dei serpenti velenosi che sterminavano Israele. E allora Mosè chiede aiuto a Dio e il Signore gli dice di fare un serpente di bronzo e di metterlo in cima ad un'asta. Chiunque avesse, se fosse stato morso da un serpente velenoso, avesse alzato gli occhi e avesse contemplato questo serpente, allora sarebbe stato reso immune dal veleno mortale. Certo, è chiaro per noi adesso chi è questo serpente in cima all'asta. Gesù dirà di sé: guarderanno a colui che hanno trafitto, cioè quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, allora attirerà tutti a sé e tutti saranno salvati. Però certo, anche questo Nicodemo non poteva capirlo più di tanto, ma il colloquio procede ed ecco il brano che abbiamo ascoltato, il brano che risuona in tutte le chiese in questa solennità. Dio infatti ha tanto amato il mondo, perché è Gesù stesso che afferma che come è stato innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Ed ecco allora che Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Quindi chi è questo figlio dell'uomo? Chi è questo figlio unigenito che si autopresenta a Nicodemo come il vero serpente innalzato su un'asta? Ci sono due tradizioni, dice un'asta di bronzo o un'asta di rame. Ecco, qui il figlio dell'uomo, che è un titolo che Gesù si attribuisce, lo troviamo disseminato un po' nei Vangeli, e il figlio unigenito, il padre lo ha chiamato il figlio mio unigenito, l'amato, nelle epifanie del Giordano e sul Tabor. Ecco, questa autopresentazione che Gesù fa di sé come il figlio dell'uomo, come il figlio unigenito, come il figlio amato, dice che è lui colui che una volta innalzato sulla croce sarà la causa di salvezza di ogni uomo. Perché vedete, il peccato, è San Paolo qui che ci aiuta, è un veleno di morte che ci è inoculato e che produce la morte. La morte, quella che noi conosciamo molto bene, la morte non è altro che l'estremo esito del veleno del peccato che agisce in noi e che ci indebolisce fino a portarci alla morte. E laddove noi non contrapponiamo l'antidoto del figlio dell'uomo, della salvezza di Gesù, questa morte potrebbe purtroppo diventare morte proprio eterna, morte dello spirito, dove Francesco d'Assisi dice che tutti coloro che muoiono privi del peccato mortale, cioè tutti coloro che non lasciano che questo veleno mortale li avveleni fino alla fine, ma si cibano dell'antidoto che è l'amore di Dio, ecco, tutti coloro che invece rinunciano a questo amore vanno incontro alla morte seconda, che è la morte che significa la eterna separazione da Dio, quello che noi chiamiamo e sappiamo essere l'inferno. Non perché Dio rifiuti qualcuno, non perché Dio voglia separarsi da alcuno, ma è la libertà dell'uomo che può giungere fino all'estremo rifiuto. Ecco, allora, San Paolo dice il peccato è quel veleno che ci è inoculato per il morso del serpente e del qual veleno noi siamo liberati dalla redenzione operata dal Signore. Allora, qui troviamo il Padre, da cui tutto ha origine e al quale tutto torna. È il Padre che invia il Figlio, il Padre che è l'origine, la fonte, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Ecco, dal Padre tutto ha origine. E poi il Figlio, che in piena comunione di volontà, d'amore con il Padre, con una volontà eterna, offre se stesso al Padre per la salvezza del mondo. Offre se stesso nell'incarnazione, nell'aderire con un'unica volontà a quella del Padre, e poi offre se stesso per tutto l'arco della vita di Gesù fino all'estrema offerta di sé compiuta sulla croce. Questa perfetta identità di volontà di salvezza nei nostri confronti è del Padre e del Figlio. Quindi Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto. Per mezzo della fede in questo evento salvifico noi accediamo al cuore della Trinità. Per mezzo della fede che noi riceviamo in embrione nel battesimo, il giorno del battesimo, là dove siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, là dove lo Spirito Santo ci ricrea come nuove creature, come figli di Dio, ecco, noi riceviamo il germe della fede. Fede che poi siamo chiamati ad alimentare nel corso della nostra vita. La fede non è una magia, è un dono insieme alla speranza, alla carità, le tre virtù teologali che noi riceviamo il giorno del battesimo, ma che crescono con noi, crescono nella nostra vita cristiana mediante l'ascolto della parola, mediante i sacramenti della Chiesa, altrimenti rimangono piccoline, ecco, rimangono così, quasi inoperose in noi. Cioè c'è sempre una dinamica di dono e di accoglimento nel dono, nella relazione con il Signore. Noi non veniamo mai violentati. La fede è una proposta ed è un'offerta reale, una potenza reale, ma che noi siamo chiamati ad accogliere se vogliamo che cresca e che diventi davvero operante in noi. Ecco allora che Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede non è condannato. Cioè, è incredibile questa cosa, perché l'uomo religioso pensa di dover guadagnarsi la salvezza, di dover fare chissà quali pratiche, quali cose. Invece qui il Vangelo è chiaro. Poi nel Vangelo di Giovanni questo è particolarmente evidente. Giovanni ha molto chiaro che è la fede, la luce che permette la salvezza. Cioè, coloro che accolgono Gesù sono coloro che credono. Il credere fa sì che l'uomo compia le opere di Dio. L'opera di Dio è credere nel Figlio. L'opera che ci è chiesta è l'opera della fede. Quindi noi siamo chiamati a credere, e il credere, dice San Paolo, sì, nella lettera ai Romani, è un'opera di ascolto. La fede nasce attraverso l'ascolto, la fede viene a noi attraverso l'ascolto. Pensate alla Vergine Maria, di lei Sant'Agostino dice che ha concepito attraverso l'orecchio, attraverso la parola di Dio, attraverso l'ascolto. Quindi nel battesimo, immersi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi siamo immersi nella comunione trinitaria e riceviamo la fede, la speranza e la carità come dei semi che ci sono affidati. L'ascolto della parola, il cammino in una comunione ecclesiale e poi i sacramenti della Chiesa che noi celebriamo, dei quali ci nutriamo, il primo fra tutti chiaramente l'Eucarestia, fanno sì che, secondo le parole stesse del Signore, questi semi delle tre virtù teologali divengano degli arbusti, degli alberi così grandi che permettono anche ad altri di ripararsi sotto le ali di questi alberi, come gli uccelli dei quali diceva nel Vangelo di Matteo il Signore. Perché ognuno di noi è mandato, è inviato in questa generazione per essere testimone della Trinità. Il compito, il mandato per ciascuno è rendere visibile al mondo la bellezza della comunione trinitaria, la volontà del Padre e del Figlio per mezzo dello Spirito Santo, che il mondo non sia condannato. Dio non gode del peccato dell'uomo, Dio non gode della condanna dell'uomo. Dio gode e si ricrea nella sua creatura salvata. Per questo il Signore è venuto e per questo ha portato a compimento la sua missione.

questa domenica della Santissima Trinità, là dove tutto è chiamato ad esistere in una comunione piena, abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, nel quale il Signore afferma qualche cosa che per me è centrale. Il Padre mi ha dato un compito, il compito che io non perda nessuno di coloro che mi ha dato. Ecco, il Padre ha mandato il Figlio nel mondo perché nessuno vada perduto, perché nessuno è dimenticato dal Padre. Il Padre vuole che tutti siano con il Figlio in una piena comunione con Lui e con lo Spirito Santo nel seno della Trinità. Diciamo che questo per nulla è perduto, che nessuno vada perduto, è qualcosa che a me parla sempre molto, perché anch'io vivo, come ogni uomo, come ogni donna, l'angoscia della perdita, proprio perché siamo contingenti, perché siamo, come canta il Salmo, come l'erba del prato che il mattino fiorisce, alla sera avvizzisce, dissecca e viene buttata. Ecco, proprio perché la nostra vita è in una condizione di mortalità e di precarietà, l'ansia della perdita è qualcosa che ognuno di noi conosce bene. Quindi quando il Signore ci rassicura che nessuno andrà perduto, ecco, questa è una notizia, è un Vangelo, è proprio una bella notizia. Mi sono ricordata di una lirica che ho amato molto, una lirica di Giuseppe Ungaretti, poeta, al quale più volte ho chiesto aiuto per commentare la parola di Dio. Questa lirica, Tutto ho perduto, questo è il titolo, è stata scritta da Ungaretti nel 1937. Era morto il fratello Costantino e qui siamo davanti ad un taglio della vita di Ungaretti. Infatti lui inizia proprio questa lirica dicendo: tutto ho perduto dell'infanzia, perché la morte del fratello costituisce un prima e un dopo. L'infanzia non solo come età certamente anagrafica, ma l'infanzia anche come serbatoio di emozioni, di ricordi, di innocenza, di compagnia allegra con il fratello, è perduta perché il fratello ha portato con sé questa parte della vita di Ungaretti morendo. Ungaretti non potrà più riconquistarla, perché quello che ha perduto con la morte, nella nostra condizione mortale, noi non possiamo riaverlo indietro. E quindi tutto ho perduto dell'infanzia, perché ora è entrato in una nuova dimensione della propria vita, che è quella che ha incontrato il dolore, ha dovuto lasciare l'infanzia con tutto quello che comporta, e non potrò mai più smemorarmi in un grido. Ecco, l'infanzia ho sotterrato. E questa morte è come una spada invisibile che separa da tutto. Sì, la morte è veramente una spada, no? Che ci separa, ma che soprattutto pone un prima e un dopo. La nostra vita è fatta da alcuni prima e alcuni dopo, da tanti prima e da tanti dopo. Allora, questa lirica di Ungaretti ci pone davanti la condizione dell'uomo: tutto ho perduto, quando perdiamo qualcuno nella morte, ma anche, pensate, nelle relazioni d'amore, quando finiscono, quando si rompono, cioè si infrange una vita, si infrange un sogno, c'è un dolore che anch'esso è un dolore di un lutto, che può affermare tutto ho perduto. Allora, da un lato c'è questa immensa capacità di Ungaretti di parlare del dolore universale dell'uomo, dall'altra però c'è la buona notizia del Vangelo: Gesù, che è il Figlio del Padre, che realmente non perde nessuno, perché con la sua incarnazione e poi passione, morte e risurrezione ci ha legati a sé in maniera inscindibile, e nessuno può sottrarci dalla sua mano. Sempre nel Vangelo di Giovanni è sempre Gesù che ci promette questo: non saremo perduti, nessuno può sottrarci dalla sua mano.

Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amo. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
e scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi. Confido in te. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Gentili amici radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto, su gentile concessione del Comitato Regionale del Rinnovamento dello Spirito, vi propone la catechesi di Don Patrizio Rota Scalabrini, dal tema La figura del Padre. Oggi ascolteremo la prima parte della catechesi. Oggi ascolteremo la prima parte della catechesi.

Mi è stato chiesto di parlarvi del Padre. Come possiamo parlare del Padre se non ascoltando l'unico che ce lo può raccontare? L'Evangelo di Giovanni, a conclusione del suo prologo, quell'inizio bellissimo che è il Vangelo di Giovanni, che è proprio un sesto grado assoluto, conclude così l'Evangelo, il prologo: Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è rivolto verso il seno del Padre, lui, non c'è lo in greco, lui ha narrato. Gesù è la narrazione del Padre. Con tutta la sua vita, con le sue parole, con i suoi gesti e soprattutto con la sua passione e morte, egli ci ha raccontato il Padre. Quindi se io voglio capire qualche cosa del Padre, devo andare alla sua scuola, alla scuola di Gesù. Credimi, donna, è giunta l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito. Ringrazio quelli che hanno organizzato, che hanno messo giustamente spirito con la S maiuscola, perché è il pneuma di Dio, non è lo spirito. Non vuol dire che adesso Dio lo adoriamo in spirito, quasi che dovessimo aver paura di vivere carnalmente, il nostro corporeamente, il nostro adorare il Signore. Figuratevi, siamo in questo corpo e in questo corpo lo vogliamo adorare, ma nella forza dello Spirito dato dalla sua croce e in verità. E tutti sappiamo bene che nel Vangelo di Giovanni la verità è Gesù, è lo svelamento. La parola verità vuol dire svelamento, togliere il velo a una cosa. Lui è lo svelamento dell'amore del Padre. Dio ha svelato il suo volto in quell'uomo, Gesù, mio fratello e mio Signore. Quindi, arrivo al dunque, oggi vogliamo andare un pochino alla scuola di Gesù per conoscere qualche cosa del Padre. E lui ci invita ad andare alla sua scuola. C'è un testo molto bello nell'Evangelo di Matteo, quando i 12 sono andati in missione, sono tornati con risultati, per a dire la verità, un po' problematici. Le prostitute, i tangentisti, poco di buono avevano detto di sì. La gente con la testa a posto, di bravi costumi, buona, brava, che frequentava la sinagoga, aveva detto: non ci interessa. Questo è stato il risultato della missione. E allora in quel tempo Gesù disse, nell'Evangelo di Matteo capitolo 11 versetto 25, in quel tempo Gesù disse: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e coloro ai quali il Figlio lo voglia rivelare. E adesso ascoltate l'invito: venite, deute pros me, che sarebbe venite qui. Vuol dire avvicinarsi, quel deute. Avvicinatevi a me, voi tutti affaticati ed oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me, che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio carico adatto. È anche leggero, adatto. Chi va in montagna prende uno zaino.

anche leggero, ma fatto male che gli taglia la schiena, non riesce a portarlo. Meglio più pesante ma adatto. Il Signore ci mette il peso adatto a ogni spalla. Venite a me. Avete visto? Quindi l'invito che oggi il Signore ci rivolge è questo. A quelli che si fanno piccoli, e i piccoli sono i discepoli, io rivolgo questo invito. Venite a me. Anche se siete affaticati ed oppressi, che io vi ristorerò. Questa era la promessa che nell'Antico Testamento faceva la sapienza. La sapienza di Dio invitava ad andare alla sua scuola e a provare il riposo. Il riposo è il sabato, il giorno di festa, il giorno della libertà, il giorno in cui non c'ho nessun padrone, non ci sono padroni sopra di me. Il giorno del sabato per gli ebrei non vuol dire tanto il giorno in cui si va alla sinagoga o meno. In quel giorno non ci sono padroni. Il marito non può essere servito dalla moglie perché non è il suo padrone. L'operaio non può servire il suo padrone perché il suo padrone non è il proprietario. E avanti, neanche il bue, l'asino. È il giorno della libertà, no? Il sabato era fatto per gli uomini liberi, per i capi di famiglia che dovevano dire: oggi siete liberi, nessuno è al mio servizio, siamo tutti al suo servizio. Venite a me che io vi darò ristoro, cioè vi farò provare il sabato, la gioia di essere liberi, di non avere un padrone ma di avere un padre. E allora, prima di proprio di entrare nel vivo, io vi chiedo solo un minuto, perché da quel momento poi partiamo davvero, in cui vi mettete davanti al Signore e dite al Signore, diciamo tutti al Signore: Signore, io oggi, ascoltando alcune tue parole, voglio venire alla tua scuola perché tu abbia a ristorare la mia anima e io possa trovare in te il riposo. Glielo chiedete al Signore.

Allora abbiamo detto che vogliamo andare alla scuola di Gesù. Gesù ci racconta il Padre. Non possiamo leggere certamente tutti i testi dell'Evangelo che ci raccontano del Padre. Sullo sfondo vi invito sempre a tenere fermo il grandissimo testo che quest'anno dovrebbe essere un po' il testo su cui continuamente torniamo, la parabola, la cosiddetta parabola del figlio del prodigo di Luca 15. Lo tenete sullo sfondo, che è un testo che conoscete, lo riprenderemo al pomeriggio. Vogliamo andare alla scuola di Gesù e chiedergli come ha fatto a parlarci così di un padre, di un padre così come quello di quella parabola, o di un padre per il quale, morendo, egli dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Dove ha imparato? Voglio andare alla sua scuola. E quando noi conosciamo una persona gli diciamo sempre: dove ti sei formato? Dove ti hai fatto i primi passi? Dove hai studiato? E così via, no? Anzi, noi diciamo ancora più radicalmente: ci racconti la tua famiglia, perché vorrei capirti. Noi chiediamo oggi a Gesù, innanzitutto, di avvicinarci a Lui che ci racconta il Padre. Ce lo racconta non solo con le parole, ma con le opere. E ci spieghi da dove ha iniziato anche umanamente a conoscere così il Padre. È chiaro che io sto pensando alla famiglia di Nazareth. Gesù, il figlio di Dio, è il figlio di Maria e figlio di Giuseppe. Da loro due, da Maria e da Giuseppe, egli ha cominciato ad apprendere ciò che poi si dischiude pienamente nella sua esperienza con il battesimo. Comincio col primo punto. Colui che ci racconta il Padre, il narratore del Padre, è il figlio di Maria. Da dove ha appreso a conoscere il Padre buono? Io credo che lui l'ha intravisto, per le prime volte l'ha sentito, nel calore delle braccia di Maria. L'ha percepito nel mistero del suo cuore che accoglie, che aderisce alla terra, che penetra nel mistero. Maria, chi è? Secondo voi, c'è una parola nella Bibbia che ci viene detta di lei. E a mio avviso, lì è la prima luce che nell'esperienza umana di Gesù si apre sul volto del Padre buono, dal quale gli veniva e al quale tornava. Vi ricordate Maria nel presepe, diciamo tra virgolette nel presepe? Cosa dice San Luca? Maria meditava tutte queste cose, serbandole nel suo cuore. Lo sapete che la parola meditare non è ben tradotta? O meglio, è tradotta in modo superficiale. Meditare sembra un affare di mente, basta. Il testo in greco, il testo della parola, dice che era la symballusa. Quando vedete i vostri bambini che fanno i puzzle, che mettono insieme i pezzi, quei piccoli mosaici, i puzzle, i puzzle, per chi non lo sapesse, ecco, quando li vedete fare questo lavoro, pensate a Maria. Symballusa vuol dire mettere insieme, legare. Lei è l'esperta nel legare, nel tenere collegate le cose. Quando io ad esempio ascolto la parabola del figlio il prodigo e vedo quel padre che sta dalla parte del figlio escluso o del figlio che esclude, sta dalla parte del figlio che se n'è andato via di casa e lo chiama figlio, e sta anche dalla parte del figlio che non vuole più riconoscerlo come padre, il figlio maggiore, e lo chiama ancora figlio. Non fa come spesso noi predicatori, che qualche volta adesso per aggiornarci cominciamo a legnare il secondo figlio, a dire che questo era un poco di buono, il vero poco di buono. Sì, è vero, ma è un figlio. E a quel padre preme tanto quanto il prodigo. Sono due figli. Da dove ha appreso Gesù
Questo ha questa arte del collegare, del tenere insieme, del tenere unito. Io credo che l'abbia appreso da lei, la Symballusa. Maria era colei, proprio un participio, e quindi uno, è come una qualità. Maria era la raccogliente in unità, colei che faceva unità. Ha collegato il parto disagiato nel rifugio dei pastori, la desolazione della paglia, l'alito degli animali, il canto degli angeli, un po' difficile tenerli insieme, le comete, le visite, le fughe, i ritorni, il grigiore quotidiano durato 30 anni, il sapore superlativo del vino di Cana, ha tenuto insieme gli innamoramenti per suo figlio e i tradimenti a suo figlio, ha saputo tenere insieme il sangue uscito dal suo corpo, dal suo costato e l'annuncio della tomba vuota. Ha tenuto insieme, ha collegato, ha trovato la lucidità della fede, ha sperato in un collegamento misterioso di questi eventi. Da lei, il narratore, colui che ci racconta il Padre, il narratore del Padre, ha appreso l'arte del connettere, del non dividere. Ditemi la parola dividere. Ditemi la parola dividere in greco, la sapete? Non la sapete, l'avete detto un sacco di volte. Diavolo, no? Se su un ballo vuol dire tenere insieme, diavallo vuol dire separare. È il separatore, colui che divide sempre. Il grande accusatore che parla male di noi davanti al nostro Dio giorno e notte, mentre il figlio parla bene di noi continuamente, dei suoi fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte. Da chi ha appreso l'arte del tenere insieme? Da lei. Quindi, quando io leggo l'Evangelo e scopro che l'Evangelo è l'annuncio di un padre che vuole tenere insieme i suoi figli e vuole raccogliere i suoi figli, vuole raccogliere quel gregge disperso, vuole che quella famiglia mangi insieme, non la logica diabolica anche dei discepoli, degli apostoli, disperdili perché vadano a mangiare, no, gli date voi da mangiare, me li tenete insieme, il mio popolo. E quel giorno Gesù fa il capo famiglia, no? Fa il padre, offre il pane, i pesci. L'arte del tenere insieme, lui l'ha preso da Maria, sua madre. Voglio dire, come se ci dicesse il padre buono, il padre è un po' come mia madre, io l'ho visto nel volto di lei, ho cominciato ad avvicinarmi al mistero del narratore. Ma è così, il narratore, colui che ci racconta il padre, non è soltanto il figlio di Maria, lo sapete bene, è anche figlio di Giuseppe. Non usiamo quella parola padre putativo che è così brutta, figlio di Giuseppe, non figlio biologico, lo sappiamo bene. Oggi non c'è nessuna difficoltà a diventare padri biologici, diventare padri è un problema infinitamente più serio. Purtroppo faremo a meno persino di paternità biologicamente ormai, purtroppo. Gesù è divenuto grande accanto a un altro, passi l'espressione, calco, un'altra immagine, icona del padre buono, il semplice e giusto Giuseppe. Certamente lui per primo ha imparato a chiamare papà. A chi si è rivolto per primo chiamandolo Abba, Abba, che è la parola del bambino al papà, no? Papà, Abba. Se andate in terra di Israele, andate soprattutto a Betlemme, Nazareth, nei paesi, li sentite parlare i bambini, quando vi sentite quell'Abba rimanete un po' Abba. Certamente l'ha guardato con ammirazione, con fiducia, da lui ha preso sicurezza, protezione, oltre che l'insegnamento del guadagnarsi da vivere, perché non dobbiamo dimenticarlo, da lui ha ricevuto il mestiere, una possibilità di vivere nel mondo. Un papà straordinario che ha vissuto una vita estremamente ordinaria.
che fa il carpentiere in legno, il tacton, è conosciuto in paese per questo mestiere. Più tardi suo figlio sarà chiamato il figlio del tacton, il figlio del carpentiere, e il carpentiere, figlio del fornaio, il fornaio, non so, ecco, in questo caso il carpentiere, il figlio del carpentiere, carpentiere in legno. Da lui ha ricevuto tutta la dignità, tutti i limiti. Da lui ci si aspettano alcune cose e non altre. Se è il carpentiere, da dove ha imparato queste cose? Come fa a parlarci di un Dio così? Da dove gli viene questa sapienza? Certamente agli occhi del figlio un miracolo è questo padre, con la sua fede altissima. L'Evangelo, e l'Evangelo non sono io, che dice che Giuseppe era un uomo giusto. Qual è il titolo più alto che si possa dire nella Bibbia? Sadik, giusto. La parola più alta che si possa dire ad un uomo è essere un sadik. Gli ebrei oggi, ad esempio, quelli che hanno salvato altri ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, che siano ebrei o non ebrei, quelli che hanno salvato delle vite, vengono commemorati non è il cimitero, è il luogo del memoriale dei giusti di Israele, dei sadikin di Israele. Sadik, giusto, è l'uomo più, la cosa più alta. E chi è giusto? Giusto, lo sapete, un uomo che vive nella volontà di Dio fino in fondo, che cerca la volontà di Dio, ciò che Dio vuole nella sua vita con sincerità. Questo era Giuseppe. Il solo fatto che abbia accettato di essergli padre, di avere autorità su di lui, di proteggerlo, a partire dal mistero della sua nascita, poteva diventare un segreto pesante. Nelle famiglie e così via ci sono sempre dei segreti, qualche volta un po' più piccoli, qualche volta anche ingombranti. Quello poteva essere un segreto, invece è diventato un mistero, il mistero della sua nascita. Bene, io credo che Giuseppe, la paternità sua è la più grande lezione vivente che Gesù, bimbo fino a 30 anni, ovviamente non era bambino a 30 anni, ma bimbo finché vive a Nazareth, ha potuto apprendere, ha potuto incontrare. È questo uomo semplice che l'ha introdotto al mistero della paternità. Mistero della paternità che poi si dilata secondo i confini dello Spirito. E in che modo? Voi direte, sto facendo delle tesi. No, adesso cerco di dimostrarle. In che modo? In che modo quest'uomo che ha autorità sul Figlio di Dio lo introduce nell'esperienza straordinaria del Padre buono, al punto che egli Gesù, nato in Giudea, trasferitosi a Nazaret, può svelarcene i tratti più intimi, e lo può fare per tutti i fratelli e le sorelle sparse sulla terra, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Come ha potuto? In che modo questo papà falegname offre al figlio la stupefacente certezza che è il padre buono a guidare ogni paternità? È vero che i Vangeli sono molto sobri, per fortuna. I Vangeli non sono gli sproloqui di rivelazioni pseudo vere, io le chiamo pseudo vere che non sono vere, ovviamente, o comunque non servono a niente. I Vangeli non hanno mai una parola in più, ogni parola in più storpia. Eppure quelle pochissime parole sono di una pregnanza assoluta. Proviamo ad ascoltare. Questo papà l'ha messo in contatto con l'autorità del Padre Buono. Gli ha fatto respirare un'aria di mistero accettato, condiviso, buono, che quella casa era buona. Il padre è la casa. È lì a delimitare il perimetro di quella casa e a dire questa casa è buona, è fondata su solidi fondamenti. E l'aveva respirato così bene, quello Yeshua di Nazareth, che un giorno aveva fatto una marachella, lo sapete bene. A 12 anni, quando i ragazzini diventano adulti, sottomessi alla volontà di Dio, se ne era rimasto al Tempio. Ma non sapevate che io preferisco questa traduzione,
questa che vi dico adesso, non sapevate che io devo stare nelle cose del padre mio, nella casa del padre mio? Mi cercavate dove volete che sia. Quando uno è un fanatico, ad esempio, del calcio, se vuoi andare a cercarlo, vai allo stadio, lo trovi, o al campo del pallone, è vero, no? E allora, e così via, Gesù è come se dicesse: non mi cercavate, perché? Non sapevate. Me l'avete insegnato fino adesso, che è buona la sua casa. Non lo dicono i salmi? Come dolce la tua casa, Signore degli eserciti, mio re, mio Dio. È meglio abitare un giorno solo. Quello ha voluto abitarci 3 giorni. Ha respirato quest'aria. Allora io credo che è un papà che l'ha messo a contatto con l'autorità del padre buono, facendogli respirare quest'aria di mistero, di senso. E così in pochissimi tratti, proprio l'Evangelo che stiamo leggendo quest'anno, il Vangelo di Matteo, il Vangelo della figura di Giuseppe, che è anche il Vangelo della paternità, parla moltissimo del padre, il Vangelo di Matteo, più di quanto si sospetti, più degli altri Vangeli, intendo dei sinottici. Ebbene, quando io vado a vedere questo testo, quando mi parla di Giuseppe, io Giuseppe lo vedo 4 volte, legato a 4 sogni con delle visioni. Un angelo parla, disegna il perimetro della paternità e ne indica la direzione. Ascoltiamoli questi sogni. Io vi rimando alla lettura, adesso non siamo in grado di leggerli tutti, eh? Dopo andate a casa, cominciate a rileggerli, tanto si fa alla svelta, ma non leggeteli alla svelta. È così allora che Giuseppe, provate ad esempio al capitolo primo di Matteo, versetto 20, leggo: non temere di prendere con te Maria tua sposa. E poi per altre 3 volte, al capitolo 2, versetto 13, 20 e 22, c'è di nuovo questa frase: prendere il bambino e sua madre, prendere con sé. Arrivo dunque, che cosa è un padre? Da chi ha preso Gesù chi è il padre? Ho detto da quell'uomo. E chi è il padre? Cosa fa Giuseppe? Non ha generato fisicamente Gesù, lo sappiamo, ma cosa fa Giuseppe? Prende con sé. Ripetetelo con me: prende con sé. Ecco chi è un padre. Un padre che decide di prendere con sé, di custodire, di assumersi la responsabilità. Questo è il padre. Anche Gesù nella sua vita prenderà con sé. Prenderà con sé i suoi, prenderà con sé i peccatori, prenderà con sé delle donne, prenderà con sé coloro che accettano di essere membri del popolo della nuova alleanza, del popolo di Dio, di quelli che vogliono chiamare Dio Abba. Lui li prende con sé. È chiaro? È il prendere con sé. Questo fa il padre. Guardate che se volete capire fino in fondo la paternità, se qualcuno di voi è padre adottivo, su questo si troverà ancora più a casa. Perché se volete capire fino in fondo che cosa significa un padre, dovete pensare proprio all'adozione. È la decisione profonda che un padre fa di prendere con sé. Quanti padri purtroppo non hanno preso con sé? Prendere con sé significa mettersi a disposizione. Giuseppe lo sapeva bene. Dopo aver preso con sé Maria, che custodiva un segreto, egli mette se stesso a disposizione di quel bambino che, tra parentesi, gli fa fare traslochi impensabili. Non ha preso uno che gli ha assicurato una vita tranquilla. Da Galilea a Betlemme, luogo dei suoi padri, da Betlemme all'Egitto, dall'Egitto alla Giudea, dalla Giudea alla Galilea. Direi niente male per un padre che aveva pensato forse di trascorrere la sua vita nei pochi metri quadrati del suo laboratorio, comunque i pochi centinaia di metri che è Nazareth. Più o meno questo spazio del centro sportivo è più o meno Nazareth, era, doveva essere. Questo è il grande villaggio. Prendere con sé.
Voi lo capite? Che il Padre di cui Gesù ci parlerà è colui che ci prende con sé e ci vuole prendere con sé per una vita senza fine. Questo è il Padre, colui che mi prende con sé. Il Figlio, quando morirà, dirà al Padre, il Figlio con la F maiuscola, il Figlio amato: Padre, nelle tue mani io affido, consegno la mia vita. La prendi tu adesso. E così il bambino affidatogli, quel bambino che lo guarda, che impara da lui, tra parentesi, non dimenticate che in Israele i figli maschi vengono educati religiosamente dal maschio, è il papà il responsabile dell'educazione religiosa del figlio. Nessuna delega, lo ripeto anche qui, nessuna delega. Per carità, Maria era in grado benissimo di educarlo, ma nessuna delega. Dovete pensarlo così. Da quel figlio che lo guardava, che imparava da lui, è messo di fronte a un'altra connotazione poi della paternità. Ho detto Giuseppe è l'uomo dei traslochi. Di quel poco che sappiamo di lui, che era sempre in trasloco. Allora, ne saranno grati quelli dell'agenzia traslochi, potrebbero farlo il loro protettore. Allora, ci sono dei traslochi profondi che sono, lo sapete tutti, sto parlando quelli che sono, che la vita ha consumato un po' di sassi, camminando, sanno che la vita ci chiede dei traslochi, ci chiede di essere trasportati oltre il cammino, di trovarci là dove non ci si aspetta di essere. Quel bambino che percorrerà le strade di Israele ad annunciare il Padre Buono, l'ultimo trasloco glielo faranno fare gli altri, con un pezzo di legno ancora. Da questo padre terreno ha appreso che la paternità ha un aspetto itinerante. Il padre è colui che sta fermo, ma il padre è anche colui che cammina. Israele ha conosciuto che il suo Dio era padre proprio quando il Signore si è messo in testa al suo popolo come un pastore a guidarlo e camminava con lui. Questo è un padre. La paternità ha un aspetto itinerante, non può fermarsi mai. Il brano che è stato usato un po' come logo di quest'oggi, se voi leggete il testo, dice: Dio è spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità, perché il Padre, avanti, cerca tali adoratori. Il verbo cerca è il verbo del mendicante. Il verbo del mendicante. Quando vedete qualcuno nella strada, agli angoli, che vi chiede soldi e così via, scende in tutta Italia, al di là dei fastidi vari che potete provare, qualche volta pensate anche a questo: il mio Dio è così. È in giro per le strade della vita a cercare adoratori. È diventato itinerante. La paternità ha un aspetto itinerante e non può fermarsi mai. Gli eventi della vita del figlio tirano fuori il padre da tutte le sue barricate, fino a quando non è solo, non solo il figlio, figlio stesso che guida il padre, ma anche a prendersene cura. Questo succede in ogni esperienza di paternità. I padri crescono i figli, un giorno i figli diventano padri dei loro padri e se ne prendono cura se sono figli cresciuti. Succede così, ogni genitore, l'esito ultimo è diventare figlio di suo figlio. C'è ancora un tratto che mi sembra molto bello, che illustra come Giuseppe, l'uomo giusto, padre per volere di Dio, del figlio di Dio, ha come passato, passi l'espressione, il DNA della paternità al figlio Gesù. Il testo di Matteo 2,14 dice con me, dice questa frase: io vi dico, voi ditemi se io vi sto imbrogliando o se è giusta.
non guardatela, eh? Prese con sé il bambino e sua madre e fuggì in Egitto. Va bene? Oh signori, se io canto un canto di Battisti, io sono convinto che quelli delle mie generazioni, se sbaglio una parola, saltano per aria, l'hai sbagliata. Beh, dovremmo saltare per aria, anche se leggendo un testo biblico molto importante, come quello dei Vangeli, c'è qualche cosa che non funziona. Che cosa? No, fuggire. C'è comunque. Ho saltato solo una frasettina. Ditemi, una parola ho saltato. Prese con sé il bambino e sua madre, puntini, e cosa mettete in quei puntini? Di notte, dico la terza volta, di notte. Il padre custodisce e provvede al bimbo quando è giorno, certo, quando tutto è scontato, è facile, è solare. Ma egli prende con sé anche nella notte, quando le difficoltà hanno il sopravvento. Ecco perché è importante. Prese sua madre il bambino di notte, quando le tenebre del dubbio, dell'agguato, del terrore si espandono in modo irresistibile. La paternità è presente anche nelle tenebre, nell'errore, nell'incertezza. Quando quel figlio che andava a porci e a ghiande, lo sapete bene, e non sapeva più chi era, uno, d'una cosa è certo, quella era notte proprio, per quel figlio, ma quel padre, per quel padre, quello era e restava un figlio. Lo ripeto, il padre sa muoversi anche nella notte, perché nella notte tiene fermo il ricordo del giorno. A costo di stufarvi, ma nella notte tiene fermo il ricordo del giorno. Nonostante i miei errori, i miei peccati, lui tiene fermo il ricordo del giorno che sono figlio. Tant'è vero che il figlio che torna a casa ha preparato il suo ritornello, il suo refrain. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere trattato come tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Quando arriva a casa il papà lo interrompe a metà, dice: non sono più degno di essere trattato come tuo figlio, e la frase si interrompe, gliela fa morire in bocca, perché quello è figlio. Quando Gesù ci parlerà del padre e parla del padre che ama i suoi figli, non pensate che Gesù non vedesse le miserie della gente che correva da lui? Nessuno come lui vedeva le nostre miserie, ma nessuno come lui teneva fermo il ricordo del giorno nella notte. Quelle pecore sbandate senza pastore erano figli e figli amati. Questo l'ha preso da Giuseppe, l'uomo che prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. Il padre buono di cui ci parla Gesù nella sua vita, ci parla con la sua vita, non solo nella sua vita. Il padre sa muoversi anche nella notte, ho detto, mentre tiene fermo questo ricordo del giorno. Il padre buono di cui ci ha parlato tiene ferma l'immagine buona del figlio per quando ritorna. Il pastore va a cercare la pecora che si è smarrita. Non possiamo pensare quanto si sia rassicurato, noi non siamo a pensare sufficientemente, neanche immaginarlo, quanto si sia sentito rassicurato e protetto da Gesù, il piccolo Giuseppe, proprio nei momenti delle tenebre. I migliori commenti a questi testi, io vi invito a vedere i quadri del Caravaggio, sulla fuga in Egitto. Giuseppe dietro, alle spalle di Maria, il bimbo che dorme, rassicuratissimo. E Giuseppe che veglia su tutti e due, e su di loro veglia il padre. Con la sua presenza gli ha detto: non preoccuparti, c'è papà. È vero che c'è un re egoista, potente, che vuole la tua morte, che vuole la nostra morte, ma papà ci difende. È vero che la morte cerca di distruggerci, ma io so che ho un papà. È chiaro?
uno dei testi più stimolanti dell'Antico Testamento sulla paternità di Dio, sapete dove si trova? Al capitolo 14 di Deuteronomio. A proposito di che cosa? Dei riti di lutto. Quando voi siete in lutto, non vi radete, non vi fate quelle incisioni e così via, come fanno i pagani. Perché voi siete figli per il Signore vostro Dio. Oh, anche di fronte al lutto, di fronte alla morte, voi non dovete dimenticare che avete un padre. Non siete dei disperati come i pagani. E guardate che quel testo, quando veniva scritto, non si sapeva, non si sa bene se credessero già nella vita eterna o no. Ma l'autore, che sentiva molto forte che Dio è un padre, diceva in fondo, anche di fronte alla morte, noi non dobbiamo perdere una certezza. La morte è il buio per eccellenza, è la notte per eccellenza. Ci abbiamo un papà. L'ha preso da Giuseppe. Chi sono io per proteggere un bambino? Sono in gioco potenze troppo grandi, avrebbe potuto dire, ma cos'è? In che storia mi sono trovato io? Non ha nemmeno detto, è troppo scomodo prendere con sé il bambino e sua madre, perché io devo svendere la mia sicurezza, le mie sicurezze per loro, perché mai devo darmi da fare quando potrei starmene tranquillo e badare a me stesso. Se mi permettete, Giuseppe non ha lasciato che la tignola della comodità e della paura corrodessero il suo essere padre. E perciò ha potuto essere il luogo dove Gesù ha fatto la prima scuola per conoscere il Padre. È chiaro che la scuola umana apre sempre sui confini dello spirito, lo spirito va oltre. E in quella scuola c'era lo spirito, che era più di Giuseppe di tutto, e di Maria. Ma lì ha preso questi passi. Giuseppe quindi non ha lasciato che la tignola della paura, della comodità corrodessero la sua paternità. Io personalmente credo che oggi sia uno dei rischi della esperienza della paternità oggi, e del resto i nostri figli come faranno a invocare l'Abba se non fanno esperienza di qualche Abba veramente, dal padre della famiglia all'educatore, al padre che è il sacerdote e così via. Cioè, se non, anche le donne, cioè io sto parlando di quel tratto che la genitorialità, quel padre ha poi tratti anche materni, sa unirle tutte e due, ma devono fare esperienza di questo, di persone che non si lasciano né frenare dalla paura né dalla ricerca del comodo. Il nostro padre non è così, ha impiegato un'eternità per riuscire a farci i suoi figli e non ha resistito di fronte a nulla. Giuseppe, come ogni padre vero, è giunto al punto cruciale. Ha amato il figlio più di se stesso, e perciò il figlio imparerà ad amare il padre più di sé.

Fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Sono diverse le cose che Gesù ci ha detto di fare. Noi ne evidenzieremo alcune tra le più importanti, per vivere con una migliore consapevolezza della parola di Dio e della nostra testimonianza cristiana. Il Vangelo è un annuncio permanente ed è rivolto agli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. È rivelazione di Dio. Sul Tabor il Padre ci ha detto di ascoltare il Figlio amato. L'ha inviato sulla terra per noi, un'espressione del suo amore infinito per gli esseri umani. E oggi Gesù che cosa vuole da noi? Quello che chiese a Maria, agli apostoli e a quanti sono stati, sono e saranno suoi discepoli. La fede.
1: E che cos'è la fede? È dare totale fiducia a Dio, credere nel suo amore infinito per noi, fidarci della sua parola, credere senza vedere, credere senza comprendere. Una civiltà muore quando cade nella miscredenza. Noi abbiamo ricevuto la fede al battesimo, dono di Dio e dopo scelta nostra. Una capacità battesimale da coltivare quotidianamente. Quando la fede è viva, è dentro ed è convinzione sincera, Dio ha la priorità nella nostra vita. La fede è luce che illumina la strada della vita e cibo che nutre la vita cristiana.
0: Isaia dice che Dio è un Dio nascosto. Dobbiamo quindi cercarlo e si fa trovare quando è cercato con cuore sincero.
2: Tu cominci appena a cercarlo e Cristo ti è già vicino. Egli non può mancare a chi lo desidera. Vieni anche tu, non importa se è tardi o se è già notte. In ogni ora troverai Gesù disposto a fissare su di te il suo sguardo. Ognuno si avvicini a Lui. Chi languisce nell'infermità del peccato, chi è imperfetto ma desideroso di progredire, chi è già ricco di molte virtù. Siamo tutti del Signore e Cristo è tutto per noi. Se desideri risanare le tue ferite, Egli è medico. Se sei angustiato dall'arsura della febbre, Egli è la fonte. Se ti trovi oppresso dalla colpa, Egli è la giustizia. Se hai bisogno di aiuto, Egli è la potenza. Se hai paura della morte, Egli è la vita. Se rifugi dalle tenebre, Egli è la luce. Se sei in cerca di cibo, Egli è il nutrimento. In Cristo abbiamo tutto. Vieni anche tu.
0: Dio è invisibile all'uomo, ma presente, e il cuore umano si quieta solo in Lui. Non si può vivere senza credere in qualcosa o in qualcuno. L'elemento religioso è costitutivo dell'uomo. E quale fede ci è oggi richiesta? Una fede viva, cioè motivata, aggiornata, umile, sincera e soprattutto in crescita. Fu l'augurio che ci venne fatto nel giorno del battesimo, che tu possa crescere di giorno in giorno. E anche Gesù cresceva di giorno in giorno nell'umile casa di Nazareth.
1: Nazareth è un mistero di anni e di silenzio, di vita oscura e nascosta. Il Vangelo è molto sobrio. Unico avvenimento, il sottrarsi di Gesù a 12 anni dalla tutela dei genitori. Poi tutto ritorna come prima, nella monotonia quotidiana. Un'esistenza apparentemente senza storia.
0: A prima vista, Nazareth presenta una famiglia normale, con un ritmo calmo. Gesù non fa problemi. Maria sparisce dalla scena fino ai 30 anni del figlio. Sembra che abbia concluso la sua missione. Di Giuseppe, il giusto silenzioso, non si parla più nel Vangelo. Ma la Chiesa lo venera come patrono della famiglia e lo indica ai fedeli come potente mediatore presso il Signore.
3: A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio insieme con quello della tua santissima sposa. Dee, per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine, Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta con il potere delle tenebre, un nostro fortissimo protettore. E come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità. Estendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.

0: Se meditiamo attentamente sugli anni oscuri della famiglia di Nazareth, vediamo Maria attenta sul mistero del figlio. Luca, dopo il ritrovamento di Gesù fra i dottori della legge nel Tempio di Gerusalemme, annota: sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Infatti Gesù in quella circostanza comincia a svelare qualcosa dei segreti divini. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Maria vede il figlio divenire uomo in un villaggio insignificante. Gli anni scorrono lenti, uniformi, monotoni. Maria vede il figlio crescere, lavorare, andare alla sinagoga, chiacchierare con gli amici, serio, sereno, simpatico, religioso e con lei molto affettuoso. Ma sono queste le cose del Padre suo. Il nome Gesù significa Dio che salva. Ma come salva gli uomini, facendo il carpentiere a Nazareth? Maria attende in silenzio.
1: Poi viene l'ora. Gesù chiude la bottega, saluta la madre. Che cosa si sono detti? Va dal Battista che battezza di là dal Giordano. Ritroviamo Maria nel Vangelo di Giovanni, a un banchetto nuziale a Cana. L'invitata è lei, perché Giovanni dice che c'era anche Gesù. Gli sposi dovevano essere parenti o amici di lei. Un pranzo di nozze, allegria, cibi, vino soprattutto, canti, balli. Maria è là per gioire con gli sposi e gli amici, ma questo non le impedisce di accorgersi che viene a mancare il vino e si rivolge subito al figlio. Non hanno più vino. Indirettamente gli dice di fare qualcosa. Riceve una strana risposta. «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». È come dire, noi qui siamo solo degli invitati. Un rimprovero?
0: Maria ha il coraggio di forzare gli eventi. Conosce la personalità divina del figlio e, quasi come un comando, gli fa compiere il primo miracolo. Dice ai servi, infatti, fate quello che vi dirà. Gesù, prima reticente, poi agisce. Centinaia di litri d'acqua divengono, a giudizio del maestro di tavola, un ottimo vino. Nella sala cresce l'allegria, si incrociano le battute, si ride. E mentre dalle due moltiplicazioni di pane e pesce rimasero dei canestri pieni, del vino i Vangeli non dicono che ne è rimasto qualche bottiglia.
1: Il miracolo ci fa vedere quale posto privilegiato occupi Maria accanto al figlio. Non si sostituisce a lui, collabora alla sua missione. Solo Gesù è mediatore al Padre, Maria lo è al figlio. Ci indica che solo lui può compiere un'opera divina. Ci insegna ad andare a lui. Sant'Ignazio di Loyola dice che è la strada maestra che porta a Cristo, l'odigitria degli orientali, cioè colei che indica la via per giungere a lui. È essenziale anche per noi fare quello che egli vuole da noi.

fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Andrea Lopez e Marco Mete. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e per provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato Figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora con una sicurezza impressionante Maria dice: li disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Pensate che al momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede, ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono voluto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi. La mia è una dichiarazione di fallimento, gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.
1: Sì.

0: sii in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito santo amore, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Fiducia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna di Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, Vergine Lauretana, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta. Tu, Maria. Invocazione alla Vergine. Testi scelti da Angelo Paoluzzi. Secondo incontro. O madre per sempre.

0: Sono molteplici i modi con i quali ci si rivolge a Maria, come abbiamo ascoltato in una precedente puntata di questa trasmissione dedicata alle voci di poeti che hanno cantato la Madre di Dio. Anche le litanie trovano un loro spazio di invenzione lirica che non si esaurisce nella giaculatoria o nella pia invocazione. Una serie di litanie particolarmente suggestiva è quella composta per i suoi amici caduti nella Prima Guerra Mondiale dal francese Max Jacob, passato dall'ebraismo al cattolicesimo e morto nel 1944 in un campo di concentramento nazista, perché, nonostante la sua conversione risalisse a molti anni prima dell'applicazione delle leggi razziali, volle condividere la sorte dei suoi fratelli d'origine. Una intensa, tormentata vita di fede e di peccato non distolse mai Jacob dal culto della Madonna. Tra le poesie che ascolteremo in questa trasmissione incastoniamo le sue litanie.
1: Vergine, tanto meravigliosamente cangiante da riflettere le luci dello Spirito Santo. Vergine tanto unicamente simile al cielo che il cielo la sposò. Sola madre possibile per il Signore. Bambina di 15 anni che ha parlato con l'angelo. Onorata da un matrimonio con Dio. Onorata dalla maternità di Dio. Madre sposa del cielo, miracolata e miracolosa. Guardiana del tesoro unico. Guardiana del tesoro della terra, guardiana del tesoro del cielo, madre di speranza e di angoscia, viscere divinizzate.
0: Il cuore di Miriam intitola il suo omaggio alla Madonna Elio Fiore, uno schivo scrittore romano che dalla fede, in particolare dalla devozione mariana, ha tratto una costante ispirazione per i suoi versi.
2: Uomini, conoscete il suo cuore? Figlia del Figlio, germinata dall'amore del Padre e del Paraclito, è il più grande e vivo miracolo dell'universo. Cuore simile al cuore del Figlio unigenito e nostro fratello. Dio discesa in lei per ristabilire la giustizia e la pace, la vita eterna, per sconfiggere la morte e le tenebre. Uomini, conoscete il suo cuore? Ecco, in paradiso la vedo ancora presso il telaio tessere una veste che indosserà il Messia alla fine dei tempi.

La delicatezza di un ritratto di fanciulla è presente nella poesia dedicata a Maria da Antonio Corsaro, un sacerdote siciliano che ha scritto un intero libro di liriche su di lei. L'autore ne culla il nome, e nome si chiama la poesia, come in una sorta di nenia ispirata. La mia stanza in fiore, sono bella, aromi, amati aromi a me fanciulla, nel giorno del mio nome, ed io m'ascolto, bianca di cera, nel sussulto rosa di corolle che han detto a me sorella, canto, racconto il giglio del mio volto, al mare che risponde e in me s'annulla, come il nome fiorito d'ogni cosa, l'acqua beata della sera cade, nel pensiero del mondo cade un'ave.

Tus Tuus, era scritto nello stemma di Karol Wojtyła, un eccezionale papa poeta, come non se n'era avuto da 500 anni a questa parte, dai tempi di Enea Silvio Piccolomini, Pio II. Fra le non poche liriche che hanno Maria per protagonista, proponiamo l'intensità di stupore davanti all'unigenito della raccolta Il sapore del pane.

Questa luce scavava lentamente gli eventi d'ogni giorno, a cui fin dall'infanzia si abituano occhi e mani di donna. Lentamente, in questi eventi, si scoprì così sconfinato chiarore che le mani da sole si congiunsero quando la parola perse la sua dimensione. Figlio mio, nel villaggio dove tutti ci conoscevano entrambi, mi dicevi mamma, e nessuno scrutò fino in fondo gli eventi incredibili che tutti ogni giorno sfioravano. E la tua vita si confuse con la vita dei poveri a cui volesti appartenere nella fatica quotidiana delle braccia. Ma io sapevo, la luce che si snoda in questi eventi come fibra di una scintilla nascosta sotto la scorza dei giorni, sei tu. Non io l'irradiavo. Pure fosti più mio in quel bagliore, in quel silenzio, che come frutto della mia carne e del mio sangue.

Ognuno ha una propria immagine della Madre del Signore, sulla quale deposita dolori, speranze, attese, in un rapporto allo stesso tempo contemplativo e familiare, assai vicino alla religiosità dei semplici, alla fede profonda della gente, come fa Renzo Bersacchi in Alla Madonna del Frassine.

rimasta sull'albero, come una bimba che vi sia salita, attratta dal mistero di una vita diversa, e non vuol più discenderne, che troppi la invocano. Io ti guardo con occhi di ritegno per vederti col cuore, e non so dirti nulla, come tutti i poeti che turbano il silenzio, e di silenzio tu venisti formata per accogliere quell'unica parola. Sei la donna cui si chiede soltanto di esistere, ma a cui si pensa sempre, come alla rosa, petalo su petalo, quando l'inverno rifiorisce dentro. Se ti chiamassi madre, non sarei che un cattivo figliolo; se sorella, un fratello non degno. Ti chiamerò Maria, col nome chiaro dell'angelo, e tu Renzo. Ci troveremo uniti, senza accorgersene, come due che una volta si sorrisero, e quel sorriso li legò per sempre.

provvidenza di Dio, provvidenza degli uomini, pastora dell'agnello pasquale, madre che ha visto crescere l'uomo, madre che ha visto soffrire l'uomo, madre che ha visto morire l'uomo, madre confidente, madre meravigliata, eterna imperatrice dei cristiani, imperatrice alla corte dei perfetti, imperatrice umile, imperatrice intangibile, attenta, sensibile, giusta, sapiente e pura, scala della perfezione, trono della perfezione.

Con Calen di Maggio di Elena Clementelli, Maria diventa protagonista di un rapporto affettuoso, pieno di freschezza e aperto alla speranza, che intercetta le bellezze della natura in fiore.

Rose alla Vergine Maria, rose alla Madonna di Maggio. Ave a te, con Bernardo. Ave, Maria. Esplodono le acace, spande il nardo brividi e aromi. Nelle mie vene, primavera tace, ma il cuore è un canto d'acute memorie. E l'amore disperso nei canali muti del tempo è questa voce ritrovata. Alta sul muro del vecchio collegio, la celeste figura che mi attende giorno su giorno, freno all'abbrivio quotidiano, risponde al mio saluto frettoloso con l'invito gentile d'un gesto aperto che mitiga l'affanno e lo sgomento. Dolce signora di questo maggio, per la tua corona accogli anche la rosa d'una fede distratta, d'una speranza intatta.

È lo stesso clima che si respira in Le ore della Vergine di Casimiro Bettelli, che ricorda le dolci Madonne della pittura rinascimentale.

0: vergine. Ora che in un ritorno d'acque si calma questa fatica d'uomo, maturano i giorni per la mia terra e si fa grande il tempo sopra le colline. Passata da stagioni alte, la tua comparsa era pienezza, gli orizzonti ti avvivano con aria dolce gli strepiti d'uccelli. È intanto sereno che a noi porti un sussulto di luoghi dove eri in mano di Dio, ma nel trascorrere in terra non lasci le nostre orme. Solo la tua grazia può toccarci. Stacchi il tuo andare tra le pietre, su erbe non ancora peste, foglie che si risvegliano. Il giorno avanti a te si fa di angeli, risale a climi caldi, antiche migrazioni.
1: E dolcemente Davide Maria Montagna ci prepara in Veglia la Theotokos all'evento della nascita di Gesù.

esploderà, forse, tra poco il buio, in scoppi e grida e spensierate luminarie. Ma ora la notte è solo un fruscio di acque, dolcissimo e quieto, un grembo sacro, da cui sta per uscire, come da te, Santa Theotokos, il nostro futuro. Dolcissimo e quieto, un grembo sacro, da cui sta per uscire, come da te, Santa Theotokos.